0: io non so voi, ma uscendo, no? E trovando questa giornata, la prima cosa che ho pensato è proprio ai tipici balletti.
1: Ma come no?
0: Poi... nel villaggio al mare.
2: Sì, sì, sì. Poi no? Lei cantava anche Vivre, Vivre e il verano. Cioè, no?
0: Sì, cioè, è proprio la giornata perfetta per Paolina
3: Ma
0: Rubio.
3: Poi oggi è il 5 de maio, festa messicana. Quando dici
0: ecco
3: Messico, pensi immediatamente a Paolina Rubio.
2: Certo,
3: no?
2: Festa nazionale in Messico. Ecco perché.
3: Per dire,
2: sì,
3: per
2: sì,
3: dire.
2: Sì.
0: Come mai poi è festa nazionale in Messico?
2: 5 de maio, credo, indipendenza.
0: Ma da chi? Da chi?
4: Dagli spagnoli. Senti che inizio diverso oggi ai Summer Camp, tutta roba fru fru estiva.
2: Fru fru.
4: Questa bella giornata di merda in cui piove, diluvia.
3: Fru fru fri fri, non ho capito.
2: Fru fru fri
0: fri. No, fru fru.
3: Ma come la cantante, no? C'era anche una band, i fru fru.
2: Allegra,
3: cioè, gli anni 2000.
2: Sì, sì, sì. Sì.
0: Nicola scatenato, diciamo, poi tra l'altro
2: sì
0: in questa, a livello messaggistico non
2: sì, è vero.
0: Sentiamo la tua presenza.
2: Ciao Nick, grazie che mi chiedi come sto, i miei aggiornamenti, diciamo, dopo il nostro pranzo assieme.
0: Pranzo pesante, insomma.
2: No, leggero sul momento.
0: Ma a scoppio ritardato.
2: Diciamo che però grazie. Tutto
0: vabbè,
2: bene,
0: quindi
2: tutto
0: in questa puntata di Summer Camp rimani con noi in studio tutte e due le ore.
2: Sì, no, sono rimasto anche ieri.
3: Però
0: ogni tanto facevi delle fughe.
2: Durante la pubblicità ogni tanto sgattaiolavo via, ecco.
3: Comunque, torniamo al 5 de maio, celebra la vittoria dell'esercito messicano su quello francese.
0: Francese,
3: e simboleggia la resistenza, l'orgoglio e la sovranità nazionale messicana.
0: Certo. No, perché l'indipendenza è un concetto molto ampio, cioè per esempio, no? Tu impari a farti anche semplicemente una pasta in bianco?
2: Sì.
0: Raggiungi una cioè nel senso dici tutte le volte che sarò in casa da solo
2: riesco indipendentemente
0: allora,
2: a nutrirmi.
0: Se ho l'acqua e il sale grosso, una pentola e della pasta da cucinare, riuscirò a mettere in piedi. È un grosso risultato, certo, secondo me.
3: Sì, ma c'è un'altra ricorrenza importante da festeggiare oggi, ragazzi.
2: Sentite Napoleone? No, no, no, no.
5: Ciao ragazzi, e niente, oggi 34 anni fa si partiva da Barletta per Casale Monferrato per fare un mese di carro e poi essere trasferito a Vercelli per fare il militare, raga. Ripartirei mo proprio, raga.
0: Aspetta, mo proprio vuol dire che non...
2: Non lo so.
0: C'è del sarcasmo o no?
2: Ripartirei mo proprio, però mi sembrava comunque una ricorrenza che lui portasse con affetto, non
0: sì,
2: lo so.
0: Infatti,
2: sì,
0: infatti,
2: sai, magari.
3: Ma non lo so.
2: Si dice gli anni del liceo, ma c'è chi magari gli anni del militare.
0: Gli anni del car. Questo sì.
3: Che sta per centro addestramento reclute, così?
0: Cioè,
2: quindi acronimo. Volevi dircelo, cioè, non è che volevi farci sapere che lo sapevi.
0: È detta così.
3: Io ho fatto il servizio civile
0: plausibile.
3: Comunque, però
2: io
3: lo
2: non
3: so,
2: ho fatto nulla.
0: Né uno né l'altro.
2: No, io ho rimandato grazie all'università finché non l'hanno tolta e ho rimandato anche l'università.
0: Ognuno ha fatto, insomma, quello che era in suo potere. Diciamo, per cercare di se lo vuoi fare,
2: no, ma certo, se
0: è
2: vuoi
0: facile
2: fare,
0: farlo,
2: certo.
0: Se non lo vuoi fare è un po' più difficile evitarlo, ma tutto bene quel che finisce bene,
2: ma
0: una mano lava l'altra.
2: Non è ancora finita.
0: Ma infatti,
2: però non si sa mai.
0: Non si sa mai.
2: Visti i tempi, ma insomma.
0: Sì. Va bene, dai, allora nuova puntata di Summer Camp.
6: Summer

0: Ciao Fede, ciao Niki.
1: Fai del surf in pausa caffè e allora parti con la band.
0: Ciao Alvin, ciao Francesco.
1: Mare, montagna, città.
2: Va bene, dai.
1: Ci trovi qua.
3: Summer Girl.
4: Manca, ci pensa il Summer Camp. Eccoci qui anche oggi in una giornata particolarmente uggiosa dalle nostre parti.
5: Mo proprio, ragazzi.
6: Il mo proprio non era sarcastico, ma era veritiero, perché è stato uno degli anni più belli della mia vita, ragazzi. Io veramente ripartirei adesso. Ciao Summer Camp.
4: Vedi che avevamo capito bene allora.
7: Ma per tanti, perché è un modo anche per uscire di casa tante volte. Poi chi non ha, diciamo, velleità nell'ambito militare dice, insomma, di modi per uscire di casa e conoscere gente.
4: Ce ne sono tanti.
7: Però tante volte, insomma, magari
4: Proprio il fatto di condividere un'esperienza intensa magari ti unisce ancora di più a qualcuno, e quindi magari lui ha anche ricordi di grandi amicizie.
7: Infatti quello rimane.
5: E poi che fai? Non ci vai a Vercelli?
8: Buongiorno Summer Camp. Che fai? Non ci vieni a Vercelli a fare il militare? Dai! A lavorare in campagna!
5: Altro che!
7: Anche quella è un'esperienza intensa.
4: Soprattutto se condivisa diventa ancora più bella.
7: Va bene, ragazzi, siamo pronti per cominciare con le novità. È una band che, insomma, non abbiamo suonato così tante volte, ma che in Italia è sempre più seguita. Loro non sono italiani, sono francesi, ma così come noi tante volte... ci invaghiamo di qualcosa che non fa parte della cultura del nostro paese e a volte un po' la scimmiottiamo, che ha un'accezione un po' negativa, però a volte quando parliamo inglese, per esempio, noi italiani diventiamo anche carini, diventiamo simpatici, perché a volte un po' la buttiamo lì,
4: sbagliando.
7: No? Però risultando simpatici.
4: È bello anche sentire un francese parlare italiano. Ieri, per esempio, ho fatto due chiacchiere perché volevo conoscerlo, sono venuto a trovarlo, con Emmanuel Carrère, che parla un ottimo italiano con un accento francese che gli conferisce comunque eleganza e simpatia.
7: Però questa band si è proprio innamorata del nostro paese, ci passa più tempo possibile, ma l'italiano ancora non ce l'hanno, proprio con i congiuntivi. E però vogliono fare musica anche in italiano, quindi fanno delle canzoni dove c'è tanto italiano, però è un italiano un po' all'incirca così, che ti dirò, tante volte è quasi più nelle canzoni è quasi più carino dell'italiano quello corretto. Non so come dire, almeno a me fanno questo effetto.
5: Loro hanno frequentazioni con Palermo, se non sbaglio.
7: Stanno
5: tanto da quelle parti.
7: E vabbè, c'è una storia, poi i fan te la raccontano, me la raccontano sempre, ma io poi me la scordo.
4: Dietro al nome della band.
7: Sì, perché loro si chiamano Dov'è Liana?
4: Dov'è Liana?
7: Sì, questo è il loro nome. Sì. Ma c'è una storia vera che adesso poi magari qualcuno ci farà ascoltare. Uscito per il compleanno della mia amica Greta, che è una loro grandissima fan, forse non è proprio così, ma a noi piace pensare che sia così, il nuovo singolo dei Dov'è Liana, che è quello con cui cominciamo oggi.
9: Hey!

0: senti questa.
1: Non ci sono abbastanza microfoni. Tu record my love.
0: Voilà, è una lingua inedita. Una lingua inedita, un po' italiano, un po' inglese, sì, un po' francese. Fatemi l'amore, fatemi la pace. Cioè, che rende l'idea?
2: Fatelo per me anche.
0: A me piace anche sesso con rumore, che notato, può avere diverse interpretazioni.
3: Tra l'altro nel video ho notato un grande ritorno del foulard in testa, che potrebbe essere una tendenza di quest'estate.
2: Ma sì, eh?
0: Anche beh, se lo fanno i Dovelliana.
3: Però, attenzione, la Chiara Galeazzi poco fa mi ha detto che è già passata quella
2: cosa. È già passata, non mi sono neanche accorto.
3: Sta passando.
2: Ma scusami.
3: Cosa ti devo dire?
0: Ma non è quella cosa che magari in città è già passata, ma poi sulle spiagge italiane magari quest'estate.
2: Io so che la moda dei francesi è quella di mettere il golf, il maglione legato al collo, tipo sciarpa sopra il giubbotto, non il maglioncino sulle spalle, cioè un maglione in più.
0: Però si sono ispirati a quella roba lì, io so che in alcune zone della Francia vanno in giro con l'autoradio nella mano. È tornato cool.
2: dai comunque si chiamano così, leggevo, perché a Palermo, città che appunto frequentano loro, hanno conosciuto questa ragazza e ne sono rimasti folgorati.
0: E poi è diventata la manager. No,
2: poi l'hanno proprio persa di vista. E proprio perché non l'hanno mai più incontrata, si sono chiesti dove Liana, ed è diventato il nome del gruppo o del progetto.
3: Sentite quest'altro progetto.
4: Ciao ragazzi, è una band scolastica di quando andavo a scuola qui in provincia di Pordenone. Si chiamava L'Irene non c'è mai.
0: E, bello!
4: Sì, nome molto particolare anche quello, ma erano grandi. Ciao!
2: Ciao!
0: Dovrebbero fare una tournée insieme.
2: E fare anche una cover di Laura non c'è a questo punto.
0: Bello!
3: Il mio primo nome d'arte era Come cazzo ti chiami Quarna, dedicato al mio professore che non sapeva come mi chiamava in quarta superiore.
2: È proprio un linguaggio da professore quello.
0: Che adesso
2: come cazzo ti chiami?
3: Come cazzo ti chiami Quarna?
2: In classe proprio.
0: Però sai che adesso sarebbe secondo me cool.
3: Se mi sente Carlo Pastore mi fa fare subito un DJ set al Miami.
0: Esatto. Al Miami, magari proprio dopo i Dovelliana, che saranno nella serata inaugurale, no, di questo festival dedicato alla musica italiana, che però poi tocca anche qualche galassia parallela.
3: Attenzione,
0: no?
3: Andrea mi dice ha ragione Chiara Galeazzi, il foulard in testa è roba dell'anno scorso.
2: Roba dell'anno scorso. Cosa ci si mette in testa nell'estate 2020?
0: Sembra roba anni 60, onestamente.
3: Magari... l'ambretta, quelle cose.
0: Mi piace, devo essere sincero. Poi fa anche comodo.
3: Poi per noi ci vuole una tovaglia.
2: No, io e te lenzuolo. Io
0: e tacco a pelo.
2: Io e come cazzo ti chiami Quarna? Come se state lanciamo la moda del lenzuolo in testa, ma per una questione di dimensioni.
0: E a proposito di...

0: Ma guarda, il sound a me piace moltissimo con questa bassline che, devo essere sincero, mi ricorda un po' il sound nuovo di Dito nella Piaga.
1: Vero?
2: Vero.
0: Guarda che
1: a me piace di più il sound di Dito nella Piaga.
0: Perché sia su Che Fastidio sia su altre dell'album ci sono proprio questi suoni che poi sono stati utilizzati da Docci e Lady Gaga. La musica mi piace un casino. Diciamo di tutto quel contorno di costumi, oh raga, non riesco a prendermi bene.
1: Non hai seguito il Met Gala?
2: No, gli highlights del Met Gala.
1: La sfilata dei costumi.
0: È praticamente l'opposto di quello che piace a me. Non lo so.
2: Bad Bunny vecchio, non l'hai visto?
0: Non mi acchiappa. Che ti devo dire?
3: Ho appena visto il teaser del Diavolo Veste Prada 3 e ci sono Fede e Quarna che sfilano sulla passerella con un lenzuolo in testa.
1: Perché io e Quarna lo mettiamo in testa tipo foulard, però poi fa comunque il nodino piccolino perché non ci arriva. La testa è grande, quindi ci mettiamo
0: quindi
1: in testa.
0: Quindi cerchi di parlare senza usare vocali molto...
1: No tesoro, non parli proprio, capito? Non parli proprio.
2: Comunque non hanno inventato niente questa moda qua dei foulard in testa.
4: Corea, non foulard in testa se lo metti a 50 anni fa.
1: Ciclica è la moda.
2: Quelle mode un po' passeggere. Sì.
5: La moda della Francia dura poco. Francia corta.
1: Carina.
2: A proposito di band.
6: Ciao ragazzi, i Mai d'Aiuto erano famosi a Treviso e poi sono diventati gli Airway, che sono passati pure a TRL. Mai d'Aiuto, nome molto figo, tutto attaccato.
1: Bello.
0: Bene.
7: Io mi ricordo una band che era sulla bocca di tutti, di Herpes.
1: Ciao, non proprio tu, l'avevo sentita anch'io.
2: Essere portatore sano,
1: no, esatto,
2: roba lì,
1: esatto.
2: È latente
1: se
2: il virus.
1: Hai la fortuna di non niente.

0: A me piace invece.
1: Minimal.
2: Diverso dal solito.
0: Ipnotizza, mi piace.
3: Anche il come cazzo ti chiami non è stato inventato dal professore di Francesco Quarta. Ma ben molto tempo fa, 50 anni più o meno, era il nostro salumiere. Ui, come cazzo ti chiama? Dopo il tuo panino.
1: Il panino, cioè,
0: era il salumiere che si rivolgeva così ai clienti.
2: Una bella rosetta.
4: Come me la mangi adesso, regà? Una bella rosetta, mortadella e auricchio. Anzi, no, provolone piccante. Facciamo un po' di provolone piccante. Una bella peroni ghiacciato.
5: Volevo chiedere a Genno P se è tutto a posto, per visto che si è fatto male mentre stava guidando al ginocchio.
0: No.
5: E domani vi faccio sentire l'audio. Sì,
1: ho preso una gran ginocchiata.
5: Una gran ginocchiata.
0: Ma è fermo sulla o virtualmente?
5: No, da fermo.
0: Perché ricordiamo che lui guida virtualmente il camion grazie a un simulatore col computer.
1: E ha detto che anche i numeri uno comunque prendono le ginocchiate.
0: Capita molto spesso.
1: Torniamo alle band, ragazzi.
0: Vai.
6: A Venezia nel mio liceo erano famosissimi gli Ska Gotto. Sì, Ben Ska, grandi, sì, mitici.
1: Sì. Piacevano anche a Fede, mi sa. Ieri ti piacevano, no?
0: Solo un giorno mi sono piaciuti. Sai quando proprio ti piglia la fissa per una band, così. Però dura un giorno. Dici, oggi basta.
2: Infatti vedevo che durante la pubblicità andavi di là ad ascoltarli.
0: Sì, perché
2: non
0: me
2: da noi non passano.
0: Non me li mettete in programmazione, li ascolti da solo. Infatti me li sono ascoltati da solo in bagno. Ok? Però solo un giorno, perché poi dopo un po' annoiano, devo dire. Un bel

0: Nautica.
1: In Puglia i matrimoni durante questo pezzo consegnano le fotografie e le bomboniere.
2: Ah, dopo okay. Il pesce.
0: Ah, bene, bene. Prima o dopo? Dopo forse dopo. Il pesce.

0: DJ
1: One Nation, One Station. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: Che manico,
1: si direbbe, no?
2: Dice,
1: si diceva, sì. Diceva un'espressione un po' âgée.
2: Però nella musica ha un'accezione positiva essere un manico, perché sì, in altri campi un manico vuol dire che è un po' un legno che non è.
3: Io so che era un bastone questo qua.
2: Comunque è un bastone.
1: Più manico di così.
2: Manico tra le ruote.
3: Messicano sì, anche per l'occasione.
1: Certo, Santana con Oglie come va, una canzone insomma del 70, no? Probabilmente scritta ancora negli anni 60.
2: Sì.
1: Ma un video, quello che abbiamo visto, se ci stavate seguendo, l'avete visto anche voi sul canale 69, di un'apparizione molto più recente, insomma, sì, del 70, di Santana con la sua incredibile band al Montreux Jazz Festival, uno dei festival più importanti del mondo per la musica, diciamo, suonata. Per esempio, hai presente quel pezzo dei Deep Purple che fa...
2: Sì, dai, direi sì.
3: Mai sentita.
2: Ce l'ho presente.
1: Vabbè, la prima frase è proprio We all came up to Montreux,
2: certo,
1: insomma,
2: vero,
1: è
2: vero,
1: una città sì, storica, sì. Ci hanno suonato tutti i grandi della musica. E quando iniziò la sua carriera di DJ sui grandi palchi, anche DJ Aradin mise piede al Festival Jazz di Montreux.
2: Ah, sì, eh?
1: Allora, la sua esibizione precedente era stata al Bar Flora di Pozzuolo Martesano.
2: Okay, ok.
1: Però poi fu convocato da Lorenzo Giovanotti, che
4: 1999
1: stava per partire per una tournée europea. Ha detto: Aladin, vieni con me a fare un po' di casino prima del concerto e poi a fare gli scratch, sai,
2: sì,
1: insomma,
2: sì, sì.
1: I piatti, insomma, il giradischi lo gestisci tu. E la
4: prima data fu il Montreux Jazz Festival.
2: Ma che bomba, ragazzi.
1: Una partenza morbida,
2: mia, sono storie stupende. Ed è andata
4: bene.
2: No, sembra bene, grande,
4: sembra
2: grande.
4: Bene.
3: E adesso devi fare le date per comprare la macchina nuova.
4: Adesso faccio il tour ai concessionari.
2: Bravo.
3: Vabbè. Fatti così.
2: Va bene, va bene. Allora, se hanno usato a Montreux per te. Va bene, dobbiamo fare,
1: ragazzi,
2: degli auguri.
1: Noi ci riproviamo. Non è la prima volta che proviamo a fare gli auguri ad Adele. Ce ne fu una che fallì miseramente.
2: Una no, però.
4: Però è rimasta quella fallita.
2: Come sempre, la gente si ricorda di quando fallisci.
3: Dovete esorcizzare quel trauma, ragazzi. Dai,
2: sì,
3: dai,
2: comunque,
3: dai.
2: Tanti auguri, Adele.
1: Aletto. No.
2: Aspetta. No. C'è la edizione di Adele.
1: Allora
2: ricominciamo. Facciamo
1: no, ma
2: Adele,
1: facciamo
2: fai finta che non sia successo nulla.
1: 1, 2, 3.

0: Adele, ti giuro, di solito i ragazzi sono bravi, che li fai emozionare. Sì,
1: niente, si emoziona, è così.
2: Niente, dai, cioè, dai,
3: bel regalata la tragedia.
2: Che bel regalo di compleanno.
3: Ma ricevuto Adele. Sarà contento.
2: Sì, dai, sì.
4: Secondo me è
2: stasera proprio fa la cena con gli amici, poi torna a casa. Ma qual è il regalo più bello che hai ricevuto? Guarda, il regalo che mi hanno fatto i ragazzi di Summer Camp, non me lo dimenticherò mai.
5: Sì. E comunque la massima del giorno, vai, secondo me è questa, ragazzi. Sì. Per capire a pieno le cose belle, bisogna assaporare anche le cose brutte. Vai così, al cambio, sotto la pioggia.
1: Grazie. Come per dire, le altre canzoni erano belle.
3: Diciamo, adesso la prossima che parte vi sembrerà bellissima, no?
2: Grazie per la sincerità. Grazie.
3: E tra l'altro ci tornerà a trovare. No, ci è venuta a trovare, ma non è andata. Vabbè, insomma, ci verrà a trovare.
1: Giovedì.
3: Lei si chiama Francamente, questa è la sua nuova 5 di mattina.

0: Cioè, ho capito bene, francamente viene a trovarvi alle 5 di mattina?
1: No.
0: Nicky, devi svegliarti presto.
2: No. Dormi sul divano.
3: No. Dormi sul divano, no. Esatto.
1: No. È una di quelle volte. Sì. No. No, questa è la nuova di Francamente che si chiama 5 di mattina. Lei verrà alle 4 del pomeriggio di giovedì, che è appunto l'orario tipicamente dedicato agli ospiti. Sono sicuro che vi siete particolarmente goduti l'ascolto della nuova canzone di Francamente, e francamente proprio perché
2: sì,
1: arrivava dopo la nostra. Insomma, non proprio riuscitissima ma... canzone all'incirca così di oggi.
3: Però ce n'è ancora un po' da fare di Adele, di singoli che la gente conosce. Beh,
1: adesso per un paro non ci dai, stiamo un po' calmini, dai.
3: Non vedo l'ora di rimisurarmi.
4: Scusate ragazzi, ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Ma ho capito bene o Aladdin invece delle rate per pagare le cose alle date?
2: Riprende la macchina,
3: sì,
2: a date.
3: Sì, a date, esatto.
1: Bello.
3: Hai capito proprio bene.
4: Sì,
3: guarda, grazie. Sì, sì, sì.
5: Tante date all'interno del concessionario.
3: Ci sono le date, certo.
1: Beh, insomma, dipende poi dal cachet. Magari una data è già raggiungi l'obiettivo. Vero, no? Vero.
2: Anche col dentista puoi pagare a date a volte.
3: Dire. Cioè, non solo, non solo quello.
6: Ciao ragazzi, katsu dovrebbe essere un tipo di frittura fatta impanando il cibo con il panko.
3: Sì.
6: Ciao.
3: Il panko,
1: il panko
3: è il pan grattato giapponese, dai, diciamo che è quello che si usa per la frittura,
1: sì,
3: giapponese.
1: Veramente?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Quello che a Firenze poi hai.
3: A Firenze sicuramente
1: il pancaccio.
3: Il pancaccio senza sale. Il giapponese che si trasferisce a Firenze cerca subito il pancaccio.
1: Quindi katsu è un tipo di frittura, non
3: la frittura
1: in generale la
3: giapponese. Non so se è la stessa cosa della tempura, forse no.
1: No, sarà un'altra,
3: no,
1: cosa.
3: Un'altra.
7: Ciao summercampisti, siete degli ottimi compagni di pomeriggio. E oggi è il mio compleanno.
1: Ma...
7: me li fate gli auguri, sono ma... Dani da Prato.
1: Ma ciao,
7: ciao
1: ragazzi, Dani.
7: Ciao,
1: ciao
7: Dani.
1: Dani. Ma che bello,
3: Dani da Prato.
1: Che auguri con
3: Summercamp. Auguri.
1: Per esempio, ai tempi non c'era venuta male, se ti
3: no,
1: ricordo.
3: No, è vero, è vero.
1: Però insomma, dai,
3: ci sono alcune canzoni che ci vengono bene.
2: Concentratevi sulle cose belle, avete ragione,
1: ma infatti.

0: Che parole sagge, oltre che bella melodia, no? La vita è come le montagne russe, insomma, sì. A volte sei giù, a volte sei su, però devi continuare ad andare, come dire, cioè a volte ti arriva anche una canzone di circa così che ti sembra proprio far toccare il fondo, ma poi senti che cosa parte e la vita ti sorride. Occhio al giro della morte, però.
1: No, infatti, infatti.
2: È esattamente quello che voleva dirci il nostro Vale.
0: Ma infatti.
3: Ragazzi, mi avete travisato, io non volevo dire che avete fatto un brutto pezzo.
1: No. No.
3: Ma volevo premiare la vostra caparbietà nel cimentarvi in un pezzo cantato da una super voce di una super donna. Cioè, per cui i complimenti vanno sempre fatti a chi si lancia.
2: No, vanno al mare a caparbio.
1: Stai
2: loro.
1: Nuovamente sottolineando che è stata comunque una performance così e così. Ma grazie.
0: Vabbè,
1: grazie,
0: grazie. È anche un po' la resilienza del Summer Camping.
2: Torniamo un secondo a Ronan Keating e alla sua ex band, i Boys.
1: I Boys Zone.
4: Ragazzi, vi consiglio di guardare su Sky lo speciale in tre puntate sulla vita dei Boys Zone. Fantastico, io sono rimasta a bocca aperta. Bellissimo, triste, molto molto bello.
0: Sì, perché poi c'è anche un lato B, diciamo, no, della vita delle boy band. Sì. L'abbiamo visto con Robbie Williams e Take That.
1: Esatto, insomma. Poi credo sia triste anche perché sarà molto nel ricordo di uno di loro che non c'è
0: più.
5: Come quella dei Red Hot che c'è adesso su Netflix.
0: Devo ancora vedere. Ma non in questo periodo non c'ho, cioè vabbè, non c'ho neanche
5: Dai, Gine, ti do le mie password.
0: Vedo se lo trovo su Roa diretta.
2: Dai.
1: Bello, stiamo chiedendo, ma chi non usate password per le maggiori piattaforme streaming? Perfetto oggi.
2: Ma torniamo a parlare di food.
6: Ciao amici, Katsukari è il piatto nazionale giapponese praticamente, super diffuso, ed è katsu, cotoletta, con riso e uno stufato di carne, carote, patate e odori vari, tra cui ovviamente i curry. Baci.
1: Buono, niente che non mi farei adesso.
0: Vabbè, però scusa, allora, se ti fai la cotoletta quella lì che sembra carne ma in realtà è derivata da piselli, vale sempre katsu.
1: Sì, katsu,
0: cioè, non è che il katsu è un'esclusiva di quelli dei carnivori, cioè.
1: Magari non è katsu corri, ma non so, katsu voi, per esempio.
0: No, cioè, per dire,
1: un altro nome.
5: Cambia. Katsu è buono.
1: No, sì. Katsu è buono tutto, sì. In Giappone dicono proprio così, katsu è buono tutto.
2: Cosa si vince oggi?
0: Allora, si vince quello che si vinceva ieri, perché tendenzialmente è così.
1: Se uno non ha seguito la puntata di ieri, come facciamo?
0: Beh, allora lo scoprirà tra poco.
2: Cazzo suoi.
0: No, ma poi l'importante è partecipare.
1: C'è un altro piatto.
2: Fritto, sì.
0: Cosa fai? Partecipi in base al premio. Cioè, sai che c'è il premio fedeltà e partecipa. Iscriviti al premio fedeltà.
1: Però dai, pensa anche al premio fedeltà, quello diciamo più frequente.
0: Molto aziendalista.
1: Sì, molto aziendalista.
7: Una bella rosetta.
1: Non è quello.
0: La rosetta targata DJ.
8: Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Ok. Ok. Se non avete fatto in tempo a shazammare la canzone che c'era prima, che si chiama Doors.
2: Sì.
1: Come la band, però insomma vuol dire anche porte.
2: Sì, genericamente vuol dire anche quello.
1: Scorrevoli.
2: Sì. In tutti i modi.
1: Un po' tutti i tipi. Sì. È la canzone di Noah Kahan, un artista che in questo momento è primo nelle classifiche d'Inghilterra, d'America,
3: Germania,
1: Svizzera, Germania,
3: Canada, Olanda, Irlanda e Nuova Zelanda. Tra
2: con
3: l'altro,
2: l'album, sì, non con solo, l'album, non col singolo.
3: C'è anche un bel documentario su Netflix che appunto racconta la storia di questo
1: ed è un nome che se lo dici in giro magari ti dicono chi, ma chi è questo qua?
3: Se lo dici, poi
2: numero uno di qua.
3: Se lo dici in Veneto ad esempio,
2: ma anche dalle mie parti sì. Cioè non senza andare in Veneto, anche in Toscana. Comunque
1: andiamo in Emilia, che in collegamento con noi c'è Cinzia proprio da Reggio Emilia.
2: Ciao Cinzia.
1: Benvenuta.
4: Ciao, grazie.
1: Senti che voce rilassata da weekend lungo.
4: Un pochino, dai. Lungo. Poi si torna a casa, bam.
2: Vabbè, anche qua però, piove, se dai. Ti può consolare. Lungo quanto? Da quando a quando?
4: È 4 giorni, da giovedì a domenica. Siamo stati a Cattolica a prendere un po' di sole, un po' ventilato, però bello. Siamo tornati a casa un po' bruciacchiati.
1: Vabbè. Sì, ma vuoi dire, cioè, pensa fosse stato il contrario, no? Che avevi 4 giorni liberi, pioggia tutto il giorno, poi tornavi
2: bianchi,
4: però pian piano è andata via e quindi ci siamo trovati nel sole. Come quando devi andare da qualche parte che guardi le previsioni e inizi 2 settimane prima e mette acqua. Poi insomma pian piano le previsioni sono migliorate e abbiamo trovato 4 giorni bellissimi.
1: Io devo essere sincero, rimpiango i tempi in cui ma secondo voi che tempo farà? Cioè senza quest'ansia digitale, no? Della previsione, che poi comunque insomma non può essere precisa
2: mai.
1: Soprattutto se inizi a guardare 3 mesi prima, insomma, no?
4: Tre mesi prima un po' abbondante.
1: No,
4: diciamo che già anche il giorno prima adesso si fa anche poi fatica. Poi vabbè, prendi su ogni evenienza, dall'ombrello alla canottiera e viene quello che viene, va sempre bene.
1: Sembra quasi un proverbio, un detto popolare.
2: È vero.
1: Dall'ombrello alla canottiera, è quello che viene.
4: Quello che trovi va sempre bene, quando sei fuori di casa ti sta sempre bene.
2: Cinzia, grande esempio di fedeltà, perché partecipa al Premio Fedeltà senza sapere cosa c'è in palio, perché ieri non ci ha potuto ascoltare.
4: Ad occhi chiusi,
2: quindi solo per affetto e fedeltà.
3: Una bella DJ rosetta.
2: La DJ Box.
1: Una DJ Box con i gadget e la DJ, forse anche un ombrello e una canottiera brandizzati. Beh, che secondo me sono stati
2: l'ombrello non me lo ricordo, ma sarebbe un bel gadget. È un'ottima idea. Sì.
1: Piccolino, tascabile per quando non sai bene che cosa troverai.
2: Non male. Ciao Cinzia.
5: In Veneto, quando le previsioni non vengono rispettate, partono i Noah Kahan.
1: Il cantante.
2: Sì, quello parte, Noah Kahan, che se piove suona e fa uscire il sole. In
6: comunque
2: quel senso.
6: Il Kahan va parecchio anche nel Paduleifu Cecchio.
2: Lo so, ma infatti non ti preoccupare, l'ho detto.
1: Ciao Cinzia!
2: Nel frattempo lei giustamente ci ha attaccato in faccia.
1: Basta.
2: Giustamente.

0: Annalisa, canzone estiva, la nostra sigla finale. Annalisa sarà dei nostri al Party Like DJ, detto sì, anche Plaid, nella prima delle due serate, quella di sabato 6 giugno. Con lei c'è Dito nella Piaga, Fulminacci, Noemi, Fraquentare, insomma, e molti altri che si continuano ad aggiungere. Sorrido perché sto per considerare il consiglio di Aladdin.
1: Sì, perché stasera c'è il live, c'è il concerto, no, di Annalisa?
0: No,
1: stasera,
0: sabato sera.
1: Sabato sera. C'è il concerto di Annalisa.
0: Sono gasatissimo perché è la prima volta che vedo un concerto intero di Annalisa, ed è anche la prima volta in questo nuovo palazzetto, in questa Arena Santa Giulia, che viene inaugurata mercoledì, domani da Liga, e poi sabato da Annalisa, che è la prima donna a suonarci.
1: Come vai vestito, la nostra domanda?
0: No,
1: il consiglio
0: io pensavo di andare normale, però siccome Annalisa nel video è un po' suora, un po' pornodiva, come insomma cita,
1: sì, cioè, diciamo, divisa a metà, ha un look diviso a metà.
0: Allora Aladdin propone metà porno divo, metà prete.
2: Oh, appena beccato Nicky, ma come vestito? Come Don Camillo.
1: Metà Don Camillo, tiro fuori di nuovo l'abito.
3: Cioè, non un prete qualunque,
1: non ti

0: impazzisco full.
1: Ma perché i biglietti del Plaid si possono acquistare anche sul sito di Aladdin?
2: Questa storia.
3: No, non l'avevamo. Non
4: secondary ticket.
3: Non lo sapevamo. Apriamo le mani.
5: A prezzo maggiorato, ma per una buona causa. Sì, finanziare la nuova macchina.
3: Se no, dice Aladdin, come... perché l'altra è caput.
4: Se no, come ci arriva lui al Plaid?
2: No, diciamola bene: i biglietti si trovano su ticketone.it e tutte le altre info su dj.it.
3: Esattamente.
5: Poi quando vanno sold out, insomma, si troverà un modo magari un po' più.
6: Bagarinaggio con la macchina,
4: lo riconoscerete perché sarà esattamente fuori dalle transenne.
5: Se vedete uno fuori dall'arco della pace che fa compro è facile che sia DJ Alex.
4: Ciao, a domani.
5: A domani. Summer camp. Radio
7: DJ One Nation One Station. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: nelle auto da una parte e dall'altra.
1: Perché non mi vedi la coda, ma sto scodinzolando.
0: Ehi, 17.07, ben trovati. Puntata del martedì 5 maggio.
1: Sì.
0: La Vale, io e la Vale, ma non siamo soli.
1: Ah, no, certo.
0: Facciamo una puntata, come abbiamo promesso.
1: Sì.
0: In cui torniamo a occuparci di una cosa che abbiamo sempre fatto il martedì, ovvero
1: progetti d'amore.
0: Ma prima la sigla.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Buonasera Manuel.
0: Non rispondi?
2: Ah, scusi, ciao.
0: Manuel. No.
1: Buonasera. Manuel oggi è in studio con noi perché ricordiamo Manuel è nostro collaboratore da settembre.
2: Ma dell'anno scorso,
1: tra l'altro. È due anni che stai con noi. Veramente. Ma come passa veloce il tempo quando ci si diverte? Ma è anche massimo esperto di moda e di Met Gala.
0: Sì, infatti.
1: Per cui dopo lo tireremo massimo, in mezzo per raccontarci del Met Gala. Ma prima dobbiamo ricordarvi come funziona il progetti d'amore. Allora, cos'è progetti d'amore?
0: Progetti d'amore? Sono quelle cose che avete lì pronte, che vi fanno battere il cuore, a volte di gioia, a volte un po' con l'ansietta, perché come gli rispondo a quel WhatsApp? Come mi vesto stasera quando usciamo per la seconda volta?
1: Sì, sì.
0: Gli ho scritto ciao, sono 7 ore che non risponde, ha visualizzato, cosa succede?
1: Certo, devo chiederle di sposarmi, come faccio? Lo voglio lasciare, che gli dico? Insomma, questo è un piccolo sportellino nel quale cerchiamo di condividere questioni amorose cercando di trovare delle soluzioni, anche no, ma quantomeno già solo parlarne uno si sente sollevato.
0: Anche perché, allora, oggi qua a Milano è brutto tempo, ma è il 5 maggio, la primavera è arrivata da mo', e insomma, un po' gli ormoni,
1: un po'
0: i pollini, un po' il sole, la luce, vien voglia anche di innamorarsi, oppure di rinnamorarsi.
1: Certo, certo, se avete asciugato amici e amiche, noi siamo disponibili con le nostre orecchie ad essere asciugati.
0: Quindi la puntata è così fatta: al 347 342 5220 voi ci mandate i vostri vocali abbassando il volume della radio, oppure i messaggi scritti sui progetti d'amore.
1: Esatto.
0: E cerchiamo poi di tirarli fuori uno per uno.
1: Esatto.
0: Adesso però, finché c'è Manuel qua che sta tirando fuori delle immagini, facciamo un piccolo focus su questa cosa del Met Gala, che ti piace, non ti piace, lo vuoi, non lo vuoi, ormai è ovunque, parliamone.
1: Esatto. Però prima mettiamo un disco.
0: Certo.
1: Che disco
0: bello. Dedicato a voi. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo. It's about a thing. Yeah.

0: Lauryn Hill, 17:14 su Radio DJ. Oggi è martedì e quindi c'è
1: Progetti d'amore.
0: Stiamo raccogliendo i vostri progetti d'amore al 347-342-5220. Ma oggi c'è anche Manuel.
2: Ciao.
0: Ecco, che adesso fa un brevissimo recap su cosa diavolo è il Met Gala, che ogni anno ha un tema, e poi cosa è successo ieri sera, giusto?
2: Sì. Allora, il Met Gala è questo ritrovo, questo gala che si tiene al Metropolitan Museum di New York, the first Monday of May, quindi ogni primo lunedì di maggio.
0: Ok.
2: Sì, a tenere questo ritrovo è ovviamente Anna Wintour, la direttrice di Vogue, delle pubblicazioni di Vogue, e quest'anno aveva come tema, ogni anno c'è un tema,
0: sì.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: Va in concomitanza, avete detto anche ieri, insomma, certo. Va in concomitanza con quella che è la mostra principale che si tiene al Metropolitan Museum. Questo si traduce che le persone invitate al Met Gala debbano indossare dei look secondo un certo dress code.
0: Ok, il tema era?
2: Il tema era costume art, quindi dedicata al rapporto tra abito, corpo e arte.
0: Dei macelli, però quelli tutti
2: il dress code però era fashion is art.
1: Ok.
2: Quindi qui
1: la moda è arte.
2: La moda è arte, molto ampio rispetto agli altri anni.
1: Dicevamo anche ieri, esatto. Tema libero quasi.
2: Tema libero, gli anni precedenti è sempre stato molto più specifico.
0: È un po' Monella Vagabonda qua,
2: Esatto.
0: Cioè l'idea.
2: Sì. Era un attimo che si cadeva in Monella Vagabonda.
0: Sì.
2: Però devo dire che questa è un'edizione molto difficile, ovviamente, sia per il momento storico in cui siamo tutti quanti, ma anche perché nasce tra mille polemiche, perché quest'anno c'è lo zampone di Bezos e di sua moglie.
0: Jeff Bezos, che è un grande finanziatore,
2: sì.
0: Di cui il mondo della moda ha bisogno, perché ha bisogno dei soldi per far girare i soldi. Cioè, quella è una roba che non è un'opera pia, è un'opera di soldi per fare più soldi,
2: sì.
0: Con un sindaco non esattamente allineato,
2: esatto.
0: Tra l'altro a New York.
2: Esatto, e Bezos e sua moglie quest'anno sono honorary chairs, quindi fanno parte proprio del board del Met Gala, insieme a Anna Wintour, Nicole Kidman, Venus Williams e anche Beyoncé.
1: Li ho visti che stavano proprio tipo alla porta, come se il Metropolitan fosse casa loro, a dire prego, accomodatevi,
0: benvenuti,
1: scusate il disordine.
2: Sì, sì, sì, così. Quindi quest'anno sono arrivati, come dire, un po' in soccorso, anche perché poi c'è un po' un parallelismo con Il Diavolo Veste Prada 2, non so se l'avete visto il film. Insomma, nel film c'è un po' questo grosso magnate che arriva a salvare le sorti di Runway, e qui è un po' come se in realtà Bezos stesse arrivando a dire ok, l'editoria è in crisi e forse ha bisogno che io metta un po' mani anche qui.
1: Ho visto che Meryl Streep, a proposito del Diavolo Veste Prada,
2: rifiutata.
1: Non è andata, ma in realtà lei non ci va mai.
2: No, però insomma c'era tutto il cast del Diavolo Veste Prada,
1: c'era
2: mancava solo lei.
1: Hathaway che comincia a starmi sulle palle, ve lo dico sempre
0: però.
1: Perché Anna, è inutile che ti fai la coda e ci fai credere che non hai le rughe perché ti fai la coda. Cioè, tutta sta freschezza, da dove arriva, cara Anna?
2: 43 anni lei.
1: Portati benissimo, per questo la odio.
0: Di base, sì. Sì, momento molto complicato, perché sono comparsi molti cartelli, molte scritte al sindaco, anche proiettato delle cose, ha fatto qualcosa con i sindacati dei lavoratori della moda,
2: sì.
0: Giravano questi adesivi per New York, ho visto, dove c'era scritto se paghi le tasse non hai bisogno di raccogliere dei fondi, perché pagando le tasse le cose si potrebbero fare, ma questo è un altro discorso,
2: sì.
0: Andiamo alla ciccia che ci interessa,
2: diciamo, il contraltare di questo malefico, questa presenza malefica, era un duo, soprattutto c'è un duo che, se ci fosse stata Mariah Carey, si poteva aprire un portale verso non so cosa, perché a questo Met Gala c'erano Cher e Madonna.
1: Qualcuno le ha viste vicine insieme?
2: No.
0: Quindi
1: no,
0: non si sa, non si sa se è mai stato possibile evocare due presenze
2: così?
0: Nello stesso
2: capito,
0: luogo,
2: esatto.
0: Senza che accada, esatto. L'apocalisse,
2: esatto. Due look pazzeschi,
0: sì.
2: Diciamo i due grosse icone. Madonna è arrivata con tutto un entourage di persone che le portavano questi drappi.
0: Sì. Sì, perché si ispirava a un quadro surrealista di Leonora Carrington, che è una persona adorabile, una pittrice, una scrittrice, che si ispirava a sua volta a una serie di quadri fatti da un sacco di persone dedicate alle tentazioni di Sant'Antonio.
1: Ok.
0: Tu dici, lei da cosa era vestita? Perché lei era una specie di caravella nera, con tutto questo velo di quasi di ragnatele, con altre. Lei era la tentazione madre.
2: Tutta vestita di nero.
0: Era un po', capito, che nella versione surrealista è il subconscio che arriva e porta i suoi i pensieri che tu ti neghi quando sei sveglio.
1: Ok.
0: Capito?
1: Okay.
0: Perché ai tempi di Sant'Antonio del deserto i demoni erano i pensieri che non volevi, no? La concupiscenza, l'ambizione, la ricchezza che un monaco doveva fuggire, e arrivavano come fossero demoni.
2: Bello.
0: Nella versione surrealista della psicanalisi è il tuo inconscio che ti parla.
1: Mamma, che citazione altissima. Madonna,
0: non fa niente per caso.
2: Non ero così preparato come te.
0: Qualcun altro invece secondo me si è vestito un po' a caso, ma ne parliamo dopo questo disco.

0: 17:23, siamo qui con un piede in via Massena e un piede a New York.
1: Sì, al Met Gala.
0: Al Metropolitan Museum.
2: Sì.
0: Insomma, non si sta comodissimi con un piede, con due piedi così distanti.
2: Sì.
0: Ma non vogliamo perderci quello che è successo, almeno le cose più importanti.
2: Sì. Vabbè, abbiamo visto tanto già sui social. Possiamo dire che il pre Met Gala avviene, il grosso avviene all'Hotel Carlyle, che è lì sempre sulla Madison Avenue.
1: Ok, pochi, cioè il grosso cosa vuol dire? Che la gente
2: la
1: si prepara tutta,
2: sì,
1: lì?
2: Le grosse, insomma, le grosse, a parte Beyoncé, mi immagino che abbia tutta un'altra storia per lei.
0: Però, prende un palazzo solo per
2: attori, esatto, gli attori del momento si trovano al Carlyle, perché fuori è proprio tutto organizzato, perché ci siano i paparazzi, ci sono,
1: okay,
2: tutti i fan che
1: ma arrivano
2: che
1: struccati in,
2: sì,
1: vestaglia, e poi
2: lì c'è tutto il Glam Squad che li prepara, gli,
1: okay,
2: fa i capelli.
0: Come l'hai chiamato?
2: Glam Squad.
1: Lascialo fare.
0: No, perché
1: l'abbiamo chiamato apposta,
0: certo,
1: per
0: no,
1: farci tortare con queste cazzate.
0: Certo. Chiedevo traduzione. Il Glam Squad.
2: Glam Squad. Benissimo. È la squadra che, che ti rimette a posto. Insomma,
0: ecco,
2: in,
0: okay, la risposta, okay, alla tua domanda. Come hai fatto a Hathaway?
1: Grazie al Glam Squad.
2: Così. Quindi il pre era al Carlyle, a 6 blocchi di distanza dal Met Gala.
0: Ah, che non è vicinissimo.
2: Sono un quarto d'ora. Insomma, piedi, un quarto d'ora.
0: Com'è l'hotel di quel genere, un,
2: sì,
0: po' fanè?
2: New York.
0: Un po' la vecchia,
2: quell'atmosfera lì.
0: Mamma, come, okay, bello, come ci piacerebbe.
2: Fuori, sì, poi ci sono quelle macchine dove entri in piedi, perché ovviamente non puoi stropicciare l'abito e dentro,
1: beh,
2: si sistemano.
1: Quest'anno più che in altri anni c'erano abiti,
2: esatto,
1: proprio molto strutturati,
2: sculture.
1: O abiti sculture.
0: Cioè sono macchine tipo la papamobile, ma chiuse,
2: nere,
0: dove,
2: sì,
0: stai dentro, ma,
2: sì,
0: hai delle maniglie dove ti,
2: sì,
0: tieni, perché,
2: sì,
0: sennò tipo in tram.
2: Ma lì ci sarà anche qualcuno che paga, cioè che è pagato per tenerli.
0: Certo. Ah,
1: okay,
0: sì, giusto.
1: Certo.
0: Vabbè, sì, sì, sì, sì.
1: Va bene.
2: E poi il dopo, invece, ci sono tutti gli after party. Quindi, poi dopo anche di quello parleremo.
1: Ok, dopo la pubblicità, i top e i flop,
2: sì,
1: i meglio e i peggio.
2: Sì.
0: Dai, ci sto.
1: Dai.
0: Va bene.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: DJ Norman Cook, chi è?
10: Fatboy Slim.
9: È Fatboy Slim, 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
10: Grazie.
9: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
10: Fatboy Slim.
9: No. Hai un secondo tentativo?
10: Ho capito, Molella.
9: Ma no, è Disco Prezioso.
11: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.
4: Yo!

0: Sono le 17.34 in questo momento. Harry Styles ha appena cantato. Dedichiamo la canzone alla Sabri dell'ufficio programmazione, che è estimatrice dal giorno 1.
1: Sì, vero.
2: Di Harry Styles.
1: Verissimo.
2: Anche
1: la Marta.
0: Anche la Marta. Anche la Marta. Quello che sentite è Manuel, che è, che è con noi oggi in voce, perché stiamo affrontando un attimo la questione Met Gala, di cui lui è cintura nera.
1: Esatto. Terzo
0: Dan. Poi torniamo sui vostri progetti d'amore. Peraltro, quelli che ci scrivete al 347-342-5220, che vorremmo un po' così riscoprire e rilanciare il martedì. Ecco, se quando ce li scrivete noi vi chiamiamo, come sempre, se rispondete meglio.
1: Meglio, sì, almeno riusciamo a chiacchierare. Però
0: comunque,
1: fate
0: beh,
1: come volete, torniamo sul Met Gala. Abbiamo sentito Harry Styles, Zoe Kravitz, la sua fidanzata, nonché futura sposa, aveva un ruolo anche all'interno di questa festa.
2: Ieri era invitata in quanto musa di Saint Laurent, che è uno dei grossi brand che è sempre presente al Met Gala.
0: Vale.
1: Oltretutto
0: è musa.
1: E allora l'unica roba che ho letto è che non ha esibito l'anello di fidanzamento.
2: L'ha nascosto sotto, evidentemente, sotto questi guanti di pizzo nero. Lei era tutta in total look nero di pizzo, accompagnata da Anthony Vaccarello, che è lo stilista della Maison.
1: Okay.
2: Ha nascosto l'anello da $500,000.
1: Hai detto guanti. Un'altra cosa che ho letto e visto in giro sono i guanti di Katy Perry, che si è presentata appunto con questa maschera che le copriva la faccia, e anche dei guanti con 6 dita.
2: Sì.
1: Che cosa stava a significare?
2: Non si sa perché lei è un po' pazzerella così.
0: Era tutta sta allora, posso dire? Fa spiritosa.
1: Okay.
0: Sono quella spiritosa che comunque lei è molto amica di Bezos, quindi comunque diciamo la faccenda è: vado a fare la spiritosa, non mi cimento nella gara di chi si veste a tema meglio, forse.
1: Okay.
0: Per cui aveva questo oblò al posto della faccia, che poi ha aperto, ha fatto cucù.
1: Tutto quello di cui parliamo lo trovate nelle storie di Instagram di Pinocchio DJ. Ma dici meglio e peggio a sto punto?
2: Allora, peggio devo dire è difficile, perché ce ne sono tanti. Perché erano tantissimi gli invitati, tantissimi. Io ti direi i miei preferiti, che però, allora, vabbè, Bad
0: ci interessano
2: Bunny.
0: Quelli.
2: Bad Bunny mi ha fatto molto ridere. Bad Bunny è arrivato con un look creato apposta per lui da Zara.
1: Okay.
2: Un look invecchiato di 50 anni.
1: Cioè, ha fatto proprio un trucco cinematografico nel quale sembrava lui a.
2: Lui è un po' l'uomo del momento.
1: 70-80 anni.
2: Esatto.
0: Sì,
2: fatto
0: però,
2: un po' così.
0: Cioè.
1: Bono da morire.
0: Capito? Perché se sei comunque sotto, sei giovane.
2: Sì.
0: Ti invecchi, ma bello sei.
2: Sì.
0: Che però, che riferimento all'arte.
2: Perché c'è una parte di questa, della mostra che c'è al Met Gala, che è appunto Costume Art, c'è sull'invecchiamento. Quindi lui ha voluto interpretare.
1: Ok.
2: Una parte di questa
0: i sette
2: questa
0: segni
2: mostra.
0: Del tempo che noi combattiamo.
2: Poi sempre nella categoria pazzerelli ci metterei Heidi Klum, che un po' forse lei era convinta di andare ad una delle sue feste di Halloween.
1: Sì, perché si è fatta statua.
2: Sì. Meglio vestiti però ci metto sicuramente Beyoncé, che è il suo grande ritorno dopo tanti anni, era la sua serata.
1: Ok.
0: Era la sua serata?
2: Vabbè, un po' sì. È arrivata con tutta la famiglia.
1: È arrivata col marito e la figlia Blue Ivy, che cioè non ride mai.
2: No, mai.
1: Figlia tredicenne che sembra trentenne.
0: È ieri alta come lei.
1: Ieri aveva detto che i minorenni non potevano partecipare alle feste, e invece Blue Ivy è andata.
2: Ci sono le eccezioni.
1: Sì. Ok.
0: Esatto.
1: Va bene, tra poco.
0: Tra poco i peggio, dai. Eccola. Quando era ancora simpatica con le Destiny's Child.

0: E se credete che Beyoncé sia andata al Met Gala senza piantare comunque a un certo punto una piccola grana, vi sbagliate.
1: Sì.
0: Siamo a 17:41 nel mezzo del Met Gala con Manuel.
2: Ciao.
0: Che è qua con noi, che è il massimo esperto che possiamo,
3: al quale possiamo ambire noi. Sì. Ce n'è okay. Di massimo, esatto.
0: Quello
3: più
0: che
3: di
0: ci
3: lui.
0: Possiamo permettere. Però... come Pinocchio, e siamo contenti di averlo, sì, perché è il migliore. E siamo arrivati a parlare di...
1: siamo arrivati a parlare di altri look. Allora, oh, possiamo dire che la famiglia Kardashian era tutta presente, compresa,
3: sì,
1: la mamma.
3: Ok.
1: Anche lei con un look bello tosto.
3: Ma io ho visto Kim,
1: sì,
3: Kim
1: presenza
3: un po'
1: così.
3: Valeria Marini, cioè,
1: sì,
3: un abito di Valeria Marini.
1: Sì, arancione, un po' così, un po' metallico,
3: sì,
1: con,
3: sì,
1: dei drappi,
3: sì,
1: sotto,
3: sì,
1: niente,
3: sì,
1: di che.
0: Valeria Marini è la nostra Kim Kardashian?
3: Beh, un po' sì,
0: sì,
3: un,
0: sì,
3: po' sì.
0: Benissimo.
1: Sì, più bella di tutte, sempre Kendall, comunque, che fa sempre un figurone.
0: Però
3: diciamo che più sei figa e meno ti acchitti, eh.
1: In teoria,
3: cioè, quelle
1: dovrebbe
3: belle,
1: essere
3: belle,
1: così,
3: belle, belle, belle, poi avevano una vestaglietta,
1: dovrebbe
3: una sottovestina.
1: Tipo Margot Robbie, Chanel, aveva un vestitino così.
0: Perché a parlare il corpo è troppo,
3: so,
0: comodo,
3: lo
0: però
3: so,
0: così
1: facile,
0: no,
1: così. Cosa dire? Niente, allora, uno dei abiti un po' più particolari con una storia speciale è l'abito indossato da Paloma Elsesser,
3: che è
1: una modella.
3: Ok.
1: Si è presentata con questo abito creato dal designer Francesco Russo, che era il designer di Marni, un marchio italiano, insomma, che è abbastanza famoso. Il suo abito era creato da 30 abiti recuperati da eBay.
3: Ah, quindi ha comprato 30 abiti, sì, li ha fatti a pezzetti
1: e li
3: ha cuciti.
1: Abiti, sì.
0: Comunque, okay, non è costato poco, che poi gli abiti hanno dei prezzi esorbitanti, però non è detto che sia costato poco neanche,
1: no,
0: questo.
3: Ma no,
1: il suo,
3: figurati,
1: marchio è Bureau of Imagination, che debuttava proprio su questo red carpet, quindi,
3: okay,
1: un debutto bello importante.
3: Ho visto Nicole Kidman con la figlia,
1: sì,
3: e vi dico, ragazzi, sì, ma
0: cosa,
3: sarà,
0: ti prego,
3: che,
0: dimmi,
3: allora,
0: fammi
3: sarà
0: volare,
3: che siamo in prossimità della festa della mamma, sarà quel che sarà.
1: Sì.
3: Ho visto, adesso mi commuovo, porca miseria. ho visto Nicole Kidman con la figlia,
1: sì,
3: stavano facendo le scale, oh cazzo,
1: no, vale.
3: Stavo facendo le scale e ho visto Nicole per la prima volta, Nicole Kidman tenera, le ha accarezzato la testa e
0: sembrava,
3: si è vista
0: umana.
3: Nicole Kidman mamma, capito, le ha accarezzato la testa e le ha detto vai su piccolina, vai su, la figlia si è girata, le ha dato la mano e sono salite insieme, non so come
1: la figlia,
3: ragazzi, mi vergogno
1: tra
3: di me,
1: amore,
3: è cattiva,
1: sì, lo sanno tutti che è cattivissima,
3: vabbè, mi hanno commosso, cioè, mi sono sembrate molto carine,
0: sì,
3: ecco, cosa
0: carine.
3: Fa la figlia, da dove esce la figlia?
1: È la figlia con Keith Urban.
3: Ma cosa fa l'attrice?
1: Un po' stanno spingendo lì.
3: Okay.
0: Stanno spingendo, ma come ti ricordo, Valentina non avrebbe bisogno di lavorare mai nella vita. A differenza,
3: no, certo,
0: di tutti noi, invece,
3: certo,
0: esseri umani, che però di loro ci commuoviamo perché pensiamo che siano buoni. Ti amo con tutto me stesso. Ma a proposito,
1: sì,
0: di persone che non hanno più bisogno di lavorare,
1: sì,
0: sono belle, che sono spiritose, abbiamo avuto una grossa imprecisione su Katy Perry, di cui abbiamo parlato prima.
3: Sì, abbiamo citato, scusa, appunto, queste. Lei indossava questi guanti con sei dita. Abbiamo chiesto a Manuel, che il nostro massimo esperto, il perché, in molti e in molte ci hanno dato la risposta.
0: Oh, grazie.
4: Ciao Pinocchi, sono Francesco da Pordenone. Il motivo per cui si portano i guanti a sei dita è per ingannare l'intelligenza artificiale. Ciao.
1: O per riprodurre l'intelligenza artificiale.
5: Secondo me aveva sei dita e la maschera per legarsi all'intelligenza artificiale, che di solito se ti crei un'immagine ti mette,
0: giusto,
5: sei dita e ti modifica la faccia.
0: Cioè c'è il bug dell'intelligenza artificiale che quando chiedi troppe cose fa un'immagine, un video, poi se guardi bene o le persone hanno due teste o
1: però
0: sei dita.
1: C'è un comunicato stampa ufficiale che ce lo,
3: allora,
1: spiega.
3: Allora Manuel, non fare il figo,
1: vabbè,
3: con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché intanto loro una risposta l'hanno data. Tu che vieni qua come massimo esperto,
1: vostra, mi avete presentato come massimo esperto.
0: Sei venuto con 50 fotocopie,
1: lo so,
0: con
1: mancava
0: l'altro.
1: Solo Katy Perry, mancava solo lei in questi 50 fogli.
0: Questa è la dura legge della diretta.
1: Però c'era Rihanna.
3: Rihanna che ha
1: Rihanna
3: voluto dire
1: che l'after party più figo è quello di Beyoncé.
0: Capito? Quella è arrivata, aveva un palazzo per le parrucche da scegliere,
3: sì,
0: solo un palazzo,
1: sì,
0: Beyoncé. Poi fa anche un after party per i cavoli suoi.
3: E se n'è
1: è stata via 10 anni e tornata col botto.
0: Certo, caro Manuel, grazie.
3: Poteva andare meglio,
1: sì,
3: ma va bene così,
1: meglio,
3: dai,
1: la prossima volta.
0: Bravo,
3: dai,
0: contiamo su di te.

0: sogno.
1: Sono struggimenti d'amore questi, eh? Pensare a qualcuno giorno e notte, notte e giorno. È per questo che noi il martedì abbiamo pensato di fare
2: progetti d'amore. Allora, continuate a scriverci e a raccontarci i vostri progetti d'amore mandandoci un messaggio vocale o scritto al 347-342-5220. Dopo la pubblicità li affronteremo tutti.
1: Sì, ci state anche richiamando, cioè ci state anche rispondendo al telefono, quindi

0: Toni Braxton.
1: Sì, potevi anche non cantarla tutta, ma dico non per te, per noi.
0: No, mi dispiace, d'altra parte su certe canzoni non si può. Lo chiede, lo tiene, la canzone lo chiede. Sono molto contento perché ci sta ancora il tempo in questo martedì di
1: Progetti d'amore.
0: Sentire un progetto d'amore che ci stava molto a cuore, che ci ha scritto la Viola da Caorle.
1: Pronto? Ciao Viola!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao Viola! Allora, ciao. Quanti anni hai?
2: 11.
0: 11 anni, che classe fai?
2: Sono in prima media.
1: Ok.
0: Come ti trovi?
2: Non ho capito.
0: Come ti trovi? Prima media, sai, la nuova scuola.
2: Bene, la classe parte maschile un po'
0: così,
2: bruttina, però
1: dispettosi, diciamo.
2: Sì.
0: Però c'è una gran fortuna che c'è qualcuno in seconda media che ci piace di più, giusto?
2: Sì.
1: Ok, ma guarda come è cambiato la voce. Allora, c'è un tuo compagno di scuola che frequenta la seconda che ti piace, ma vi conoscete?
2: No.
1: Cioè lui non sa chi sei, non vi salutate neanche?
2: No.
1: Ok. Tu lo vedi tipo nei corridoi?
2: Sì, di solito lo vedo. Il problema è che io, cioè noi abbiamo gli armadietti e lui ha gli armadietti al piano di sotto, io ho gli armadietti al piano di sopra, quindi non
0: che
2: è
0: nervi.
2: Che
1: incrociate spesso.
0: Che nervi questa cosa degli armadietti separati, ma perché li ha separati? Uffa.
2: Non lo so.
1: Certo. E quindi tu ci hai chiamato perché vorresti capire come conoscerlo?
2: Sì.
0: Ma tu cioè, hai chiesto informazioni a qualcuno? Si sa chi è? Hai qualche amica o compagna della tua classe o più grande che lo conosce? Che ti sa dire qualcosa?
2: Sì. Sì, c'è un mio compagno di classe che è il suo migliore amico.
1: Eh beh, allora è fatta, scusa. Tu devi diventare migliore amica del tuo compagno di classe.
2: Però cioè, non è che è maschio, cioè non è che io sto tanto con lui. Poi lui sta con i suoi amici, io sto con le mie amiche.
1: Ok, però allora secondo me
0: sì.
1: Cioè robe di bigliettini, non lo so.
0: No, perché poi
2: sì, infatti volevo mandargli un bigliettino. Però il problema è che non so se mandargli dargli a sto mio amico, che dopo lo vede a casa sua, magari lo dà fuori scuola, oppure un'altra mia amica che è in classe sua e glielo dà a scuola. Però non so.
1: E nel bigliettino cosa vorresti scrivere?
2: Vorrei scrivergli: ciao, sono una compagna di classe di Oliver, che è sto mio amico che lo conosce.
0: Sì.
2: E che mi piacerebbe conoscerti.
1: Ah, carino.
0: E basta, carino. Va bene.
2: Però
0: basta.
2: Dopo non saprei.
1: Allora, secondo me però il bigliettino un po' vi allontana, perché magari lui è timidissimo e non sa approcciarsi a te. Cioè la strada forse, Viola, potrebbe essere veramente quella di diventare un po' più amica del tuo compagno, fartelo piacere.
0: Ma è maschio,
1: ho capito.
0: È quei maschi lì, capito?
1: Ho capito.
0: Oppure mandi questo bigliettino così: sono la compagna di Oliver, ciao, mi chiamo Viola, vorrei conoscerti, e darlo all'amica, alla compagna. Tanto dai alla compagna, ma lui sa che tu sei in classe con Oliver, e così può scegliere se magari usare, se più in confidenza, l'amica o usare Oliver per dirti qualcosa o risponderti. Non so.
1: Succede, fate così voi tra ragazzi e ragazze delle scuole medie per conoscervi? Vi mandate i bigliettini? Perché noi siamo anziani, Viola.
2: Non so, solitamente più che altro, cioè, non so, in classe mia non si dà girate di bigliettini, però
1: l'hai visto fare? L'hai visto fare in giro?
2: Non
0: si sa. Mamma, come ti vorremmo aiutare tanto, ma non so se abbiamo avuto una buona idea. Forse ci dobbiamo pensare ancora un po'.
2: Ok.
0: Magari tanto Progetti d'amore lo rifacciamo. Magari ci viene in mente un'ideona, o magari nel frattempo succede qualcosa, magari ci risentiamo, Viola.
2: Ok.
0: Va bene?
1: Ma tipo
2: grazie,
1: anche...
2: ragazzi.
1: Grazie a voi. Mamma,
0: sei molto carina, Viola. Sei molto carina.
1: Viola, sei stupenda.
0: Sì,
1: yeah.
0: sì,
1: noi
0: sì,
1: non
0: sì.
1: siamo all'altezza, purtroppo.
0: No, no. Speriamo lo sia lui.
2: Speriamo.
1: Dai, aggiornaci.
0: Un bacione.
1: Ciao, Viola.
0: Ciao.
1: Ciao, mamma.

0: Franci, scusa, dobbiamo aggiornarvi perché abbiamo sentito Francesco che allora ci ha detto che la persona che lo stava chiamando mentre eravamo con lui al telefono non ci stava ascoltando.
1: Meno male, anche questo è andata.
0: Era un caso, era una coincidenza.
1: Sì, una coincidenza, va bene, ci salutiamo tra poco.
0: Tra pochissimo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: è impazzito, gli piace da morire.
1: Gli piace questa canzone.
0: Da morire.
1: Basta lasciare. Scusa. Quanti anni ha Vercellone?
2: Allora, Vercellone quest'anno fa 60 anni.
1: Ah, bello!
2: Quest'anno
1: allora ci
2: fa 60 anni.
1: Allora sì. Ci sta, perché questa canzone ce l'avrà 35.
2: Esatto.
0: Mi ricorda
2: la
0: quando
2: sua giovinezza, la sua giovinezza.
1: Ma
2: sì, sì.
1: Questa canzone la ballava prima di avere quell'abbassamento vocale?
2: Purtroppo ti devo dire che è nato così. È nato così, Fabio, è così.
1: Insomma. Allora, non è come Sandro Ciotti, no? Vi ricordate la storia di Sandro Ciotti, il leggendario radiocronista della Rai, del calcio, no? Persona di grandissima cultura, peraltro,
3: quello lì,
1: che quella voce non ce l'aveva di natura, la perse intorno ai 30 anni e non gli è mai più tornata. Io pensavo che Vercellone fosse così.
2: No, guarda, veramente il buon Dio gli ha dato tanto in altri campi. Ti ricordo che
1: quali.
2: Scrive come un libro, come un libro stampato. È una persona sensibile.
1: È arrivato il nuovo Alessandro Manzoni.
2: È il nuovo Manzoni, effettivamente, fattura molto. Perché è uno che ha capacità di fare molti quattrini.
1: Ma secondo me perché
4: un milione e due.
2: Un milione e due all'anno.
1: Capito, ma tu la butti sul pietoso.
2: No,
1: c'ho famiglia, per favore, quei tappetini lì è ora di cambiarli.
2: No. Allora, lui
1: anche non la gente non capisce di cosa stiamo parlando.
2: Sono personaggi di fantasia.
1: Non si l'ha capito proprio.
2: Fabio Vercellone e Piero Pierotto.
0: Un collegamento interessante. Lui fattura 1,2 milioni all'anno, ma fatturati. Altrimenti
5: 600.000 euro in contanti.
2: In effetti l'aliquota è quella lì.
0: Se tu lo paghi così,
2: l'aliquota è quella lì. L'aliquota è quella.
0: Gli vuoi dare 600.000 euro in contanti, è contento lo stesso.
1: Esattamente. Cretini, vi approfittate di me perché c'ho il picco glicemico.
2: Come mai il picco
1: crollo glicemico?
2: Come mai il picco glicemico?
1: Perché stamattina non ho fatto colazione.
2: Aia.
1: Perché volevo fare il figo, perché ieri
2: male.
1: Ero un po' pasticciato.
2: Male.
1: Poi sono arrivato qui sotto, sono entrato nel bar e mi sono mangiato un, come si chiama? Un muffin al cioccolato che grondava cioccolata.
2: Allora,
1: proprio.
2: Sapete che cosa è successo? È successo come in alcuni cartoni animati.
1: Sì.
2: Dal bar veniva fuori nel cartone animato e beveva
1: il profumo.
2: Il profumo.
1: Bravissimo.
2: Che è sempre a forma di nuvoletta ondulante.
1: E io che stavo camminando sull'altro lato della strada... Mi sono sollevato di un paio di metri e sono piovuto di là.
2: Cioè, completamente privato della forza di volontà, sei entrato nel bar così.
1: Ti piace?
2: E hai fatto muffin, muffin, muffin, e hai preso il muffin.
1: Sigla, buongiorno.

0: anche a farla apposta. Abbiamo citato pochi istanti fa Alessandro Manzoni, in realtà era nell'aria evidentemente, no? Inconsapevolmente, quando viene il 5 maggio, per noi che ogni anno ripetiamo questa specie di liturgia, no? Ci sono tante cose che ricorrono durante la stagione, su 365 giorni all'anno, faremo 250 puntate della trasmissione, ci saranno 50 giorni che hanno delle peculiarità che si ripropongono, sì. No?
1: Anche il giorno della marmotta.
2: Anche 80, diciamo.
0: Anche un po' di più. Ecco. E oggi è il 5 maggio. Come l'ode di Alessandro Manzoni in morte di Napoleone Bonaparte. Però stamattina mi sono detto, non possiamo limitarci a segnalarla, ma sarebbe carino se un pochino ci ricamassimo intorno, perché tutti quanti sono bravi a citare le prime quattro righe, no? Ehi fu, punto, siccome immobile, virgola, dato il mortal sospiro, virgola, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Ok, questa parte più o meno la conoscete. Quello che non tutti sanno...
2: capirla è un'altra cosa,
0: no,
2: eh.
0: No, no, no.
1: Vabbè, vuol dire che è morto.
2: È morto.
1: Questo vuol dire, alla fine.
2: Madonna, che cinismo, ragazzi.
0: Vabbè, quante volte avete sentito... Adesso...
2: Mai. Mai, sì, ma te lo diciamo.
0: Se c'è uno con i capelli come un lama, spostatelo, perché sicuramente non gli interessa questa cosa. Sono la pettinatura da adolescente.
2: Ah, con la frangiona davanti.
0: Sì, tipo i figli di Alex. Ecco, no, sicuramente non sono interessati. Interessati a questo argomento. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Si diceva una volta, no? Quando tutti quanti noi avevamo almeno la terza media. Ma ti sei mai chiesto dove fosse il Manzanarre?
2: Non ho mai. Ma neanche il Reno so bene dov'è.
1: Perché è lungo, va dappertutto il Reno.
2: Ok, infatti.
0: Poi sono due,
1: eh.
0: I reni.
2: Manzanarre dov'è invece?
0: Manzanarre è un fiume spagnolo che attraversa anche Madrid.
2: Quindi vuol dire dalla Germania alla Spagna o dalla Spagna alla Germania, giusto?
1: È più o meno.
2: Dal Manzanarre al Reno.
0: Dal Manzanarre al Reno, sì, certo. E poi anche la frase, anzi questa è una frase che ne contiene due. La prima è fu vera gloria. L'avete sentita?
2: No, questa no.
0: Beh, si dice, gloria, no? Oddio, un po' antica, però. Sai, scusami, ieri c'era Emanuele Carrera.
2: Beh, già, giusto.
0: Dobbiamo far finta di avere un certo cotè. L'ho visto andare via poi dopo, eh?
2: Sì?
0: In macchina.
2: Con che macchina?
0: Ve lo lascio immaginare, ciao.
2: Carrer. Caspita, la Ferrari, wow, bravo.
1: Starga.
0: Beh, ai posteri l'ardua sentenza.
1: Questo
0: cazzo,
1: si
0: l'avete
1: dice,
0: detto
1: si
0: mille
1: dice,
0: volte,
2: si
0: no?
2: Dice, sì, calmo,
0: si dice, sì. È tutto dice, dentro questa roba qua di Manzoni, caspita, che si chiama il 5 maggio, e che è una roba di una complicazione, composta di getto in tre giorni, ok?
2: Bravo.
0: Sono 108 righe, qualcosa di questo genere. Comprende 9 coppie, non so cosa sto dicendo,
2: sì,
0: te lo leggo.
2: Sì.
0: Contiene 9 coppie di strofe di settenari.
2: No.
0: Spesso sdrucciole.
2: Eolo.
0: Cioè uno schema A B C D E in cui il secondo verso rima con il quarto e l'ultimo rima con l'ultimo della strofa seguente.
2: Sì, beh, A B C B D E è certo che B rima con B.
0: Esatto. Quindi non è soltanto scrivere una cosa carina, è scriverla
2: una cosa
0: come
2: carina,
0: se fosse un cruciverba.
2: In rima, certo. Un cruciverba giusto, non come quello del New York Times che vi parlavamo ieri.
0: Che era sbagliato. Si erano sbagliate le mani.
2: Esattamente.
0: Tutto questo perché oggi è il 5 maggio. Grazie ad Alessandro Manzoni e grazie a Napoleone Bonaparte.
2: Che fatica, ragazzi. E nel 5 maggio...
0: Capite perché la gente tendenzialmente preferisce non studiare? Perché è difficile.
2: Difficile,
0: però
2: certo.
0: Però dopo, quando lo sai...
2: Dà molte soddisfazioni. Dà molte soddisfazioni.
0: Spostiamo il nostro obiettivo su una città scelta non a caso.
3: Nueva York!

0: Che abbiamo già appurato il significato del ratito, no? Ma per me rimane sempre un topolino.
1: Un pochettino.
0: Un topolino.
1: E indietro, da lontano, si sente un genio che grida: "Chiamiamo l'ottavo!" Cioè, siamo qui adesso,
0: sì,
1: una cosa
0: sì,
1: del genere.
0: Perché
1: se
0: comunque
1: non
0: è tutto
1: male.
0: Molto scenografico, esatto. Della musica di Bad Bunny. Prima di parlare di lui, due o tre messaggi che sono arrivati sul 5 maggio.
2: Ciao ragazzi, questa poesia qua del 5 maggio è l'unica cosa che da ignorantone io ho dovuto studiare per poter passare in terza media. Quest'anno faccio 51 anni.
1: È così.
0: Questo lavora con Piero.
1: È un nostro dipendente. Adesso non mescoliamo.
0: È un vostro agente.
1: Ti ricordo.
0: È un agente di zona.
1: È un agente di zona, ma di una zona molto, molto piccola.
0: Ti copre Ciri,
1: Nichelino. copre Nichelino. È di buon umore oggi.
0: Perché poi va detti oggi?
1: Perché piove. Quando piove, noi stappiamo delle bottiglie di cartizze.
0: Anna Rita, io la ricordo ancora a memoria. Il 5 maggio e la portai all'esame di quinta elementare. Minchia, le scuole di
3: ma
0: una volta.
3: Sì.
0: Non erano quelle di adesso,
3: si imparava tagliata. C'erano dei salti in tutte le parti lì, così per cosa attonita, poi si passava direttamente alla fine.
0: Avete fatto la radio edit della poesia. Dell'ode. Che ricordi avete sbloccato, scrive Rachele, con questa spiegazione del 5 maggio, spiegazione tentativo, mi sono subito sentita ancora alle superiori, seduta sul banco che prendo appunti a matita.
1: Ah, vedi?
0: Che bella immagine. Quello che avete appena sentito era Bad Bunny, mentre il mondo sta andando a rotoli.
1: Mentre il mondo cade a pezzi, come cantava Mengoni. Sì.
0: Esatto, certa parte del mondo non si deve fermare. The show must go on, come si diceva una volta e come diceva anche una canzone. Ieri sera c'è stato l'annuale appuntamento con il Met Gala. Che cos'è il Met Gala? È un galà molto molto molto prestigioso che viene organizzato dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, a due o tre condirettori che sono Serena Williams o la sorella Venus, infatti
1: c'erano tutte e due comunque.
0: Nicole Kidman e Beyoncé.
1: Perfetto.
0: Il gruppo è questo. Lo scopo di questo gala è raccogliere fondi che non servono però per la beneficenza, ma servono al Metropolitan Museum per rimanere acceso e anche in buona forma.
1: Fondi per la cultura, in qualche
0: fondi
1: maniera.
0: Per la cultura, insomma. Ogni anno c'è un tema e ovviamente ogni anno ci sono delle cifre importanti che vengono raccolte. Un posto a tavola costa $100,000. Se vuoi il tavolo con 7-8 posti, solo $350,000. Praticamente un posto e mezzo te lo regalano.
3: Ma sì, ma è una cosa proprio convenientissima.
0: È quello,
3: L'anno prossimo.
1: Sì, cioè adesso mi viene un abbassamento del livello e un allargamento, ma di un tempo che fu. I telegatti. Dice, ma neanche i telegatti, perché no, è così.
0: I telegatti, sarebbe stato i telegatti se la gente che partecipava avesse dovuto vestirsi da gatto.
1: Esattamente, sì, perché
0: invece lì si vedeva normale.
1: La caratteristica che ha
0: sì,
1: i telegatti.
0: Sì, c'è un tema ogni anno.
1: Sì, anche alla prima della scala. Ecco, sì, per esempio, alla prima della scala,
0: notte degli Oscar, notte si va vestiti
1: normale.
0: Bene. Al Met Gala si deve per forza fare qualcosa di spettacolare, che deve essere però collegato al tema che ogni anno viene dato. Il tema di quest'anno era Fashion is Art. Okay. E quindi tu dovevi indossare un vestito che fosse un'opera d'arte. Voi potrete dire tutti i vestiti di alta sartoria sono delle opere d'arte, ma qui si va molto molto molto in là, chi è quella figa.
1: Scartando come se fosse un Ferrero Rocher le immagini sotto si vedono delle bellezze maschili, femminili,
0: sì,
1: per carità,
0: sì, anche metà strada.
1: Però è molto difficile vedere chi c'è sotto, perché è un casino.
0: Sì,
1: Matteo,
0: è quasi un travestimento.
1: Prendi Katy Perry
3: aveva la maschera
0: di ferro,
3: no, sì. Di quelli di come sì. Ti posso dire, degli spadaccini, quelli che fanno scherma.
1: Sì, scherma. La maschera,
0: sì,
1: la scherma,
0: è vero, sembra la
1: con
0: maschera
1: del
0: da
1: silver
0: scherma.
1: Davanti,
3: che non si cioè vede la faccia. E poi avevo un guanto con 6 dita.
1: Con 6 dita, brava, stravagante, opera
0: sì,
1: d'arte.
0: Sì, è impossibile descrivere per radio.
1: Eccola qua.
0: Ma tanto immagino che da stanotte le immagini stiano già circolando, sicuramente le avete viste. La domanda che faceva Nicola fuori onda è: ma come fanno poi a sedersi al posto a tavola che hanno pagato $100,000 con un vestito che è grande come una Mercedes classe G?
1: Praticamente sì, perché
0: che costa come quella macchina lì.
1: Altro paragone veramente basso, ma per farvi capire. È quasi il carnevale di Viareggio, quasi, no, quasi detto, un carro che
0: sì,
1: cammina,
0: sì,
1: quasi.
0: Con la differenza che magari gli abiti del carnevale o le maschere del carnevale sono di cartapesta,
1: sì,
0: e tu disegni la cartapesta, si ottiene prendendo dei giornali, inzuppandoli nell'acqua e nella colla, e poi modellandoli. Lì ogni abito sarà costato fior di quattrini.
3: Non soltanto il posto a sedere, l'arrivo in macchina. Pensa a scendere dalla macchina.
0: Ma ci deve essere un'area intermedia dove loro arrivano, poi vengono un po' preparati e poi fanno le foto davanti ai fotografi. Una volta che poi. Perché poi, se avete notato, non ci sono mai fotografie scattate dentro durante la cena. Perché si dice che molti di questi abiti vengano spuntati, insomma, no? Tagliati.
1: Cioè,
0: alcune appendici vengono levate
1: col velcro,
0: e poi torni col velcro.
1: Velcro, grandi velcro,
0: con i brachetti.
1: Ed è per forza, qui velcroni, Walter Velcroni, direi.
0: Però quest'anno, nonostante le premesse, perché sai che c'erano molte polemiche prima, no? Perché nel comitato è entrato anche Bezos con la sua seconda moglie, che ha fatto anche l'ingresso da fenomeno e ha regalato te 10 milioni di dollari.
3: Cioè, la tavolo, cultura, però.
1: Il tavolo, bravo, per la cultura. Il tavolo costa 100, pago 10.
0: Sì, no, lui li ha messi così a fondo perduto, dare un segnale. Però, insomma, in questo momento Bezos non è particolarmente amato da certi movimenti culturali, per esempio quello che si chiama Everyone Hates Elon.
1: Urca. Quindi non solo odiano Elon, ma odiano anche Bezos.
0: Odiano tutti quelli che in qualche modo ci stanno facendo rimbecillire.
1: Ok.
0: E un po' di condivisione.
1: Certo.
0: L'altro giorno quelli del movimento Everyone Hates Elon sono andati sempre lì al Metropolitan Museum e hanno messo per terra davanti al museo, davanti ad alcune sculture, un centinaio, mi pare, di bottigliette d'acqua riempite di pipì. Che in verità non era pipì, era un liquido che sembrava esserlo,
1: sì.
0: In riferimento ai dipendenti di Amazon che si sono licenziati che sono stati licenziati, non so perché.
1: Che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro.
0: e la polemica era che i turni non gli permettono ai dipendenti americani di andare a fare la pipì. Questo era l'argomento di partenza. Noi ovviamente stiamo semplicemente riportando.
1: Certo.
0: Ho comprato ieri su Amazon una cosa figa per...
1: Io ho comprato una graffetta, una.
0: Che è arrivata all'istante
1: subito, immediatamente.
0: Tu ce l'hai il tuo giorno preferito o qualunque giorno va bene?
1: Basta che non sia domenica.
0: Anch'io.
1: Perché sennò
0: odio essere svegliato mentre sono sul divano perché è arrivato un pacchetto inutile.
1: Questo è il corriere che te la porta.

0: Linus, ho già preparato la fascetta di Tommaso Paradiso e sono in prima fila con
1: Allora, in qualità di amici di Tommaso che gli vogliono bene, sì. Spiegami un po' la sclerata della settimana scorsa, quella
0: del sentiva, microfono. Non sentiva il microfono.
1: Aveva un microfono col cavo, che già era una cosa abbastanza inusuale.
0: No, mi sembra che non ci fosse il cavo.
1: Mi ricordo male.
0: Non sentiva.
1: E quindi ha fatto come quello dei ricchi e poveri.
0: Sì, che si è incazzato, Angelo Sotgiu. Come no? Certo. Sì, sì.
1: E il web si è diviso?
0: No, il web si è indignato. Si è proprio diviso, per niente. Si è diviso 100 indignati e 0 non indignati.
1: Ma dove era? Era un concerto grosso?
0: Napoli, credo a Napoli, sì, credo a Napoli.
1: Guagliù,
0: sì.
1: Ma che sta a fare?
0: Quella roba.
1: Vabbè, ciao Tommy. Succede. Ci vediamo sabato 6, no? Giusto, sabato 6 a Party Like a DJ insieme a tutti i cantanti dell'estate 2026. Secondo alcuni ascoltatori a scuola non insegnano più le poesie o quantomeno c'è la tendenza a non far più imparare a memoria,
2: perché come poveri ragazzi
1: tempi.
2: Poi faticano troppo. Poi dopo veramente non c'è.
1: 5 maggio 36, presa di Addis Abeba, un'impresa pazzesca proprio, cioè perché ad Addis Abeba avevano le armi più raffinate dell'universo.
0: È stato difficile.
1: Io ho avuto paura, prendere Addis Abeba. Ma alla fine l'Italia con grande coraggio è riuscita a conquistare quella capitale inespugnabile.
0: Sì, e poi anche un luogo dell'Africa ricchissimo di materie prime. Cioè,
1: che cosa c'è rimasto di Addis Abeba e di quella conquista? Una canzoncina, Faccetta Nera. Che
0: faccetta.
1: Io canto al mio gatto.
0: Molto bene.
1: Faccetta Nera, bella gattina, aspetta e spera che Boilde si avvicina.
0: Beh, comunque mi sembra una cosa simpatica. Bravo Linus.
1: 5 maggio 36, presa di Addis Abeba. Mia nonna compie 90 anni oggi e indovinate come si chiama? Esattamente così, Addis Abeba. Giampaolo da Isola della Scala, che è in provincia di Verona, se non ricordo male. Fra i tanti abiti che gli ascoltatori hanno molto apprezzato, fra quelli che hanno visto, insomma, del Met Gala di cui stavamo parlando prima, indubbiamente credo vinca a mani basse Heidi Klum.
2: Heidi Klum era vestita da statua, da Cristo velato in particolare, e si muoveva.
1: Però Cristo velato sta sdraiato.
2: Sì, lei stava in piedi, camminava, però aveva sempre quest'aria, no, che guardava distante, di modo che così assomigliava allo sguardo che può avere una statua.
1: Sì, impressionante, devo dire.
0: Non la trovo.
1: Eccolo qua.
0: Allora,
1: a me sembra la mummia.
0: Sembra quelli che per la strada, gli artisti di strada, e gli faccio un po' un complimento, che chiedono qualche moneta, diciamo. Quelli sì,
2: che sono sospesi.
1: Io pensavo fosse la statua della libertà.
2: Però
1: all'inizio
2: c'ha il velo in faccia.
1: Sì, hai ragione.
0: Comunque, di questa categoria di mimi, quelli tutti vestiti di bianco, truccati di bianco, un po' spettrali, c'è una sottocategoria dietro la quale si nasconde qualche poco di buono. Mettiamola così.
1: C'è il Mimmo.
0: Bravissimo, non Mimmo, ma è Mimmo.
1: Che è nascosto. I giocatori dell'Atletico Madrid vengono chiamati anche Manzanares, perché appunto c'è il fiume che passa evidentemente vicino al loro stadio, o quantomeno nella città, anche se il loro nome d'arte, diciamo così, vero è Colchonores. Che significa materassai. Credo abbia a che fare con la maglia a righe, che ricorda un po' il colore fosse dei materassi.
0: Sì, da non confondere con i Blancos, che sono i merengues del Real Madrid. Le meringhe, esatto. Il Real Madrid è un po' come adesso da Genova indignati. I genuani chiamano i sampdoriani i ciclisti. Ma questa è cronaca, non è per
1: la maglietta
0: ricorda.
1: Però per compensare, bellissimo, ricordiamo che la maglia dei Doriani è ritenuta una delle più belle maglie da calcio di tutto l'universo calcistico.
0: Finirei
1: non ti addormentare adesso.
0: Finirei con viva tutti.

0: anche questa canzone, che è una canzone d'amore bellissima, che sicuramente avrete dedicato alla vostra dolce metà, spero. Se non l'avete fatto, usatela domenica prossima, che è la festa della mamma.
1: Ah, bello, sì, giusto.
0: E con questo completo quello che volevo dire. In realtà questa canzone non nasce come una canzone d'amore, o almeno non di amore orizzontale, ma è una canzone d'amore verticale, cioè il papà nei confronti della figlia.
1: Ah, pensa a te,
0: sì,
1: vedi.
0: E poi è diventata una canzone d'amore tout court, perché l'amore è amore.
1: Ah, certo, certo. Non è che guarda se va su, giù, destra,
0: sì,
1: sinistra.
0: Sì, può essere anche nei confronti di un animale domestico.
1: Una mamma.
0: Un abbraccio a Michele Serra e al suo povero cagnolino Osso, mangiato dai lupi.
1: Caspita.
0: Che cosa avrà mangiato quei lupi se il cane si chiamava Osso?
1: Mamma, ragazzi, poverino.
0: Giusto per drammatizzare. Ciao,
1: sì,
0: Michele.
1: Sì, sì. E lui non l'ha neanche visto, evidentemente.
0: Eh no, è successo di notte.
1: Eh sì, ecco, figuriamoci. No, stavo dicendo un vecchio detto di mia mamma, che ovviamente ce la faceva pesare: una mamma pensa a 100 figli, 100 figli non pensano a una mamma.
0: Sì, un classico. Il vittimismo delle mamme,
1: ovvio,
0: del sud.
1: Ovvio.
0: Non si sentono mai abbastanza ricambiate.
1: L'amore scende e non sale mai.
0: Ci hanno ragione, porelle.
1: Guarda. Perché mi fai così con questo accento calabrese, che proprio io non ce l'ho per niente.
0: No, torno un po' indietro. Prima ho detto che a scuola si sta un po' perdendo l'abitudine di insegnare agli studenti le poesie, forse è così, ma non sono sparite ancora del tutto. La conferma è nei tanti messaggi che sono arrivati. Ma quale messaggio? Ma quale numero devo mandare i messaggi?
1: Quale?
0: Ma come? Quale?
2: 342-522-1012.
3: Mio figlio quinta elementare ha appena imparato la pioggia sul pinetto di D'Annunzio. Ha preso ottimo. Ciao Pierangelo da Novara.
1: Ciao Pierangelo. Pensavo che ci mandavi il messaggio da Palermo, invece no, sei di Novara.
0: No, tra l'altro ne ha mandato poi subito un altro di messaggio. Sì? Vi faccio sentire la voce di mio figlio che legge la pioggia sul pinetto.
4: Taci.
0: Senti il figlio.
4: Sulle soglie del bosco. Con un odo.
0: La presa parole che
4: già dici,
0: grande.
4: Caspita, ragazzi. Umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie.
0: Quanto gli piace a questo,
1: Chi è?
5: Però è il figlio di Coso, che infatti ha preso ottimo.
1: È giusto, d'altronde. Sì, ma qui ci vuole un abbraccio accademico.
0: A me mi piacciono questi che fanno teatro, che ogni tanto entrano nella parte un pochino troppo.
1: Beh, sì,
0: infatti si dice un po' troppo teatrale.
1: Sì, esatto.
6: Quelli che si compiacciono della propria voce.
0: Quando ci parli al telefono in particolare.
6: Sì, certo. Come Claudio Bisio quando viene qua. Eccoci qua.
0: Ma Claudio lo fa per farlo scemo. E l'ultima volta l'ha fatto anche abbastanza poco.
1: Perché glielo ho detto.
0: Perché l'avevi sentito. Saluto Kio, ascoltatore o ascoltatrice. Sarà maschio o femmina? Kio,
1: maschio. Maschio.
0: Va bene, la prendo per buona. Volevo ricordarvi un altro evento molto importante accaduto il 5 di maggio, che è la famosa battaglia del Cinco de Mayo, quando i messicani sconfissero i francesi. In questa famosa battaglia, combattuta nei pressi di Puebla. Saludos a todos los mexicanos que viven en Italia.
1: Kio. Femmina.
0: Pirla.
1: E non avevo visto che era.
0: Quindi oggi festeggiano.
1: Sì,
0: tra un mese esatto festeggiamo anche noi, festeggio anch'io quantomeno,
1: sì?
0: Perché
1: sì?
0: Il 5 di giugno, il venerdì di Party Like a DJ, c'è la festa per le nozze d'oro.
1: Nozze d'oro, sono
0: 50 anni. Le nozze d'oro del sottoscritto con l'universo radiofonico. Tra l'altro la coincidenza vuole che in questi giorni, insomma quest'anno più o meno, per me cadano questa ricorrenza, ma a metà di giugno faccio le nozze d'argento di matrimonio.
1: Uè!
0: E con i capelli d'argento
1: li colora. Ma una festa, un festone?
0: No,
1: niente festone, festini. Che palle.
0: Invecchia,
1: un festino bilaterale.
0: Un
1: festino bilaterale.
0: Mia moglie vorrebbe farlo.
1: Con tutti i viventi, perché ormai insomma ci contiamo sulle dita.
0: Che ogni giorno ne viene a mancare uno.
1: Certo.
0: E non sto scherzando.
1: Con tutti i viventi che vennero. Io mi metto l'abito di Valentino, 1.600.000 lire.
5: Sai, un altro giro
1: da
5: per ammortizzarlo.
0: Sai che devo avere anche. Beh, ovviamente ce l'ho ancora da parte. l'abito del matrimonio, ma secondo me non ci entro.
1: Non ci entri perché sei dimagrito. No, è l'unico caso in cui sei dimagrito.
0: Mi fatto venire voglia di provarlo, però sì, ce l'ho a Riccione.
1: Ma vai a Riccione.
0: Io direi andiamo a Riccione e rifacciamolo.
1: È lì la festa, è lì la festa. Nello stesso luogo, cosa hanno edificato? Niente.
0: E la Cuna Matata.
1: La Cuna Matata, lo facciamo la Cuna Matata.
0: È sorto la Cuna Matata.
1: Come si chiama la Cuna Matata.
0: Si chiama ancora Cuna Matata.
1: Cuna Matata, facciamo fare dei mojito e via. Ma anche una cosa informale, voglio dire.
2: Guarda che si fa lì.
0: Sì, per le nozze d'argento.
2: Ma certo. Sì. Ma
1: nozze d'argento,
0: secondo me è roba brutta. No, non per la Cuna Matata, per le nozze d'argento. Dicevi, Matteo?
5: No, c'è un messaggio, cambiando discorso, di questo ascoltatore che ricorda un momento importante.
7: Vai. Il 5 maggio del 1992 sono partito militare ad Avellino. Ciao Giorgio da Catanzaro.
0: Grazie Giorgio.
1: Ciao da Catanzaro.

0: Oh yeah. Un saluto al fidanzato di Madame che ha il compito di tenerla, diciamo, nel presente, perché se fosse per lei, diciamo, viaggerebbe verso l'infinito e oltre.
1: E invece...
0: Ma lui, che è un nostro super grande ascoltatore, la costringe tutte le mattine a sentirci.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Da come ce l'ha raccontato Madame, non è che a lei faccia tantissimo piacere.
1: No, a lei
0: però
1: si è abituata, diciamo, come al rancio in una prigione, ecco, si è abituata.
0: O mangi questa minestra,
1: o
0: come
1: salti
0: si
1: dalla
0: dice,
1: finestra.
0: No, non mi ricordo più, lui ha un nome curioso. Allora, lei è Madame, lui è Monsieur.
1: Monsieur. Naturalmente Monsieur. Sì.
0: No, tipo Pierangelo, adesso non mi ricordo, un nome inusuale, insomma, almeno per quello che siamo abituati, per quello che quando è vero che dico.
1: Bravissimo, perfetto.
0: Va bene, manca poco alle 11, ci fermiamo per un po' di pubblicità, se no ci passiamo sopra e poi ci passano sopra a noi.
1: Sì, ma poco, pochissimo.
0: No, vedi, 2,
1: 3, 4, 5 minuti.
0: Forse 6.
1: Poca roba.
0: Perché ieri era anche 7.
1: Beh,
0: no. Volta di meno, volta di meno.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Out of Cycles, Emptiness su Radio DJ, una canzone bellissima dedicata a tutti i motociclisti e agli appassionati delle due ruote, specialmente quelli che ho incontrato domenica mattina, sabato mattina, nel tragitto, diciamo, fra Forlì e Firenze.
1: Andavano,
0: minchia se andavano, anche un po' troppo, ragazzi, era strada pubblica, non sapete cosa c'è dietro la
1: le
0: curva.
1: Le pieghe,
0: ginocchia pieghe, per terra, ma tanti, anche perché poi, guardando la cartina geografica, non era lontano da Borgo San Lorenzo e dal Mugello.
1: Bezzecchi,
0: quindi è zona...
1: non so perché dico Bezzecchi a caso.
0: Bezzecchi perché è primo del Mugello.

0: perché primo, se no avrei detto Razzatioglu, che sono le uniche due ultimo. Nomi che è ultimo, ma è molto
1: complimenti per il tuo consulente,
0: allora,
1: ti ha dato un'indicazione.
0: Daniele
1: su
0: Attanasio
1: cui
0: sostiene che sia molto promettente.
1: Sì, c'ha 40 anni, molto promettente.
0: Io devo credergli, è molto promettente.
1: Vabbè, amico Vanesio, Daniele Attanasio. Daniele Attanasio. No, tra l'altro questa canzone, che è una canzone di più di 30 anni fa, perché sì, è uscita nel 1992, quando mi capita di risentirla mi riporta sempre alla mente un giallo, no? Uno dei pochi gialli, diciamo così, legati al mondo della musica, una sì, cosa drammatica, non è una roba su cui scherzare. Pochi anni dopo il successo di questa canzone, quando il gruppo era un gruppo molto molto affermato, sparì il chitarrista, venne ritrovata la macchina in una zona dove c'è un ponte che abitualmente è scelto da chi si vuole togliere la vita, ma il corpo non fu mai ritrovato. Quindi, sono passati 30 anni, è ufficialmente dato per morto, per scomparso. In realtà magari può avere parcheggiato la macchina lì, cioè, e in questo momento sta ridendo di noi a Santo Domingo.
0: Sì, certo.
1: Non lo so, gli auguro la seconda ipotesi.
0: Ah, naturalmente.
1: Però certo, è un giallo legato così al mondo della musica. Tra l'altro, parlare di giallo oggi viene quasi inevitabile, anche se noi evitiamo quasi sempre di stare su questi argomenti, perché oggi c'è l'audizione, se si presenterà, di Andrea Sempio.
0: Sì, e anche delle Gemelle K.
1: E delle Gemelle K, che ritornano in qualità però di testimoni.
0: Esattamente.
1: Non c'è nessuna imputazione a loro carico.
0: Tutto questo avviene a 200 metri
1: più
0: da
1: o meno,
0: 200
1: sì,
0: metri
1: sì,
0: da
1: perché
0: qua
1: tutte
0: vicino.
1: Le immagini che vengono puntualmente usate nei telegiornali o nelle trasmissioni, insomma, che ci ricamano intorno, tutte le immagini che vedete di Sempio e dei suoi avvocati che escono o entrano in questura sono state girate qui dietro, nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti. Vabbè, non che sia un vatto per noi.
2: Perché è vicino alla RAI, come tutte
0: esatto,
2: le immagini del TG1 sono tutte in via
0: esatto,
2: dell'Ada o zone cioè, limitrofe.
1: Sì, in questo caso sarebbero andati anche in posti ben più lontani. Però l'altra volta era qua, non si sa se lui si presenterà oggi, perché quella di oggi non è una messa sotto inchiesta, è semplicemente una testimonianza che gli viene richiesta. Ma i suoi avvocati, l'avrete sicuramente intercettato, si chiedono ma che cosa sanno, che cosa ci devono dire, perché finora, a differenza di 20 anni fa, 30 anni fa, quando succedeva all'inizio di tutto questo, 19 no? Era
0: okay,
1: il 2007. Era il 2007, la procura di Pavia in questo caso è riuscita a rimanere abbastanza riservata e a non fare scappare notizie.
0: Non si sa se lui verrà, di sicuro ci sono i cronisti che oggi mi hanno suscitato molta tenerezza perché pioveva che Dio la mandava e loro erano lì e
1: sì,
0: non ci sono... No, perché
1: non è un uragano.
0: No, però non ci sono tettoie lì.
1: Ah,
0: cioè, lì te la prendi, fine. Cioè, te la prendi, ombrello, te la prendi, quello è.
1: Vabbè.
0: Quel lavoraccio lì.
1: Tra l'altro la data a cui facevamo riferimento in maniera molto vaga è il 13 agosto del 2007.
0: 13 agosto
1: sono
0: 2007.
1: Passati quasi
0: 20 anni.
1: Quasi 20 anni. Cioè nell'agosto del 2007 in Italia si ascoltava questa canzone.

0: Ecco, pensate a quante cose avete potuto fare da allora ad oggi, sì, grazie al fatto che avete una vita libera, e quante cose magari non ha potuto fare se dovesse essere dichiarato innocente Alberto Stasi.
1: Di sicuro non ha potuto fare anche Chiara, la vittima.
0: Ebbene, anche Chiara, soprattutto pensate alla vita dei suoi genitori, insomma, pensate a due genitori che ogni giorno, secondo me, hanno disdetto anche l'abbonamento al televisore.
1: Sì, certo. No,
0: perché è impossibile avere un televisore e non imbatterti quotidianamente in qualcuno che sta parlando indirettamente
1: ieri
0: di te.
1: Persino il TG La 7, che non fa cronaca, non la fa, e infatti io lo scelgo per quello tendenzialmente, sì, ha fatto 10 minuti.
0: Eh beh, perché oggi c'è questa audizione che è particolarmente importante. Dove eri nel 2007? Quanti anni avevi? Come eri messo?
1: So tutto.
0: Familiarmente.
1: Perché, beh, bellissimo. Villa Simius in vacanza con Matilda, che aveva 2 anni.
0: Agosto,
1: e
0: sì,
1: cantava
0: certo
1: questa canzone, e io mentre guidavo la macchinina che avevo preso a noleggio, mi giravo e le toccavo i piedi sudati. Questa è la mia bellissima immagine.
0: Dove eri, Alex, del 2007? Quante mogli fa?
2: No, prima moglie, era appena nato Eugenio Marzo, quindi ero sì, a Riccione, credo, quell'anno lì, 13 agosto a Riccione, sì, con Eugenio.
1: Beh, e invece Matteo?
3: Io 2007, Radio Capital, Roma, avevo appena comprato uno Scarabeo 125 e andavo in giro felice.
1: Però eri appena entrato a Radio Capital.
3: Sì, ero entrato
1: mi
3: in
1: ricordo,
3: quel momento.
1: Mi ricordo. E tu invece nel 2007 lì?
0: Correvo la Milano, la Monza Resegone.
1: Beh, sì, bello come
0: no,
1: ricordo.
0: No, il mio ricordo forte di quell'anno, sì, bellissima, sì, tra sì, l'altro. Sì. E a novembre avrei corso la maratona di New York ritirandomi, l'unica volta in cui mi è successo.
1: Male.
0: Niente da nascondere,
1: può
0: succedere,
1: certo,
0: no?
1: Certo, per carità.
0: Allora Andrea Sempio e domani, oggi sentono le K. Che non si scrive con la K, ma sì, ormai tutti lo scrivono così, e il fratello di Chiara. Sempio e domani, e gli avvocati hanno già annunciato che si avvarrà della facoltà di non rispondere.

0: criticano, però intanto ci vanno,
1: a vedere il diavolo
0: intanto
1: veste
0: ci
1: Prada,
0: vanno, sì, ci sono commenti così non proprio esaltanti, ma è evidente, insomma, l'originalità del primo è impossibile da riproporre, poi riproporre semplicemente un proseguimento, ma i proseguimenti difficilmente sono migliorativi, come si dice. Però l'Italia è il secondo paese al mondo per incassi, il botteghino, che è un termine anche molto bello,
1: antico,
0: se ci pensi,
1: sì,
0: no? Il botteghino, il piccolo negozietto, che in realtà è lo sportello del cinema, no?
1: Sì, sì, sì,
0: il botteghino dice 15 milioni incassati 15 in
1: milioni.
0: Una settimana?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: No, no, va vola a tanto. Ritmi di 1 milione nei feriali, 2-3 milioni nei festivi e prefestivi.
0: E quindi, poi insomma, in questi giorni piove pesante. E quindi potrà incassare qualcosa anche in più.
1: E da oggi in poi la nostra amica del cinema Orfeo, che salutiamo, che è al botteghino.
0: Ce l'hanno loro?
1: Beh, certo.
0: Salto lo faccio.
1: Sì, alla grande.
0: E no, il paese ovviamente dove incassa di più gli Stati Uniti, il secondo posto al mondo è l'Italia. Questa è la parte buona, la parte un pochino meno buona, ma... insomma, lascio un po' il tempo che trova e poi giudicheremo.
1: Perché no. Emanuele ieri Emanuele Carrello.
0: Ma sai, certo, che c'era la coda fuori davanti al Dalverme.
1: E beh, ma ci credo. Zeppo. Ma ci credo, star. Ma
0: solo così per... come sarà davanti al Castello Sforzesco il 5 maggio.
1: Ah, perché c'è 50
2: 5 giugno.
0: Ma con mese. No, qual è la piccola polemica che riguarda quelli che hanno visto il film e sono già abbastanza per essere... indicativi, insomma, no?
1: Sì.
0: Che con una scelta condivisibile la produzione italiana, la distribuzione italiana ha pensato bene di mantenere la continuità anche dal punto di vista delle voci che doppiano i protagonisti.
2: Non sarebbe possibile fare altrimenti.
0: Cioè, Meryl Streep ha la voce di Maria Pia Di Meo,
2: sì,
0: da
2: sua
0: sempre.
2: Maestà, Maria sua Pia
0: maestà,
2: Di Meo.
0: Sua maestà. Lo stesso accade anche per le altre attrici, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci, che ha la voce di Gabriele Lavia, che è un bravissimo attore, specialmente di teatro. Solo che sia Gabriele Lavia, che non so esattamente quanti anni abbia, però non è esattamente un ragazzino, sarà sui 75 secondo me, da quelle parti.
1: Quindi vuol dire che Lavia vuol dire che ne ha 80.
2: 83.
1: Certo.
2: Sì, è del 43.
0: No, soprattutto è la voce di Meryl Streep che si sente un pochino invecchiata, no? Meryl Streep originale ha 76 anni, la sua doppiatrice ne ha 87, che vuol dire a un passo dai 90. E la voce a un certo
2: ogni
0: punto
2: ogni tanto
0: si rompe per
2: quanto
0: tu hai qualcosa.
2: Sì, guarda, sono dei frammenti molto brevi perché Miranda Priestly, hai visto, quando parla
0: è
2: non lapidaria. È che non è di lunga.
0: Sì. Ma di quest'anno?
2: Sì, okay. Sì, li ho presi dal trailer.
0: Okay.
3: Lei chi è? Tu la conosci?
4: Io la conosco.
5: Sono Andy Sachs.
4: Andrea.
6: Era una delle Emily.
3: Una delle che?
5: Ciao Emily.
3: Anche tu la conosci?
5: Eravamo insieme a Runway, Miranda.
3: Davvero?
0: Sì, beh, un pochino.
2: Sì,
1: però
2: ti faccio
1: molto
2: sentire
1: bello,
2: anche
1: molto
2: la voce di Meryl Streep, quella originale.
7: Yes, Ashley, flag on the play. We don't need you this morning or ever. So pack up your things and HR will be in to see you shortly. Happy?
0: Sì, però vabbè, comunque
2: è
1: anche
2: molto
1: lei
2: simile.
1: Ha queste sparate
0: sì,
1: personali.
0: Sì, è una caratteristica volutamente di
1: meno senili,
0: un po' di testa.
1: Meno senili, sì. Più fluide, ma comunque gliel'hanno diretta bene, insomma.
0: Sì, giusto. Nel frattempo arrivano un po' di commenti da parte di ascoltatori che hanno visto il film. Diciamo che non sono particolarmente entusiasti. Però oggi piove.
1: Intanto.
0: Invece che andare a fare una passeggiata al parco.
1: Bravo, d'altronde piove.
0: Al cinema a vedere un bel film, qualunque vogliate. Quando chiove. Vai, Pino.

0: adesso non vorrei tirarmela, perché poi è tutto ovviamente una casualità, però cosa c'è di più bello? Mi metto nei panni di un ascoltatore che in questo momento è in giro sotto la pioggia e si può gustare questa canzone da ascoltatore, perché noi non ce la possiamo gustare, perché voi non lo vedete, ma tra un intervento e l'altro c'è una frenesia pazzesca,
1: attività febbrile,
0: tutti che lavorano tantissimo, chi guarda il proprio telefono, chi si fa i cazzi suoi,
2: chi dice hai visto che quella lì è, ieri ha detto è su Telegram, ma come è su Telegram? Se è su Telegram vuol dire
0: bella, sono arrivati un po' di messaggi riferiti a cosa stavate facendo nel 2007 per ricostruire un pochino la distanza temporale da quando è iniziata la vicenda di Garlasco ad oggi che ne stiamo ancora parlando. Dice un ascoltatore: nel 2007 giocavo a Second Life.
2: Caspita, dai, ricordi Second Life?
0: E partecipavo con il mio avatar super sexy ai provini per partecipare al videoclip della canzone di Irene Grandi che avete appena passato.
1: Ah sì, però. Bruci la città aveva un video fatto con Second Life, mischiava un po' lei e Second Life.
0: Il 14/8/2007 sono entrata in ospedale, cioè il giorno dopo il delitto di Garlasco, per partorire la mia prima figlia Matilde, nata poi il 15, e ricordo che al TG non si parlava d'altro. Io all'inizio non ho capito, pensavo che al TG non si parlasse d'altro che
2: della figlia.
0: Nata.
2: No, non
0: invece,
2: proprio
0: purtroppo non di proprio. Omicidio. Nell'agosto 2007, dice Chiara da Pavia, venivo lasciata per la seconda volta dal mio allora fidanzato, che però poi alla fine è tornato per restare ed è diventato padre dei nostri due figli. Ciao, un bacio Chiara e un bacio anche a Elena, che è lì tutta emozionata, che sa che sta per andare in onda su Radio DJ.
3: Questa settimana in regalo Adidas Adizero Evo SL.
2: Elena, mi raccomando, non fare brutta figura, cioè è una responsabilità molto molto importante parlare in onda Radio DJ. Pronto?
0: Pronto Elena?
4: Pronto, ciao.
0: Buongiorno. Tranquilla.
2: Me l'hai descritta come una timorita.
0: Elena abita in un paese vicino Caorle o Caorle?
4: Dai, non l'avete ancora imparato.
2: Alla fine mettiamo un tombale, Caorle, no?
4: Ma certo.
0: Ci aveva messo il era Paola Barale che ci aveva insinuato il dubbio in un programma televisivo.
5: No, io volevo intervenire riguardo il discorso che è stato
0: qua.
5: Prima di Caorle. Ho sentito trasmissione.
0: Sì.
5: Pronto?
2: Sì, siamo qua.
5: Sì, no, e mi ricorda un aneddoto, perché non è poi del tutto sbagliato dire Caorle. Esatto, come diceva Paola Barale.
0: Perché? Perché si può dire Caorle?
2: Si può dire Caorle?
5: Esatto, si può dire anche così.
0: Ma perché? Niente.
5: Pronto?
0: Sì.
2: Non aveva le idee confuse Elena, scusaci.
0: Vabbè, scusati tu. No, la cosa interessante di Elena è che è una runner solitaria. Giusto Elena?
4: Sì, io vado a correre da sola, con i miei pensieri, con i miei tempi, senza impegni con altre persone.
0: Ma volendo avresti la possibilità di correre con qualcuno, non è che...
4: Sì, è proprio una scelta.
0: Ok, però insomma domenica prossima, il 17 di maggio a Treviso, per la prima volta affronterai il bagno di folla, non ti emoziona un po' questa cosa?
4: Che sia la volta buona, che così...
0: Senti,
4: facciamo anche questa esperienza.
0: No, però in realtà essere da soli in mezzo a tanta gente è comunque essere da soli, perché comunque sai, l'altra gente è fatta da estranei, magari anche simpatici, però sono sempre estranei. Ma noi ti regaliamo due pettorali, uno per te e uno per qualcuno che ti devi portare dietro.
2: Chi?
4: Dovrò convincere un'amica, ma non sarà difficile convincerla.
0: Dai, ce n'è tanta di gente che corre in Veneto.
4: Sì, ce ne abbiamo.
0: Va bene, ci vediamo domenica prossima, un abbraccio.
4: Super, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: talk about.
1: Vabbè, è sempre qualcosa che si vogliono dire queste giovani.
2: Comunque sono, diciamo, nella, è il caso di dire, nella stessa direzione.
3: Sì, abbastanza. No, Sabrina Carpenter decisamente più pop nel suo universo musicale, però in questo caso si avvicina, diciamo, fra le due Sabrina si è avvicinata a Madonna.
2: Madonna.
3: E Madonna è stata contenta di avere una che si avvicinasse
2: questo
3: a lei.
2: Volevo sapere, no?
3: Sì.
2: Diciamo, noi stiamo per fare un pranzo a base di pesce, mettiamo.
3: Ok.
2: Questa è una tartina al salmone, cioè
3: Sta
2: per arrivare, sì. Paola Iezzi, sì, questa sì, è sì. proprio.
3: Ma sì, cioè, io stavo pensando esattamente a questa cosa: Madonna e Sabrina Carpenter, due cantanti americane che si prendono in giro, non le stiamo prendendo in giro noi, per l'altezza.
2: Okay,
3: no?
2: Okay,
3: Madonna ha detto: è la prima volta che faccio un duetto con una che è più bassa di me.
2: Urca.
3: E che quindi si possono in qualche modo identificare come le Paola e Chiappa.
2: Paula and Clear.
3: Paula and Clear americane del 2400, insomma, no?
2: Sì.
3: Tra poco c'è Paola Iezzi, esatto, che invece è l'originale. Basta. Delle due, Paola era Madonna, ovviamente. O era
2: Paola, sicuro. No, allora. No. È Chiara.
3: Allora,
2: molto
3: Chiara
2: anche
3: voleva essere Madonna.
2: Sì, molto Madonna. Però Paola, da solista, per esempio, te ne dico una, ha fatto Live to Tell di Madonna. Tra le sue.
3: È casino.
2: Beh, sì, comunque è un benchmark, è un punto di riferimento, Madonna, della cultura.
3: Nettamente.
2: Delle sorelle Iezzi, no? Gemelle.
3: Va bene. Yes, we can. C'è Matteo che voleva salutare un'ascoltatrice molto fedora.
4: Stefania da Trani, che oggi compie 50 anni. Ha scritto un messaggio e ci teneva molto perché ci ascolta.
3: Che cosa ti ha promesso in cambio di questi saluti?
4: Non lo so, niente. In realtà
2: però,
4: niente. Gratitudine, credo.
2: Per carità.
3: Eterna?
4: Abbastanza.
2: Mi vanno bene a Stefania. A Stefania vanno bene i saluti di Matteo, ma li voleva dalla tua voce.
4: Sì. Dico, il buon compleanno.
3: Ciao.

0: Steffi, devi sapere che fra le tante case che ho cambiato in vita mia, non perché le ho cambiate, le ho comprate, perché eravamo dei morti di fame.
1: Vada subito che si butta in pietà.
0: Beh no, quando eravamo piccoli sì. Ci hanno sfrattato
1: sì. Diverse volte. Sì.
0: Diverse volte. Sì. Ho passato una decina d'anni in una casa nella quale noi abitavamo sullo stesso pianerottolo di un'altra famiglia e sì. Questa famiglia faceva capo alla capofamiglia, perché ovviamente essendo tutti terroni noi il riferimento familiare era sempre la mamma,
1: matriarcale, okay. Famiglia, matriarcato totale,
0: e questa signora era identificata a casa nostra come la Tranais.
1: Ma la Tranais per tua mamma, Tranais. Per tua mamma era buona o cattiva?
0: Era una buona donna, era una buonissima donna. Tre figli veramente disgraziati. Bene. Di vario genere.
1: Sono ancora in vita, secondo te?
0: Non tutti, purtroppo.
1: Non tutti, purtroppo.
0: E vabbè, mi fermo qua.
1: Fermati qua e facciamo gli auguri alla Stefania, alla Tranais.
0: Ci risentiamo tra poco.
2: DJ, DJ, Roma Italia.
3: One station. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: sopravvalutato, però carina la canzone.
1: Ma insomma, poi carina. Ma
2: parliamone.
0: Scusate, no, devo compensare lo stronzo che ogni volta che passa una canzone di Dylan o qualcosa di questo genere, sopravvalutato.
1: Sì, allora sì, è una nostra gag, cara Paola.
0: Peraltro credo che fossero anche compagni di etichetta, perché è sempre mondo CBS,
1: sì,
0: alla
1: Sony,
0: fine. No?
1: La vecchia.
0: Sì. Avete sentito una voce femminile in sottofondo? È quella di Paolina Iesi.
2: Eccomi qua, che
1: buongiorno,
2: bello.
1: Buongiorno Paola, buongiorno.
0: E peraltro questo tappeto rosso che ti abbiamo steso con le note di Michael Jackson servono per rivivere, no, un paio di momenti. Il principale è quello più recente, perché tu hai fatto parte di quella, diciamo,
1: chiamiamola di quella
0: bravo che è stata convocata a Berlino,
2: mi pare,
0: per la presentazione in anteprima del film Michael.
2: Sì, io ero andata con, devo dire, prevenutissima.
0: Sì.
2: Sì, molto, perché sono fan, insomma, della prima ora, poi insomma, per tante ragioni.
1: È stato che un po' poi analizzeremo.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Però
1: una
2: collaboratrice proprio un po'
1: anche
2: un maestro, sì, proprio anche musicale.
0: Cioè, lui che ti ha insegnato il moonwalking, per esempio.
2: Esatto. No?
0: Che però tu fai con i tacchi, aggiungendo un'ulteriore difficoltà.
2: Adesso lo faccio sempre meno per una questione di età, però ogni tanto quando me lo chiedono cedo.
1: Beh, quindi il film com'è stato, Paola?
2: È il film da fan, è proprio figo.
1: Okay,
2: sì, perfetto. Perché alla fine la celebrazione di una leggenda, tutto avviene prima delle sue controversie, per cui non puoi nemmeno accanirti sul fatto che una parte di storia non c'è, perché il film
0: perché
2: è dichiaratamente si ferma prima, l'hanno poi spiegato all'88, all'uscita di
1: Bad.
2: Quando esce Bad, diciamo, finisce con l'uscita di Bad.
1: Il film inizia e finisce con Bad.
2: Esatto,
1: diciamo.
0: Ma
2: in realtà,
0: nel film, scusami Paola, nel film lui fa Speed Demon.
1: No, non lo fa.
0: È una gag,
3: questo
0: perché
1: è un bastardo. Guarda,
0: quando è uscito
1: Bad, Dario Suelli, vieni a picchiarlo.
0: Hai presente Dario Suelli?
2: Certo.
0: No? C'era stata l'audizione in radio con un volume insopportabile. Ah, bellissima. E la giuria qui riunita aveva detto che il pezzo più bello era Speed Demon.
1: Ma guarda che
0: stronzo. Secondo me pure Michael Jackson ha ripudiato. Che è questa. Vabbè, te la ricordi sicuramente.
1: Come fa Team Building Linus, ragazzi.
0: La base
2: guarda
0: del
2: che è maestro.
0: La base del volersi bene e prendersi per il culo. Sennò
2: sono
0: che,
2: d'accordo con
0: che
2: te.
0: Che gusto c'è.
2: È
0: quindi
2: vero.
0: Il film, dai, per un fan di Michael Jackson.
2: Allora andate a vederlo, perché non si può non vedere. Poi,
0: ma la gente canta.
2: Canta,
0: canta in sala.
2: Il problema è che quando finisce non, la gente non se ne vuole andare perché continua a cantare, si alza in piedi, ti viene proprio voglia di uscire.
0: Cosa
2: da te
0: stesso. Cosa c'è sui titoli di coda, te lo ricordi?
2: Sì, c'è Man in the Mirror.
0: Grazie che uno non se ne vuole andare.
2: Non se ne vuole, la gente vuole stare lì e continuare a vedere un'altra parte di film, però bisogna aspettare.
0: Vado a vederlo oggi pomeriggio.
2: Devi andare. Ecco, se ti concentri, diciamo, sul film e sbagli, non è un a livello cinematografico non puoi parlare, non è la storia di Michael Jackson, è una sezione, una piccola, però è tutto connesso dalla musica, dai singoli e dalla figura di Jafar Jackson, cioè dall'interprete che è veramente
1: che è pazzesco.
2: Ragazzi, è impressionante.
1: Tagliato una marea di roba.
2: No, ma insomma, quando balla è una roba, a parte la voce, ovviamente va visto rigorosamente in lingua originale, lo dico perché sennò si perde.
1: La voce è incredibile.
2: La voce
1: quando parla.
2: Quando parla è lui e quando si muove, cioè lui era un ballerino straordinario.
1: Io voglio sapere di te con Mike. Quando avete aperto il concerto di Michael Jackson?
2: Nel 97.
0: A San Siro.
2: Sì, a San Siro. È stato un annato per noi incredibile perché avevamo vinto Sanremo, avevamo avuto un sacco di insomma, era successo di tutto.
1: Quindi
2: Festival Bar.
1: Amici come prima? Amici come prima.
0: E l'avete incontrato?
2: Non abbiamo voluto incontrarlo, cioè il nostro discografico di Sony ci ha detto: vi porto in camerino da Michael. E noi terrorizzate.
0: Siete andate? No. Ma dai, un'occasione.
2: Lui era terrorizzato. Era un periodo per lui difficile. Voleva. Giravano un sacco di sosia in giro per San Siro. Ogni tanto, ma c'è Michael? No,
0: certo,
2: è un sosia.
0: Certo. Io l'avevo visto nel concerto precedente, che era quello a Monza.
2: Sì, l'ho visto anch'io. Okay. Ero in mezzo al pubblico.
0: Sì. Ok. E ci avevano detto quelli della produzione che lui era arrivato praticamente in un furgone di quelli che portavano i viveri o qualcosa di questo genere, come Taylor Swift che entrava
3: nel carrello delle scope.
0: No?
3: Sì,
0: vi ricordate?
3: Fra gli scopettoni.
2: Adoro, ti rendi conto.
0: Però una volta Michael Jackson fece anche il Festival Bar.
1: Sì, certo, allora.
2: E c'era anche il telegatto.
1: Esatto. Il telegatto, no,
0: ma il Festival Bar c'è un aneddoto molto bello. Bar.
1: Vuota, sì, la voce, e l'assistente di palco pugliese, Pino
0: ancora
1: Di Costanzo.
0: Negli anni 80, era ancora...
1: Pino Di Costanzo, che dovresti, sì, certo, conoscere, insomma. Michael chiese un bigliettino perché si doveva dire delle cose.
0: E
1: se le voleva segnare. No, avete un biglietto? Do you have a paper? No, we don't have a paper, Michael. And where can I write this? Write it on the air, Keith è morto. Write it on the air. Disse Keith è morto.
0: Su un guanto se l'è scritto.
1: Disse Keith è morto alla mano, se gli è scritto sulla mano. E lui rideva. E Michael rideva, ovviamente.
2: Sì, perché poi
1: quando trova
2: una
1: cosa
2: divertente, no?
1: Che lo tratta normalmente,
0: esatto, come sempre in questi casi,
1: certo.
2: Lui amava, sì, sì.
0: E com'è stato uscire a San Siro prima di Michael
2: solo
0: Jackson?
2: Che ero terrorizzata, ero proprio terrorizzata, era giorno pieno per cui si vedeva tutto, sai, di solito,
1: chiaro,
2: quando c'è il buio e si accendono le luci, certo, non vedi il pubblico fuori, per cui ti senti più protetto al buio, senti solo il boato, la gente, ma poi non. Invece al chiaro vedi tutto, quindi vedevo dita medie alzate,
1: no,
2: gente che
1: ce
2: l'andava a fare.
1: Vabbè, no, quelli dei,
2: gente,
1: dai,
2: gente,
1: quelli, dai,
0: quelli di Michael Jackson non l'avrebbero mai fatto. Impossibile.
2: No, invece erano belli alcuni. Poi non, alcuni erano entusiasti davanti, altri vedevo proprio, ovviamente, come tutti gli artisti, ma dove ti concentri su quello che ti fa.
0: Vedi soltanto quello,
2: esatto,
0: ovviamente.
2: Certo, quindi, certo. Però
0: quanti
2: è stato
0: pezzi avete fatto?
2: Sai che non me lo ricordo, credo. 4-5
0: 20 minuti.
2: Sì, una ventina di minuti. Non
0: e
2: abbiamo...
0: quando avete finito?
2: No, è stata una liberazione. Non vedevo l'ora di andarmi a sedere in tribuna. Poi mi sono goduta il concerto. Però un batticuore. Mi ricordo, ho delle registrazioni proprio di noi, tipo in stato. Tra 5 minuti, noi saremmo poi arrivati.
0: Beh, sì,
2: 5
0: sì.
2: minuti, 4 minuti. E lì proprio vedi, sì, l'ansia.
0: Però avevate già fatto Sanremo, insomma, un po' di esperienza.
2: Però era un po' diverso.
0: Mettiamo una canzone.
1: La

0: Lola Jezzi con noi dal vivo su Radio DJ. La canzone è la sua, quella scritta insieme a quattro mani con Riccardo dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo dei Pinguini, poi c'è anche Marco Paganelli, certo. Alex Rage, insomma eravamo un gruppo tra producer e certo. autori.
0: Senti, come nasce questa liaison professionale?
1: Guarda, noi ci siamo conosciuti in due occasioni, una volta a cena da Max Pezzali, che siamo molto amici, quindi c'era anche lui, che è molto amico anche lui, sì. E sempre al concerto di Max Pezzali a Imola.
0: Se tu vai a cena con Max Pezzali fai una cosa con Riccardo.
2: Certo.
0: È un percorso inevitabile.
1: Sono molto amici, quindi le ho incontrato due volte in queste due occasioni e mi è piaciuto subito. Quindi si è creata questa, insomma, queste, non dico intesa, però questa voglia di fare, provare a fare qualcosa insieme. Ci siamo trovati in studio ed è nata, io avevo questa esigenza di raccontare questa storia un po' nostalgica di come ho iniziato, no? È una celebrazione un po' di una, della crescita di una relazione, nel mio caso, insomma, il mio rapporto professionale con mia sorella e il nostro sogno che abbiamo costruito, sai, noi due che partivamo da zero.
0: Quindi Riccardo si è messo nei panni di Chiara, gli andavano un po' stretti evidentemente perché le taglie sono quelle che
1: bionda,
0: sono.
1: Si è messo una parrucca.
2: Senti, ti dico una cosa, non so perché ho l'impressione che sia Chiara che non ha tanto voglia di Paola e Chiara.
1: No, non è che non abbia, non è che non abbia voglia. Lei ha questo grande sogno del cinema e della recitazione e si è proprio con grande coraggio, secondo me, determinazione
0: si è concentrata
1: a un certo punto. Può capitare che a un certo punto della tua vita tu cambi sogno, cioè di
0: certo. Okay, che cosa le ha fatto venire questa follia?
1: Allora, lei ha sempre avuto questa passione, okay. Però diciamo che secondo me è un po' come se dalla musica lei avesse, da quella cosa lì di Paola e Chiara, da quel sogno lì avesse preso e avuto tutto quello che di cui aveva bisogno per crescere. Aveva bisogno probabilmente di uno step, poi bisognerebbe chiederlo a lei. Però credo che sia un po' questo, che a un certo punto avesse bisogno di una sfida nuova, no? Quindi è stato un processo anche complesso, perché poi quando cambi, riuscire a comunicarlo agli altri non è facile.
2: Sentite, io vi devo interrompere perché qui c'è Ivan Jezzi.
1: E chi è?
2: Ivan Jezzi è un omonimo.
1: Ah, un omonimo.
2: Che dice: io sono di Pavia. Sono di senti Pavia. Questa storia incredibile.
1: Dimmi.
2: Io ho lo stesso cognome delle sorelle Jezzi e associavano il cognome e città a Max Pezzali.
1: Certo.
2: I fan guardavano le guide telefoniche e ci hanno tempestato di chiamate per parlare con loro e anche lettere mi arrivavano a casa.
1: Allora, diciamo che se consultavano le guide telefoniche il fan c'ha una certa.
2: E certo che
0: c'ha una certa. Stiamo parlando dei primi anni 90.
2: Stiamo parlando delle coriste degli 883 o di Max.
1: Però è curioso questa combo.
2: Non è male.
1: Anche perché Jezzi, tutti quelli che portano il mio cognome lo sanno, è un cognome che arriva solo dall'Abruzzo, per cui l'origine è quella. Cioè, okay. Quindi sicuramente l'origine sua è abruzzese, te lo dico.
0: C'è qualche arrosticino di me. Qualche...
2: Esattamente.
0: Esattamente. Abbiamo 30 secondi per finire, farai ancora X Factor, non si può dire.
1: Non si può dire, diciamo che è andata molto bene l'anno scorso, incrociamo le dita. E
0: sei ancora innamorata di Jack La Furia?
1: Sempre. Io e Jake
0: siamo. Non riesci a resistere al suo fascino?
1: No, siamo una coppia di fa. Io non riesco a resistere agli occhi azzurri. Me, chiunque. Io devo guardare da un'altra parte. Infatti, vedi, ho gli occhiali da sole. Okay,
0: Paola Jezzi, su
2: Radio DJ. Grazie, Paola.
0: Ciao, domani. Ciao.

0: DJ. One Nation, One
1: Station. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
5: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
4: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
5: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
6: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
11: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 6.
3: Mercoledì 6 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Papa Leone proprio non piace a Donald Trump. Il presidente americano attacca nuovamente il pontefice alla vigilia della visita di Rubio domani in Vaticano, confermata nonostante le tensioni. Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, dice Trump. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia pure, la risposta di Leone.

0: con Iran possa essere finalizzato, visto che sarebbero stati compiuti grandi progressi. Intanto in Ucraina la Russia avrebbe attaccato nella notte la zona di Zaporizhia, mentre Kiev annunciava l'osservanza di un cessate il fuoco unilaterale a partire dalla mezzanotte. Zelensky ha avvertito che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. Si presenterà ma non risponderà alle domande. Oggi Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, verrà sentito sempre nella giornata di oggi anche il fratello della vittima, Marco. Sulla nave con casi sospetti da antivirus a largo di Capo Verde, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se fare approdare la nave alle Canarie. Infine il calcio e l'Arsenal, la prima finalista di Champions League, ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid di Simeone con gol di Saka. Una rete che riporta gli inglesi in finale dopo 20 anni esatti. E questa sera una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain staccherà il secondo biglietto per Budapest, si gioca in Baviera e si riparte dallo spettacolare 5-4 per i francesi della settimana scorsa.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 7.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Renault.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Buongiorno Umberto Damiano.
12: Buongiorno Alberto e Giuliano.
13: Buongiorno Damiano.

0: questa è del 2012,
1: sì.
0: Quindi ha un qualche anno sulle spalle.
1: Parecchi, sì.
0: Non è invecchiata male,
1: no,
0: devo
1: no,
0: dire.
1: No, questa è bella.
0: Sta ancora benissimo, sì, ancora sì, fresca come canzone. Ma mi domando, sì, la canterà questa al Plaid Giorgia o ormai il repertorio si è rinnovato?
1: Ma dipende da quanti pezzi possono fare sul palco gli artisti, poi.
0: Tendenziale, se non sbaglio, un paio ne fanno
1: forse arriva a tre, ma proprio...
0: Sì, dipende. Se te lo meriti. No, se te lo meriti.
2: Se sono corti.
1: Se sono corti.
0: E allora ne fanno 12.
1: No, beh, Giorgia c'ha pezzi lunghi.
0: No, Giorgia sì, perché è old school, mentre la nuova scuola, 1:53
1: Il pezzo
0: finisce dopo tre ritornelli,
1: esatto,
0: a 1:53.
1: Comunque ci sarà Giorgia al Party Like a DJ, trovate tutte le info sul sito dj.it e i biglietti li trovate su Ticket One.
0: Non dirlo sempre. Ah no, pensavo stessi per dire, no, i biglietti stanno finendo.
1: Non ho detto che i biglietti stanno finendo, l'hai detto tu.
0: No, che mi sono...
1: Sono già finiti. No, non sono finiti.
0: Memoria muscolare. Quando sento l'introduzione di questa frase, vado a concludere,
1: esatto,
0: con questa frase qui. Comunque sì, su dj.it trovate tutte le informazioni. Abbiamo invece aggiornamenti sull'evento di 006 che si svolgerà nel corso del Party Like a DJ, ovviamente pomeridiano, non serale.
1: Vuoi che te lo dico in dialetto o te lo dico in italiano?
0: Come te la senti?
1: Un cazzo di niente.
0: Un cazzo di... No, l'evento c'è.
1: C'è, ma l'evento noi non sappiamo nulla ancora. Ci sarà l'evento di 006, non sappiamo l'ora.
0: Vabbè, ma prima le cose importanti.
1: E il giorno.
0: Ieri ho visto l'annuncio dell'evento di Pizzulli. Per dire, no,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì.
0: Le cose vanno avanti, siamo noi che siamo rimasti indietro. Forse dovremmo iniziare a essere noi propositivi, cioè non ad aspettare che qualcuno ci scriva qualcosa, ma essere noi a chiedere, scusate.
1: Ma tu ci sarai, cioè ci andiamo, sì.
0: Ma sì che ci siamo, okay, okay, noi.
2: Ci fanno fare il fuori plug.
1: Esatto.
0: Sì, ragazzi, fatelo l'evento a Rò.
1: Bella pure Ro.
0: No, no, infatti. Attenzione, prima di iniziare, prima di mettere la sigla, c'è un amico con un fuori contesto.
1: Sì, un consiglio.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Volevo chiedere una cosa.
1: Sì,
0: dica.
3: Ma anche per gli ascoltatori che hanno esperienza, ma è giusto mandare i figli, in questo caso una femmina, al mare? Non so, in Romagna, Riccione, Milano Marittimo, non so.
1: Ok.
3: A 16 anni con gli amici e basta, cioè senza neanche i genitori che stiano lì a...
0: Senza neanche un genitore, ok.
3: In disparte,
1: solo ragazzi,
3: che vadano da soli, è giusto secondo voi?
1: Ma
3: ciao,
1: c'è.
3: Buongiorno.
1: Ma c'è.
0: Ciao.
1: Ma
0: c'è. No, signor Bate, signor Bate.
1: Ma è giusto, ma stai tranquillo, amico, le protezioni vai ovunque. Cioè,
0: in che senso?
1: Va al mare, la protezione 50,
0: ok,
1: portala,
0: sì, sì, sì. Anche,
1: portala.
0: Anche la 100,
1: esatto, perché adesso il sole... Stranamente, ancora non è arrivata l'estate, ma picchia.
0: Però sulla spiaggia bisogna proteggersi.
1: Stai tranquillo.
0: No, ma io ti dico, mandala, senza...
1: Sono
0: a 16 anni. Io ero fatti i primi viaggi a 16 anni.
1: Sì.
0: Senza genitori, ovviamente.
1: Però tu sei maschio, non sei femmina, come ha detto lui.
0: Ancora a pensare a queste
1: lui l'ha
0: cose.
1: Detto, è femmina. Ci avrà giustamente la responsabilità, ma, essendo il papà, no?
0: Ma siccome è sveglia e intelligente, io da maschio ero uno scemotto. Bisogna avere paura dei maschi che vanno in giro da soli,
1: stai
0: non delle femmine, che sono già... molto più intelligenti dei ragazzi,
1: cioè,
0: a 16
1: te lo
0: anni.
1: Dicono due che hanno due figlie femmine, cioè,
0: ah, è vero,
1: sono ancora
0: mi sono quasi dimenticato. Dopo 26 ore dalla nascita quasi mi sono dimenticato
1: ci
0: di averne una.
1: Ci sta un po' di gelosia da parte del papà. Io mi immagino mia figlia che tra 15 anni mi dirà vado al mare, io risolvo subito la questione, faccio togliere il mare proprio.
0: Ecco,
1: via,
0: hai sentito,
1: togliamo tutto,
0: le figlie degli altri andate, la figlia sua è tornato il patriarca.
4: Amo e mio mi sinto
1: via al mare.
5: Signore e signori, Umberto e Damiano. Pescola.

0: chiamano?
1: Roberto!
2: Non si gira. Buon mercoledì 6 maggio 2026, sono 12 minuti dopo le 6, inizia 006.
3: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a Gianni Fall'uomo in redazione che è preso attivo.
2: Attivissimo.
3: Perché sta... No, beh, giustamente stanno arrivando magari le risposte, i consigli da parte degli ascoltatori.
2: Beh,
3: in merito all'amico. Poi l'abbiamo detto anche ieri, no? Siamo una grande famiglia.
2: Giù, vero,
3: non vero. Solo noi di 006, ma proprio
5: Mi
3: Radio
5: avete
3: DJ.
5: Salutato?
3: Sì, ti abbiamo salutato, ma tanto.
2: Stai.
3: Continua a fare quello che stai facendo.
5: Stavo ascoltando un audio interessante di un padre che, se volete, ve lo faccio sentire.
3: Vai, faccelo sentire.
2: Se lo reputi interessante,
5: non l'ho sentito fino in fondo.
2: Ecco qui. Però oggi chiuderà il programma.
5: Mi sembra una persona
3: seria. Dai, vediamo.
2: Ci stiamo fidando, amico, sentiamo.
6: Allora, innanzitutto devi verificare tu se ti sembra una persona che può permettersi di lasciarsi la giacca da sola o ha bisogno di qualcuno che la spinge a farlo. Ti dico che mia figlia a 15 anni e mezzo sono stati gli amici a sollevarla da terra quando aveva esagerato con l'alcol. Lì purtroppo non c'era il papà ad aiutarla, ma si deve riempire di un gruppo di amici che lo fanno sto lavoro. Purtroppo non è più sotto il nostro controllo, sotto la nostra gestione.
3: Quello che ha detto lui, figo il programma, quello sotto che stava ascoltando l'amico.
2: Eravamo noi, dici.
3: Ah, siamo noi. Siamo...
2: Ah, dici che eravamo noi.
5: Vabbè, ma parlate più piano, se no non si sente quello che dicono gli ascoltatori.
2: Allora, vi ricordo il nostro. Parlo piano, che se mandate i vocali con la radio alta, poi quando li risentiamo è un problema. 3514006730 è il nostro numero. Iniziamo con la prima canzone.

0: su Radio DJ, 6 e 16 minuti ancora, buongiorno, state ascoltando 006. Beh, l'amico con il dubbio in apertura di programma se mandare o meno la figlia sedicenne in vacanza da sola con gli amici.
1: Da sola con gli amici.
0: Ha stimolato forse la reazione di tanti genitori all'ascolto.
1: Parecchia, sì, parecchia, però noi abbiamo deciso di scegliere il portavoce, ecco.
0: L'unico che si sente bene,
1: sì,
0: a questo
1: esatto,
0: giro, ok? L'unico che ha abbassato la radio, sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, io ho fatto il mio primo viaggio con le mie amiche Interrail, quindi neanche la spiaggia di Rimini o Riccione,
0: sì,
2: a 16 anni. E quando sono nati i miei figli, maschi però maschi, ho capito quanta fiducia mi avesse dato mia mamma in quel momento, a 16 anni.
0: Questo è vero.
2: Sta tutto lì, è tutto un equilibrio che
0: sopra la follia
2: si basa sulla fiducia e sull'educazione. Certo, le protezioni servono, non solo quelle solari.
0: No, signora, signora. Non faccia
1: grazie
0: allusioni.
1: Grazie comunque, ecco.
0: Grazie della condivisione.
1: Del pensiero, della condivisione, mentre sta facendo, da non sottovalutare, camminata.
0: La camminata.
1: Lei sta facendo attività fisica prima di andare al lavoro.
0: Uccellini e Brecciolino,
1: sì,
0: sentivo
1: sì.
0: In sottofondo. Ha detto una cosa molto bella, molto importante, quella di... ci fai caso solo adesso, da adulto, magari da genitore, di quanta fiducia ti avessero dato i tuoi genitori per mandarti a 16 anni da solo da qualche parte. Perché ora quando tocca a te farlo con tuo figlio dici, ma... non me la sento, eppure tu l'hai fatto, quindi
1: sì,
0: a te la fiducia l'hanno data.
1: Sì, poi noi non sapremo mai se magari allo stabilimento di fianco c'erano i nostri genitori dietro un lettino e un ombrellone, non lo sapremo mai.
0: Conoscendoli,
1: però,
0: secondo me
1: sì, l'hanno fatto.
0: Soprattutto
1: l'hanno
0: i tuoi.
1: Sì.
0: Secondo me c'erano nascosti dietro qualche cespuglio.
1: Io vedevo la macchina di mio papà ovunque. Il problema è che ancora non conoscevo bene la targa.
0: Quindi.
1: Magari il modello è quello, però non so se è proprio quella la macchina.
0: Chissà, era lui. A proposito di viaggi, mete, località per quest'estate, soprattutto estate 2026, sono uscite le nuove bandiere blu italiane.
1: Ah, che bello, bello. Sono interessanti capire poi dove poter andare.
0: Parliamo un po' di mare. Abbiamo raggiunto un record in Italia, abbiamo toccato 250 località con bandiera blu.
1: Alla
0: in
1: faccia.
0: Italia. È record assoluto, non era mai successo che così tante spiagge italiane avessero questo riconoscimento prestigioso.
1: Tutte piscine?
0: No, piscine.
1: Mare.
0: Mare, ovviamente. I criteri sono molto rigidi per assegnare le bandiere blu. Ricordiamo che non è soltanto il mare pulito. Quando ero piccolo pensavo bandiera blu uguale mare pulito.
1: No,
0: e
1: non
0: basta.
1: È assolutamente quello.
0: Invece no, i criteri sono sì la qualità delle acque, quindi bisogna andare a vedere anche la composizione chimica, se è salutare fare il bagno lì oppure no. Poi c'è l'educazione ambientale, quindi che tipo di infrastruttura c'è anche lì su quella spiaggia. La gestione dei rifiuti, che se c'è tanta gente.
1: Beh, ma che scherzi, è fondamentale.
0: Come si è attrezzata la località per pulire e soprattutto di nuovo i servizi e la sicurezza. Quindi
1: sicurezza,
0: ci sono i bagnini. Il bagnino ha la torretta di legno o sta sulla sedia a sdraio?
1: Sì.
0: Ha il pattino o ha la moto d'acqua?
1: È fisicato o ha la panza?
0: È
1: giovane,
0: è o è un bagnino d'altri tempi?
1: Sì.
0: Beh, queste cose fanno la differenza.
1: Sono fondamentali, ma la maggior ragione, come hai detto prima, la sicurezza. Beh, ci abbiamo però anche qualche nome.
0: Sì, allora intanto le 5 regioni più premiate ci sono Toscana, Calabria, Campania, Puglia e al primo posto Liguria, mantiene il record con 34 località.
1: Beh,
0: in Liguria hanno la bandiera blu, per citarne qualcuna, le Cinque Terre, Camogli, Varazze, Spotorno. Tutte località
1: di mare
0: già conosciamo per essere belle. La Puglia, come detto, Polignano a Mare, Monopoli, le Isole Tremiti, Vieste, sono tutte queste località da bandiera blu. Per spostarci poi in Campania, il Cilento traina.
1: Sì.
0: Come Cilento, per intenderci,
1: Cilento.
0: L'Usule, Lumare e Lucilento.
1: Lucilento.
0: Quindi dove si trova il Cilento?
1: In Puglia, abbiamo detto.
0: No, stiamo parlando di Campania.
1: Salento.
0: La zona di Salerno. Là sotto, da quelle parti, Costiera Amalfitana, Positano, Castellabate. Insomma, tutte località, anche queste
1: sono
0: da bandiera blu.
1: Strafamose.
0: C'è una new entry che mi fa strano. Capri e Anacapri entrano per la prima volta all'interno della lista delle bandiere blu. Capri
1: non era bandiera.
0: Effettivamente Capri non è che è famosa per andarsi a fare il bagno.
1: No, fai tutt'altro.
0: Cioè, puoi vivere la costa, ma da dentro l'acqua, nel senso arrivi con la barca e ti vivi la grotta azzurra. E tutte le varie località.
1: Un altro tipo di vacanza magari fai. Però da quest'anno, se volete amici, potete approfittare di Capri.
0: Anche poi, Capri e Bandiera.
1: Se magari ci siamo scordati o magari volete fare pubblicità alla vostra zona di mare, 3514 006 730. Quest'anno sono state assegnate. Però magari in vista dell'anno prossimo, un pensierino, che ne sai.
0: Sai, tipo apriamo le candidature. Esatto. Volete candidare la vostra località? Se sì, perché? Esatto. Quali sono le attrazioni che potrebbero candidarvi per la bandiera blu 2026? Ma è un momento che dedichiamo al Gimme 5 o a parte?
1: No, è un momento a parte che non c'entra niente, certo.
0: Allora, possiamo aprire una nuova vetrina all'interno di questo programma, solo per oggi, che è la vetrina della bandiera blu.
1: Sì, un inserto proprio, un momento proloco, bandiera blu.
0: Ecco. E siccome si sta parlando di mare, e siccome sono le 6:21 minuti, dobbiamo fare il disco karaoke, abbiamo pensato, perché non unire le due cose? Qual è il disco per eccellenza che ti fa pensare al mare?
1: Vamos alla playa!
0: Abbiamo scelto mare di Carboni, mannaggia.

0: Beh, ci sta bene, ci sta benissimo a quest'ora del mattino. Mare mare, chissà se qualcuno sta andando verso il mare.
1: Ma ce ne abbiamo tanti. No, ce ne abbiamo tanti. Anche tanti amici pescatori che ci ascoltano la mattina.
0: Beh, il pescatore sta per rientrare. Si è fatto la notte in alto mare. Dobbiamo mettere in alto mare allora.
1: Vabbè, dai, la prossima
0: abbiamo
1: volta.
0: Sbagliato tutto. Mannaggia. Prima mezz'ora da buttare. 6:26 minuti era il disco karaoke di stamattina. E allora, tra i tanti vocali arrivati al 3514-006-730, è stato scelto un portavoce o una portavoce?
2: Una portavoce.
0: Allora, sentiamo la sua
3: mare,
0: versione.
3: Mare, mare, ma cosa son venuto a fare se non ci sei tu? Io non voglio tornarci più. No, mare, mare, mare.
1: Mare, mare la sa bene.
0: Male. No, non benissimo.
1: Va bene, comunque brava, dai. Va benissimo.
0: Lei era la migliore tra tutti quelli
1: arrivati.
0: E aggiungiamo anche questa piccola nota. Intanto, a proposito di mare mare e bandiere blu, tanti messaggi che stanno arrivando, non solo per promuovere la propria località, ma anche per vantarsi, della propria località che già è bandiera blu. Sentiamo qualcuno, Gianni, chi abbiamo?
4: Buongiorno da noi a Livorno, sì. Ci sono e come? Come si farebbe a fare altrimenti, ragazzi? Fra le spiagge più belle. Ciao, un bacio.
1: Ciao, vedi che come si vanta lui. Ci sono e come?
0: Ci sono. Ricordiamo, la Toscana è al quinto posto. Top 5 delle regioni con bandiere blu in Italia. Chi altro abbiamo, Gianni? Sentiamo.
5: Ragazzi, due argomenti in uno: vacanze da soli e bandiera blu. Sì. Io vado nello stesso posto da quando avevo 8 anni, anche le vacanze dei 16-17 anni le ho fatte lì, in un campeggio, quindi con la presenza dei miei genitori, ma praticamente libera di fare una vacanza senza essere ipercontrollata 24 ore su 24. Questo campeggio si trova a Marina di Grosseto, in Maremma, Toscana, che è bandiera blu anche quest'anno e da parecchi anni. Quindi valutate questa zona.
1: Dà anche un consiglio,
5: vacanze,
1: magari, per la prossima estate.
5: Va bene, mi farò dare una percentuale a questo punto.
1: Sì, ti conviene.
5: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao. Da Fabiana.
1: Ciao, un abbraccio, ciao. Fabiana.
2: No, allora io ho capito una cosa, per sintetizzare il pensiero: sì, vacanza al mare a 16 anni, ma solo in una località bandiera blu.
1: Certo, quello potrebbe essere la soluzione.
0: Beh, lei in realtà suggerisce un ibrido molto bello: quello di andare o in un campeggio, in un villaggio turistico, dove sì, sei libero di girare come
1: però
0: ti pare.
1: È controllato.
0: Però sei nel recinto, quindi da lì non esci. No. Mamma e papà si fanno i fatti loro
1: e stanno tranquilli.
0: E tu stai con tutta la comitiva di amici.
1: È giusto.
0: Beh, è molto comune come soluzione. Potevamo mettere bandiera gialla
1: e
0: anche
1: basta,
0: come disco karaoke.
1: Abbiamo sbagliato tutto. Metti
6: DJ 006 006 su Radio DJ
7: Radio DJ One Nation One Station.
6: Radio DJ consiglia: a Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere, World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua, trovi tutte le info su dj.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
11: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fiusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fiusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
13: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
16: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
15: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
16: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
17: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
18: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
20: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
21: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
22: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
23: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
22: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Radio DJ consiglia
24: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
25: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
24: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
26: Party like a DJ is coming.
27: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
28: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
29: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
30: Chi saranno i prossimi?
31: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
6: DJ 006.
32: Allora on danse. Allora on danse.
6: DJ 006.

0: State ascoltando Radio DJ, 6 e 37 minuti, tutto in diretta ancora, buongiorno,
1: buongiorno
0: da 006.
1: Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Com'è oggi? Piove anche oggi?
1: Oggi sì, ma forse un po' tutta la settimana da quello che abbiamo capito.
0: Male,
1: tutta Italia, maltempo.
0: Male o mare? No, mare mare ma l'abbiamo già suonata, basta per oggi.
1: Mare fuori.
0: Mare fuori. Esce una nuova stagione di mare fuori, tu che sei grande fan.
1: Ma ho smesso.
0: Sei cresciuto.
1: Sono cresciuto.
0: Ormai basta, per ragazzi mare fuori. Che stai seguendo in questo periodo? C'è qualcosa di interessante oltre il film dello squalo con la donna incinta che prende a pugni sul naso?
1: Per colpa di mio figlio Nina e Matti adesso.
0: Chi sono ora Nina e Matti?
1: Sono tutte persone che fanno video.
0: Ma è tipo i miei contro te?
1: Sì, una specie.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Spero di non arrivare mai a quella fase della mia vita.
1: Tra qualche anno Lucilla ti parte.
0: C'è la miseria.
1: Arriva Lucilla.
0: Mo vediamo, mo compri i vinili degli SDC,
1: è
0: tutta
1: uguale,
0: la collezione, e balliamo con quelle là. Non la metterò a Lucilla. Ma non per lei,
1: No.
0: Me ne voglia, non la conosco. Però non voglio entrare nel loop delle canzoni per bambini.
1: Prima o poi, non ti preoccupare.
0: Maledetti. Allora, intanto, 3514-006-730, c'è un'amica che vuole dire qualcosa, sentiamo.
2: A proposito, oggi è mercoledì,
1: sì.
2: DJ Box a cazzo.
1: No,
2: vero?
1: Ma cosa?
2: E allora, che cacchio.
0: Ma però ha detto che cacchio alla fine.
1: Ma in effetti, oggi non abbiamo né i film travisati,
0: vero,
1: che ci sono di giovedì, e non c'è nemmeno l'ottamatone, che quello.
0: Quindi,
1: c'è,
0: caro Damiano, ci hai abituato che oggi la DJ Box viene assegnata un po' con questo metodo latino, ad cazzum, come
1: e allora,
0: diciamo sempre.
1: Base ad cazzum, prego, perché
0: ma
1: abbiamo.
0: Base ad cazzum. Ma tanto entra
1: nell'atmosfera,
0: questa gag,
3: una ne abbiamo.
1: Sempre quella, mi da un anno.
0: Ok,
1: perfetto, abbiamo il vocale di un amico.
0: Sentiamo.
4: Io questa mattina ci provo, è da. Da sempre che ascolto Radio DJ e mi piacerebbe una volta essere in diretta. Tutte le mattine mi accompagnate verso il cantiere,
1: sì.
4: Da una marea di anni. Provo ogni tanto a fare anche qualche gioco, ma sono troppo impedito non riesco mai a combinare niente, anche se ogni tanto indovino qualcosa.
0: Oh, meno male.
4: Mi piacerebbe tanto far sentire la mia voce,
1: sì.
4: Anche a voi. Vi seguo con affetto.
1: Grazie.
4: Gabriele.
1: Ciao Gabriele. Tanto
0: grazie,
1: ti mandiamo
0: Gabriele.
1: Un bel abbraccio. E devi sapere, lo dico anche con questa base in sottofondo, che tutti abbiamo un giorno fortunato, caro
0: okay.
1: Gabriele.
0: E mi stai dicendo che per Gabriele il giorno fortunato
1: oggi
0: è oggi?
1: No, oggi
0: ah,
1: no. Non, okay. È... non è. No, dai, andiamo a premiare Gabriele con la DJ Box. Sì, sì.
3: Ma
1: sì.
3: Alla fine rideva o piangeva?
1: Si è messo un po' a piangere.
0: Una commozione.
1: Sì, è arrivato in cantiere, quindi. Sa che c'ha il KC1, che c'ha sei bancali di KC1.

0: un grosso abbraccio e ti arriverà prossimamente, lo diciamo, prossimamente.
1: Sì, ma molto prossimamente, molto, ma non per colpa nostra, no, perché no, sono no. I tempi logistici.
0: Esattamente, ti arriverà la DJ Box a casa, okay. Poi ti contatterà Gianni per tutti quanti i dati.
1: Tutti i dati, okay? Per avere, ecco. Che c'è nella DJ Box? I gadget di Radio DJ. Due biglietti per andare a vedere gli internazionali.
0: Non credo, non farmela dire.
1: La finale. O il derby Roma-Lazio, sì, che c'è sì. Questa eterna polemica. Oh, parliamo un po' di tennis perché abbiamo degli aggiornamenti, si stanno disputando già in questa fase le qualificazioni per gli internazionali tennis di Roma. C'è questo bellissimo campo che hanno allestito a Piazza del Popolo, dove i fortissimi si vanno ad allenare. Ieri c'era Djokovic. Vai lì, ti metti
0: guardi a bordo campo, guardi un po' lo show
1: e lì, certo, vedi che fanno semplicemente dei passaggi.
0: Vabbè,
1: dei
0: ma
1: servizi.
0: Stanno lì un po' per spettacolo, si stanno allenando. Sì, certo. Nel vero match poi ci sarà gli internazionali.
1: Però puoi dire di aver visto Djokovic giocare davanti a te con i tuoi occhi.
0: Tra l'altro a Piazza del Popolo. Che è anche una
1: non sta al campetto sotto casa, sta in un contesto di un certo livello. Ci giunge notizia che nella giornata di ieri è arrivato anche, anzi forse l'altro ieri, lunedì, è arrivato anche Sinner a Roma con il suo jet privato, atterrando a Ciampino, si è portato dietro tutto lo staff e all'improvviso adesso arrivano tutte le curiosità sul suo soggiorno qui a Roma.
0: Soggiorno,
1: cosa fa, cosa non fa, quali sono le regole, anche perché lui ci tiene tantissimo a questo torneo, anche perché è uno di quelli che uno dei pochissimi, forse uno dei due che mancano per completare tutti i trofei possibili immaginabili del tennis.
0: Che altro, mi immagino anche il record di chiusura poi della partita, perché a Madrid ha vinto, se non sbaglio, in 58 minuti.
2: Meno di un'ora.
0: Quindi pensa se qui fa.
1: Beh, qui già sarebbe tanto andarlo a vincere, perché un italiano non vince gli internazionali di Roma da 50 anni esatti. L'ultimo fu Panatta a vincere qui a Roma, e quindi non è una.
0: Manca da un po', quindi.
1: Cioè, diciamo, non è nascosto che manca, che ha voglia di vincere Sinner qui a Roma. Tante curiosità, dicevamo, intorno al suo soggiorno, dove dorme, dove alloggia. L'Hotel Cavalieri di Roma, che è uno dei più eleganti e più lussuosi di Monte Mario, nella zona del Foro Italico, ci fanno sapere che per alloggiare lì devi spendere almeno 2000 euro a notte,
0: certo,
1: per una suite, se no non dormi. E poi c'è una regola molto curiosa, che è quella delle 24 ore per i social. Che cos'è?
0: Per le foto, quindi immagino.
1: Se l'indicazione è questa da parte del suo staff: se fate una foto con Sinner o una foto a Sinner, o lo beccate, riuscite a fotografarlo, lo staff vi chiede di pubblicare quella foto almeno 24 ore dopo.
0: Ah, per non lasciare traccia del passaggio.
1: Per non distrarlo, per non fare che tu pubblichi la storia, tutti la vedono e si fiondano lì.
0: Beh, ci può stare.
1: E allora dai, Sinner, credici.

0: Giornata pessima perché piove, non fa caldissimo.
1: C'è.
0: Cielo grigio.
2: Sì.
0: Ma 006 ci dà una carica con questi pezzi per spaccare anche oggi la giornata.
2: Vai.
0: Vai al Camions on the road.
2: Bello, bravo.
3: Bello, bello, grande. Erano i giorni con Don't Stop Believing su Radio DJ ad introdurre anche un altro momento dove in tanti ci credono fortissimo per provare a vincere l'accesso alla vetrina di Radio DJ.
2: Come funziona? Vi daremo adesso 5 opzioni e voi dovete indovinare il personaggio famoso, appena lo sapete, vocale al 3514006730.
3: E allora pronti che arrivano i 5 indizi.
2: LOL.
3: Max Vitale.
2: Colorado.
3: Cicogne.
2: Bruno Pizzul.
3: Di chi stiamo parlando? Questi 5 indizi vi devono portare a un nome ed un cognome. Il più veloce che indovina, ovviamente, viene in diretta con noi.

0: non è dei migliori, però la musica è già quella che ci proietta all'estate.
1: Ci proviamo a far uscire il sole.
0: È la nuova di Gaia, si chiama Bossa Nostra, ascoltata qui su Radio DJ all'interno di 006, mentre giochiamo al Gimme 5, i 5 indizi di oggi.
1: LOL, Max Vitale, Colorado, Cicogne e Bruno Pizzul.
0: Questi 5 indizi vi devono portare ad un nome ed un cognome. Il più veloce o la più veloce oggi è stata Antonella da Cesena. Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao Anto, buongiorno. Da che ora sei sveglia?
2: Sono sveglia dalle 6.
0: Dalle 6? Come mai ti alzi così presto la mattina? Che vai a fare?
2: Ah, vado a lavorare, un po' come tutti.
0: Che lavoro fai a quest'ora?
2: Lavoro in una scuola, faccio la direttrice dei servizi generali amministrativi.
1: Però, complimenti.
0: E quindi che fai?
1: Com'è?
2: Praticamente gestisco il personale e il bilancio della scuola.
0: Ah, bello, bello.
1: È una grossa responsabilità,
0: Certo, certo.
2: Decisamente.
0: Complicato. Com'è il periodo faticoso lì al lavoro? Si avvicina alla fine di scuola, devi chiudere i conti, i bilanci?
2: No, in realtà occupandomi del bilancio è un po' così tutto l'anno.
0: Ah, ok, quindi è sempre pesante, sempre stressante.
2: Esatto.
0: Ok. Cara Antonella, chi è il personaggio di oggi?
2: Angelo Pintus.
0: Angelo Pintus, bravissima! Complimenti! Vinci! Si è capito che siamo in ritardo?
1: Siamo in ritardo, non abbiamo tempo per gli indizi, anche se erano molto semplici.
0: Molto
1: oggi.
0: Semplici, comunque sì. Il buon Pintus. Anto, in realtà ti vogliamo lasciare più tempo possibile per la vetrina, perché dal momento che hai vinto puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Ok. Io volevo pubblicizzare la pagina di mia sorella che lavora, fa dei lavori praticamente a mano, artigianali, in quanto è siciliana,
1: sì,
2: come me,
1: sì.
2: E lei fa questi prodotti, sia gioielli, sia ceramiche. E la pagina Instagram si chiama Namuri Cuore Siciliano.
0: Namuri Cuore, ecco perché hai sottolineato la Sicilia. Poco
1: certo,
0: fa,
1: esatto. Anche all'interno del nome.
0: Quindi Namuri Cuore Siciliano su Instagram, trovate tutti i lavori di tua sorella che si chiama
2: Mary.
0: Quindi Mary fa tutti i lavori. Ma lavori di che tipo? Perché adesso sta ascoltando e non ha modo di andare su Instagram.
2: Lavori artigianali, sia gioielli, sia ceramiche tipiche di Santo Stefano di Camastra,
0: sì.
2: E anche lavori su commissioni, dipinti, è un artista.
1: Quindi magari un regalo personalizzato lei lo può fare. Magari
3: secondo me ha sbagliato nome però come pagina Instagram.
0: Perché
3: ha
0: sbagliato?
3: Si deve chiamare Namuri.
0: Beh,
2: bella
0: questa.
2: Namuri. Perché da noi si dice sei un amore.
1: Gianni, un amore. Sei siciliano, no? E allora?
0: Lascia parlare Antonella che ne sa più di te. Dunque, ripetiamo la pagina Namuri Cuore Siciliano. Trovate Mary, la sorella di Antonella.
1: Che fa regali personalizzati. Ecco,
0: esatto, e quindi a quel punto potete ordinare il vostro lavoro personalizzato. Tutto originale, siciliano, 100%.
2: Esatto, sì.
0: Grazie Anto, buona giornata.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Buona giornata e buon lavoro. Ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730 su Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
14: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
15: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
20: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
19: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
21: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
22: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
23: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
22: Develey ti salsa la vita!
24: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
25: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
26: Radio DJ consiglia
27: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
28: Gioielli e fama.
27: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
29: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 7.
4: Ancora buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV evidentemente non è il preferito di Donald Trump. Il presidente americano attacca nuovamente il pontefice alla vigilia della visita di Rubio domani in Vaticano, confermata nonostante le tensioni.
5: Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, dice Trump. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. La risposta di Leone.
4: Trump è protagonista anche nella questione medio orientale. A sorpresa ha annunciato una breve sospensione di Project Freedom per verificare se l'accordo con l'Iran possa davvero essere finalizzato, visto che sarebbero stati compiuti grandi progressi. Di fatto, dunque, Project Freedom è durato solamente un giorno.
5: Ora in Ucraina, dove la Russia avrebbe attaccato nella zona di Zaporizhia, mentre Kiev annunciava l'osservanza di un cessate il fuoco unilaterale a partire dalla mezzanotte. Zelensky ha avvertito che l'Ucraina risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione del cessate il fuoco.
4: Con la cronaca ora ci occupiamo del caso Garlasco. Oggi Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Chiara Poggi, si presenta.

0: L'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi si presenterà in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande dei PM, chiedendo di essere riconvocato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità.
1: Fissata per oggi anche l'audizione del fratello della vittima, Marco, mentre ieri è stata la volta delle gemelle K, cugine di Chiara, sentite come persone informate sui fatti. Due deposizioni distinte, 2 ore per Paola, 3 per Stefania.
0: Sulla nave con casi sospetti di antivirus a largo di Capo Verde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi, infatti, è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid, nel frattempo, starebbe valutando, in base ai dati epidemiologici, se fare approdare la nave alle Canarie.
1: Voltiamo pagina, calcio, e l'Arsenal la prima finalista di Champions League, ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid di Simeone con gol di Saka, una rete che riporta gli inglesi in finale dopo 20 anni esatti.
0: E questa sera una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain staccherà il secondo biglietto per Budapest. Si gioca in Baviera, si riparte dallo spettacolare 5-4 per i francesi della settimana scorsa.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata di maltempo su buona parte del paese, al mattino piogge diffuse al centro-nord, più intense tra Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e su quelle centrali tirreniche con piogge anche abbondanti, sempre nuvoloso sui restanti settori. Massime in calo. Le previsioni del meteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Questo è 006, amici, buongiorno.
1: Buongiorno, buon mercoledì, siamo a metà settimana e dai, sì, dai che ce la facciamo, che siamo un po' reduci da... Perché settimana scorsa abbiamo fatto la settimana corta.
0: Corta, che c'è stata festa.
1: Questa ci dobbiamo riabituare alla normalità.
0: Ecco. Oggi poteva essere già giovedì con la settimana
1: invece,
0: corta.
1: Invece no.
0: Così.
1: E invece
0: no.
1: Mercoledì, è mercoledì.
0: È ancora
1: dai,
0: mercoledì,
1: dai.
0: 8 i minuti dopo le 7, abbiamo, posso dire, più o meno una mezz'oretta da passare insieme.
1: Lele mi fa sapere che ci abbiamo 10 minuti e ci dobbiamo anche sbrigare.
0: Perché vengono sempre a togliere?
1: Lo so, ragazzi.
0: Vengono a togliere minuti a noi per recuperare sulla prima serata con i Cesaroni in televisione.
1: Sì, più o meno fanno così. Tra l'altro sta funzionando questa cosa che stanno facendo.
0: Non so se vi siete persi l'esperimento. Abbiamo parlato tante volte qui, anche all'interno di 006, delle polemiche collegate alla prima serata che inizia tardissimo. Si parla quasi delle 22 per vedere un film o una serie
1: TV.
0: Sì,
1: una serie più o meno.
0: Dal momento 22. Che in TV sono ricominciati i Cesaroni, quindi la serie di Mediaset, molti grandi nostalgici di quella che fu, ma anche nuovi fan, si sono avvicinati di nuovo a guardare la prima serata.
1: E la gente si è lamentata perché dice: il giorno dopo lavoriamo, i ragazzi vanno a scuola, non possiamo fare mezzanotte passata per vedere due puntate.
0: E allora, tra le tante proposte, hanno scelto non quella di anticipare la prima serata, ma quella di ridurre
1: un episodio.
0: Non ti faccio due puntate dei Cesaroni, te ne faccio una soltanto.
1: Una sola, così
0: anche
1: vai
0: la Rai
1: presto. Anche
0: ha sperimentato.
1: Già è partita la Rai con qualcosa. Inizio settimana,
0: quando ci sono le fiction Rai, gli sceneggiati Rai non fanno più due puntate, ma l'esperimento è stato una sola puntata,
1: una sola
0: così
1: puntata.
0: Cominci alle 10 e finisci alle 11.
1: Sì, solo che il problema
0: grandi
1: è che
0: lamentele.
1: Così facendo la serie comincia a gennaio e ad agosto ancora in corso, perché se fai un episodio a settimana
0: ma poi è triste, grandi polemiche, perché due episodi comunque ti tengono lì due ore, riesci a andare un po' avanti con la storia. Un episodio solo è tristissimo, anche perché abituati con le piattaforme dove la serie esce tutta insieme e me la mangio in una serata unica.
1: Anche questo è vero.
0: Con otto ore l'ho finita e non mi puoi dare una puntata a settimana.
1: No.
0: E infatti probabilmente dopo questo esperimento salterà già questa
1: non
0: idea.
1: Non ha funzionato, diciamo. Dai.
0: E proveranno un'altra settimana prossima, chi lo sa. Intanto, a proposito di esperimenti, ne stanno facendo un altro a livello europeo. Vi ricordate quando vi parlavamo del blocco dei social per i minorenni?
1: Sì,
0: che c'era questa nuova indicazione da parte dell'Unione Europea e dunque tutti i vari colossi del web che tengono in mano i social, uno su tutti Meta, che è in mano Facebook, Instagram
1: certo,
0: e tutti gli altri, dovevano adeguarsi e trovare un sistema per riconoscere chi è soprattutto un under 13 e bloccare totalmente l'accesso a quel profilo.
1: Certo. Bene, i documenti magari, mi viene da dire,
0: ecco,
1: carichi il documento.
0: In Inghilterra hanno già sperimentato delle cose, adesso ci arriviamo, vi raccontiamo come sta andando. Intanto quello che dovrà arrivare anche qui in Italia è l'integrazione, indovina un po' di che cosa, dell'intelligenza artificiale per riconoscere i minorenni o comunque gli under 13, come monitorando i post che pubblicate.
1: Okay.
0: Quindi ci sarà a breve un'intelligenza artificiale che vi guarda, vi analizza come soggetti delle fotografie per capire quanti anni avete. Quindi se tu carichi la foto con tua figlia, dice: mo il profilo di chi è? Di questa piccolina che c'ha un anno o di quello più grande? Vede gli altri post, vede che ci sei tu in tutti gli altri.
1: Vabbè, diciamo, questo è il
0: sarà questo ricetto alto 1,80 m, forse maggiorenne, quindi gli lascio il profilo aperto.
1: Cioè,
0: scegli l'intelligenza artificiale.
1: Scusa, e se invece sei tipo mio zio che condivide i post da minchionazzo che è convinto di avere 16 anni? Che
0: solo foto
2: allora
0: di
2: è giusto che glielo blocchi.
1: Allora
2: dai,
1: è giusto, allora, ha ragione.
0: Vi posso dire che sembra già fallimentare in partenza questo algoritmo? Non mi convince.
1: È da lavorare magari.
0: Tra l'altro,
2: ma io sono preoccupato perché se uno dei parametri è l'altezza me lo bloccano subito.
0: Il rischio c'è, Gianni, anche io il rischio c'è, perciò mi tengo la barba per far capire l'intelligenza artificiale
1: che sei più grande, certo,
0: non mi devono più chiedere i documenti quando compro le cose
1: nei
0: negozi.
1: Serve
0: soltanto per quello. L'accusa è anche quella che, ma non è che volete così,
1: scusa, aggiungi, devi poi dimostrare che non sei un latitante con sta barba.
0: Pure quello è vero. Quando al telegiornale beccano un latitante, che c'è sempre quella foto tipo col mento alzato.
1: E sei un po' tu, io ogni volta dico: Umberto, al TG che ha fatto? Come mai? Non mi ha detto niente.
0: Devo farmi la barba, hai ragione. Comunque molti accusano Meta di voler indicizzarci tutti
1: con il riconoscimento facciale.
0: Ma tanto già lo fa.
1: Che poi alla fine forse è la soluzione più facile. Magari.
0: Vi citavamo come sta andando nel Regno Unito. Quando ci fu quella proposta, vi ricordate i siti a luci rosse con lo speed?
1: Sì.
0: Bene, da qualche parte in Europa c'è questa cosa. È qui in Italia che è andata a morire. In Inghilterra, per accedere a determinati siti, bisogna dimostrare in quel momento, in quella sessione, di essere maggiorenni.
1: Okay.
0: Come? O carichi il documento o tramite la fotocamera frontale tu fai vedere chi sei e dimostri di essere maggiorenne
1: nell'istante proprio in cui vuoi accedere al sito.
0: Ecco, il quotidiano l'Independent inglese ha pubblicato un sondaggio dove tutti i ragazzi dimostrano di aver aggirato questo filtro oltre il 49%, quindi la metà dei ragazzi che vogliono accedere ai siti a luci rosse si disegnano i baffi finti in faccia.
1: Ah, beh, giustamente, e per sembrare più grandi.
0: Può sembrare una scemenza, può sembrare una stupidaggine, certo, ma disegnandosi i baffi finti i ragazzi riescono ad aggirare il filtro.
1: Io lo facevo con le telefonate, fingevo di essere mio papà quando ero piccolo.
0: Per attivare internet?
1: No, magari quando chiamava a scuola, no? Un genitore, certo. Io facevo finta di essere papà.
0: E siamo tutti sgamati qua, oh.

0: rispondere ai messaggi che stanno arrivando. Sì, abbiamo davvero collegato questa canzone per quel motivo lì.
1: L'ho fatta apposta.
0: Questi certo. bambini felici che si ritrovano in alcuni siti che dovrebbero essere loro vietati.
1: Col pizzetto finto fatto con la penna nera.
0: Incredibile. Sì, perché può sembrare una scemenza, ma qui la metà dei minorenni che non possono più accedere, in questo caso Regno Unito, ai siti a luci rosse, perché lì veramente hanno messo lo speed per accedere a tutto quell'elenco che avevamo letto sì. tempo fa. Bene, disegnandosi baffi finti, superano il controllo certo. della fotocamera frontale. Anche questa è triste come cosa.
1: È
0: tu immagini
1: sì.
0: quel momento lì, vuoi accedere a uno di quei siti, devi stare lì a farti le fotografie.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì.
0: non è massimo, no. non è il massimo dei
1: non
0: sistemi
1: è
0: di
1: il
0: sicurezza.
1: Massimo. Allora, arrivano diverse soluzioni, diversi messaggi. Davide, ad esempio, dice: basterebbe collegare la carta d'identità elettronica ai social. Di modo che sì. tu almeno registri l'età, a meno che
0: complesso.
1: Poi non rubi il cellulare di un genitore.
0: Complesso, è complesso anche quello. Non, ci hanno provato, non è quella la soluzione percorribile. Ne stanno provando tante, ma sembra che quelle che stanno inserendo sono le più sceme. Tipo questa qua, come detto, che meta all'algoritmo con l'intelligenza artificiale, che capisce in base a quello che pubblicate se siete maggiorenni oppure no. E qualcuno si domanda, se qualcuno non pubblica niente,
1: che facciamo?
0: 3514-006-730, sentiamo.
2: Ma ragazzi, i minori, specialmente quelli della Gen Alpha, non pubblicano niente sui social, non mettono post, i post sono da vecchi.
0: È vero.
2: E anche le storie che mettono, le metteranno 2 all'anno, 3 all'anno, non funzionerà mai questa cosa.
0: Me lo sono fatto spiegare da un ragazzo della Gen Alpha come
1: sì,
0: funziona
1: questo,
0: come usano loro i social. Vabbè, ovviamente a chiappo, devi
1: sì.
0: stare lì per tenere reti di contatti, per rimorchiare anche il fulcro
1: sì,
0: di tutto è sempre quello.
1: Se non pubblichi nulla
0: che fanno, se ci fai caso, i ragazzi o hanno il profilo bloccato, in modo che se tu vuoi vedere, io so che tu vuoi venire a vedere perché mi chiedi di essere seguito, oppure pubblicano una sola storia in evidenza. Facci caso, c'è storia in evidenza
1: sì,
0: con
1: sì,
0: una, storia,
1: una storia,
0: in modo che tu non vedi post, vedi solo quella storia, apri per vedere
1: e ti innamori.
0: Non è che ti innamori, magari è una foto nera, e quindi che storia è? Io riesco a vedere da chi ha visualizzato quella storia, chi è passato sul mio profilo. Mi hanno spiegato che li usano così. Tanto enigma, tanto mistero, solo per sapere se tu vuoi farti fatti.
1: Bene, bene, bene. Poi è arrivato l'infermiere con le pasticchette una volta che ti ha spiegato.
0: Ma sei tu che stai lì ancora a pubblicare la foto del piatto, cena time, distretto di polizia time.
1: Giusto, ne vado fiero. Io.
0: Stai lì ancora a usare i social come il vecchietto. I
1: sì.
0: giovani li usano
1: fanno
0: così
1: questo,
0: i social.
3: Ciao ragazzi, beh, ciao. Abbiamo chiari esempi anche dall'infanzia su come basti aggiungere giusto qualche dettaglio per cambiare identità e non essere riconosciuti. Un po' come Superman, Sailor Moon.
1: Occhiali, certo.
3: Ciao Veronica.
0: Ciao,
1: è
0: ciao.
1: Vero,
0: Facemmo un video anche noi sul profilo nostro, Umberto e Damiano, dove andavamo in giro con una mia foto senza occhiali e tu mi accusavi di essere un difensore del micropene.
1: Sì, esatto.
0: E c'è questa signora che io sono lì accanto a lei, la sto intervistando. La mia foto senza occhiali.
1: E lì ti fa capire proprio.
0: Non mi riconosce.
1: Esatto.
0: E mi dice di tutti i colori. Ah, perché questo col micropene
1: sì,
0: mi insulta
1: sì,
0: a morte.
1: Lo fanno.
0: E effettivamente ha ragione lei.
1: Ha ragione. Gli occhiali, così come i baffi disegnati con la penna, possono cambiare il volto
4: Buongiorno
1: di una persona.
4: Buongiorno, Umberto Damiano.
1: Ciao.
4: Non so se avete seguito la Formula 1, ma a proposito di maggiorenni, minorenni, vi siete accorti che. Nel podio dove c'è la premiazione Hakimi e Antonelli praticamente
1: sì.
4: non gli hanno dato la bottiglia di champagne
1: sì, vero.
4: Ma un qualcosa che gli assomigliava, perché in America sotto i 21 anni non si può bere.
1: Esatto.
0: Anche in Giappone accade, anche in Giappone la stessa cosa con la Coca-Cola, una cosa frizzante ma che non era
1: sì.
0: spumante, perché da minorenne non può bere.
1: Da minorenne sì.
0: Lei le dice che anche lui si disegna i baffi finti
1: sì,
0: la
1: sì,
0: prossima
1: se disegna,
0: gara
1: se disegna i baffi finti e poi ha brindato tutta la notte.
0: Così
1: certo.
0: almeno riesce a bere anche lui.

0: su Radio DJ e fatemi citare che l'ottima Madame sarà dei nostri al party like a DJ.
1: Esattamente, il party il weekend del 6 e 7, ma inizierà dal venerdì, quindi con la serata,
0: la sera del venerdì, del che venerdì. C'è 50 Linetti. Per tutte le informazioni passate su DJ.it e soprattutto acquistate i vostri biglietti, perché come ci ricorda Damiano,
1: Stanno finendo.
0: Non fatevelo raccontare. Noi adesso vi lasciamo invece con il Trio Medusa e ci sentiamo domani a partire dalle 6 e con i film travisati.
1: Esattamente, a domani da Umberto e Damiano, un abbraccio. Ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Croce con Anxiety. Ricordate il pezzo che ce l'ha fatta conoscere e, per quello che mi riguarda, innamorare musicalmente,
1: sì,
0: parlando, perché
1: bravissima.
0: Trovo che sia un'artista straordinaria, forse la più interessante degli ultimi due anni insieme a Bruno Mars.
2: La vera novità la possiamo dire, sì, Bruno Mars c'ha già i suoi annetti di carriera. C'è la novità degli ultimi due anni.
0: Ricordate questa canzone registrata nella sua cameretta, poi diventata virale grazie anche chiaramente a un uso social, ormai il social permette, come
2: se non ricordo male, grazie a Will Smith.
0: Esatto, Will Smith forse addirittura la figlia di Will Smith.
1: I social fanno anche cose buone.
2: Hanno fatto poche. Bisogna stare attenti.
0: Molte poche. Non portatemi su quel campo, che lo sapete che ho il cattivo umore da ieri per una cosa che ho visto sui social.
2: Di cui non parleremo, però è incredibile come possano essere un boomerang certe iniziative. Mettiamola così.
0: Il problema è quando tu parli di cose molto importanti, come appunto la povertà, la disparità, ma lo fai con un linguaggio da TikTok. Quindi fai il balletto per dire non è giusto che il mondo vada così, c'è tanta gente che muore di fame, e lo fai col balletto su TikTok
2: con l'ombelico del mondo
0: sarebbe l'Africa. Veronica, buongiorno. Veronica ha fatto un'osservazione, lo sa che da ieri che sono nervoso, sì. Lo sa che sarei mai vista. Veronica ha fatto un'osservazione molto centrata, ha detto, e la cosa brutta è che l'avranno fatto 50 volte,
3: certo,
0: questa roba qua
3: l'avranno ripetuto perché magari non
1: è sync, capito?
2: E non c'è stato uno in quelle 50 prove che ha provato a dire sarà opportuno.
0: Stiamo parlando di un genocidio, siamo sicuri che vogliamo utilizzare? Poi non lo so voi, i mezzi chiaramente non fanno il contenuto, però alcuni mezzi sì, cioè la modalità chiaramente è, se è quella del balletto non ti posso stare a sentire seriamente, insomma non posso pensare che stai, perché non è una canzone, non è un messaggio, non è uno scritto,
1: Monty Python,
0: è proprio il fatto che tu cerchi la viralità puntando come dire a un linguaggio che
2: ma vorrei quasi correggerti, perché potrebbe anche

0: anche starci un balletto, non quel balletto.
1: Non quel balletto.
0: No, capito?
1: Non
0: perché
1: non
0: potresti quel... anche usare il balletto, ma non vabbè, quello.
1: Detto questo, torniamo invece alle facezie tipiche di Chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. C'è gente che si batte fortissimamente il petto dicendo io la sigla la lancio io.
2: Poesia, la sigla. La sigla Yirti Audio, che registrando sale e sotto il vocale urla e biancheggia il mare, ma per la via Colombo, al rifiorir dei pini, va l'aspro odor del trio, l'anime a rallegrar. Gira sui cioppi accesi, Mattei miscelando, Veronica cantando, sull'uscio il Prevignano. Tra le rossastre birre, stormi di Danilo accesi, come esuli pensieri, la sigla va a lanciar.
3: Sigla?
4: Sigla!

0: Mesus all'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio.
0: Veronica l'abbiamo salutata, buongiorno anche a Patrizio,
2: buongiorno.
0: Buongiorno a tutti voi, sì, straordinario Antonio Savastano, così si chiama il nostro amico che fa dei lanci clamorosi, spero che sia dei nostri.
1: Speriamo.
0: Allo Speaker Corners,
1: ricordiamo, si merita uno spazietto, se lo merita.
0: Ricordiamo il giorno del nostro Speaker Corners, sarà sabato mattina 11.30.
3: Il 6 giugno,
0: ci siamo.
3: Ragazzi,
0: meno di un mese.
3: Esatto. Maggio quanti ne ha? 30 o 31?
0: 31. Tutti su dj.it a comprare, ad acquistare il biglietto. Antonio, no, sei nostro ospite, perché altrimenti voi mi rimanete fuori e ci rimanete male, e sappiate che noi in quell'occasione faremo un balletto che diventerà virale.
1: Cioè, mamma mia,
3: però con le panze dei fuori.
0: A proposito di viralità, ma avete visto che è diventato virale un servizio della vita in diretta? Questo?
4: Cosa gli mettiamo in bocca? Il ciuccio?
5: Di notte non canta, no?
6: Punta Marina, in provincia di Ravenna, è il caos. Tutta colpa della colonia di pavoni che si è stabilita in paese e si è moltiplicata nel tempo. Una vera invasione. Non c'è un censimento, ma sarebbero centinaia.
0: Ragazzi, centinaia di pavoni. Grosso problema. Che succede? Tra poco ve lo raccontiamo. E non è l'unico caso.
1: No,
0: non è l'unico caso di invasione. Questo è Linus. L'abbiamo citato, arriva Bruno Mars, Risky Doll, quella che ascoltate in Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa.
7: Sappiamo essere anche romantici, sentivo che abbiamo un tono, timbro e tutto quanto. Vai Bruno, anche se siamo a maggio, Mars.
8: Facciamo

0: Idol, se la rischiano gli abitanti di questo paese in provincia di Ravenna. Sembra che questo dei pavoni sia un problema vero. Ma perché il pavone che fa? Si specchia, pensa che sia un, diciamo, insomma, un antagonista e comincia a beccare, quindi beccano le macchine, beccano i camini, non solo, poi il pavone,
1: però è un po' il paradiso dei bambini piccoli, perché sapete quante piume di pavone la fissazione.
0: Ma attenzione, perché sembrano anche abbastanza aggressive.
1: No, beh, le perdono quelle, mica gliele togli.
0: No. Che c'è?
2: Cos'è? No, è che sono tanti, sto cercando di creare la situazione.
0: Poi c'è lo scontro tra i favorevoli ai pavoni e chi vorrebbe spostarli. Dicevamo, non è l'unico caso. Buongiorno Previ.
3: Buongiorno.
0: Sia nel mondo che in Italia, corretto, ci sono tanti posti abitati quasi esclusivamente da animali. Uno famosissimo che ho visitato in Giappone, Nara. A Nara c'è questa colonia di cerbiatti pazzeschi. Dillo.
1: No. La battuta è lì. No. Ma non la farò. L'avete pensata tu?
4: Non facciamola.
1: Fate le faccette scemente. No. Fai solo tutunti.
0: Vabbè, tanto no.
1: A Nara.
0: Salutiamo Mara. E c'è questa comunità incredibile che la sera, poi a un certo punto, di cervi tutti insieme si allontanano e vanno sulle colline, ma si aspettano, attraversano sulle strisce. Sono educati invece i pavoni, questi no, i pavoni sono
1: scortesi, attaccano briga.
4: Sì.
0: Dove altro c'è comunione? Buongiorno
3: comunità di... Potevamo sentire un etologo,
1: ma volevamo svegliarlo a quest'ora.
4: Dire cose certe,
3: assolutamente. Allora, sempre in Giappone, all'isola di Okunoshima, detta l'isola dei conigli, ci sono migliaia di conigli selvatici. Non ci sono residenti umani permanenti, solo turisti che ogni tanto vanno lì pagando profumatamente, perché tra l'altro è una zona, insomma,
4: e portano carote.
1: E a proposito di conigli, mi ricordo, ma ha chiuso da poco, un ristorante a Roma che aveva nel giardino centinaia di conigli.
0: Pensavo nel menù.
1: Li trovavi anche lì.
0: Però, a dir la verità,
1: era una pizzeria.
4: Poi
1: secondo me, se chiedevi,
2: sul lago Trasimeno c'è un'isoletta davanti Passignano, sul Trasimeno, dove vivono solo conigli e pavoni e fagiani. Infatti Gianni, che è di lì, me ne ha parlato.
0: Credo che ci sia un'isoletta anche abitata solo da serpi. Molto pericolosa, quindi bisogna fare attenzione.
1: Io ricordo che Danilo ci citò Isola Liri, che è un lembo di terra fra due braccia del fiume Tevere, in cui ci sono i cavalli.
0: Piccoli, solo cavalli, pensa che roba.
3: Queimada Grande, Brasil.
1: Brasil.
3: Ho vipera dorata.
4: Simpatica la vipera dorata. Simpatica.
3: C'è un serpente ogni metro quadro. È considerato il posto più pericoloso del mondo, naturalmente.
4: Certo.
3: Solo ricercatori con tute
4: di metallo.
3: Poi, vabbè, c'è l'isola di Macquarie nell'oceano Antartico, a metà strada tra l'Australia e l'Antartide, patrimonio dell'UNESCO. Pinguini reali
0: Solo pinguini
3: e un avamposto di pochi esseri umani che li studia, naturalmente.
4: Certo. Vengono che bullizzati. Forse è il contrario, che vieni osservato da milioni
1: di
4: pinguini.
1: Sei tu lì
4: l'estraneo.
3: E poi, vabbè, insomma, l'atollo di Aldabra, Seychelles, ci sono le tartarughe giganti di Aldabra, sono 150.000 esemplari, non succede una mazza.
0: Si muovono lenti. Alle Bahamas c'è la spiaggia dei maiali, no? Cioè, c'è quella
1: Pink Beach.
0: Esatto, dove nuotano in mezzo proprio ai turisti. Vedo Veronica fare sì con

0: Capoccetta, abbiamo dimenticato qualcosa? No, cos'altro?
1: No, è Peak Beach, sì, ricordavo anch'io.
0: Okay.
1: È situata a Exuma, specifico, nelle Bahamas.
0: Nelle Bahamas. Sì, sì. E abbiamo parlato della città invasa dai pavoni.
2: Vabbè. Siamo la paliziani,
3: lo so, però. Vabbè.

0: 7.48 era doveroso mettere Rita Paone. Abbiamo parlato di Paone, certo.
1: Forse.
0: Al 342-00-00-700 Veronica ci racconta di milioni di messaggi di questo tenore. Aspetta, aspetta, aspetta, che non lo sentiamo, non lo sentiamo. Ti hanno spippolato, lo so, è il problema di Umberto e Damiano che ti spippolano lì da quelle parti lì. Anzi,
2: buongiorno ragazzi, Paolo Pavolopoli.
0: Sì?
2: Scusate, ma a questi nessuno gliel'ha detto che i pavoni fatti con le patate al forno sono anche buoni.
0: Certo.
1: Lo sanno, immagino che lo sappia.
0: Siamo sull'orlo della guerra civile da quelle parti. Servizi ci sono due.
1: Perché
0: due
1: ci sono la fazione che li protegge, la fazione non ne può più.
0: Non ne può più, assolutamente. E poi ancora, sentiamo.
3: Buongiorno. Allora, non venite in Liguria perché noi stiamo bene così. Però qua sulle alture del Faudo ci sono i cavalli liberi.
0: Va bene, grazie. Però se non dobbiamo venire, scusa.
1: L'incipit e poi ti caccia via.
0: Meraviglioso. E poi una cosa che non sapevamo, che abbiamo controllato ed è vera.
4: Yes, yes, la dude, trio. Dovete sapere che il foro di Traiano è ancora abitato ed esclusivamente da granchi. C'è una colonia di granchi che ha risalito il Tevere da quando è stata creata la cloaca massima, che praticamente vivono là da sempre. Sono i granchi di acqua dolce più grandi che esistano in Italia. E la notte ogni tanto escono fuori. Quindi non solo cinghiali, ma anche granchi. Buona giornata da Piero.
1: Hai capito, bravo Piero. Stavo leggendo perché mi sono incuriosito mentre lo ascoltavo. Fino a 8 centimetri sono
0: grandi,
1: sono protetti.
5: Per sapere anche lì, sapere dal punto di vista culinario,
1: buoni.
0: Prova a prendere un granchio del foro. Adesso
1: vieni giù. Il granchio con lo stecchino.
0: Esatto. Ta donna mozzicata, scendi giù.
5: Nonostante i gabbiani sono ancora lì, significa che sono
0: essere
5: molto
0: particolarmente
5: bravi.
0: Resistenti. Enrico, buongiorno.
6: Buongiorno, eccomi qua.
0: Enrico, tu sapevi che è vicinissimo da te, perché insomma siamo a quanto siamo, diciamo, la cittadina che abbiamo citato in provincia di Ravenna? Quanto saranno?
6: Saranno una 50.
0: Tu sapevi di questa comunità di pavoni che veramente... Ah sì, lo sapevi, ok.
6: Sì, avevo sentito parlare di questa cosa, però la cosa che fa più ridere è che hanno pensato di fare un parco, di metterli tutti in un parco lì in città, solo che i parchi devono stare a una certa distanza dal centro abitato, ma io dico, peggio di così, però sono dentro il centro abitato.

0: Ma meglio
1: sì.
0: un parco lì vicino, no?
2: Più che altro che si riproducono, mettili pure vicini.
3: E non solo, ma poi ci raccontano nel servizio stesso che arrivano sino a Marina di Ravenna, quindi li trovi anche in spiaggia.
0: Eh sì, fra un po' noi li stiamo aspettando, perché è una bella attrazione.
3: Lascia perdere. Ve ne pentireste.
2: Poi vai a spazzare la spiaggia, vai.
3: Senti, tempo da lupi a proposito di animali, almeno su Roma. Piove, credo che che la pioggia sia una costante di tutta l'Italia oggi, corretto?
0: Sì, perché siamo ancora sotto scacco da parte delle perturbazioni che proprio si susseguono via una sotto l'altra. Quindi oggi ne abbiamo un'altra, che soprattutto colpisce nord, centro e Sardegna, più colpite le regioni tirreniche, dove anche per oggi c'è un'allerta gialla, così come anche sull'alta Lombardia, e anche oggi è arancione sull'alta Toscana, per cui attenzione ai temporali che potranno essere forti. Andrà meglio invece sul lato Adriatico, che è un po' più protetto rispetto all'arrivo di questo tipo di perturbazioni, e anche le temperature non subiranno cali particolari, se non localmente per i temporali, perché sono sempre perturbazioni tiepide. Poi tranquilli, perché nei prossimi giorni andrà meglio, e anche nel weekend io comincio a essere sempre più fiducioso, anche per la domenica. Sabato sicuramente sarà bello.
4: Ecco, già comincio a mettere distinguo.
2: Il sabato sarà bello.
4: Allora, vi ricordo che oggi iniziano gli internazionali d'Italia, quindi la tradizione deve piovere a Roma.
3: Ecco, è come la pasquetta, l'internazionale d'Italia si comincia con la pioggia, però poi andrà migliorando.
0: Sì, sicuramente no, ma io nel weekend sono fiducioso.
3: Non è, tu hai cominciato, Pasqua eri sicuro al 100%, cominciato a dircelo 15 giorni. Oh, è mercoledì, sono le 7.52 e tu ancora non lo sai, di la verità, non lo
0: sempre
3: sai.
0: Sempre un po' meno. Però fiducia, cioè, no, secondo me sarà, ma poi a Roma sicuro, magari più al nord potrebbe domenica. Ma
3: facciamo che ce lo confermi domani, dai, ti diamo altre 24 ore. Grazie Enrico, un abbraccio, a domani.
0: Grazie, ciao.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
10: Verti!
9: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati.

0: e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
8: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi e saranno le 800. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump cambia ancora idea e annuncia, dopo sostanzialmente un giorno, la sospensione immediata dell'operazione Project Freedom, cioè il supporto delle forze statunitensi ai mercantili che devono attraversare lo stretto di Hormuz.
4: Lo stop sarà temporaneo, ha affermato il presidente americano, spiegando che nel frattempo Washington verificherà se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato, visto che, ha detto, sono stati compiuti grandi passi avanti.
3: Il capo della Casa Bianca ha comunque precisato che la sospensione del piano è arrivata su richiesta del Pakistan e di altri paesi e che resta confermato intanto il blocco statunitense dei porti iraniani in vigore dal 13 aprile.
4: Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che domani sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV, ha cercato di minimizzare l'attacco di Donald Trump contro il Santo Padre.
3: Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha affermato il presidente, irritato dopo che il pontefice ha chiesto la fine della guerra in Medio Oriente. Per lui, ha detto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare.
4: La replica del Papa è arrivata in serata. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace, ha detto. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia.
3: Passiamo alla cronaca. 18 persone sono state arrestate stamattina a Roma in un'operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. I fermati, vicini al clan senese, sono accusati anche a vario titolo di spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato omicidio.
4: Ora a Pavia, dove oggi in procura verrà interrogato Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne si presenterà ma non risponderà alle domande, chiedendo di essere riconvocato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità.
3: Fissata per oggi anche l'audizione del fratello della vittima, Marco. Ieri sono state ascoltate come persone informate sui fatti le cugine della ragazza, Stefania e Paola Cappa.
4: Buona notizia adesso di poco fa: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storico centrocampista dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue

0: Dopo 20 anni l'Arsenal torna a qualificarsi in una finale di Champions League. I Gunners hanno battuto 1-0 l'Atletico Madrid di Simeone con un gol di Saka.
1: Questa sera una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain staccherà il secondo biglietto per Budapest, si gioca in Baviera e si riparte dallo spettacolare 5-4 per i francesi della settimana scorsa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo alle 9.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come?
6: Un camion di rose rosse.
7: Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
12: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
13: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti.
14: Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: 8.07, questa è Radio DJ, alle 7.30 abbiamo cominciato con Doce. Teddy Swims potrebbe essere la versione maschile di Doce, Docio, è arrivato Docio, o anche effettivamente un po' Gotì.
1: Ricorda più Gotì, musicalmente Gotì.
0: Buongiorno di nuovo Previ, buongiorno. 342 00 00 700, pronti a mandare un messaggio audio breve se volete scritto, perché c'è Veronica, ci sono Veronica e Gianni lì sull'attenti, curiosissimi di sapere se vi è capitato di fare una figura tipo quella che è diventata poi epica grazie anche alla Jalapas, del tipo che mentre c'era un servizio giornalistico, abbiamo parlato del servizio giornalistico dei Pavoni, tutto sembra tornare, c'è un servizio giornalistico al,
1: al motor show. Ma anche perché quando dirà quella cosa
2: scontato.
0: Quindi, giornalista che intervista tutto compassato un autista, e succede questo.
3: Molto volentieri, perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione. È motivo per me.
1: Come se poi non fosse evidente. La domanda proprio buttata domanda... là.
0: Vabbè. Lui è diventato celeberrimo, non so se fosse sposato, ma temo che questa cosa un pochino
2: gli sarà costato.
0: Abbiamo parlato una volta di una cosa molto simile, ci avete raccontato di qualcuno che ha detto al capo: no, oggi sto proprio male, inquadrato in curva,
1: primo piano, studenti finiti in servizi giornalistici. Perché poi quando eravamo piccoli noi venivamo catturati dall'idea dell'intervista.
4: Sapete qual era? Io ora mi ricordo in un vecchio Best, il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è la cosa più rischiosa di tutti, perché
0: stai sulla
1: quando passa la moto. Ancora peggio, c'è l'elicottero. E l'elicottero inquadra anche i campi, inquadra i luoghi dove tu pensi di stare al sicuro.
0: Le macchine, le targhe. Avvocati, ma come funziona? Cioè, perché per esempio ci siamo detti, all'interno dello stadio, se tu vai a un concerto, il caso eclatante dei Coldplay, no? Ce lo sappiamo tutti quanti, perché cioè,
4: la coppia beccata.
0: Sul biglietto c'è scritto che tu potresti finire nelle riprese, quindi accetti, diciamo,
2: la cessione dei diritti d'immagine,
0: una sorta di contratto.
2: Ci sono dei video.
0: Ma per esempio il Giro d'Italia, no?
2: Il Giro d'Italia.
1: Io non lo so come. Ma mi ricordo che uscì fuori la notizia di uno che era pensato bene, diceva.
2: Di infrattarsi, pensava.
1: Sto nel campo, non mi... l'elicottero.
0: L'elicottero. O quello nudo che prende il sole. Vabbè, comunque, sicuramente, cosa che già non si poteva fare, adesso è certificata. Attenzione, finite sulla blacklist, vuol dire che poi quella compagnia di volo non la potete più prendere. Su alcuni voli non si può più riprendere.
4: Esatto, è finita l'era del Grande Fratello sulle compagnie aeree. Bersaglio delle nuove regole, la trasformazione della cabina in un set permanente. Effettivamente succede così. Tra l'altro, British Airlines, che ha introdotto internet veloce da poco, appunto ha dovuto introdurre nuove regole. British impedisce di filmare gli assistenti di volo senza il loro consenso,
0: e
4: c'è denuncia penale per i trasgressori che possono finire in una blacklist, di British. La stessa cosa fa Ryanair: non puoi filmare l'equipaggio, neanche gli altri passeggeri.
0: Però Ryanair a volte fa le presentazioni buffe, che è un modo per chiamarti in video, no?
1: Io credo sì, che la finalità fosse quella. Guarda come siamo simpatici.
4: Esatto. KLM, neanche l'audio. Niente. Ma sai, ma che sta facendo?
1: I tempi cambiano. Cioè, tu vai sull'aereo e ce l'annuncia apposito.
4: Che stai facendo?
0: Buonasera, fammi parlare. È arrivato Cacini.
4: Ho capito, ma sta filmando.
0: Ho schiacciato il tasto, infatti sta firmando perché non ha sentito ancora l'audio che devo fare.
1: Sentiamo l'audio.
0: Buonasera, benvenuti da Cesare Idolo, Amedeo Marzio, Tarquinio Prisco, Balbo.
1: Lasciamola perdere, ok.
0: Pensa, mia mamma e mio papà, tutti e due, Regina Celi e...
1: Rebibbia. I reali di Roma.
2: La casa reale.
0: Vi ricordo che a bordo del Guerino Gottardi è severamente vietato...
1: Non esiste il Guerino Gottardi.
0: E tu, mamma mia.
1: Vabbè, ma il Guerino...

0: Vabbè, ma dai,
1: vabbè. Cioè, io pensavo che e abito praticamente all'infernetto. È venuto, manco più la macchina.
2: Stiamo perdendo quota. Stiamo perdendo quota.
3: Riprenda la cloche, grazie.
1: Dicevo che è assolutamente vietato riprendere Laura Bertigoni, ma non solo
2: Laura Bertigoni, sì, quella alta,
1: quella alta che sta a testa sotto la cappella
2: che sbatte
1: 1,96, ma assunta per quello,
2: e pulisce tutto con i capelli praticamente.
1: Sto dicendo, benvenuta a voi, sì, col sangue alla testa. Ma è svenuta Laura Bertigoni, sul volo per Catania,
4: però non si può filmare,
2: non si può filmare
1: né potete riprendere quest'audio. Non potete.
2: Come? E allora a cazzo serve?
1: Niente video, niente audio, niente peti. Ricordiamo che non... so che ha messo in giro questa cosa che scorreggia. Si sento. Non si sentono. Buon viaggio a tutti.
2: Ma grazie.
1: Welcome from.
2: No, l'inglese c'è un risparmio.
1: No, basta. Chi altro? Previ.
4: Niente altro, anche Emirates addirittura. Emirates, insomma, le attrezzature che tra l'altro non andrebbero filmate, secondo me.
2: Allora, sono andato a leggere, quindi non riguarda soltanto l'equipaggio, ma anche le altre persone. Nel
4: anche
2: senso,
4: le altre persone.
2: Non so se avete visto, ultimamente uno dei trend erano le risse a bordo, le discussioni, eccetera.
1: Mi è venuta una bella idea. Sentiamo. No, la riprendete, che io per cellulare vostro vi frullo direttamente. Vedremo.
4: No, il finestrino non si può tirare.
2: No, non può aprire.
1: È Manuela.
2: Ma che pilota col gomito di fuori? Ma come andà? Col gomito fuori, no.
1: Infatti, visto, sono tutto abbronzato solo dalla parte. La tengo larga perché c'è sempre. Quando hai tieni larga, ci stanno quelli dell'altra compagnia di bandiera che te vanno superare. Ma se tieni il braccio largo, si cagano un po' sotto.
2: Cioè, lei guida col braccio fuori. Magari anche in canotta, già che ci siamo, no?
1: Fa cazzo di carta.
2: Quindi lo fa. Lo fa, bene, bene.
1: 342 00 00 700. Il disco lo ha scelto Veronica Di Pietrantonio.
2: Sì, Veronica, sì.
1: Dai, annuncialo tu. Che cosa mettiamo?
5: Perché quando ce lo propongono non è che si può scegliere. Si mette e basta.
1: Che cos'è?
5: Tiziano Ferro ti scatterà una foto.
6: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ti scatto un'altra foto.
2: Te lo vedi?
1: Perché piccola potessi andartene dalle mie mani. Ed i giorni da prima lontani saranno anni. E ti scorderai di me.
2: Alessandra dai Danti, c'è chi canta e piange, chi mente. L'abbiamo messa perché Veronica ci ricorda spesso che la frase più bella forse di questa canzone,
3: sì.
2: Qual è la se mi vorrei,
3: voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire, me l'ha scritto il fidanzatino del liceo in una lettera per lasciarmi.
2: Ah, beh, no. Adesso è all'ascolto e sappiamo essere infelice,
3: quindi,
4: infelicissimo.
2: Guarda cosa hai perso.
4: È lui che adesso piange,
5: sì, esatto,
4: ascoltando
5: esatto.
4: Questa canzone.
3: Sì, sì.
2: Tutti i nostri ex non se la passano benissimo. Spiace. vabbè, siete infelici. vabbè, spiace. Abbiamo superata, dicevamo.
5: Sì, certo.
2: 342-00-00700. Parlavamo del Giro d'Italia. Anche la Vuelta ha regalato soddisfazioni.
6: Buongiorno, trio. Io sono un appassionato di ciclismo e guardo tutto Giro d'Italia, Vuelta de Spagna. E mi ricordo quella volta che in Catalogna l'elicottero inquadrò dei tetti particolarmente verdi. E dopo poco uscì la notizia che l'elicottero della Vuelta de Spagna aveva scoperto una piantagione di marijuana.
4: Che sfida. Sto giardino verticale, sì, che poi gli
5: do
4: sarebbe orizzontale.
5: Un consiglio a chi ci ascolta. Le diciamo il calendario e il percorso del Giro d'Italia. Esce intorno a dicembre. Organizzatevi per l'occasione.
2: Tendoni. Oh, garantisce sulla lecità della storia Gianni Faluomo. Buongiorno Stefano da Belluno.
7: Ciao Zozzoni, buongiorno.
4: Buongiorno Stefano.
2: No, perché noi abbiamo letto la parola DASPO e abbiamo detto: oddio, Stefano, che cosa hai fatto? No, non è niente di grave, No, okay.
7: Anzi, assolutamente, ragazzi, io sono scappato dal lavoro con un permesso X ormai qualche anno fa. Mia moglie era all'estero per lavoro, quindi facevo un po' così, lo metto di città.
2: Sì.
7: E me ne sono andato allo stadio in giacca e cravatta. E
2: certo.
7: Non dico la società e non dico le squadre, e alla fine della partita mi sono sentito, mia moglie non mi crede, ma mi sono sentito chiamare dai giocatori: dai, venite, vieni. E io niente, preso da tutto, sono finito in campo, ma mi sono accorto di essere l'unico. cioè, il problema è che il giorno dopo al lavoro avevo preso il permesso per motivi familiari, tutti mi dicevano: che ci facevi su Sky, su DAZN, vabbè, per citare le piattaforme.
2: Sì.
7: E io, alla fine ero su tutti i social network di tutte e due le società.
2: Perfetto.
7: Sono finito dappertutto e qualche mese dopo sono finito anche con una bella busta verde di convocazione nella buchetta delle poste.
2: Perché tu non potevi accedere al campo di gioco, ovviamente.
7: Esatto, okay. Non potevo, intanto non dovevo essere lì perché avrei dovuto
4: ho preso permesso al lavoro. Ok, questo ha a che fare con
5: la lettera di licenziamento, però è andata dopo ancora.
4: Per quanto riguarda la FIGC, probabilmente,
2: Stefano,
4: non dovevi stare lì.
2: Secondo te, noi e tutto il mondo all'ascolto di Radio DJ alle 8:21 dobbiamo credere che i calciatori, dai Stefano, vieni.
7: Tu che sei già giuro che nelle mie memorie ho detto che il capitano mi guardava fisso negli occhi chiamandomi
4: per nome.
7: Il mio avvocato mi ha detto: dovevi fare il poeta e non il
2: fantasma. Esatto. Quindi cioè, lui solo con lo sguardo ti ha chiamato, non vocalmente.
7: Sì, certo,
4: è un messaggio che hai sentito nella tua testa, hai detto: vuole me.
2: Stefano, certo. E queste voci nella testa adesso cosa ti dicono? Vabbè, lasciamo
7: Considerate che poi qualche mese dopo sono andato a vivere all'estero, ho raggiunto la moglie e il DASPO mi è arrivato attraverso il consolato, quindi è stato meraviglioso. Lo sguardo di mia moglie ignara di tutto.
2: Certo. Stefano dal 1974 esporta italianità.
4: Certo.
2: Molto
4: grazie Stefano,
2: ci rendete sempre molto orgogliosi. Un abbraccio,
7: vi vogliamo del grande.
2: Grazie, ciao Stefano.
4: Ciao.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, alle 8.25 su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Stiamo parlando del divieto che entrerà in vigore, o meglio, c'è sempre stato il divieto di riprese e di chiaramente mandare poi sui social soprattutto video di persone che non hanno
2: consenzienti,
3: esatto,
2: no?
3: Che non, ma anche in tempo reale, perché internet veloce ti permette,
1: e abbiamo aperto parlando del famoso caso del tipo ripreso al Motor Show. Quello ce l'hai, Patrizio? Dai, beh, che ce l'hai.
4: Molto volentieri, perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione. Un po' di figa, è motivo per me.
1: Poi bella la sua faccia. Beh, a questo proposito,
3: ci scrive un ascoltatore, dice: un mio conoscente ha aperto un'agenzia immobiliare, l'ha chiamata un po' di casa qua,
1: un po' di casa qua,
5: un po' di casa qua. Casa,
6: un po' di casa,
1: quelli organizzano un po' di fila qui così. E poi 3420000700, sono finito dove? Ascoltate.
7: Ciao Zazzoni, buongiorno. Io all'incirca nell'89 o nel 90 ero adolescente.
1: Sì.
7: E mia mamma era convinta che era andata a scuola, invece era andata a vedere i personaggi di Beautiful che stavano a Ritz a Via del Corso. E praticamente il sabato dopo mi sono ritrovata su un articolo di una rivista, di un settimanale, non mi ricordo se Gente, sì. Le botte, raga. Monica da Roma.
1: Povera Monica.

0: lo so.
1: Come è andata a scuola? Benissimo. Ma è stato bellissimo, anzi beautiful. L'ho capito, l'ho capito. Chi altro, prego?
2: Chester. Chester dice, che è un nostro ascoltatore, insomma, storico, sa? Dice: il TG3 regionale è sempre una grandissima attrattiva. Perché tu dici: io faccio sega a scuola, però ci voglio andare, però, sul TG3.
3: Sì, però c'è il TG3, detto, qui, cioè,
4: è quel fascino maledetto della telecamera, soprattutto amici, per noi anziani. Sì,
2: e gli amici che dicono: no, no, Chester, non farlo.
3: Non farlo, che ti si riconosce. Poi.
1: Sono qua. A me piace quello che tre fa. Di che parlavate? Quello che passa davanti al giornalista. E no, guardi,
3: c'è quello famosissimo, se avete presente, che tipo: qui la gente non si ferma sulle strisce, e mentre sta c'è uno che tampona.
1: Guardi, è che ne altro, ma proprio in quel momento, tempo reale. Vabbè,
2: io, guardando una webcam su Times Square, ho visto il mio ex compagno di liceo, il Quaglia, grande Quaglia, sempre con una signorina di dubbia eleganza, esattamente come l'avevamo
3: come
2: lasciato.
3: Vabbè, coerente.
1: Anche
3: coerente.
1: Le web sono pericolose.
3: Adesso in teoria sono segnalate.
1: Ma quella definizione lì è complicata, è vero. Poi.
2: Piegatura. Allora, una rivista mi commissiona un servizio su dimore storiche piemontesi. Okay. Quando torno a casa, controllo le foto, camera digitale, controllo le foto. Oh, al terzo piano si vedeva una coppia in atteggiamenti intimi. Ma lui aveva un colbacco.
3: Un colbacco.
2: Ma sullo zoom.
3: Colbacco. E un colbacco.
4: E basta.
1: Chi siamo noi?
2: Chi siamo noi?
1: Arriva Danilo.
5: Pompa sta radio. C'è Trio Medusa. Qui è tutto ok. La mattina me la spasso su DJ
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
21: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
20: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
21: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
22: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
23: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
24: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili.
0: Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali
15: e veloci in tutta Europa.
24: One Express, anche entro le 12.
25: Gold Espresso, ore 12.
24: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
26: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
27: Anche stanotte zero riposo.
28: Allora cambiamo sistema letto.
27: Non è il momento di spendere.
28: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
29: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
30: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
31: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
32: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
31: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
32: 10 chilometri oppure 5.
31: Si va lì e si corre.
32: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
31: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
32: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
31: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Fra Quintale, Aranciata, Fra Quintale lo trovate con uno spatafio di gente all'Arco della Pace al Plad alle 20.30. Sabato 6 giugno, lo stesso sabato alle ore 11.30, vi aspettiamo per lo Speaker's Corners. Accattatevi i biglietti che poi tra un po' non ce ne saranno più. Come sapete, poi alla fine la gente ci dice: ma come?
1: Ormai siamo sotto il mese.
2: Non possiamo fare il bis, perché ce lo stanno chiedendo. Già, ne fate un'altra. Ci sono gli altri. Cioè, non si
0: poi
2: può.
0: Massimo 40 minuti, che poi di più il trio. No. Un'ora dura lo Speaker's Corners, giusto?
2: No, 45.
0: Che c'è un calendario fittissimo. E per fortuna che con noi ci sarà anche Danilo da Fiumicino.
3: Buongiorno, certo, sarò lì, porterò anche dei regali.
2: Ma così, dai,
0: sì, facciamo una riffa.
3: Facciamo una riffa con ognuno di noi porta una cosa da casa brutta.
0: Perfetto, deve, okay.
3: però non da buttare, una cosa brutta bella.
2: Brutta e bella.
3: Poi facciamo all'entrata, gli diamo un biglietto.
0: Adesso la studiamo.
2: Facciamo così, ci ragioniamo su, Danilo.
1: Vediamo com'è.
3: Guarda che bella sta
0: stacco, Danilo porta una cosa
2: da solo.
3: Comunque io oggi c'avevo da fare una cifra di rettifiche sulla puntata, devo inserirmi, okay, a me piace. Certo. Avete iniziato l'apertura quella con i pavoni, un po' infestanti, diciamo. A casa di Natalone noi abbiamo avuto lo stesso problema,
0: mio papà
3: con i conigli, perché avevamo in giardino due coniglietti, non so da dove erano, qualche vicino
1: se li ha lasciati.
3: Ad una certa i conigli sono diventati tipo quasi un centinaio.
0: 100 conigli.
3: Il problema è che i conigli sotto fanno fanno proprio delle gallerie, e c'era sprofondato il terreno. Potete capire Natalone quanto era
2: contento,
3: non so, ha chiamato una ditta.
2: Ci fosse stato menù fisso per un po' di tempo.
3: No, ci sono proprio degli addetti
0: dei
3: cacciatori di conigli, che però li prendono vivi e li portano via. Non so,
0: bambini li hanno liberati nei boschi,
3: ma erano un problema, quindi occhio a liberare animali,
0: ma certo, ma è vietatissimo,
3: tipo i conigli. Quindi andiamo con la sigla.
0: Basta, era questa.
3: Poi c'era pure questa storia delle foto. Io ho un grosso problema, lo sapete. A me piace fare le storie, mi piace fare i video. Ora alle feste, quando vado dove c'è tanta gente, ad alta voce dico: sto facendo una storia.
0: Vedo
3: gente che passa sotto il telefono, che scappa.
0: Patrizio ci ha raccontato che a Londra ti mettono l'adesivo sulla videocamera.
3: Veramente?
1: Sì, nei locali.
2: Civiltà.
3: Aspetta, ma Patrizio, in che locali vai? Quelli in cui le stanze sono tutte buie?
4: In teoria sì, è un club.
0: È un club.
3: È normale. Andiamo con la sigla.

0: comunque sarà che io sono un'anima pura, ragazzi, non ho mai niente da nascondere, quindi delle volte uno lo fa anche, diciamo,
1: ma
0: non
1: c'è gente che non ha voglia di essere ripresa,
0: ma c'è sempre qualcuno che c'ha,
2: ma, no, cioè, ma perché sempre deve esserci sempre la zozzettina dietro,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: no.
0: C'hai affari tua, e poi alla fine è colpa mia che non mantengo la tua privacy, no. Ma andiamo, ci abbiamo fatto caso, ci abbiamo fatto caso che i nuovi parchimetri nuovi, sì, mo è da un poco fa, ti chiedono il numero di targa,
2: sì, sì.
0: Tu quando arrivi là non sa mai, no, non sa mai il tuo, ma sei sempre il numero della targa, che ne so, di tua moglie, di tuo figlio,
3: io nessuno, no, nessuno. Io ce l'ho

0: scritta sul telefono.
1: Io mi sbaglio sempre, metto, che ne so, la targa del motorino, invece sto con la macchina, poi metto sto con la macchina, metto quella del motorino.
2: Una multa, poi. Sì,
1: voi che fate? Io vado, mi rifaccio un chilometro e mezzo dove ho lasciato la macchina, faccio la foto alla targa,
3: sì, certo,
1: e poi vado, però quella foto potrei salvarla tutte
2: le
1: invece il giorno dopo.
3: Posso suggerirti, c'è un'app dedicata proprio a pagare eventualmente direttamente con l'app il parcheggio.
1: Ma a me piace pagarla chi spicci.
2: Allora,
1: poi fa così, fa blu, blu, blu, blu, blu. Quanto è bello. A me è l'app è roba
3: contento
1: di... Poi addirittura a Roma con quell'app ci puoi fare anche i biglietti per la metro, cioè, ma mi piace sempre andare lì con gli spicci.
3: Sei fermo agli anni 80.
1: Ci hanno fatto caso che quando gli danno un coupon di sconto, sì, tipo, che ne so, crema anticellulite 50%, sì, tu quel, pure se sai che quel coupon non lo userai mai,
3: però lo metti da parte.
1: Oh,
2: sì, questo
1: ma
2: sì.
1: Io ho trovato dei coupon del 2020, scaduti nel 2021, sì, sì, di cose mai comprate, però è una, il coupon
3: ma
1: è una
3: anche
1: droga.
3: Tipo, che so, tipo seduta gratis di fisioterapia a Vibo Valencia, che tu dici, ma quando
2: però
3: metti che vado, lascia fare.
1: Io al supermercato, quando li trovo ad esempio sul vasetto di yogurt, poi lo porto alla cassa, però c'è la cassiera che sbuffa sempre, che fa
2: che ha tirato fuori, ma me l'hai dati tu l'altra scorsa settimana,
1: perché comunque c'è una pratica,
2: è la pratica.
1: Andiamo alla piegatura.
3: Piegatura.
1: Ci hanno fatto caso che al ristorante, quando il cameriere ti chiede vuole del vino, tu il vino, io personalmente non voglio quasi mai, costa un botto, ragazzi. E dici no, mentre ti porta via i calici, proprio il gesto che porta via i calici nasconde, guarda sto pezzente. Io ultimamente che io anche se non lo bevo chiedo il vino della casa. Comunque dice sto
2: uguale
1: col vino da casa, i calici ti leva, ti fa bene dentro, che mo sporco, si tu calici per sta monnezza, ma vieni tu, la vendi tu,
3: tra poco torniamo con
1: notizie belle.

0: Nathan Transfer dalle 8.46, chiamate Roma 3131, è il momento delle notizie belle belle, abbiamo bisogno di notizie belle.
1: Belle,
0: bravo.
1: Belle, oh, no, non ci sono e quindi però io le trovo.
2: Ricordiamo, sono vere.
1: Sono vere.
3: È un ricercatore, Danilo, lui
1: trova. Vere, ragazzi,
0: vere. Non ci crede neanche lui.
1: Comunque, posso fare la rettifica sulla storia del vino caro? No, altrimenti tutti dicono il vino buono deve costare.
2: Sì. Grazie. Tanto te non lo ordini.
0: Quanto è vero, signora mia?
1: Io non ci capisco niente. Quindi. No, però lo bevo, lo bevo. Se me lo offrono, lo bevo. Allora, notizia bella bella. Finalmente, ragazzi, un altro uomo è entrato di diritto nel Guinness World Record.
0: Adesso, tutti,
1: dopo l'uomo più alto del mondo, l'uomo più basso del mondo, è stato cioè, assegnato sto premio all'uomo più via de mezzo del mondo. Cioè, che si chiama Mario, è alto 1,74, pesa 63 kg, porta 42 di piede e 13 di pistolino.
0: Medio,
2: medio.
1: Potrebbe essere Giorgio. Tranne per il pistolino.
2: E il naso.
1: Perché sappiamo che.
2: C'è il naso fuori fuoco.
0: Naso.
1: Sappiamo che Giorgetto, insomma. Qui in mezzo c'è da una pista a tutti.
0: Scusate, 8:48 è rinato la maspetta.
2: Mamma mia.
0: Siamo proprio questa.
3: Te ne conto quasi 60 anni.
0: Quanto manca alla fine di questo mese?
3: Non lo so, è ancora presto.
1: La notizia bella.
0: Sarà lunghissima.
1: Qual è la cosa peggiore da fare in cucina, ragazzi? Qual è la cosa peggiore? È friggere.
3: Ah, friggere.
1: Perché
3: per quello che rimane.
1: Tu ti sta lì per friggere. Mo c'ho st'immagine, non riesco andare avanti. Per friggere ci deve essere sempre una persona vicino. Per friggere.
3: Non puoi lasciare il
1: una persona che si sacrifica. Hanno inventato il drone da frittura.
0: Ah, ok.
1: Che praticamente lui frigge e ti serve la anche la, tipo se pia pure la puzza.
3: Bravo.
1: C'è una cappa sulla panza. E poi ti porta il fritto caldo, tipo il supplì caldo a tavola. Tu stai a tavola e si chiamerà il frittrone.
2: C'è cioè, tutta sta cosa per
3: Riddo che non
1: sì.
0: Torniamo a parlare del tipo di e questa non è la granché.
1: L'ultima notizia, che c'è poco tempo. È iniziata la stagione dei matrimoni per tutti quelli, ragazzi, purtroppo. Per tutti quelli che si sposeranno nei mesi più caldi, quelli che sulla partecipazione mettono l'IBAN, capito? Mettono l'IBAN. Tu devi dare i soldi per il viaggio di nozze. Per motivi fiscali, diciamo, l'Agenzia delle Entrate ha scritto che come casuale si potrà semplicemente mettere la dicitura vaffanculo. Cioè tu scrivi sulla casuale quello, quindi non sei esente dalle tasse, esente da tutto quanto e sei pure contento.
2: Oggi hai capito.
1: Vogliamo tornare a parlare?
2: No, grazie.
1: Io avevo preparato tutto uno speciale sui pavoni.
2: Ah, e voi,

0: Francesca Michelin, una donna non può.
1: Piazza le trombe.
0: 8.53, permettetemi di ricordare l'appuntamento alle 18.30 presso la libreria Spazio 7 di Roma, presentazione del libro Un uomo da poco, ci saremo tutti, ci sono pochi posti, praticamente sono rimasti se non sbaglio 4-5 posti, quindi se volete venire contattate la libreria, mandate una mail, perché se no, beh, se no sono stato in piedi comunque.
2: Ci si entra, fidati.
0: Presentazione con Max Giusti, letture di Francesco Pezzulli e a un certo punto Danilo sale sul palco e parla del pisello di Giorgio.
2: Sì, fatemi un cenno anche a me, così vado via prima. Magari.
3: No, come?
0: Giorgio sale sul palco.
2: Ma a fianco a Danilo. Così.
3: Segue dimostrazione.
0: Certo. E dopo di noi Emanuele Carrera.
2: Di certo se ne parlerà.
4: Ma infatti, ma è un elogio.
0: Okay. Vabbè, dai. 18.30 oggi con Danilo, mercoledì prossimo. Ciao.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
3: Only goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito:

0: Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tag 0%, messaggio pubblicitario SEC nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: perfetto sa di felicità.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. Ancora nessun commento da parte di Teheran sulla sospensione decisa dagli Stati Uniti del Project Freedom, l'operazione che prevede il supporto delle forze americane alle navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Uno stop temporaneo, ha precisato il presidente Donald Trump, in attesa che venga finalizzato e firmato un accordo con la Repubblica Islamica.
4: Oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, principale negoziatore nelle trattative con Washington, è in visita in Cina, uno dei principali paesi importatori di petrolio dall'Iran.
3: Pechino ha definito illegittima la guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro Teheran. Tra pochi giorni, il 14 maggio, sarà invece proprio Trump a recarsi in Cina.
4: Nel frattempo, lo stesso Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV per le sue dichiarazioni sulla necessità di una pace in Medio Oriente. Il presidente americano ha accusato il Santo Padre di mettere in pericolo molti cattolici e di approvare il fatto che Teheran possieda un'arma atomica.
3: La replica del Papa è arrivata in serata. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia

0: con la verità, ha affermato. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi non c'è nessun dubbio.
1: Allerta arancione per maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord. Ieri sera le forti piogge hanno provocato allagamenti nella zona di Firenze, mentre diverse trombe d'aria hanno colpito le province di Empoli e Pisa.
0: Cambiamo argomento. La Spagna permetterà, su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Europea, alla nave da crociera

0: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
4: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: progetto. Dosi e Lady Gaga. Oh, Dosi.
1: Dosi.
0: Dosi, esatto. C'è quella canzone di Dosi che...
2: Dosi.
0: Dosi.
2: Allora, Dosi.
0: Scusate, ma noi in Francia diciamo Dosi. Vabbè, comunque, Dosi. C'è quella canzone dove parla con la sua amica e la sua amica la interroga, gli dice: no, ma dimmi un po'. E lei dice: ah, mi piace Hollywood, le feste, mi piace bere, mi piace la droga. E fa tutto un elenco. Te la ricordi, Maurizio?
2: Non so qual è, no.
0: Ma ballavamo sempre quest'estate, non ti ricordi? A Night Queens, a Line. Dai, come si intitola? Te lo dico subito come si intitola.
1: Si chiama Denial

0: Ieri Maurizio ha intervistato Vito Mancuso.
1: L'ho vista tutta me la
0: so
1: sono
0: che
1: vista.
0: Ti piace tanto. Gli ho chiesto: esiste Dio? E se esiste, come sta? È stata la prima domanda.
2: E lui.
0: Bene. Dice che esiste, che è certo. Lui dice che è certo.
2: Allora basta.
1: L'ho vista mentre passavo l'aspirapolvere e asciugavo i capelli a mia figlia. Io non ci ho capito molto.
0: Sentimi, allora esiste Dio? E tu? Sì, lui ha detto che esiste, punto. È lì. È lì.
2: Come esiste, punto?
0: È lì, non c'è.
2: Noi vogliamo la dimostrazione.
0: No, non esiste quello lì con la barba come pensiamo noi, secondo lui. Cioè, non esiste la figura del.
2: Ma secondo nessuno.
0: No, molti invece quando pensano a Dio pensano a una figura.
2: Dio antropomorfo con la barba.
0: Esatto, tipo l'antica Grecia.
3: Dio non esistesse.
0: Tipo l'antica Grecia con la barba, tipo Socrate, così.
2: Ah, tipo Zeus.
0: Esatto, tipo Zeus. Okay. Esatto. Dice che è più, è un'energia, è un amore, è una cosa. E noi facciamo parte di questo. Maurizio sta spogliando. Ragazzi, mettiti una base sexy quando ti togli il maglione. Ma perché ti sei comunque sti giorni sei nervoso, cioè rispondi con aggressività, cosa succede? C'è un transito strano?
1: Ci sarà un transito strano,
0: è la luna, scorpione. esatto.
1: Sì. La sento tutta, sì.
0: ok e
2: quindi Dio esiste, ma non ha la
0: siete
2: barba.
0: D'accordo? 347 342 5220. Ma abbiamo parlato di Dio, ha scritto questo libro che si chiama Gesù e Cristo.
1: Deve essere bellissimo.
0: Gesù e Cristo, sì, è un bel librone, ma ha anche fatto la dedica.
2: Perché sono due cose diverse.
0: Gesù è la persona, il Cristo è la buddità, cioè l'entità divina che abbiamo dentro tutti. Cioè noi non possiamo diventare Gesù, perché Gesù è Gesù, come c'è Viola, Maurizio, così. Però possiamo diventare il Cristo, cioè come Buddha che si... Come Siddhartha che diventa il Buddha, come cioè ognuno di noi ha la possibilità di esprimere il divino.
1: Divino.
0: A Verona, quando abitavo, c'era tanta gente sul divino. Oh, bene. Vogliamo cominciare con una bella canzone. Ieri abbiamo messo quasi 4 minuti, se non sbaglio, di Shine a Crazy Diamond. Quindi adesso, ragazzi, voglio dedicarla non tanto a quelli nel traffico, nella confusione, così, ma a quelli che sono ancora a casa. Perché c'è gente a quest'ora che è ancora a casa, che magari mentre adesso stiamo parlando si sente... che viene sulla moca, oppure che scatarra. No, che viene sulla moca.
1: Ti metto quello vero.
0: Ce l'hai. Ecco, c'è gente che è ancora a casa col pigiama, che fuori, io non so da voi, ma qua a Milano oggi, come ieri, novembre, anche peggio di ieri, freddo oltre alla pioggia, non è solo la pioggia, fa freddo.
2: È l'umido.
0: È venuta giù l'aria dall'Artico. Comunque niente, eri a casa, ok, che sta una grattatina al sedere.
2: Sempre.
0: Va alla finestra, passa un cerbiatto.
2: Dove abita?
0: Ma dove abiti che passa? C'è una pianta davanti, una bella quercia con sopra degli scoiattoli. Ha messo via la tazzina del marito che io dico, ma mettila nel lavandino prima di uscire
2: già
0: di casa.
2: Tutto.
0: E lì così, e a un certo punto questa persona con le ciabatte, a voi non dà fastidio quelli che ciabattano?
2: Ricordati dove abito.
0: Quelli che vanno in giro e fanno check per tu. Casa con le ciabatte, check. Madonna, in palestra c'è della gente
1: che brucia il caffè qua.
0: Chi è che non ha la moca col mani?

0: con cioè, che gocciolante la plastica è gocciolante. Comunque
1: cioè, la guarnizione
0: va lì,
1: finita.
0: Prende un disco e dice: sai che c'è adesso? Ah, mentre guardo il cerbiatto, gli scoiattoli e fuori la neve, tutto così, mi metto questa canzone e iniziamo così.

0: of silence.
1: Dai, dillo te, Viola, perché se lo dico io qua...
2: Dillo te, Viola. Dillo...
3: Non era la versione giusta.
1: Non era la versione giusta.
3: Qualche testa qui inizia...
1: Questa è la versione da solista di Paul Simon. Io volevo questa.
3: Ovviamente.
1: Questa, lo senti subito, Maurizio. Lo senti subito che è sbagliata, no?
2: Ma se tu non dici al Francesco e a me che vuoi questa e fai scrivere Paul Simon...
3: Quindi ora dobbiamo risentircela.
1: No, però sarebbe quello lì col cerbiatto. Gli sarà caduto il caffè addosso. Il cerbiatto è scappato. Sì, però ci sono due versioni molto belle. Questa.
2: Entri Franco Russo. Magari lui riesce a mettere quella giusta.
4: Hai sbagliato versione.
2: Ce l'ha con te.
1: No, guardava te. Capisci cosa avevo in mente per i miei ascoltatori? Al limite puoi mettere la versione quell'altra, della Carmela, come si chiamava?
2: Mac qualcosa.
1: Al limite questa. Questa è l'altra versione che viene. Hello darkness, senti. My old friend, I've come to talk to you again. 6 ore con la stessa canzone. Because a vision
3: softly creeping. Sentiamo.
4: Devo difendere il mio amico Maurizio Rossato. È errore mio, scusate.
1: Hai sbagliato tu, Francesco.
4: Ho digitato Simon, Francesco. È la prima che
1: posso dire?
4: Quella.
1: È la più bella, però. Bravo, Francesco. Sì. Grazie. Hai
3: sì. Perché ora che ci fai pensare?
1: Perché ricordi che io ho voluto più bene. Sì. Ho voluto più bene. Uguale. Andate via, Franco Russo.
3: Tutti dentro.
1: Franco Russo. Ma non era più bella questa versione di

0: Paul Simon che ha scelto qua, sì. Perché io ho voluto più bene a lui, uguale.
1: Va bene. Ciao Mauri.
0: Va bene, ciao. Allora,
2: dice figli e figliastri.
0: Sì. Ah, sono i miei amici della.
3: Guarda, io oggi sono al lavoro, ma io il sabato e la domenica faccio colazione guardando la finestra. E fuori dalla finestra ho un bellissimo campo dove poi inizia la foresta, diciamo, e più di una volta vedo i caprioli mentre faccio colazione.
2: Capito?
0: Sai cosa fanno
3: non
0: i caprioli?
3: Non c'è cosa più bella.
0: Belli caprioli, eh.
4: I caprioli,
2: sì. Le caprioli.
0: Sì. E il dino?
4: C'è un altro dino.
0: Ok, allora ragazzi, stavo leggendo questo. Allora ragazzi, vuoi mandi ancora un messaggio e poi leggo?
2: Sì.
0: Vai.
2: Ce l'ho.
5: Beati loro, che invidia, e noi a girare nel traffico a cercare parcheggio per andare a lavorare 8 ore.
2: Quelli ancora a casa,
6: mi rivolgo anch'io a quelli che sono ancora a casa. Ecco, state a casa perché c'è un casino qua a Brescia in giro. Le vie sono tutte bloccate, questa pioggia di merda. State bene belli a casa e non rompete le palle.
0: Posso dire?
7: Perché noi che siamo nel traffico, cosa siamo, stronzi?
0: Oh, stamattina siete aggressivi, no? È per dire che quelli lì a casa, effettivamente forse c'è più bisogno per quelli nel traffico che quelli a casa. Era per vendere un po' un'immagine, quello lì che...
2: La versione polsata per quelli nel traffico.
0: Va bene, adesso però vi dico, per voi che siete nel traffico, vi leggo due cose. Solo per voi nel traffico, dopo chiameranno. E noi che siamo in ufficio? Esatto. Va bene, noi in officina. Ok, allora leggo queste cose. Ma soprattutto la canzone dopo, del Califfo, se mi sbagli la versione anche di questa, Maurizio, ti stacco.
2: No, allora aspetta, assicuriamoci.
0: Allora, non mi mette la versione sbagliata.
4: Vogliamo sentirla prima.
0: No. Ti stacco le dita. Ora vengo lì. Vabbè, se la metti sbagliata stavolta, perché mentre andava Paul Simon, ho detto adesso la fermo, entro e la faccio rimettere. Però poi mi sembrava troppo violenta come cosa. Non si entra mai con la violenza, soprattutto a quest'ora. Allora, ascoltate anche il testo della canzone di Carifano. Ma prima di tutto, ascoltate questo. Poi, compito, 347-342-5220, quando io finisco di leggere e partirà la canzone, voi ci dovete dire il primo pensiero che vi è venuto in testa, che siccome i pensieri non li fate voi ma li captate, il primo pensiero che vi è venuto in mente appena ho finito di leggere.
2: Sicuro?
0: Sì, tipo una cagata. Adesso arrivano tutti i messaggi, fa cagare. Allora, io leggo. Dopo ci mandate i messaggi che ho scritto, e ascoltate bene il testo del Carifano, versione giusta, Maurizio. Oh,
4: l'abbiamo controllata insieme. Se non è quella.
0: Ricorda, caro ascoltatore del volo del mattino,
2: nel traffico,
0: soprattutto tu che sei nel traffico, che questa vita, questa esperienza umana è temporanea. Arrivi con nulla, passi la vita a inseguire tutto e te ne vai via di nuovo senza niente. I soldi, le auto, la casa, tutte le cose per cui ti sei stressato, le promozioni per cui hai sacrificato la salute, niente di tutto questo verrà con te. Ma allora qual è il punto? Ci esauriamo e collezionare cose che non ci seguiranno mai oltre la porta di uscita. Assicurati che la tua anima guadagni più delle tue mani. Assicurati di aver vissuto, non solo accumulato. Assicurati di aver amato profondamente, non solo di aver lavorato senza sosta. Le cose che non puoi misurare sono quelle che contano davvero. Le tue mani saranno vuote quando te ne andrai. Assicurati che la tua anima non lo sia. Questa forse è la versione giusta.

0: La versione migliore, Maurizio. La mia libertà. Abbiamo tanti messaggi di... Hai visto quanti messaggi che sono arrivati? Ha attecchito di brutto, la domanda cosa vi è venuto in mente.
1: Ma l'hai ascoltati?
0: No, letti. Allora, il...
2: Ma che vita di merda.
1: E uno, allora, poi
3: Fabio, vaffanculo.
1: E due, poi questi sono...
0: Io non li ascolto.
4: Fabio, penso che sia tutta verità. Oltretutto mi chiamo Califano. Ciao.
0: Vabbè, ma raga, non li ho ascoltati.
5: Sono povero come una scarpa, però la mia anima lì sì che sono ricco. Grazie. Bravo. Fabio, grazie.
6: Guarda, manco faccio finire il pensiero. Il pensiero è: ricordati che devi morire.
1: Quello è.
0: Allora, senti qua, Paola, senti qua, io li leggo, non li sento i vocali, io sento ma leggo le cose scritte. Allora, Paola, è sempre una ricchezza ascoltarvi, si ride, si piange, si riflette. Vi abbraccio con gratitudine.
1: Sì, ma cosa pensi della lettura di Fabio?
0: No, era troppo presa dalla bellezza di questo programma.
1: Ok, uno inutile.
0: Erichetta.
1: Poi. Sì.
5: Erichetta
0: si chiama, Erichetta. Sì. Il mio orto e il mio giardino mi fanno la manicure. Vado a far la spesa in pigiama, dico no agli inviti, guardo i caprioli dalle finestre. Ciao. È mia Heidi questa praticamente. Bello, il mio orto mi fa le manicure. Allora, Barbie.
7: ma che non piace?
0: I nostri ascoltatori sono
1: Erichetta,
0: c'è chi è nato a Gardaland, chi è nato a Disneyland. Quello che hai letto sono i miei pensieri che ho da quando è mancato mio papà 10 anni fa e ora la mia mamma. E canto la mia libertà come Califano. Attorno a me non mi riconosce più nessuno.
1: Lui ride. Lutto doppio. Lui poi, ride.
0: Poi, Topo Gigio.
1: Sei sicuro di voler continuare,
0: no,
1: a leggere i
0: messaggi? Oh, non li faccio mai questa cosa qua. Francesco, non ho pensato, in un flash ho rivissuto la mia vita, ora mi viene da piangere.
1: Allora, attecchito.
0: Attecchito di brutto. Soprattutto la canzone di Califano con molta allegria.
1: Dai, un po' di leggerezza. La vita è un mozzico. Se arrivo io a dirti una cosa del genere.
0: Metti un bel vocale con...
1: No, li devo ascoltare.
8: Ricordati che devi morire.
3: Com'è?
8: Ricordati che devi morire.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Aspetta una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.

0: rileggo il testo. Ne mangio ancora una fetta, eh. Che gusto! Ok, ok, ci sono.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
10: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
9: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
10: Non sto nella pelle.
9: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: Salone, hai visto cucina?
14: Ringiovanita!
13: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
14: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
15: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
21: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
20: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
21: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
23: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
25: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
26: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Cosa ho pensato, scrive un ascoltatore, che sono sempre più convinto a dare le dimissioni.
1: Ah, già.
0: Ecco, Patrizio, da Roma 20 anni di città, traffico e accumulo. Adesso andiamo a vivere! Andiamo a vivere!
1: Aspetta un attimo.
0: Bravo.
2: Va a vivere.
0: Wow. Aroni. Aron.
2: Devi mettere gli occhiali.
0: Aron, c'ho anche il disco.

0: Tra l'altro mi è arrivato l'album in vinile con l'autografo, sì, con l'autografo di Aaron. E Cozy You, Maurizio, forse è più adatto a te.
1: Beh, ma deve essere molto bello.
0: Cozy You. Another Nice Songs. Allora, Viola,
2: dimmi.
0: Vado io, vai te. Sto alla finestra sui canali di Amsterdam. Ci sta ascoltando da Amsterdam. Belle quelle finestre lì sui canali. Mi ha prosciugato il canale. Tempo sempre un po' brutto, ma oggi è il compleanno di mio figlio, quindi è una giornata speciale. Gianni, bello lì il canale.
2: No, stavo pensando
0: Amsterdam è proprio, adesso di là quando noi, quando uno dice, noi purtroppo quando diciamo Amsterdam pensiamo sempre
2: a me,
0: non noi, io e i miei amici a fumare e il quartiere luci rose, sono i due primi pensieri. Il terzo
2: un po' anni 90,
0: sì, esatto. Poi il terzo 2000. È il mercato del formaggio,
2: sì.
0: Poi c'è la casa di Anna Frank,
2: certo.
0: C'è il museo di Van Gogh. Cioè, niente, cioè, però la città è di una bellezza,
2: qualità della vita altissima,
0: bellissima.
2: Costo della vita altissimo.
0: Hanno ste biciclette con delle ruote enormi, quando passano lì è un po' pericoloso, come anche a Copenaghen,
2: eh sì.
0: È più pericoloso le biciclette delle macchine, perché ti arrivano da tutte le parti.
2: No, stanno sulla ciclabile, siamo noi
0: capiedi,
2: che stiamo sulle ciclabili.
3: Grazie che con questa lettura e la canzone hai mandato a puttane mesi e mesi di terapia. Ok, vado a prendere a pugni il capo, mi licenzio perché basta, è ora di vivere.
2: La mia libertà. No.
0: Quando mettiamo quella canzone che l'ho messa, sai che l'ho messa? L'ho messa lì a Kong quando è venuto l'attore Gianfranco Berardi, che si parlava di lavoro, e ho messo quella che mettevo sempre qua di
2: capufficio.
0: Il capufficio,
2: portiamolo giù.
0: Il calcio alla città, credo, sì, che si chiami. Date un calcio alla città. Ve la ricordate, ragazzi, il testo di questa canzone? No, oggi non vado alla mensa, sono anni che mi sto qua chiuso a respirare l'aria dei termosifoni.
4: Danni,
0: senti,
4: sono qui.
0: È un grido alla libertà, senti.
4: In

0: senti, senti.
1: Si allarga l'orizzonte e sono qui.
0: Sentite, eh?
1: Non è festa.
0: Non è

0: incontro.
1: Dai, ragazzi, torniamo a casa tutti.
0: Ogni giorno, sempre lì. Ma perché?
1: Ma perché? Ma per chi?
2: Io contesto.
0: Stamattina.

0: soldati, portiamoci soldati, non i soldati, no. No, no, no, lui, soldati, senti.
1: Ed è qui che vorrei vivere, qui non c'è telefono, non c'è luce elettrica, c'è un vecchio palo rotto. Verrà un giorno in cui la gente sarà obbligata a disperdersi, a rifugiarsi qua e là, in posti selvaggi, e allora capirà, di nuovo tornerà a capire qual è la bellezza, qual è la gioia della vita. Io non potrei, ho degli impegni, la mia vita ormai è organizzata in qualche modo che non posso fare a meno del telefono, di vedere degli amici e del giornale alla mattina. Un giorno avremo quello che non abbiamo avuto il coraggio di darci da noi stessi, il rifugio di un ritorno alla natura. Io penso a questo luogo tutte le volte che mi trovo a soffrire dell'inquinamento delle grandi città, dei frastuoni, delle macchine. Sento questo silenzio, questo ronzio, vedo questo sole, questa gioia meravigliosa che è vivere. Si potrebbe forse, con un po' di buonsenso, organizzare per tutti la vita.

0: Diamond on the Inside, Ben Harper, fratello di Ben Affleck,
1: Ben Affleck
0: e Benny Benassi.
1: Anche
0: Benny Ben Affleck,
1: Ben Hill
0: e Ben Hill. Allora, il mio pensiero è stato per le mie amiche che ho visto a cena anche ieri, che mi fanno sempre ridere e piangere. Cibo per l'anima, scrive un'ascoltatrice. Oh, devo leggere un po' di più i messaggi, eh? Sì. Mettiamo sempre i vocali. Sono così bravo a leggere.
2: Vai.
0: Vai.
2: Vado io?
0: Sì, sì, vai te, vai te.
2: Vai.
3: Tutto molto bello, ragazzi. Oh. Peccato che quando te ne rendi conto ti hanno già incastrato col mutuo, i prestiti, le bollette... E non riesci più a uscirne. Non riesci più a uscirne. Meno male che c'è il volo del mattino. Ciao.
2: Che paga Fabio.
0: Che paga Fabio. Mandatemi i vostri...
2: il vostro IBAN.
4: Buongiorno Fabio. Scusami, io... cioè, sono arrivato tardi, ma sono molto preoccupato. Sono... tre uffici vuoti, gente che scappa per la strada in camicia, in giacca, se buttano all'aria, fanculo al capo ufficio. Oh, ma che cazzo
0: capo
4: hai detto
0: ufficio,
4: in questa puntata? Ma si può sapere? Ciao Guglielmo.
0: Fabio, ti aspetto a Ibiza. Scrivimi quando arrivi, ho una stanzetta per te.
2: Stanzetta.
0: Ho una stanzetta.
2: Ma lui vuole la finca.
0: Esatto. Tania. Voglio la finca, Tania.
2: Finca.
1: Ma che ti piace la finca?
0: A me piace la finca.
2: Cioè, è una vita per la finca.
0: È tutta la vita che gli seguo la finca. La stanzetta.
4: Buongiorno Fabio. Perdona, sono arrivato tardi. Mi puoi fare un riassunto veloce? Che sento dei messaggi tumultuosi.
0: Tumultuosi.
4: Grazie, Guglielmo.
0: Niente. Noi siamo qua. Semplicemente, sai quando voi siete in macchina adesso? Noi, quello che facciamo noi siamo la macchina che accosta a fianco al semaforo, che ce l'hai a fianco, e ti dice: scusa, abbassa la finestra, scusa, scusa. Tu fai a mano,
2: cioè, anche se è elettrico.
0: Dice, guarda che hai bucato. Hai bucato. E voi siete quelli che ci dice:
2: dai.
0: Lo so, ma io devo andare a lavorare, non mi posso fermare, c'ho il mutuo, c'ho le bollette. Sì, sì, no, a parte voglio dire che siccome hai bucato, a parte che sfondi la macchina, ma è anche pericoloso. Poi, cioè, voglio dire: ma io non mi posso mica fermare a cambiare la gomma. Che... ecco, noi
2: ma
0: siamo
2: sì,
0: solo qua.
2: Arrivo,
0: a
2: arrivo,
0: ricordarvi
2: pian piano.
0: Che abbiamo bucato, noi compresi, le ruote. Hai capito? E che.
2: Mi sembra che ogni cosa.
0: È già un casino, è già un casino.
5: Vabbè, Fabio, io torno a casa, vaffanculo, volevo lavorare oggi,
0: no.
5: Invece niente. Torno a casa per colpa tua, sappilo.
0: Godi.
5: Domani ti faccio sapere se mi licenziano o no.
0: Ma no.
2: Tutti a carico tu.
0: Goditela, goditela.
6: Fabio, parcheggi il camion in mezzo alla strada e vado a casa.
0: Bravo.
6: Per essere libero.
0: Così.
2: Che così?
0: Ti immagini la faccia che farebbero se da domani davvero, davvero noi domani smettessimo. Pasco Rossi.
7: Grande Fabio, Presidente della Repubblica.

0: della Repubblica.
1: Dopo Mattarella, Volarella.
2: Ti immagini?
1: Ce l'hai, ti immagini un secondo? Senti. Noi abbraccio così. Ma noi ci licenziano prima o poi. Ieri sì. Shine così là.
2: Molto...
1: Ma sì, volete licenziarmi? Licenziatemi. La mia libertà. Senti, senti. Oh. Oh. Oh. Si può lasciare? Non credo. Chiedo a Francesco che ha sbagliato. No, allora, Francesco ha sbagliato la versione.
2: Ce
1: di Simon. Basta. Lasciala. Papà!

0: ricordi quando era venuto a King?
1: Ah,
0: che bel momento.
1: Io so solo che Vasco Rossi, che salutiamo ovviamente, sta spesso a Los Angeles, in questa bellissima casa che ha a Los Angeles, proprio lì dove c'è la collina dove si vedono nei film quelli che vanno a correre, non so se siete mai stati lì così. È andato là perché non riusciva a svegliarsi presto la mattina, perché lui, diciamo, preferisce stare sveglio la notte, per ascoltare Il Volo del Mattino.
2: Ah,
1: giusto. Siccome riusciva a mettere la sveglia, guarda, vado a Los Angeles così vi becco giusti.
2: Perché lì
1: a mezzanotte,
2: ora sono...
1: mezzanotte. Ah, mezzanotte, sono le 9 del mattino qua, capito?
3: Fabio, per favore non continuiamo così, perché io sto lavorando con due costole rotte da una settimana e mi viene voglia di girare in mezzo e andarmene a casa, già di mio. Poi se ci metti anche te,
1: vai.
3: Buona giornata.
1: Vai!
4: Ma Fabio, ma sto in fila dietro a un branco di pecore che stanno facendo la trasumanza, non si può neanche passare sotto il diluvio universale, sto in ritardo sulle consegne, mando mollo il furgone, dimmi, lo butto qua in mezzo al prato e poi...
1: Allora...
4: E poi...

0: consiglio.
1: Mamma mia.
2: E poi?
0: Consiglio, sei lì bello, sotto la pioggia, senti della pioggia dentro la tua casettina lì, sì, che è la tua macchina. Sì. Davanti c'hai le pecore. Sì. Intanto inizia a contarle.
2: No, lui c'ha l'algoritmo. Lui deve fare le consegne.
0: Ci sono le pecore, ragazzi. Le pecore. Che sono le pecore.
3: A Fabio, a me questa canzone una mattina mi hai fatto scapocciare e me ne sono andato via da dove lavoravo, per colpa tua. Però è andata meglio, perché mo lavoro per conto mio.
0: Vedi?
2: Aspetta. Aspettiamo un anno fiscale.
0: Ah no,
2: fiscale.
0: Aspetta che finisce il vocale. No,
2: aspettiamo,
0: vedi?
2: L'anno fiscale.
0: No, no, no, bravissimo.
4: Ma vuoi sapere che ho pensato? Che io questa cosa già la metto in pratica. Oh. E vuoi sapere la verità? È grazie a tutte le stronzate che ascolto, che dici te e voi la mattina, la sera, quando ritorno a casa on demand. E quindi in realtà io vedevo solo che di grazie. Grazie.
0: Allora, qui sarebbe da fare tutta una spiega, che non siamo noi ovviamente.
2: Su cosa?
0: Quando la stanza, cioè la tua vita, è satura di fastidi, basta una piccola scintilla e esplode tutto.
2: Certo.
0: Però non siamo noi che facciamo la scintilla, siete voi che avete riempito la stanza di gas.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Di gas.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Chi è?
8: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.
12: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
14: Verti!
13: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
20: La spesa intelligente.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto.

0: vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Party Like a DJ is coming.
7: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
8: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
9: Chi saranno i prossimi?
10: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ! Buongiorno dalla redazione. Mentre un accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ancora lontano e le trattative sono sostanzialmente in stallo, una nave portacontainer francese è stata attaccata nello stretto di Hormuz, forse dalle forze iraniane.
3: Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e sono stati evacuati e si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di cittadini filippini.
2: Intanto, a sorpresa, Donald Trump ha annunciato la sospensione del Project Freedom, l'operazione che prevede il supporto delle forze americane alle navi mercantili in transito Hormuz. Uno stop temporaneo, ha precisato il presidente americano, in attesa che venga finalizzato un accordo con la Repubblica Islamica.
3: E le borse europee sembrano scommettere nel frattempo su un'intesa tra Washington e Teheran. E questa mattina hanno aperto le contrattazioni in netto rialzo sulla scia di Wall Street e dei listini asiatici, in calo invece il prezzo del petrolio, che comunque resta sopra la soglia dei $100 il barile.
2: Si alza nuovamente la tensione anche fra Donald Trump e il Vaticano, dopo gli attacchi lanciati contro il Papa dal presidente americano, secondo cui il Santo Padre approva l'idea che l'Iran possieda un'arma nucleare.
3: Ieri sera Leone XIV ha risposto al capo della Casa Bianca: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace, se qualcuno vuole criticarmi per questo, ha affermato, lo faccia.
2: E domani proprio il Papa riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in giornata a Roma vedrà anche la Premier Giorgia Meloni.
3: La cronaca ci porta a Pavia, dove attende

0: di essere riconvocato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. I suoi legali hanno conferito l'incarico a uno psicoterapeuta.
1: Fissata per stamattina anche l'audizione del fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri sono state ascoltate come persone informate sui fatti le cugine della ragazza, Stefania e Paola Cappa.
0: Ci sembra impossibile, era sempre uno di noi. In un lungo messaggio di cordoglio l'Inter ha ricordato il suo storico centrocampista Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia, sua città natale. Acquistato dal club milanese nel 1978, il calciatore realizzò 37 reti in maglia nerazzurra, vincendo anche uno scudetto e una Coppa Italia.
1: Un anno fa Beccalossi era rimasto vittima di un'emorragia cerebrale a cui era seguito un lungo periodo di coma durato oltre un mese. Martedì avrebbe compiuto 70 anni.
0: Parliamo di Champions League. Alle 21 Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si affrontano in Baviera a caccia di un posto nella finale di Champions League. All'andata i francesi, ricordiamo, avevano vinto per 5-4. La vincente poi incontrerà il prossimo 30 maggio a Budapest l'Arsenal, che ieri si era sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid grazie a una rete di Saka.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Have fun with Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
16: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: 007.
1: È
0: 007, ma non è il film, bensì il videogioco. Lana Del Rey su Radio DJ con una canzone che si intitola First Light. Domanda tecnica, casalinga però anche.
1: Sì.
0: Da dove vi arriva la prima luce che vedete nel giorno? Che tradotto significa? Dormite con le tapparelle completamente giù?
1: No. Beh, no, arriva da fuori.
2: Io
1: no.
2: Sì, io,
0: tu sì,
2: io
0: tu
2: buio
0: sì.
2: Assoluto,
0: catacomba, tu.
2: Catacomba
0: sì.
2: Caldo,
0: sarcofago di Chernobyl.
2: Però arriva dal bagno, perché da lì rimane la finestra okay. aperta e la porta aperta.
1: Cioè,
2: quindi,
1: capisci che è giorno.
2: Sì, sì, da lontano arriva la luce.
0: Una lama certo. di luce, sì, come sì, si dice certo. in questo caso. Alex, tutto chiuso?
3: No.
1: Ah. No, poi dipende,
0: no,
1: dipende dalle tapparelle che hai. Io ormai sono
0: se hai le persiane,
1: anni che
0: è più complicato.
1: Con le persiane non c'è niente da fare. Proprio.
0: Le iraniane, sì.
1: Le persiane,
0: sì,
1: bravissime.
0: Poi le iraniane le chiameranno persiane anche loro.
1: Non no, credo, le italiane, forse le europee. Sì, esatto, le italiane.
0: No, io lascio proprio un piccolo fascio di luce che entri, che mi sveglia. In realtà, se prima lasciavo la tapparella leggermente sollevata.
1: Sì, che entrava il freschetto.
0: Che entrava anche il freschetto con la finestra aperta, ma da quando c'è il gatto, se lascio la finestra un pochino aperta, quello esce e poi vallo a prendere.
1: Poi la moglie dorme.
0: Sì.
1: E cioè, ho detto dorme dicendo piange. Intendendo piange.
0: Non c'è. Stamattina certo. La stessa scena, perché oggi purtroppo il plotone di esecuzione si occuperà delle...
2: No, la fate sterilizzare,
0: sì,
2: poverina.
0: Sì. Un gatto in casa non puoi averlo in calore, insomma.
1: Cioè,
0: puoi avere...
3: Di solito il primo calore glielo devi far fare.
0: Fatto.
3: L'ha fatto. Tu fatto?
0: Sì, sì, sì, si è sfogata, c'è sfinito per 10 giorni.
1: È stato brutto, basta.
0: È brutto esatto. per lei, è brutto per noi, adesso basta. La certo. cosa brutta è che come si dice, la sterilizzazione nei gatti maschi è un'operazione molto molto semplice. Nel caso delle femmine è un vero e proprio intervento, quindi
1: invasiva.
0: Vabbè,
1: certo.
0: Cambiamo argomento. Era Lana Del Rey, la cantante che avete appena sentito. Quando io sento nominare il termine Rey, mi viene sempre in mente Orei
1: Pelé.
0: Che era Pelé,
1: Pelé
0: no?
1: Assolutamente.
0: L'imperatore insieme con Maradona dei numeri 10.
1: Certo, tu saprai benissimo che Maradona è meglio Pelé.
0: Stavo aspettando. E oggi, ahimè, come saprete, di un grande numero 10 si sta molto parlando.

0: anche il nome di Evaristo Beccalossi, no? L'avete appena sentito anche nel notiziario, ma la notizia sicuramente vi sarà arrivata anche nel telefonino questa mattina dalla vostra chat di amici, qualunque sia la squadra per la quale fate il tifo. Già il nome di Evaristo era qualcosa di distintivo, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè non era Paolo Rossi.
1: No, esattamente.
0: Che c'era l'attore e c'era il calciatore.
1: L'attore di cui parleremo tra pochissimo.
0: Esatto.
1: Il calciatore.
0: Evaristo Beccalossi.
1: Evaristo,
0: cioè non
1: sì.
0: ne nascono più che si
1: no,
0: chiamano così,
1: no.
0: col nome e con il cognome, sì. incastrati in quella maniera.
1: Sì,
0: no?
1: Tra l'altro, sì. Il nome di un papa.
0: L'Inter degli anni 70 era specializzata,

0: Tarcisio Burgnic,
1: sì.
0: Giacinto Facchetti,
1: già.
0: Evaristo Beccalossi.
1: Sì, se vogliamo andare anche...
0: Non sono interista, che sì. Qualcuno ogni tanto mi dice, te che fai il tifo per l'Inter,
1: sì, certo.
0: È quello lì.
1: Sono
0: quello
1: io
0: lì.
1: Che faccio il tifo per l'Inter e urlo molto. No, anche Astutillo Malgioglio,
0: sì,
1: che volevo segnalare.
0: Un po' meno popolare. Punto,
1: direi,
0: comunque.
1: Decisamente. Ma Beccalossi stesso ha fatto 6 anni in Serie A.
0: Solo?
1: 6 anni all'Inter.
0: Avevano una carriera più breve, comunque.
1: Però proprio pochi, perché molti ne ha fatti al Brescia. Mm-hmm. Poi all'Inter è durato relativamente poco, solo 6 anni,
0: sì.
1: Poi è andato alla Sampdoria, poi al Monza, poi poco
0: chi è che
1: altro.
0: Lo chiudeva in nazionale? Antonioni,
1: lo chiudeva Antonioni,
0: che però era un po' diverso. Antonioni però, era un vero regista,
1: però comunque
0: lui era un Roberto Baggio,
1: poi
0: lui era un fantasista,
1: tutto, c'è
0: no?
1: Tutta una leggenda da lui non confermata, e credo di potermi fidare, secondo la quale durante un Inter-Juventus 4-0 Beccalossi fece un tunnel a Furino, il quale gli, ma infatti è una
0: il
1: leggenda,
0: quale gli disse,
1: il quale gli disse tu in nazionale non ci andrai mai.
0: Ma il problema è che neanche Furino ci è andato in nazionale.
1: Tra l'altro, però quindi, sai che la nazionale
0: dall'alto di che cosa gli era detto,
1: sai che la nazionale era
0: certo.
1: Zoff, Gentile, Cabrini.
0: No, perché devi sapere, Matteo, che le carriere di allora duravano molto poco, anche perché, come ci hanno raccontato un paio di mesi fa Boniek e Tardelli, quando sono venuti a vederci i grandissimi Boniek e Tardelli, la grande Juve di quegli anni, quella di Platini, aveva fondamentalmente 11 giocatori buoni,
1: sì.
0: 11 titolari e 3 o 4 riserve che ogni tanto giocavano.
2: Quindi giocavano spesso, si consumavano.
1: No, perché si giocava di meno.
0: C'erano meno partite, 16. Però comunque non c'erano le 5 sostituzioni come adesso.
1: No, insomma, vi ricordo, no. Campionato a 16 squadre,
0: esatto.
1: Contro le 20 di adesso, quindi
0: un
1: vuol
0: po'
1: dire
0: meno partite.
1: 8 partite in meno,
2: sì, e molti meno tornei, cioè c'erano,
1: ma molti meno
2: c'erano
1: tornei.
2: C'era
1: tutto
2: solo la Serie A,
1: tutto meno.
0: No, c'era anche la Coppa dei Campioni. Ma la Coppa dei Campioni la faceva soltanto la squadra che vinceva lo scudetto.
1: Quindi meno
0: squadre. Non come adesso. Adesso 7 squadre per l'Italia l'anno dopo giocano le coppe. Ma non è di questo
2: ma
0: che stiamo parlando.
2: Ma non era meglio? Quando, non
0: sì,
2: era
0: sì,
2: meglio.
0: Sì. No, dai, due parole su Beccalossi, che rappresentava proprio il concetto di numero 10. No? Il numero 10 veniva e viene definito come il fantasista, ma gli aggettivi che vengono usati sono sempre quei due lì in coppia. No? Genio e sregolatezza. Pelé non era tanto sregolato,
1: no,
0: anzi era uno molto preciso, però i vari Maradona, Gascogne.
1: Ma anche il Becca fumava tra un tempo e l'altro. E quando non era contento delle sue Muratti andava da un suo credo Ambu, non lo so, mi ha detto perché lui aveva il Malborino.
0: Ambu.
1: Allora andavo dal Malborino.
0: Ambu,
1: sì, sì. Ambu gli prestava anche la macchina.
0: Ambu fidanzato con la sorella di Marisa.
1: Sì, ecco, vedi.
0: La mia prima fidanzata.
1: Vedi. Era un altro calcio. C'era un presidente all'Inter che si chiamava Ivanoe Fraizzoli, che li obbligava tutte
0: Capito?
1: Le domeniche.
0: Ivanoe.
1: Tutte le domeniche mattine dovevano andare a messa.
0: Sì, sì,
1: tutte
0: sì,
1: le domeniche.
0: Sì.
1: Non faccio nomi e cognomi, ma un giocatore dell'Inter in quegli anni, insomma.
2: Bestemmiava.
1: No, diciamo che ebbe un rapporto completo con una donna e questa donna rimase in stato interessante.
0: E?
1: Ti devi sposare. E si sposò.
2: E che era il padre?
1: Sì.
0: I presidenti una volta più che i padri erano i padroni.
1: Esattamente.
0: Dei giocatori.
1: Un altro
0: in
1: mondo.
0: In un senso più romantico, ma in qualche modo erano i padroni. Abbiamo nominato involontariamente Paolo Rossi. Beh, c'è una cosa che lega l'attore Paolo Rossi a Evaristo Beccalossi ed è la famosa storia dei 2 rigori consecutivi tirati e sbagliati.
3: Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio disse vai. Prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore e disse lo tiro io, con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe sbagliato. E sbagliò.
0: E questa è la prima parte.
1: Il primo rigore.
0: Che anno era? L'82-83.
1: Avversari? Inter Slovan Bratislava. Cero.
0: Sì.
1: Me l'ha confermato il mio amico Matteo Vasini. L'avevo rimosso.
0: La corazzata di Bratislava.
1: Esattamente.
0: Danno all'Inter, come sempre, un altro rigore. Già a quegli anni proprio. Secondo calcio di rigore e...
3: Ridiedere un altro calcio di rigore all'Inter. Lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio invece no, puttana Eva, ma che no. Aspetta, prese la palla e la mise sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe risbagliato.

0: Classica un giocatore.
1: Grazie Francesco e un abbraccio a Evaristo e
2: un abbraccio
1: ai suoi,
2: a Nagai, ai suoi familiari, alla famiglia tutta.
1: Insomma. Oggi è una giornata che celebra una ricorrenza molto importante, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori del Friuli che 50 anni fa vivevano un momento terrificante, visto che oggi è l'anniversario, 50 anni del

0: faccio, Elisa, ogni tanto, ma non mi piace riascoltarmi.
1: È male,
0: mi capita ogni tanto. Domenica mattina c'era il best e ho risentito. E sai perché non mi piace? Perché so già quello che dico, parola per parola. E mi sembra di dire delle banalità. In realtà sono cose interessantissime, come sapete. No, 50 anni fa, oggi, era
1: ma sei
0: sera.
1: Ma sei sicuro che
0: era ora di cena? Beh, non è che abbiamo

0: inventato io. C'è anche. Ci sono pagine della regione Friuli sui quotidiani.
1: Ma faceva caldo.
0: La terra ha tremato, ma il Friuli non si è piegato. Qualcosa
1: faceva
0: di
1: caldo lì. Faceva caldo, possibile, bravo. Che facesse, faceva
0: anch'io
1: un caldo da
0: ricordo.
1: Giugno.
0: Beh,
1: proprio.
0: Tu eri piccolo, però.
1: Sì, però mi ricordo perfettamente. Un ricordo traumatico.
0: 76, cosa dici? 9 anni.
1: Anni.
0: Io c'era... avevo 18, 19, ero andato in motorino con un mio amico a casa di un altro mio amico, era appunto subito dopo cena, per cui il terremoto c'è stato mentre noi eravamo sul ciao.
1: E quindi
0: non abbiamo sentito, ma quando siamo arrivati a casa di questo mio amico, il lampadario del salotto ancora oscillava, no? Ed era successo qualche minuto prima, insomma.
1: Sì, sì, grandi...
0: e siamo a Milano, figurati.
1: Sì, molto lontano, grandi lampadari. Davvero?
2: Sì, giuro.
1: Fino laggiù.
2: Giuro, a Torino. Io ero in cucina in quel momento, me lo ricordo perfettamente.
1: Anch'io ero in cucina. Beh, d'altronde era subito dopo l'ora di cena,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Si sbaraccava. Mi ricordo poi scesi in strada, tutti in strada.
0: Certo.
1: E c'erano alcuni che io guardavo con una certa arietta di sufficienza, qualche mio coetaneo già in pigiama. Sfigati, già in pigiama.
0: Perché la mamma li aveva già...
1: Perché la mamma li obbligava
0: già a dormire.
1: Io invece, figlio di gente che lavorava, tutti e due, figurati, lei arrivava a casa alle 19.45, mia mamma, per cui...
0: No pigiama. Beh, comunque ricostruito in tempi
1: record
0: e anzi quasi approfittando di quell'occasione per fare dei grandi miglioramenti. Chiaro che potendo scegliere se ne sarebbe fatto volentieri a meno. Allora, abbiamo parlato di Beccalossi che non c'è più, abbiamo ricordato il Friuli, è il momento di qualche cagata. Avrei avuto alcuni argomenti da trattare questa mattina, anche perché l'avrei trattato a furor di popolo, come si dice, perché è una settimana... che mi arrivano, esatto,
1: sì, pavone,
0: che mi arrivano i messaggi di questa storia di Ravenna, no? Sì, Punta Marina è la parte di Ravenna che si affaccia sul mare, quella dove c'è la Pineta, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, perché arrivano cose sul pavone? Perché io
0: sfido chiunque a non sapere quello che sta succedendo.
1: Non c'è dubbio, ma perché proprio a te? Perché Linus più volte si pavoneggia, sbatte i suoi giganteschi occhi blu.
0: Secondo te.
1: E dice, io rei sono il migliore.
0: La vanità è il... come dire, è
3: il sale della vita.
0: No, la vanità è la debolezza di qualunque essere umano.
1: Certo.
0: E io ne sono sicuramente munito. Beh, insomma, che cosa è successo? Che ci sono questi pavoni che hanno invaso questa cittadina. Ne ha parlato già abbondantemente il trio Medusa questa mattina. Non è che ci sia tantissimo da aggiungere. Però guardando questo filmato c'è un passaggio che fa ridere in particolare. Perché vengono intervistate un po' di persone, no? E ognuna si lamenta in una maniera differente. Qualcuno con un po' di sufficienza, qualcuno è scandalizzato. C'è l'insegnante che dice i bambini non possono andare a giocare nel giardino della scuola perché è pieno di cacche e di pavoni.
1: Sì.
0: C'è uno che poverino deve aver avuto un intervento o un problema alla voce.
3: E comunque l'hanno messo
0: nel montaggio.
3: Sì.
0: Ma soprattutto c'è, come dire, la presidentessa del movimento...
3: La Masaniella.
0: Sì, No Pav. Del movimento No Pav.
1: Quanto sei
0: che parla come un pavone. Sentitela.
4: Siamo colonizzati dai pavoni e da gente che dà loro da mangiare. È ora di smetterla!
0: Perché c'è una cosa meravigliosa dei pavoni, che sono molto litigiosi, ma non sono esattamente sveglissimi. E quindi quando si trovano davanti a una superficie lucida che riflette la loro immagine,
3: sì, cominciano
0: beccano. Hanno danneggiato le macchine.
3: Sì, tutto ciò che riflette, comprese le carrozzerie. Poi hanno il collo abbastanza potente, il becco acuminato e quindi bucano il...
0: Ma io volevo sapere... non lo so, negli aeroporti, no? Vi ricordate che c'era il problema dei piccioni, insomma, dei volatili che poi finivano nei motori degli aerei e diventavano pericolosi, no?
1: Se tu vai all'aeroporto di Linate e parcheggi la Vespa, sai dov'è il parcheggio?
0: Sì, certo, a destra salendo
1: scooter.
0: La salitina.
1: Lì vicino c'è proprio la pista, è attaccata la pista e ci sono degli autoparlanti
0: che diffondono
3: il verso,
1: ma potentissimo,
3: del
1: verso
0: dei falchi,
1: del predatore,
0: esatto. I piccioni hanno i falchi, sono tutti quei i rapaci fondamentalmente come predatori. Il tacchino, cioè il pavone. Peraltro il pavone vola, va
3: poco. La coda pesa, però
0: sì, riescono ad alzarsi e infatti tendenzialmente loro stanno sul tetto delle villette, questo è il loro habitat.
3: Sì.
0: E
3: allora,
0: chi li mangia?
3: Il predatore naturale potrebbe essere...

0: essere il lupo, la volpe.
1: Ho capito, ma non è che puoi lasciare i lupi in giro.
2: No, poi, a Ravenna, i felini.
0: I felini.
1: I famosi lupi di Ravenna.
0: E poi c'è un predatore specifico, un solo esemplare.
3: Siamo colonizzati dai pavoni. Lei. E da lei gente che dà preda. Loro da mangiare. È ora di smetterla! Smetterla!
1: Loro hanno paurissima di lei.
2: Di lei.
0: Sì, sì,
2: lei.
0: Sì, quando lei. La vedono scappano.
1: Sì, ma... sì, lei si chiama di nome Marina e di cognome Punta.
2: Punta Marina.
1: Secondo me lei è il capo di tutto.
2: Volevo
1: questo.
2: Avvisarvi che io ho il sistema nervoso di quella signora. Totalmente.
1: Madonna, pensa a casa tua.
2: No, vabbè, proprio, guarda. È ora di smetterla!
0: Comunque i montatori della vita in diretta. Aspetta un attimo, Alex, volevo dire una cosa.
1: Ma tanto c'è un po' di intro.
0: No, perché volevo mettere una cosa che mancava, secondo me, a quel servizio che è perfetto. Okay.
2: Perché
0: essere...
2: l'ha fatto Caterina Varvello, che ben conosciamo. Io la conosco. E anche tu.
1: Certo che la conosco.
0: Perfetto
1: la
0: perché.
1: È lei.
2: Certo, la Cate.
0: Perfetto perché mischia l'informazione tradizionale a un qualcosa di grottesco. Ma potevano usare questa base qui. Arriva tardi, ma arriva. Chi è che canta?
2: Rita Pavone.
1: Ma sì.
0: Avrebbero dovuto.
1: Ma guarda, io stamattina, se il trio non mi avesse rubato lo spazio, avrei voluto mettere una canzone di Rita Pavone, che è una canzone meravigliosa che si chiama Cuore.
2: Certo.
1: E credo che l'abbiano suonata già loro questa mattina. Una volta che avevo l'occasione per metterla, vabbè, la metteremo un'altra volta lo stesso.
2: Ci accontentiamo di Harry Styles, diciamo.
1: Che sta pianificando il doppio matrimonio.
2: In che senso?
1: Si sposa con Zoe Kravitz, ma fanno una cerimonia in Inghilterra per i parenti di lui e una cerimonia in America per i parenti di lei.
2: Però...
1: come i bravi ragazzi di una volta, hai capito? Gli artisti.

0: curiosità è: avrà scritto questa canzone prima di innamorarsi di Zoe Kravitz oppure quando l'ha scritta erano già in liaison e quindi dicendo "i miei amici" parlava di se stesso?
1: Secondo
0: perché
1: me
0: dice, la... "i miei amici sono innamorati di una ragazza americana".
1: Non lo so. Vabbè. No, mi hai
0: spiazzato. Glielo chiederemo quando ci verrà, esatto, a trovare nei prossimi giorni, insomma.
1: Perché verrà qua.
0: Certo, passano tutti di qua gli One Direction.
1: Tutti.
2: Viene a portarci le partecipazioni.
1: Esattamente. Bravissimo. I confetti.
0: Non col cioccolato, non mi piacciono i confetti, no. Col cioccolato personalmente, poi insomma, io insomma, sul Mona ci vado una volta all'anno,
1: esatto,
0: a fare la spesa.
1: Non hai idea di quello che abbiamo appena fatto.

0: dicendo che Harry Styles verrà un aggiottaggio senza fine.
1: Giovanni, ciao ragazzi, lavoro all'Inate e ormai le auto con gli altoparlanti che riproducono i rapaci non funzionano più. Vi potrà capitare di sentire invece degli spari sordi che riproducono i fucili. All'inizio non lo sapevo e mi sono cagato sotto. Cioè, quindi i piccioni vengono allontanati con un finto sparo.
0: Sì, evidentemente sì. Cioè funziona di più la paura dell'arma da fuoco, dell'essere umano, che dei propri simili, hai capito come?
1: La macchina nera lucidissima di un mio amico, mentre era a un pranzo in un agriturismo, ha subito l'attacco di un pavone un po' scemo. Si salvò soltanto il tetto. Macchina completamente da riverniciare. Marco da Parma. Nella stazione di King Cross a Londra, una delle più importanti, c'è spesso il falconiere con il falco per non far entrare i piccioni all'interno della stazione, perché poi metti che entrano i piccioni tipo, che ne so, alla stazione centrale, no?
0: Certo.
1: Il soffitto è altissimo,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: cui loro possono tranquillamente aggirarsi.
0: E quello secondo me accade, quello potrebbe accadere.
1: Però io
0: diciamo.
1: Non mi ricordo alla stazione centrale piccioni.
0: Allora, più quando ero piccolo, robe di mia madre, ma vabbè, poi non voglio dire. Ma tu andavi con la tua mamma in stazione centrale, con la tua famiglia?
1: A guardare?
0: No, a prendere il treno,
1: certo,
0: ti è capitato.
1: Con cosa dovevamo andare?
0: Volevo sapere se anche la tua mamma e il tuo papà ti tenevano così, mentre c'erano i treni. Attendo!
1: Abbiamo capito da tempo che la famiglia preoccupazioni era un'altra, non la mia. La mia era molto più...
0: Attendo! Che cazzo!
1: Un paio di estati fa sono andata in Andalusia e a Siviglia mi è capitato più volte di incontrare pavoni in giro per le strade intorno all'Alcazar, che sono questi giardini meravigliosi nel centro della città stessa. Nei giardini ce ne sono molti di liberi e spesso escono e passeggiano per le strade attorno. Ascoltatrice.
0: Anche in Cappadocia ci sono Cappadocia pieno di pavoni. Non so per quale motivo, ma
1: come
0: ci
1: si
0: sono.
1: Scrive Cappadocia?
0: Con la K, diciamo, con la K trattino.
1: È una docina.
0: Esattamente, bravo. Esatto.
1: Come gli anagrammi, esatto. Di Rebus, come cavolo si chiama. No, c'è un altro gioiello qua per voi, ragazzi.
0: Che cos'è? Che cos'è?
1: Lo tengo per dopo perché siamo un po' lunghi con la pubblicità, ma poi vi farete due risate.
2: DJ, Roma Italia.
1: La vita del parmigiano reggiano è fatta di tanti momenti iconici. Assaggiarlo è soltanto l'ultimo. Dietro c'è un sapere tramandato da generazioni. C'è una filiera dove ognuno fa la sua parte, fin dal primo taglio dell'erba, che deve essere fatto al momento giusto, interpretando il meteo. È proprio dal legame con il territorio che prende forma parmigiano reggiano.
3: Parmigiano reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
11: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
12: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
11: Allora corro subito.
12: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno.

0: È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Trix e Fleetwood Mac su Radio DJ. Se avete scorso, l'avete fatto, dai, l'avete fatto, non so, l'anno scorso ma anche ieri. Avete scorso il catalogo delle fotografie del Met Gala?
1: Ah, sì. Ma poi l'hanno fatto vedere anche ieri al telegiornale.
0: Però adesso tutti quanti abbiamo un telegiornale in mano, che è il nostro telefonino, e su quello c'erano delle gallerie infinite, no?
1: Non solo dei pavoni di Ravenna, ma anche del Met Gala.
0: Anche dei pavoni americani. Esatto. E quindi avrete sicuramente fatto il solito giochino: chi è questo, chi è questo, questo lo conosco, questo lo conosco. Esatto. No? Perché saranno stati 50 quelli che si sono presentati con degli abiti clamorosi, tendenzialmente ovviamente il pubblico femminile. Cioè i personaggi femminili, peraltro ho visto che alcuni avevano una specie di box tipo tenda quadrato con delle persone che si spostavano piano piano sì, sì. E dentro il box c'era il personaggio che non doveva essere visto finché non arrivavano appunto nella zona della passerella.
1: Io ieri l'ho detto, carnevale di Viareggio.
0: Abbiamo cercato di immaginarcelo, insomma, no? Ecco, fra i tanti che avete scorso e magari non l'avete riconosciuto ma che era vestita in maniera clamorosa, c'era anche Stevie Nicks, la cantante che avete appena sentito, cantante di un gruppo meraviglioso che erano i Fleetwood Mac. Questo è Radio DJ, sono arrivati 100 milioni di messaggio. Allora, vediamo un po', indovinate a quale numero?
2: 342-522-1012, forza spirici!
0: Andiamo con ordine, bellissima questa cosa con cui avete aperto, scrive un ascoltatore, che si riferisce alla finestra che fa passare un po' di luce per svegliarti al mattino. Mi ricorda quando ho visitato la casa di Salvador Dalì a Cadaqués, il maestro aveva fatto installare uno specchio in modo che al mattino il sole sorgendo illuminasse il letto dove dormiva per essere il primo spagnolo a vederlo.
1: Caspita!
0: Un po' matto, eh?
1: Completamente. Inoltre, adesso non ci vogliono nozioni di geografia, astronomia, ma vale solo in alcuni momenti dell'anno.
3: Certo, o lo specchio lo giri...
0: Evidentemente lo specchio si poteva girare.
1: Cioè, perché comunque, non so se vi capita, ma in casa... Ci sono dei momenti dell'anno in cui entrano delle luci particolari.
0: Sono movimenti reciproci, no? Fra terra e sole.
3: Stonehenge, per esempio, è allineato quel giorno lì.
1: Esattamente.
0: Bravo.
1: Esattamente.
0: Beh, che Salvador Dalì fosse un po' stravagante. Ricordiamo che viene appunto ricordato soprattutto per gli orologi squagliati.
1: Già, giusto.
3: Per i baffi e per la storia con Amanda Lear.
0: Sì, ma io, la cosa che mi ricordo io invece di Salvador Dalì è che faceva il pisolino dopo pranzo.
1: Sì.
0: Ma non voleva che questo pisolino durasse tantissimo e non voleva mai entrare nella fase quella più profonda, mm-hmm. perché se tu ti addormenti e arrivi a quella fase poi dormi per 3 ore e quando ti svegli sei un po' rimbambito.
1: Sei di cattivo umore, sì.
0: Quindi dormiva su una poltrona con un catino di metallo fra le gambe per terra e un cucchiaio in mano. Quando si addormentava definitivamente il cucchiaio gli sfuggiva, cadeva nel catino, faceva rumore e questo lo svegliava.
1: Si svegliava, può essere. Beh, la stessa cosa che fate voi col telecomando, ecco.
0: Che cade, però c'ha il guscio.
1: Che c'ha il guscio, poi rimbalza, eccetera, eccetera. E comunque... Amore, non è vero niente che stava con Amanta. Non è vero niente. Se l'è inventato. Se l'è inventato quella. Oh, figura.
0: Una generazione di impostori.
1: Esattamente.
0: Comunque.
1: Questo secondo Malgioglio. Poi vedremo.
0: Sara dalla provincia di Asti. I miei genitori hanno i pavoni liberi in giardino. La mia chihuahua è una loro predatrice naturale. Sono terrorizzati da lei.
1: Ah, interessante.
0: E poi questa è molto bella. I piccioni erano come i cani, dice Gaspare, allevati dall'uomo. Poi nel 1800 l'uomo, dopo millenni che li allevava, ha deciso che non servivano più né come alimentazione né per l'invio di messaggi e a quel punto li ha cominciati a vedere soltanto come dei volanti, dei volatili fastidiosi.
1: Sì, sono topi che volano, adesso detta molto
0: come
1: male.
0: Come alimentazione. Sì,
1: sì, no, come... come fastidio, sì. Cioè noi li viviamo come una cosa sporca.
3: Anche come malattie.
0: Beh sì, perché vivono spesso in zone un po' marginali.
1: Esattamente.
0: Tuttora i piccioni sono stupiti di questa rivoluzione e ci guardano allibiti quando li scacciavo. Ma come? Non eravamo migliori amici?
1: No,
0: allora mettiamo una canzone e poi alla fine di questa canzone ci giochiamo il jolly.
1: Dai.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, i bradipi, avete presente quel simpatico animale lentissimo di cui un mio amico ha...
1: Certo, Linus.
0: Ha fatto anche la voce.
1: Ma non ho tempo di poterlo fare.
0: Ho letto una cosa meravigliosa nei giorni scorsi che per un attimo ho pensato che fosse una stupidaggine, stavo per dire che fosse una cagata, ma la
2: lo era.
0: Allora, i bradipi, che fanno molta tenerezza, hanno una vita complicatissima perché loro sono consapevoli di essere molto lenti e quindi tutto quello che loro fanno è un bradipo missile. Questo è quello di
3: Cordialmente.
0: Ah.
3: Il bradipo, è velocissimo, è l'unico velocissimo missile.
0: Quindi loro sono consapevoli che il loro difetto, la loro debolezza più grande è la lentezza, per cui cercano di evitare tutte le situazioni in cui sarebbero particolarmente
3: anche
0: vulnerabili.
3: Anche il dispendio di energie cercano di evitare, perché ne hanno pochissime.
0: E vivono quindi per questo sempre sui rami un po' più alti degli alberi, per non essere predati da qualcuno. Il problema è quando devono fare la cacca. Ci sono diverse specie di bradipi, sottospecie diciamo, ma la specie più diffusa è talmente prudente da quel punto

0: di vista, che ha preso la simpatica abitudine, in realtà da sempre, di farla una volta alla settimana.
1: Una volta alla settimana.
2: Che non sarebbe male, pure per noi. Cioè, allora, se uno lo fa una volta a settimana e si toglie il problema.
3: Scusa Linus, a me capita. O specie quando cambio aria, quando vado,
0: certo,
3: in vacanza.
0: Sei sensibile.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Il problema
3: nella
0: non è
3: mia
0: tanto...
3: casa di Selvino, la faccio una volta alla settimana.
0: La curiosità non è tanto il fatto che la facciano una volta alla settimana, ma che quando la fanno, mica la fanno sul serio.
1: Sì.
0: E arrivano a farne tanta da pesare quanto un terzo del loro peso. Quanto pesi, Nicola?
1: 70 io peso chili? 70, sì, purtroppo 70. Sono un po' sovrappeso, sono 72.
0: Diciamo 75 come me.
1: No, non, ma vabbè, spero di no. Facciamo 75,
0: fare
1: sì,
0: la
1: per il conto sì. Okay.
0: 75, loro arrivano a farne tanta quanto un terzo del loro peso.
1: Arrivano a 50 kg.
0: No, 25.
1: No, certo, ma una volta che l'hanno espulsa,
0: ah, certo, loro...
1: pesano 50.
0: Ma tu
1: immaginati
0: la montagna da 25.
1: Non è molto di simile da alcuni prodotti di alcune persone che ben conosciamo. Cioè, secondo me, Danilo da Fiumicino, diciamo, andando si avvicina.
2: O i tifosi dell'altra sera che hanno festeggiato lo scudetto.
0: Ci dovevano essere dei bradi piano stadio.
1: Probabilmente
0: che lentamente
1: sì.
0: Hanno sfollato sempre cantando le canzoni dello stadio.
1: Probabilmente sì.
0: Matteo voleva aggiungere dei particolari, ma siamo in pubblicità e Alex
1: dopo.
0: Non glielo permette.
1: Dopo
0: lo facciamo dopo.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: DJ
6: One Nation One Station.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
8: Only gone.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Mmm, ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
11: Chi è?
10: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
18: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: Conosci la BC della ristrutturazione?
26: Sentiamo.
25: Ah,

0: come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
8: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Adesso sono le 11.

0: proprio inevitabile quasi, no? Perché oggi è il giorno in cui esce il secondo singolo che anticipa il nuovo album ennesimo dei Rolling Stones, ma ne parliamo tra poco. Ci sono da completare un paio di cose, sì, che abbiamo lasciato in sospeso, per esempio la vicenda del Bradipo.
1: Sono fondamentali.
0: Perché il Bradipo appunto deve scendere, rischia, e non la può fare appeso dal ramo?
1: Scendendo abbiamo capito che il
0: che
1: il
0: non,
1: Bradipo...
0: non è bellissima come
2: no,
0: cosa.
2: Non è una bella immagine, però altri tipo i volatili la fanno,
0: certo,
2: in alto, sganciano,
0: certo,
2: capito?
1: Sì, come pure mentre volano.
2: Pure mentre volano.
1: Quindi perché prende il rischio di scendere? Lo fa per una ragione che l'evoluzione ha deciso di favorire. Allora, perché? Il bradipo, quando sta appollaiato sull'albero, mangia le foglie che ha lì intorno, però è una dieta molto povera. Allora la deve integrare. Come la integra? Coltivando un orticello. L'orto dov'è? Sulla sua schiena, perché all'interno della pelliccia che ha, okay, si vanno a inserire dei parassiti, e fra questi alcune falene, che morendo costituiscono il concime.
0: La razione di proteine che mancherebbe.
1: Il concime per far crescere delle alghe e dei funghi che poi lui si mangia. Quindi questo
2: però
1: è il giro.
2: Crescono giù in basso queste alghe, queste
1: no, gli crescono addosso. Lui se le prende dalla schiena, lui se le prende dalla schiena e se le mangia, e quindi
2: bello,
1: praticamente il ciclo è completo. Ma bello, come restituisce il favore alle falene,
0: certo,
1: che diventano il concime per queste
0: anche
1: alghe?
0: Perché le falene hanno una vita abbastanza breve, devono, sì, essere sostituite da altre,
1: esatto,
0: falene.
1: Certo.
0: Okay.
1: Esatto. Allora lui cosa fa? Scende fino in terra, scava una buca e lì fa la cacca, perché all'interno della cacca le falene possono mettere le uova, che velocemente si schiudono perché il calore velocizza tutto il processo,
0: certo,
1: di schiusa.
0: Altro che intelligenza artificiale.
1: Che cosa fanno le falene?
0: L'ingegnere che si è inventato sta cosa
1: fanno le falene per istinto naturale appena nate? Vanno in su, trovano il bradipo che nel frattempo si è appollaiato e il ciclo ricomincia.
0: Molto bene.
2: Che
0: grazie,
2: bello.
0: Avete ascoltato. Come si chiama questa rubrica?
1: È la scienza spiegata facile.
0: Lella da Genova. La stazione centrale di Milano è stata liberata dai piccioni con il servizio di falconeria fino al 2023 circa.
2: Caspita.
0: I falchi, più precisamente erano delle poiane di Harris, lavoravano la notte a stazione chiusa e alloggiavano in una stanza attrezzata per loro nei piani superiori. Erano tre, lavoravano a turno e si chiamavano Sitch o Sick, Bianco Artiglio e Nero Artiglio.
2: E quando il falco arriva lì, gli fa semplicemente, con una domanda a cui tu non puoi rispondere,
0: sì,
2: gli fa semplicemente paura?
0: Gli fa brutto
2: o se lo mangia? O lo graffia? Cioè, perché è un...
1: Lo acchiappa.
0: Lo acchiappa e se lo mangia.
2: Lo acchiappa e se lo mangia. O lo intimidisce. Magari.
0: Per quale motivo dovrebbe intimidire?
1: No, quello poi
0: arriva... C'è la maglietta nera con scritto security.
2: Esatto, arriva e comunque gli fa brutto.
1: Che poi quella lì è la loro scena. Quindi se li deve mangiare pure, perché non è che quelli poi gli danno da mangiare.
0: Comunque sono tornati i Rolling Stones ieri sera a Brooklyn, ieri pomeriggio a Brooklyn, perché la storia è questa, che gli americani sono grandi ottimizzatori, no? Vi ricordate We Are The World, USA for Africa?
2: Certo.
0: Era stato inciso nella notte a Los Angeles, in cui a Los Angeles da un'altra parte si svolgevano le premiazioni dei Grammy Awards. Quindi hanno detto: quella sera lì siamo sicuri che tanti cantanti sono lì, dopo che hanno cantato vengono da noi e cantano anche questo. I Rolling Stones hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la presentazione il giorno dopo il Met Gala, così tante delle personalità che si sono esibite insomma al Met Gala, che hanno fatto la loro sceneggiata, poi sono andati a...
1: con gli stessi vestiti?
0: No,
2: no,
0: con gli stessi
2: proprio,
0: vestiti no, però sì, c'era DiCaprio con la Ceretti, c'era Lindsay Vonn, la sciatrice, che col bastone era sia al Met Gala che ieri a vedere appunto i Rolling Stones e tanti altri. La presentazione è stata ostata, come si dice in questi casi, gestita da Conan O'Brien, che è un famoso anchorman americano,
2: sullo stile di Alessandro Cattelan, per dare
0: sì,
2: una...
0: più secco perché più... Ale è più Jimmy Fallon, almeno nella testa di Ale, nel senso quella cosa lì un po'...
2: Beh, Conan O'Brien è anche uno spiritoso, però
0: è più asciutto.
2: Fa meno gag, diciamo, mi pare.
0: E c'erano tutti e tre, ovviamente. Il gruppo è in giro dal 1962. Cara.
2: Caspita, ragazzi.
0: Sono 64 anni che sono in giro. Jagger e Richards hanno 82 anni, il ragazzino è Ron Wood che ne ha soltanto 78. E niente, il disco si chiama L'album.

0: album si chiamerà Foreign Tongues,
1: che è un gioco
0: di parole fra il concetto di lingua e linguaggi, no?
1: Sì. Beh, però tongue è la lingua intesa proprio come quello che abbiamo dentro la bocca.
0: Sì, no, è molto bella la grafica di copertina, perché l'ha fatta un artista contemporaneo molto bravo, che ha realizzato una faccia mettendo insieme parti di tutte e tre le facce.
1: Sì, un po' picassesca.
0: Tanto a quell'età lì già comunque la faccia si comincia un po' a incasinare.
2: Certo.
0: Ed è difficile anche distinguere i pezzi di chi sono e di chi non sono. No, stavo pensando che a quell'età lì, cioè la voglia di andare in giro e di fare evidentemente gli è rimasta, no? Cioè te la devi anche un po' godere la vita. Mick Jagger secondo me se la gode,
3: ma
0: anche
3: se la
0: tanto
3: gode,
0: è sempre in giro,
3: ma
0: Mick
3: sì
0: Jagger.
3: A parte la Sicilia, ma poi lui si, tutte le volte che raggiunge un posto secondo me non è che va soltanto per il compito che deve svolgere, deve anche godersi un po' il panorama.
0: Sì ma non mi sembra, cioè non è uno che fa il prezioso, questo dire, no? È uno che si concede abbastanza, insomma.
1: Cioè, quindi qual è la tua affermazione? Perché l'hanno fatto?
0: No, l'hanno fatto per il piacere ancora di andare in giro, di stare insieme
1: casa.
0: Però appunto sono abbastanza organizzati, no? Hanno dei lunghi periodi in cui se la godono e altri periodi in cui se la godono stando sul palcoscenico. No, stavo pensando che ci sono molti gruppi musicali composti da persone normali che hanno magari più o meno la loro stessa ora, no? Ognuno di noi conosce qualcuno che di mestiere fa il ginecologo, l'architetto, il rappresentante, e poi a tempo perso suona con un gruppo di amici,
3: sì,
0: no?
3: Sì.
0: La differenza dove sta? Nella conciatura, no? Perché comunque il ginecologo, l'architetto e il rappresentante, quando suonano, sono sempre vestiti come sono vestiti nella vita quotidiana. Loro hanno ancora il parrucco, il trucco, le giacche e tutto il resto. Cioè, se tu prendi Mick Jagger, che è fighissimo e ancora in formissima, e lo vesti come un rappresentante,
1: probabilmente
0: l'effetto cambia un pochino.
3: Eric Clapton è uno che si veste come
0: adesso,
3: un ragioniere.
0: Sì, anche Phil Collins, povero.
3: Quindi ha perso tutta la parte di...
0: Comunque il disco è uscito, anzi l'album uscirà il 10 di luglio. Era già uscito un singolo in precedenza, che però era un po' camuffato, perché il nome del gruppo in quel caso era Cockroaches, cioè le cucaracce, sono gli scarafaggi. Era un loro vecchio nome, e questo invece è il singolo ufficiale. Diciamo così, vagamente Rolling Stone.

0: ieri mi ha scritto Mick e mi ha detto: senti, vorrei venire domenica 17 a Treviso a correre la DJ10, ma non ho delle scarpe adatte, allora, perché quelle che ho sono un po', diciamo così, più protettive, sono quelle che si mettono quando c'hai una certa età, insomma.
1: Tu, no?
0: Hanno detto che le scarpe da corsa sono perfette per quelli che hanno una certa età.
1: Sì. Tu gli hai detto: Mick, prenotati al 342-522-1012 perché tra poco giochiamo al premio fedeltà.
0: Sì, sì, sì, ce l'abbiamo oggi, domani e dopodomani, compresi anche i pettorali, due che diamo a ogni ascoltatore. In questo caso vincesse Mick Jagger,
2: si porta Ron Wood.
0: Ecco. Ron Wood oppure Keith Richards.
1: Esatto.
0: Se... Keith, secondo me...
2: si sveglia da anni. Poi capirai, a Treviso sai quanto beve la sera prima.
1: Bravo. Se volete battere sul tempo Mick Jagger, 342-522-1012 12 e scrivete: voglio partecipato,
0: come facevamo una volta.
1: Esattamente.
0: No, di questa canzone la prima cosa che salta all'orecchio non è sì, sicuramente il modo di cantare di Mick Jagger, che è sempre quello da 60 anni a questa parte, inconfondibile, ma è soprattutto il riff di chitarra, insomma. No, perché il modo in cui
2: anche il suono,
0: scandisce, cioè, le note, il suono, Keith Richards è assolutamente inconfondibile. Beh, proprio ieri una catena di negozi di strumenti musicali, soprattutto di chitarre, che si chiama Guitar Center, americana, ha pubblicato una classifica che lascia ovviamente un po' il tempo che trova, ma stilata secondo loro in maniera molto molto fedele, dei 10 riff di chitarra più provati dai loro clienti nei loro negozi, no? Tu vuoi comprarti una chitarra, una Fender, una Gibson, quello che vuoi, e chiaramente
2: la vuoi provare,
0: vuoi sentire, certo, come suona, vuoi sentirtela un po' tra le mani,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: C'era un film famoso che era Fusi di testa, in cui vietavano in un negozio di questo genere di suonare Starway to Heaven.
1: Anche in School of Rock.
0: E anche in School of Rock.
1: Vietano.
0: Perché dopo un po' sei stanco anche di sentirla.
1: Vietano,
0: no?
1: Di suonare Smoke on the Water in School of Rock.
2: Smoke on the Water. Smoke. Gli altri brani proibiti sono Smells Like Teen Spirit, Thunderstruck.
0: Ma sono quelle. Comunque, in quelle le prime quattro posizioni, secondo Guitar Center,
1: okay.
0: Al quarto posto c'è proprio Smell Like Teen Spirit dei Nirvana.

Al terzo posto, minchia, questa la vieterei io, perché bellissima l'idea, bellissima quando è nata la canzone, diciamo leggermente inflazionata.

0: quando avevate 15 anni.
1: Cazzo, devi essere già più bravo, eh? Poi devi essere più bravo, sì, perché ci vuole le lettere.
0: Volevo mandare però un pensiero affettuoso a tutti i commessi, a tutti gli addetti ai lavori di questa catena di negozi. Se è vero che la canzone più suonata, più riffata dai potenziali clienti è questa, immaginati una giornata in cui entrano in 50 e suonano Master of Puppets dei Metallica.
2: Urca! Urca!

0: Nessuno che provi gli Oasis. Che ne so, gli
1: Oasis magari lo fanno, però un po' meno. Queste sono le prime cose, anche perché magari la chitarra non la vuoi neanche comprare, veramente non te la puoi permettere. Però per un attimo ti vuoi sentire uno
0: vuoi
1: di questi.
0: Vuoi farti invidiare dagli altri.
1: Sì, perché poi le canzoni famose con degli attacchi di chitarra ce ne sono tantissime, e anche di quelle che non fanno male alle orecchie.
2: Beh,
1: senti qua,
2: questa è un po' più soave, diciamo.
1: Senti qua, io gli farei fare tutta la canzone, no?
2: Certo.
1: Certo, poi questa canzone senza un cantante all'altezza non è la stessa cosa.

0: Messaggio per la toilette, il disco sta finendo. Pisciolino. Con calma, pisciolino.
1: No, stavo parlando.
0: Vai a parlare mentre stiamo lavorando.
1: Ma la canzone non è ancora finita, se vogliamo entrare.
0: Questa è la coda. Long Train Running, i fratelli Spinelli, perché Dubi significava spinello negli anni 70, un termine che ora è completamente sparito, però mi piace la traduzione.
1: Fratelli Spinelli, fratelli Spinelli. Non è male. Fratelli,
0: sembrano dei mobilieri della Brianza.
1: Esatto, un Spinelli. Spinelli, un mio amico, non ti preoccupare.
0: Le 11:21 in diretta su Radio DJ arriva anche il vincitore di questa mattina del Premio Fedeltà ed è Roberto. Premio
2: Fedeltà! Questa settimana in regalo Adidas Adizero Evo SL.
0: Premio Fedeltà! Roberto da Mareano Vicentino, lui e suo figlio pronti per correre, giusto Roby?
3: Sì, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, questa è la terza edizione della DJ Ten che facciamo a Treviso. Tu hai corso già anche le due precedenti?
3: Sia io che mio figlio abbiamo corso già quelle precedenti. Urca. Siamo in preparazione della terza, perché da questa primavera facciamo un po' di marce qua in provincia, con le domenicali non competitive, però le facciamo con molta serietà perché mio figlio mi spinge a fare 12 km di corsa.
0: Porca miseria.
3: Senti,
1: tipo l'ultima volta che hai corso quando è stato?
3: Domenica passata, il 3 giugno.
1: Quanti chilometri? 3 maggio. Quanti chilometri hai fatto?
3: Abbiamo fatto 12 km e in un'ora e 35, più o meno un'ora e 40.
0: Parlavi di marcia, cioè camminata veloce in questo caso?
3: Sì, loro praticamente la chiamano marcia, tu poi puoi farla camminando, passeggiando, chiacchierando, anche di corsa.
0: Anche di corsa.
3: Ci sono un po' di invasati come noi che ci mettiamo a correre.
0: Ovviamente. Allora, le scarpe ovviamente le regaliamo a te, che sei, mi pare di capire, il capo famiglia da quel punto di vista. Però ti regaliamo anche altri due pettorali, visto che sei già iscritto, che potrai usare per l'altra metà della famiglia, tipo tua moglie, tipo l'altro tuo figlio, che fino adesso non si erano mai cimentati, giusto?
3: Sì, diciamo che allora lui gioca a calcio, è impegnatissimo fra allenamenti e partite. Quel giorno, il 17, avrà una partita al pomeriggio.
0: Un riscaldamento.
3: Esatto. Mia moglie è quella che dobbiamo, come dire, portare di più
0: di peso
3: verso... Esatto, perché però si sta muovendo anche lei, perché ha già fatto anche lei un paio di marce.
0: Dai Alice, Alice, domenica prossima.
1: Forza.
0: Domenica prossima Vuto Spris, eh?
3: Anche quello ci sarà sicuramente.
0: Grazie, a fra 10 giorni. Ciao Roberto.
3: Grazie a voi, è stato un piacere immenso.
0: Ciao.
4: DJ Chiama Italia.

0: tu, Alex, eh? Neanche un po' di delicatezza nei miei confronti. D'accordo che siamo amici, ci frequentiamo da tanto tempo, però io ti vedo sempre così attento con gli altri, con me troppa confidenza.
1: Cosa è successo?
0: No, stamattina gli ho detto, sono andato a fare il prelievo del sangue, la cosa che comunque uno fa sempre con un po' di fastidio,
1: e
0: mi metti Dracula.
1: Dracula, giusto, giusto, anzi, per farti sentire.
0: Allora, io non ho, diciamo, fastidio quando mi
1: guardi,
0: capita di fare...
1: No, guardi.
0: Però non
1: guardi.
0: Questo volevo dirti. Poi vado sempre nello stesso posto, ormai da 20 anni, no? Fai conto, una volta all'anno da 20 anni. E c'è sempre la stessa signora che mi fa
1: che
0: il prelievo.
1: Che ti fa la cosa. Ah,
0: per cui ormai ci conosciamo, mi chiede dei figli, io le chiedo ogni volta da quanti anni è che lavora qui, sono tanti, però super
1: quale braccio le dai?
0: Sinistro.
1: Il sinistro, perché c'è il cuore, e anch'io penso.
0: Credo che sia normale, almeno lei mi mette, loro ti mettono sempre in posizione per quel braccio lì.
1: Quale braccio facciamo?
0: Però
1: con
0: scegliere.
1: Quale si trova meglio? Vero. Io gli do sempre anch'io il sinistro, sì.
0: Però
1: sì,
0: tutto questo accade mentre io guardo
1: dall'altra parte.
0: Ed è bravissimo.
1: Ormai so tutto di te, so anche da quale parte, ma non lo dirò, inforchi il bidet. Ma non lo dirò. Perché ieri ho scoperto. Ieri sai che poi ho visto Giorgio della Gialappa a cena, che è un grande esperto.
0: Sì, ok.
1: E mi ha rivelato questa cosa. Poi andiamo in pubblicità,
0: sì.
1: E credo che ne parleremo con Katia Follesa,
0: okay,
1: dopo. Che l'umanità, secondo Giorgio, è divisa esattamente a metà.
0: Certo.
1: Cioè c'è chi cavalca davanti, che vuole vedere
0: sì.
1: tutto,
2: e
1: chi
2: fa...
1: invece vuole che arrivi
2: dalle spalle al muro.
1: Che dà le spalle al muro.
0: Ma non è questione di spalle al muro, è questione di come sono posti i due sanitari. Cioè se tu sei seduto su un sanitario che è orientato in una direzione e a 20 centimetri c'hai l'altro che è orientato nello stesso...
1: Bravo! Ah, quindi ti sei svelato!
0: Ma perché il segreto?
1: Ti sei svelato, quindi... No, non volevo dirlo, figurati. Presidente, il presidente! È vero che anche... Cioè, qui tu, track, sei lì così, dici... Ah, però, nel frattempo fai un'altra cosa, cioè c'è della carta tra te e il getto d'acqua.
0: Sì.

0: vabbè, ok, benissimo.
1: Non entrerei troppo
2: quindi,
1: nei particolari.
2: Prac, fai proprio senza passare.
1: Eh sì, quella volta alla settimana in cui lo faccio.
2: Madonna,
1: come il Bradi.
3: Come il Bradi. Quei 20 kg.
1: Quei 20 kg.
2: Io voglio vedere tutta la merce, non la merce che ho prodotto.
1: Se volessi vedere proprio tutta la merda.
2: No, a me piace guardarmi.
1: Ma che
3: piace
1: cosa
3: avere il getto diretto?
2: Getto diretto, così, siete, insomma.
1: È così che si comincia. Un mio amico ha cominciato così.
2: Così, e ciao. Poi chiediamo a casa. DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ. One Nation, One Station. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Sì? Come? Un camion di rose rosse. Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
11: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Scegliere la migliore vacanza?
18: Previsto.
17: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
18: Inaspettato.
17: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
3: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 chilometri oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
5: DJ Ten. Run like a DJ.

0: funziona così. Cantava Janet Jackson circa 30 anni fa, forse qualcosa anche di più. Matteo, stai molto attento a quello che sto per dire.
1: Sì.
0: Ieri mattina a quest'ora abbiamo messo un pezzo

0: cazzo di Michael Jackson.
1: Esatto.
0: Questa mattina la sorella Janet Jackson. Coincidenze?
2: Non credo proprio.
0: No, grazie.
3: No, è un complotto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Katia.
4: Ciao, Katiuscia.
0: Buongiorno
4: Katiuscia.
0: Come mai ti hanno chiamato Katiuscia?
4: Ma non lo sa neanche mia madre. Perché io mi firmavo a un certo punto nei documenti Katiuscia, ma non corrispondeva con il codice fiscale.
3: Urca.
4: E quindi sono dovuta andare all'anagrafe e capire come mai non corrisponde, perché lei è stata registrata come Katiuscia. E quando ho chiesto a mia madre,
0: con
4: ma
0: la
4: io
0: C,
4: come
0: no, cacchio con la C dolce
4: no,
0: proprio.
4: No, con la K, sì, Katiuscia, S-C-I-A, ma lei non lo sapeva. Capito? Quindi posso cambiare.
3: Katiuscia, in quale anagrafe sei stata registrata? Comune di
4: Giussano.
3: Sei Giussano.
0: Sei Giussano.
4: Di Giussano.
0: Conosci Spinelli. Fai la mobiliera.
3: Un Spinelli.
4: Spinelli, Matteotti.
0: Un Matteotti.
4: Il
0: Busnelli.
4: Il Busnelli.
0: È un mio amico. Il Chicco è un mio amico.
4: E il Popi anche Cassina. Il Popi Cassina.
3: Che c'è la Brianza.
4: Allora io me ne sono andata via dalla Brianza.
0: Tu ricordi Caimi?
4: No,
3: adesso ormai siamo a un millimetro da ragguaglia.
0: Però aspetta, Bruno era Varese.
4: Varese. No, no, proprio con la Brianza lì un po' ignorantina.
0: Florence,
3: le roi della Brianza.
0: Andavi a ballare al triangolo.
4: Al triangolo andavo.
3: C'era il DJ
4: Angelo.
3: Ce lo sa che c'era il DJ.
4: Anche al 2001 Erba andavo.
0: Sì,
4: al treno andavo. Mamma, che revival.
0: Basta.
3: Ci telefoniamo.
0: Il tartufone, che ridere. Il tartufone era il titolare di una discoteca, era nero e lui si autochiamava il tartufone.
1: Vabbè, ma c'era in quel periodo
0: perché
1: forse
0: c'era
1: la tartufone, che...
0: bon.
4: Ah,
0: sì.
4: Il tartufone, è vero, sì. Mamma mia.
0: Allora, Katia Follese che è qui per ricordarvi che domani sera c'è la seconda puntata di
4: Comedy Match.
0: Yes, che è arrivato la terza stagione.
4: È arrivato la terza stagione, siamo felicissimi, siamo orgogliosissimi.
0: Caspita.
4: Sono orgogliosissima, essendo un'idea partorita dalla medesima.
0: Davvero?
3: Brava.
4: Sì, e quindi con l'aiuto ovviamente della produzione, degli autori, però siamo contenti.
0: Volevamo... È una gara,
4: è una battle tra cretini, perché sono dei veri cretini, con orgoglio. Lo dico,
3: certo.
4: Che si sfidano sull'improvvisazione, che è la cosa più difficile per un comico.
0: Domanda maliziosa, ma mi tocca farla, ma poco
4: sì,
0: poco.
4: Comunque
0: poco,
4: il video
0: poco.
4: Lo faccio da davanti. Io, se ragazzi,
3: brava!
0: Vedi che io e te siamo complementari.
4: Assolutamente, ci compensiamo.
0: Ti ha ispirato un pochino LOL? Così.
4: No, in realtà no, perché LOL è un altro contenitore ancora, dove sì c'è l'improvvisazione ma non è guidata, cioè non è suggerita.
0: Cosa vuol dire guidata?
4: Guidata vuol dire che Comedy Match si ha una traccia e i comici su quella traccia devono improvvisare. Okay. A LOL do coio coio, cioè quello che devi sparare.
0: Sì, l'unico scopo è far ridere,
4: Il resto con tutto quello che hai nelle cartucce.
0: Hai partecipato a LOL? Sei stata?
4: Sì, il primo anno sono stata, prima edizione.
0: Ha fatto fuori subito?
4: No, sono arrivata in finale. Me la sono giocata con Ciro e poi ha vinto lui. Vabbè. Se non è un programma patriarcale.
3: Senti Katia, ti volevo dire, in Comedy Match utilizzate anche oggetti? Cioè nel senso entrano...
4: Sì, ci sono dei props, perché quando facciamo dei match che sono connotati, diciamo così, con delle categorie specifiche, il cinema...
0: Ma tu dimmi se questa la Giussano doveva arrivare qua con dei props,
4: dei match, le scalette, comunque sì, si usano.
3: Dovete però stare attenti a non diventare stasera tutto è possibile.
4: Guarda, allora, è stato fatto uno studio mica da ridere, perché abbiamo cercato...
0: Poi sono io quello cattivo.
4: No, hai ragione. E noi abbiamo proprio cercato di, guardando tutte le puntate di Step, riguardando Buona la Prima, per cercare di non assomigliare minimamente ad altri programmi. Mm-hmm. Poi è inevitabile che qualche cosa ovviamente, cioè, assomiglia, ma non per volere, perché però è la natura,
3: esatto,
4: dell'improvvisazione.
3: Buona la Prima era un vecchio programma con Ale Franzi, in cui c'erano gli auricolari addirittura.
4: Noi non ce li abbiamo gli auricolari.
3: Scena, ti dicevano. Adesso
0: ho partecipato.
3: Non è la
4: nostra. Sì, me lo ricordo, tu eri il suggeritore. Anche in scena.
0: Anche in scena.
4: Sì, e io, tu eri, te lo dico anche,
0: attenzione,
4: tu eri un ebreo che doveva fare la circoncisione a suo figlio, me lo ricordo
3: molto
4: benissimo. Linus,
0: perché io ho fatto quella...
4: No, io me lo ricordo.
0: Mi ricordo solo di esserci stato, sicuramente
4: sì,
0: avrò fatto cagare.
4: Stato.
0: No, ma comunque le battle sono sempre esistite, no? Nel rap sono una cosa
4: sempre, ma nei teatri in Italia ce ne sono un sacco di laboratori, in America, cioè esistono. Questa qui è una battle un po' cazzara, nel senso che non c'è un vero e proprio vincitore, insomma, si vincono premi improbabili.
0: Tu sei brava a improvvisare?
4: Adesso.

0: Di ma guarda,
1: no, voglio sapere se hai, mai, se hai mai usato l'arte dell'improvvisazione a casa con tua figlia.
2: Sì, sempre, certo. Sai quante volte i parchi erano chiusi e non si poteva andare al parco di giorno?
3: Certo.
2: Però sì, ancora adesso ogni tanto mi capita di usarla. Ma quella mi sgama, figurati.
3: Quanti anni ha Agata adesso?
2: Agata ha 16 anni, è nel Davvero? Fiore della crescita. Sì, vuole Vai limonare, via, faccio un appello. Vorrebbe limonare. Vorrebbe un fidanzato, quindi è una bella ragazza.
1: Questa la contenta,
2: è intelligente.
1: Lei,
3: senti, ti manda via già o no?
2: Non no, succede, ma va. No, lei è molto casalinga, lei fa tante cene in casa con le amiche, ogni tanto qualche festa con quelli del teatro, però no, non è quel tipo di adolescente.
3: Ok, bene.
1: Allora, mettiamo una canzone e poi torniamo.
2: Sì.
1: Sì.

0: Matteo, domani mattina dovresti montare delle luminarie, sai quelle tipiche pugliesi, di legno bianco con le lampadine. Che viene Serena Brancale, la prima volta che viene ospite.
1: Secondo me ce l'abbiamo anche, perché qualcuno da lì ce l'ha mandata.
0: Anch'io a casa ho un paio di pezzi, domani mattina li porto, li attacchiamo, bravo, il cuore con le luci, vabbè.
2: Delle luminarie natalizie anche, considerando il tempo milanese, se volete.
3: Sei indietro con i regali?
2: Sì, mi manca mia mamma e mia sorella, che sono proprio quelli più difficili.
0: E domenica è la festa della mamma, però.
2: È vero.
0: E tua figlia si ricorderà di te?
2: Non si è mai ricordata.
0: Del
2: papà tantissimo, sì, Agata, mi raccomando, non dico
0: Agata.
2: Tanto, però una roba, tanto i soldi glieli mettiamo, cioè glieli mettiamo noi sul conto. Quindi
0: Agata, stupisci, come diceva Pippo Baudo.
2: Una fiora.
0: Siamo con Katia Follesa, che oltre che a essere in televisione in questi giorni,
3: domani
0: è anche, mi permetto di dire, soprattutto a teatro.
2: Soprattutto a teatro, che è la mia vita.
0: Come si chiama lo spettacolo?
2: Quando parli del teatro,
3: il teatro.
2: Lo spettacolo si chiama No vabbè mi adoro, che ho scritto con
0: Come si pronuncia però?
2: No vabbè mi adoro, okay, io faccio il segno della croce sul palco, no vabbè mi adoro, che ho scritto insieme ad Angelo Pintus,

0: Sì, Alessio Parenti, è uno spettacolo molto bello, e ma adesso non lo dico perché lo faccio, ma è perché è la prima volta che salgo sul palco da sola. Ho sempre lavorato
1: Davvero?
0: tanti anni con Valeria e con Angelo, per la prima volta sono da sola.
1: Ah, vedi,
0: e
1: quante
0: mi
1: date hai fatto
0: piace.
1: già da sola?
0: 54.
1: Michi, ormai.
0: Sì, siamo arrivati a 55, l'anno prossimo di nuovo, anzi siete tutti invitati, le date usciranno tra poco, ma quanto sguazzo sul palco da sola, ma
1: Mi
0: quanto
1: piace.
0: bello è.
1: Ascoltami,
0: Bellissimo.
1: la successione delle date, ti è capitato di fare tipo oggi sono qui, domani sono in un altro
0: Sì.
1: posto? Ok, quando questo accade, una domanda completamente inutile, dormi già nel posto successivo o
0: A
1: dormi nello
0: volte
1: stesso?
0: sì, a volte no,
1: Beh,
0: perché
1: se è
0: io non so.
1: vicino.
0: Sì, perché noi siamo in sei, io ho i ballerini con me sul
1: Ok, col
0: palco. E
1: bacco.
0: vabbè, mi sono
1: Sì.
0: creata,
1: Madonna, da
0: diciamo,
1: Giussano con i ballerini.
0: sì, una crew
1: Certo.
0: giusta per compensare la mancanza degli affetti quando sei fuori, quando ci
1: Certo.
0: riuniamo tutti nella mia stanza a fine spettacolo. Vabbè, sì, a volte rimaniamo lì, a volte andiamo direttamente,
1: In quella
0: dipende, insomma,
1: dopo,
0: quella
1: ok. Mangi
0: dopo.
1: prima o mangi
0: Io non
1: dopo?
0: mangio.
1: Non mangi
0: No,
1: mai.
0: perché quando lavoravo in coppia potevo permettermi di mangiare, adesso
1: Ok.
0: no, mi si ripropone tutto.
1: Ah,
0: Rutto, cioè a un certo
1: ok.
0: punto mi
1: Va
0: sale anche
1: bene.
0: l'acqua che bevo
1: Il
0: durante lo
1: famoso
0: spettacolo.
1: burp. Esattamente.
0: Così, quindi diciamo anche no,
1: Bene,
0: non lo
1: benissimo.
0: faccio.
1: Quanto dura lo spettacolo?
0: Allora, siamo partiti da un'ora e un quarto, abbiamo sfiorato le 2 ore.
1: Ti devono
0: Arriviamo.
1: tirare giù alla fine, insomma.
0: Sì. Sì, esattamente, però
1: Sono
0: mi piace un
1: andato
0: tanto.
1: a vederla con Valeria. Mi è rimasta impressa soltanto una cosa che proprio non c'entra niente. Mi ha fatto tanto ridere. Perdonami, è una battuta, ma non è una battuta
0: Sì.
1: che diceva Valeria.
0: Sì.
1: Ed è questa. E ci vuole Fiorentini,
0: Fiorentini,
1: le
0: le
1: gallette,
0: gallette,
1: gli
0: gli
1: snecchini.
0: snecchini.
1: E lo diceva senza senso,
0: Gratuitamente. Adesso io ti
1: gratuitamente.
0: dico una cosa, non so se te l'ho già detta. Dopo questa battuta che lei ha fatto anche a Zelig, la Fiorentini, che salutiamo, ci ha mandato a casa uno scatolone pieno di.
1: Quantomeno.
0: Ha citato anche salumi Levoni e ci è arrivato a casa 1,5 metri
1: Di
0: di salame.
1: mozzarella.
0: Di salamone.
1: Ma
0: Incredibile.
1: guarda che l'umorismo è strano, cioè come
0: Sì.
1: fa a far ridere quella roba lì? Però è messa,
2: No, è
1: era
2: quel.
1: messa in un
2: Io credo
1: punto.
2: che ci sia dentro di ognuno di noi un bambino che,
0: Sì,
2: diciamo,
0: come diceva Pascoli.
2: che sonnecchia,
0: Esattamente.
2: ok? Una volta che tu lo riesci a risvegliare, hai ottenuto
0: Ma
2: l'effetto.
0: perché
2: Sì,
0: lì la
1: pazzesco.
0: domanda del
2: Non.
0: presentatore di Carlo Conti ipotetico
2: Sì.
0: era: qual è la tua canzone preferita?
2: Ah, vedi che così
0: E
2: è
0: allora lei.
2: tutta un'altra cosa.
1: Ma quanto puoi essere scema nella
0: Cretina!
1: testa
2: Senti,
1: proprio.
2: in un'intervista che mi hanno segnalato c'è una frase famosa: ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Ma a parte il naso da Barbara Streisand, che poi è il tuo bello, non ne vedo altri.
0: Ma quanto sei carino, Nino. Potete uscire un attimo per cortesia dallo studio?
1: Dovete fare dei bidet incrociati?
0: Sì, dei getti e strapon,
1: Esatto.
0: dei bidet strapon. No, di difetti io ne ho e soprattutto ne ho avuti quando ero ragazzina, che sono stata abbastanza bullizzata, ma non mi sono mai data per vinta e arrivata a una maturità ho portato in scena e ho fatto diventare hilare, diciamo, questa sofferenza, perché poi è stata una sofferenza e lo
2: Davvero?
0: dico durante lo spettacolo. Sì. Mi chiamavano Gonzo, mi
2: Urca.
0: chiamavano Pippo Franco, Naso
2: Ma
0: Fine,
2: per
0: una
2: il
0: brutta.
2: naso?
0: Sì, è perché io ero minutina, cioè io ero bassa con i capelli a caschetto e le tette di Samantha Fox perché avevo proprio il tettone, però avevo il naso molto pronunciato col
2: Perché il naso è una delle
0: viso
2: prime cose che crescono.
0: Ma
2: Eh
0: sì.
2: sì.
0: Poi
2: Poi dopo tutto il
0: con i
2: resto lo
0: bambini,
2: circonda.
0: cioè pensa a una bambina
2: Sì,
0: dell'elementare della
2: sono
0: prima media,
2: cattivissimi i
0: molto
2: bambini.
0: cattivi, però.
2: Dove siete adesso?
0: Ciao!
2: Voi che vi prendete in giro?
0: Dove siete?
2: È difficile far ridere per una femmina?
0: Io non ho mai trovato questa
2: Ok.
0: difficoltà, devo essere sincera. Io e Valeria siamo nate insieme e come duo eravamo l'unico duo di donne comiche nel panorama,
2: Vedi, già il
0: quindi
2: fatto che foste le prime a
0: sì,
2: essere in due,
0: però
2: chi
0: era
2: vi ha aperto la strada?
0: Zelig, è stato Zelig. No, in realtà ancora prima
2: Ma
0: Colorado.
2: donne di riferimento ne avevi quando cominciavi?
0: Beh, io amo follemente Anna
2: Ah,
0: Marchesini
2: beh,
0: e credo che
2: certo.
0: sia stata proprio colei che mi abbia fatto fare il salto e credo che ancora oggi i loro sketch siano molto attuali, quindi chi fa
2: Madonna.
0: teatro dovrebbe veramente vederli. Però lei è stata, poi conoscendo Valeria, siamo andate senza ritegno perché siamo salite sul palco col costume di Miss Italia per la prima volta, cioè con la cellulite di fuori, quindi.
1: La
2: Quanti anni
1: pace nel
2: avevi?
1: mondo.
0: Io avevo 24 anni, Valeria ne aveva appena compiuti 20, cioè eravamo proprio
1: Caspita.
0: bambine.
2: E a scuola non c'è stato un momento in cui però facevi ridere?
0: Allora, a scuola ho fatto il saggio di fine anno nella mia scuola. Io ho fatto una scuola alberghiera perché mi piacevano le lingue, ho studiato nel ramo dell'amministrazione per le lingue, ma poi non ho fatto mai niente di tutto questo. Ho fatto proprio uno sketch imitando Licia e i Beehive, dove io facevo lì, era l'unica classe che l'ha fatto, e il preside, il professor Nardi, che è tuttora vivo, credo, mi aveva proprio detto: ma tu dovresti fare teatro, perché non fai il teatro? Vedi. Non ci avevo mai pensato, poi l'ho fatto. Bene. Poi ho studiato.
2: Allora, domani sera a che ora più o meno?
0: Guarda, chi lo sa?
2: È un prima serata,
0: dovrebbe essere alle 9, invece forse comunque, andremo anche un po' più
1: 9.
0: Tardi.
1: Sul 9,
2: comedy match.
0: Sì,
2: comedy match.
0: Sì,
2: Alex,
0: certo.
2: Finito? È tardi?
1: Abbiamo finito.
2: Perché vedo che Nicola stava cercando altre cose.
1: No, volevo sapere se anche Katia...
3: Qual è la tua canzone preferita, cara Katia?
0: In generale?
1: No, volevo sapere se anche la tua era questa. Ci vuole.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
12: Radio DJ consiglia
13: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
14: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
13: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita

0: su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso mezzogiorno.
3: Buongiorno dalla redazione. La Casa Bianca ritiene di essere vicino a un accordo con l'Iran in base a un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e affrontare negoziati più dettagliati sul nucleare. Lo scrive il sito di notizie Axios, secondo cui gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 24 ore. L'intesa prevederebbe l'impegno della Repubblica Islamica a una sospensione dell'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni da parte di Washington e lo sblocco del passaggio nello Stretto di Hormuz. E intanto proprio nel passaggio che collega il Golfo Persico e quello dell'Oman, una nave porta container francese sarebbe stata attaccata. Feriti alcuni membri dell'equipaggio, cittadini filippini. L'Eliseo però non ha ancora confermato la notizia. La Chiesa ha la missione di pronunciare parole chiare per rifiutare ciò che mortifica la vita e prendere posizione a favore degli sfruttati e delle vittime della guerra. È il messaggio lanciato stamattina da Papa Leone XIV in occasione dell'udienza generale in piazza San Pietro. Parole che arrivano dopo il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump, che ha accusato il pontefice di approvare l'idea che l'Iran possieda un'arma nucleare. Ieri sera il Santo Padre ha risposto al capo della Casa Bianca: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, ha affermato, lo faccia con la verità, precisando che la Chiesa da anni parla contro tutte le armi atomiche. In questo clima di tensione, domani Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in giornata a Roma vedrà anche la premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Dopo quello delle sorelle K, cugine di Chiara Poggi, oggi è il giorno di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio della ragazza avvenuto a Garlasco nel 2007. Il 38enne è arrivato stamattina in procura a Pavia per l'interrogatorio. Si avvarrà della facoltà di non rispondere, chiedendo di essere riconvocato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. I suoi legali hanno conferito l'incarico a uno psicoterapeuta. In procura stamattina sarà ascoltato anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando per la scomparsa avvenuta nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, storico centrocampista dell'Inter. Ci sembra impossibile, era uno di noi, ha commentato il club nerazzurro con la cui maglia l'ex calciatore e dirigente sportivo vinse uno scudetto e una Coppa Italia. Beccalossi, che martedì avrebbe compiuto 70 anni, era rimasto vittima l'anno scorso di un'emorragia cerebrale a cui era seguito un lungo periodo di coma. In giornata sarà allestita la camera ardente nella clinica in cui si è spento il campione. Calcio: alle 21 Bayern Monaco e Paris Saint-Germain scendono in campo a caccia di un posto nella finale di Champions League.

0: All'andata i francesi avevano battuto i tedeschi 5-4. Chi vince incontrerà il prossimo 30 maggio a Budapest l'Arsenal, che ieri sera ha sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione stamattina Stefania Salardi, alle 14 arriva Ciao Sport con tutte le notizie sportive.
2: Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Anche starotte zero riposo.

0: extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

Ogni giorno improvviso una canzone. Ho deciso che voglio fare una compilation jazz. Sandrino canta con i grandi successi di Radio DJ. Mettiamo una coda di una canzone e alla fine se no io faccio Era Nicola Berti, sì. E l'ultimo verso io skibidi babu babu e i Maroon 5 in questo bellissimo. Caso i main artist, diciamo così. Buongiorno a tutti ragazzi. Bello, bello. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cutland. Sigla.

0: Guardavi fuori dalla finestra e proprio vedevi niente, una coltre di acqua, nebbia, così. Allo stesso tempo porto i cani a fare una passeggiata e in quel momento esce il sole. Rientro in casa e di nuovo grigissimo. Vengo in radio, prendo un fracco d'acqua, adesso mi giro fuori, sì, di nuovo il sole. E questa elettricità, ma sono giornate un po'
1: variabili.
0: Strani giorni.

0: sbagliato.
1: Non l'avevo mai
2: visto Mauri scatenato. Ma scusami, devo subito correggere. Tiella sotto. Devo correggere subito un ascoltatore che dice: oggi giornataccia, vedi, sono strani giorni per tutti. Vorrei affrontarla con la metà della fotta con cui il ratto, cioè Walter, cantava l'inno del Mantova allo stadio durante Mantova Monza, mandandoci anche il minuto su DAZN. Perché a 8:25 si vede Walter, tifoso del Monza, nella curva del Monza. Che mentre,
1: vestito da Monza
2: che mentre tutti tifano il Monza, lui nel suo viaggio cantava l'inno del Mantova. Era catch.
3: Che ricordo molto catch.
2: Ma invece no, ascoltatore, devi vivere questa giornata con la fotta di Maurizio quando è partita sta canzone di Battiato.
4: E mi circondano
2: e
3: scusa, a questo punto allo Speaker's Corner
2: facciamo anche, facciamo anche un karaoke di Maurizio canta Battiato?
3: Beh,
0: no,
2: i grandi successi di Battiato. Dai, lo fanno tutti con Gaber. Gaber hanno fatto tutti, credo che abbiano fatto 96 spettacoli di persone che cantano Gaber. Noi facciamo Maurizio canta Battiato in bellissimo. Coda allo Speaker's Corner, che sarà un evento incredibile, ragazzi. Ultimi biglietti disponibili, prendeteli. Facciamo anche
0: No, non voglio.
2: Ma torniamo sull'attualità, ragazzi, che qua abbiamo il nome, abbiamo cos'è?
3: Dicono che Cruciani alla Zanzara ieri abbia deriso la nostra dottoressa.
0: Cosa?
2: Ah, abbiamo il nome della settimana qui oggi. Oggi è mercoledì, il mercoledì c'è la dottoressa Stefania Andreoli, che è resident da noi, è parte del cast, ma questa settimana è... non lo so. Allora, Trump.
3: Sì.
2: Qualcosina, io ho sentito qualcosina Garlasco per la svolta sulle indagini, Stefania Andreoli. Cioè questo è il trittico. Questa settimana si è basata su questi nomi. E noi oggi ce l'abbiamo qua a raccogliere dal vivo
3: le sue reazioni.
2: Ma certo, un altro programma l'avrebbe protetta fingendo che niente fosse successo, che è sempre la strategia migliore. Ma noi invece vogliamo sapere. Vogliamo sapere com'è andata la settimana della Stefanina Andreolina.
3: Noi se è lì, capito, sul ciglio, una
2: un calcetto. Sulla zona lombare. Un piede appoggiato sulla zona lombare.
3: Una settimana difficile.
2: Settimana dura? Vieni qua. Vieni qua che ne parliamo noi insieme. Quindi adesso niente, parliamo anche di questo, ma non ruberemo troppo tempo per queste minchiate alle vostre storie, che a volte sono un po' delle minchiate anche le vostre storie, però a volte invece sono delle questioni importanti e quindi daremo tutto il tempo necessario alla dottoressa per rispondere poi a voi, che siete la parte fondamentale di questa giornata. 347-342-5220, se avete domande, se volete sapere com'è stata la settimana della dottoressa Andreoli,
3: se volete dare una spinta,
2: se anche voi volete appoggiare il vostro piede di fianco al nostro sulla zona lombare della dottoressa che è lì sul ciglio di un precipizio, così volete 347 342 5220. Mauri,
0: sì,
2: mi metti ancora un pezzo di Battiato e te lo canti?
3: Dai,
2: un'altra canzone, metti una...
3: l'attacco.
2: Rifacci l'attacco di questa, dai, che è stato un bellissimo momento.
4: In 1945 I came to this party. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti.
0: Grande!
2: Non ho mai visto Maurizio felice.
1: Davvero,
2: è la prima volta che vedo Maurizio felice e libero.
1: Vedi,
2: finalmente libero.
1: Che lugasa.
2: Finalmente libero, senza tutto quel contenimento che si autoimpone così.
1: Bravo.
2: Maurizio, vuoi anche dirci di chi è la prima canzone di oggi?
0: Gigi D'Agostino!
2: Abbiamo imparato? Bravo!

0: Mercoledì Gigi? È un mercoledì Gigi. Allora, a questo punto di una usuale scaletta del mercoledì, io sarei già qui da solo con la dottoressa. Invece siamo tutti insieme, perché questo è proprio un intervention. Vogliamo... La gente vuol sapere. Quindi diamo il benvenuto alla dottoressa Stefania Andreoli.
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti si deve fredde.
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
1: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
2: Non l'ho fatto apposta, mamma.
3: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: E invece oggi c'è Fosca qui, Walter qui, Maurizio qui. Intanto volevo dirti, Maurizio, che ti amo.
4: Perché?
0: Così, volevo dirtelo. Grazie. Per crearti confusione nella testa e pensare che tu sia mia moglie.
4: Mi hai già creato tanta così confusione.
0: Così tu adesso pensi di essere Ludo. Ciao Stefi, come va?
5: Bene, Ale.
0: Che settimana è stata?
5: Beh, anche una decina di giorni a voler contare.
0: È già una... Ah, beh sì, perché noi mercoledì... Allora, è successo prima di mercoledì scorso, però mercoledì scorso non ne abbiamo
5: non
0: parlato...
5: non era ancora esploso il bubone.
0: Non era ancora divampato il fuoco.
5: No.
0: Sì, sì, sì. E quindi poi... Sembra quasi che ci abbiano aspettato. Dopo mercoledì, da mercoledì sera, giovedì, ha iniziato il fuoco. Fuoco cammina con me.
5: È tutto al servizio di Cattelan.
0: Sì, esatto.
5: Così no, è. Allora, se la tua domanda è sincera e ti chiedi come io stia, sto altrettanto sinceramente molto molto bene. Mm-hmm. E sono molto orgogliosa di questo. Cioè, tempo fa ne sarei uscita con le ossa sbriciolate,
0: sì,
5: non solo rotte. Perché è stato pesante non tanto il tono delle reazioni che a tratti travalicava, ma raccontavo a Fosca dietro le quinte, per una sequela di giorni ero bombardata da tutte le parti di stimoli, segnalazioni, input,
0: sì,
5: domande, offese, endorsement. È stato veramente come essere nell'ultima scena di Suskind, il profumo.
0: Sì, il profumo viene
5: tirata da
0: morsicata,
5: tutte le parti, smembrata.
0: Sì, smembrata da...
6: Ma possiamo raccontare brevemente per le tre persone che si sono perse?
5: A due forse.
0: Sì, sì, sì. Io su questa cosa però volevo intanto dire che sono contento per te di questa reazione, perché secondo me chi magari non è mai stato investito, ti direi qualunque persona che ha un lato anche pubblico, gli è capitato al 100%, a volte anche a chi non ce l'ha, purtroppo, di essere investito da, chiamiamola, una shitstorm, non ha idea di quanto possa essere snervante. Crescere l'esperienza, cioè un bel modo di attraversarla, è arrivare a un punto in cui ti sei reso conto nelle occasioni prima che queste shitstorm comunque non cambiano niente nella vita vera, non cambiano niente nella vita reale, e quindi reagisci in maniera anche un po' più tranquilla, serena a quello che succede. Cos'è successo? La Stefania Andreoli, durante un'intervista, a domanda diretta? Sì. A domanda diretta?
5: Sì, dentro un contesto molto più largo. Io mi trovavo ad Agorà in Rai a parlare del mio libro e in realtà Marco Carrara, il conduttore, che è un amico,
0: infame,
5: e che è una vecchia volpe,
0: un infame.
5: Io non concordo mai le domande precedentemente perché non mi diverto.
0: Sì.
5: Non sapevo che mi avrebbe chiesto di una questione che non ha nulla a che vedere con il mio libro.
0: Però ne abbiamo parlato 100 volte.
5: Dove andava ad atterrare.
0: Qua da noi il mercoledì, non dico un mercoledì sì, un mercoledì no, ma insomma,
5: beh,
0: almeno
5: ultimi tre saggi, questa roba qui la
0: Tre volte l'anno viene fuori che si può dire ti amo ai figli, e la Stefania ha detto no. Ha detto no, non si può dire ti amo ai figli, perché?
5: No, allora, si può anche, voglio dire, per potersi si può tutto, però non ogni cosa ha lo stesso principio di opportunità. Io lì appunto, dovendo rispondere con i tempi televisivi, non che oggi ne abbia tanti di più, e poi montato chiaramente per diventare un reel, sembrava che avessi fatto un intervento a Shanghai in una conferenza internazionale, quando andrebbe veramente molto più articolato di così.
0: Sì.
5: Non è no, non si può. Sarebbe meglio di no, il che non ha nulla a che vedere con l'amore. Io le mie figlie le chiamo amore, non è una contraddizione. Evidentemente provo amore per loro come per altre cose, persone della mia vita. Ma suggerirei di riflettere sul fatto che prendere il loro viso tra le mani, avvicinarselo e dire ti amo, come non io, ma credo la stragrande maggioranza delle persone rivolge questo tipo di scambio sintattico, semantico, linguistico, affettivo, simbolico alla persona con la quale fa coppia o spererebbe di fare coppia, lo trovo spostante rispetto alla dichiarazione di affetto che da genitore a figlio dovrebbe essere in qualche modo libera.
0: Sì.
5: Scevra da tutto questo connotato sentimentale, erotico, affettivo, tipico delle coppie, tipico delle anticamere che poi conducono al talamo nuziale.
0: Mm.
5: Per tutto tutta una serie di ragioni che non hanno a che vedere con la confusione del bambino che non sa cosa vuol dire la lingua, gli inglesi, le evidenze scientifiche, anche quello era tutto sbagliato. La faccenda è veramente molto più sottile di così. Io negli ultimi anni l'ho studiata, ci sono diversi colleghi che la vedono un po' nello stesso modo. Ti ricordi, Ale?
0: Io ogni tanto lo dico alle mie figlie, però. Ogni tanto sì.
5: Ti amo?
0: Sì, ogni tanto mi viene. Sì.
5: Ti viene? Che vuol dire?
0: Così, che in quel momento lì l'amore invece del ti voglio bene, ti amo. Sì. Lo so, penseranno di essere ludo adesso.
5: Allora, no. Ti ripeto, non è sbagliato come infatti, uno più uno tre.
0: Brava. Infatti, secondo me, poi la cosa interessante di queste cose è che, come dicevi tu, dovendo essere ridotte a reel, diventa uno statement buttato lì. Bah, si fa o non si fa così? Immagino che poi ci siano tutta una serie di comportamenti che vanno a aggiungersi eventualmente a un ti amo detto ai figli, che possono essere più o meno appropriati.
5: Ma
0: rispetto ai figli,
5: no?
0: Chiaramente, cioè, nell'epoca del 15 secondi massimo di attenzione, così tutto è ridotto poi a un comandamento che non...
5: Mi dai un'occasione. Asciugherei il tema, per dirlo in una riga, in questo modo qua. Allora, in assoluto, tra il sì e il no, meglio il no.
0: Sì.
5: Dopodiché, messa lì la regola, esistono una serie di eccezioni, deviazioni, cose che ti escono di bocca, robe che non sai come adesso tu, no?
0: Alle
5: volte glielo dico.
0: Sì.
5: Probabilmente non ne fai un manifesto genitoriale.
0: No, ecco, brava, ma io non faccio un manifesto di niente, ragazzi. Cioè, non è che se glielo dico, per me bisogna, ma non me ne frega un cazzo. Cioè, se mi viene, mi viene, se non mi viene, non mi viene. Cioè,
5: ti dico l'argomentazione più forte, secondo me, da considerare, che in quel reel non è uscita, non avevo

0: tempo, che i colleghi che non hanno capito, non hanno colto, probabilmente hanno un'altra formazione, eccetera, sicuramente non l'hanno tanto capito i genitori. Ti ricordi, Ale, un po' di tempo fa io avevo scritto Io te l'amore, arrivavano anche dei messaggi degli ascoltatori confusi sulle loro relazioni sentimentali. Una cosa che stiamo notando ultimamente noi clinici è che in questo periodo di grande precarietà la prima cosa che ci è andata di mezzo sono i rapporti. Da tutti i punti di vista, nel senso che noi oggi siamo messi così tanto male perché, non riuscendo più a entrare in connessione in modi buoni, non che prima lo facessimo meglio, ma almeno di mezzo non c'era la digitalizzazione, ha fatto accadere che moltissimi sono arrivati da millennial a 25, 30, 35 anni senza aver neanche mai dato il primo bacio, senza aver avuto rapporti sessuali, senza aver mai avuto una relazione. E già Willy Pasini, ti direi una decina d'anni fa, noto sessuologo, è stato il primo a mettermi la pulce nell'orecchio. Avevamo fatto una cosa insieme e mi dice: ma lo sai che oggi arrivano i giovanissimi in studio, io chiedo: vabbè, ma sei innamorato? E mi dicono: non lo so. E mi ricordo di aver intitolato un paragrafo del mio libro A cosa mi serve l'amore se ho una famiglia. Cioè, se in effetti il ti amo è il linguaggio della mamma e del papà, entra da un punto di vista simbolico, Ale, qui non è che arriveranno gli assistenti sociali, però a me interessa il simbolico, sono un pochino meno superficiale di altri tipi di lettura, arriva la fatica di essere dentro a un rapporto che ha anche la pretesa di un patto di lealtà, perché se io ti amo e tu mi ami da sempre e ti ho dato la vita e ti ho dato tutto il me, ma Ale, cioè, caspita, diventa alto tradimento, diventa la stella della Senna, ok? Allora, sì, capisci che siamo a un altro livello, non è il ti amo o non ti amo, è
1: una
0: dovendo
1: serie.
0: Scegliere, sì, pensaci, perché forse...
1: Posca, ti è spiaciuto per la Stefi che l'hanno un po'...
2: Allora, in realtà a un livello più, diciamo, di impatto sì, però poi ho pensato che la sua argomentazione è talmente forte,
1: beh,
2: che non avevo dubbi. No, dai.
1: La Fosca diceva che non l'avrebbero fatto con altri.
2: Io sì, ho fatto un pensiero, mi sono chiesta, cioè? Ma se Galimberti, che magari nella sua vita, adesso non so, magari nella sua vita ha anche detto una cosa.
0: L'ha detto di sicuro,
2: di
0: perché
2: tipo,
0: io conosco l'impianto di Galimberti sull'amore.
2: Perché le basi teoriche sono
0: quelle sono.
2: Quindi mi sono chiesta, se l'avesse detto Galimberti, il risultato sarebbe stato uguale.
1: Ma come l'avrebbe detto diversamente? Non avrebbe detto... Ah, ah, ah, ah, ah,
0: saltano la riviera, ragazzi,
3: ma tutto sbagliato.
1: L'avrebbe detto, avrebbe detto: non si dice ti amo. Oh, basta. Allora uno dice: oh cazzo.
3: E invece ma no.
0: Chiederò la cittadinanza al paese dei pavoni. Ma te l'ho detto, era fuori contesto.
1: Sì,
0: avevo capito dove saremmo andati a finire. È scappato da ridere. Ma poi adesso che voglio fare quella.
1: Io adesso sto solo pensando a Galimberti che risponde così.
0: No, ma no, certo. Puoi non conoscermi, ovviamente. Se hai visto due robe mie, se hai sentito Cattelan il mercoledì una volta, è il mio modo di.
1: Ma certo,
0: ti può
1: ma
0: non
1: certo
0: piacere, ma io non stavo prendendo in giro nessunissimo.
1: Ci sta, ci sta. Stefi,
0: finita la puntata?
1: No, no, no, adesso poi arrivano le domande degli ascoltatori sulle loro questioni. Vabbè, vabbè, vabbè, dai. Avevamo è la prima volta che abbiamo in studio l'ospite della settimana, cioè il nome
0: mi
1: caldo della settimana.
0: Tutti, e quando dico tutti, tu pensa a tutti.
1: Sì.
0: Io sto parlando qui solo con te.
1: Abbiamo l'esclusiva. Abbiamo avuto l'esclusiva, ragazzi. Bravi noi che abbiamo creduto sul cavallo vincente dall'inizio. Vi mettiamo la prima canzone di oggi, dai, e poi entriamo nella classica puntata del mercoledì. Frankie Energy insieme a Jovanotti.

0: stavamo andando avanti a farci raccontare dalla dottoressa Stefania Andreoli. Tra le altre cose, Frankie e Energy sarà alla serata 1212, la celebration del grande programma di Radio DJ che adesso è su M2O, con Ernia, Fabri Fibra, Frankie e Energy, Night, Neffa, Madame, insomma, e tanti altri che suoneranno. Il giorno prima c'è il festone, il sabato 6 giugno, con un sacco di altri artisti. Ci vieni al Party Like a DJ?
1: Ma certamente, con le mie figlie che si sono divertite come matte le ultime due volte.
0: Ambedue i giorni ti fai un 6-7?
1: No, mi sa che il 6 lavoro, il 7 forse 7, ci sono.
0: Il 7 sì. Comunque, se volete venire, trovate tutti i biglietti su ticketone.it, poi Party Like a DJ e DJ. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco, ve lo giuro per davvero, con le vostre telefonate per la dottoressa Stefania Andreoli. DJ One Nation.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
2: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
4: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
3: Scoprire isole di silenzio.
5: E oasi di divertimento.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Corri da Troni, dal 28 aprile.

0: Mio caro, lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
5: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Party Like a DJ is coming.
12: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
13: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
14: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
15: Chi saranno i prossimi?
16: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
17: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile.

0: world still spins around and it goes.
1: Un ascoltatore dicendo: ma perché invitate la dottoressa Stefania Andreoli se poi passate delle canzoncine? Perché è la radio, amico mio, se no prendi un appuntamento e ci vai a parlare tu pagando. Quanto, Stefi?
2: No, per lui è gratis, guarda com'è gentile.
1: No, non puoi essere così ruffiano. No, vai dalla dottoressa, paghi, boom, e non ci senti le canzoncine.
2: Con fattura, in radio, mi raccomando.
1: In radio è così. Allora, tra le altre cose, no, non riusciamo a fare la telefonata. Mauri ha detto 3 minuti, Manuela!
3: Dimmi.
1: Vai veloce. Allora, la facciamo, però la dottoressa non ha più di 3 minuti e mezzo a partire da adesso. Vai veloce, si stringata, okay. E poi proviamo.
3: Allora,
1: vai.
3: Il mio dubbio è questo. Mio figlio in una discoteca è stato...
1: Scusami, ma tu sei quella della settimana scorsa?
3: Già.
1: Ok. Allora guarda, se mi permetti faccio io un riassunto veloce. Il figlio aveva fatto a botte e lei non sapeva più o meno come reagire a questa cosa e da che parte stare. La settimana scorsa ci mancavano dei dettagli, a che età, cioè l'ha fatto all'asilo, alle elementari, così. Figlio di 19 anni,
3: di 19 anni.
1: Che ha fatto a botte.
3: Quindi in discoteca ha incontrato un ex amico con cui aveva avuto qualcosa da dire,
1: sì,
3: ed è stato aggredito, cioè è stato spinto e quest'altra persona è stata cacciata dalla discoteca, però lo ha aspettato fuori e lo ha messo al muro
2: con le mani
3: al muro. Lui, per difendersi, e mio figlio è abbastanza grande, palestrato eccetera, gli ha dato una spinta molto forte. Questa persona è caduta e si è rotta i denti e un dito.
1: Ed è stato denunciato. La domanda è non so da che parte stare, non voglio lasciarlo da solo, ma non voglio neanche giustificare questa cosa. Vai.
3: Sì, perché gli abbiamo sempre insegnato che con la violenza non si arriva da nessuna parte.
1: Aspetta, sentiamo la dottoressa, se no non fa in tempo a risponderti, perché abbiamo veramente... Vai.
2: Ma lui che dice? Tuo figlio?
3: Niente, lui dice che in quel momento ha visto nero.
2: Intendo. Lui si autoassolve, avendo 19 anni, un pensiero critico sull'accaduto, riesce a stare dentro la complessità della situazione?
3: No, allora lui dice, si rende conto di aver sbagliato, di aver reagito con la forza, però adesso si trova proprio in una brutta situazione.
2: Io ti direi questo, e mi dispiace trattarlo con poco tempo perché ne meriterebbe davvero di più. Certamente gli stai accanto, direi certamente, non in assoluto, attenzione, ma perché da come racconti questa dinamica, e ti credo ovviamente, non vedo il margine nel quale voltargli le spalle o in qualche modo aggiungere un fine pena mai oltre a quello che eventualmente si svolgerà nelle aule del tribunale quando ci sarà un procedimento a seguito di questa denuncia, anche affettivo, relazionale, familiare.

0: Certo che la violenza è sempre brutta, però, virgola, un conto è agire, un altro è reagire. Cioè, io non so se difenderei l'idea che se vengo messa al muro o picchiata o insolentita non bisogna rispondere, sinceramente. Se è stata una spinta, mi pare che la caduta, la rottura dei denti evidentemente non sia dolosa, e quindi io credo che i giudici di questa cosa terranno conto. Aspetta Manuela a dire che in una brutta situazione, a 19 anni io non lo vedo al gabbio per una roba di questo genere, sarà incensurato ovviamente, eccetera eccetera, certo. Si faranno le indagini, verrà capita la dinamica. Stammi sì, tranquilla, è molto giovane, se mi dici che di suo ha la capacità di fare una revisione critica dell'accaduto, vedrai che questo gli farà fare, ma nel senso più alto del termine naturalmente, una gran bella figura, anche quando dovrà renderne conto eventualmente a un giudice, ok? Quindi io adesso aspetterei a gridare alla tragedia e magari considererei, sentite un buon avvocato, di assumere a vostra volta una posizione legale, però voglio dire, non è che deve solo subire sto ragazzo, sennò cornuto e mazziato a tutti i livelli del racconto.
1: Fatto. Però per noi è talmente una situazione assurda, la polizia, l'avvocato, credo anche, certo, la violenza, che proprio io mi sono trovata in una situazione in cui all'inizio gli ho dato addosso, devo dire, all'inizio comunque l'ho
0: ma può essere che tu sia stata anche spaventata e disorientata anziché apertamente in dissenso o solo in dissenso?
1: Era proprio la situazione, perché secondo me non ci si doveva proprio trovare, doveva prendere proprio un'altra strada,
0: non doveva essere in discoteca? Cioè,
1: no, no, in discoteca,
0: vedi Manuela,
1: che ci sia andato,
0: mi piace
1: proprio...
0: Scusami, mi piace questo tuo essere ortodossa, lo trovo molto coerente e voto sì. Dopodiché anche qui noi abbiamo la responsabilità del nostro 50% sul 100% della relazione, se l'altro ci insegue, ci aspetta fuori, ci insolentisce, non ci lascia stare, forse non possiamo neanche chiamarcene fuori con così tanta forza di volontà.
2: Lui in discoteca ci è andato non per fare a botte, per ballare, metti che hanno discusso e ci abbia la sua parte di colpa, l'altro è stato mandato fuori, era già una fine, se quell'altro aspetta fuori diventa, si apre tutto di nuovo un altro capitolo.
0: Non avvaliamo la violenza naturalmente, però ci sono talmente tante sfumature che c'entra un po' con il ti amo, cioè andiamo a guardarla in filigrana questa situazione qua, fatevi assistere da chi fa queste robe di mestiere, lavora magari, se può aiutarti, su questa sembra sensazione di tradimento e disconoscimento di tuo figlio, che mai pensavi si sarebbe trovato in una situazione del genere, valutando che, ma tesoro, suo malgrado è stato il primo a trovarcisi dentro, povera Stella.
2: Ecco, sì, se si può dare un consiglio ai giovani che ci ascoltano in questo momento, situazioni del genere, anche se avete ragione, comunque andatevene, ragazzi, perché poi è una... perché poi anche se c'hai ragione, finisce male, della ragione te ne fai il giusto, quindi pur avendo ragione, se capita...
0: Sì, perché
2: andare.
0: Alle volte magari le cose sfuggono davvero al controllo e possono avere un esito molto più negativo di quanto non
1: esatto,
0: si intendesse.
1: Forse mi sono anche tanto spaventata.
0: Per questo, Manuela, prima ti dicevo, ma non è che l'hai presa male per una questione emotivamente più ricca del solo, non è quello che ti abbiamo insegnato?
1: No, mi sono anche spaventata.
0: Dai, stammi lì dentro, stai lì dentro con tuo figlio, con l'altra figlia, perché leggo dal messaggio che c'è una sorella, con il papà, insomma.
1: Psicologa.
0: E allora stupendo, fatene un'occasione, aspetta a scrivere il finale.
2: Già che siamo in clima denunce, dovevamo passare Jerry Halliwell, Manu, ma siamo andati un po' lunghi, quindi quel pezzo di SIAE poi glielo paghi tu, va bene Manu?
1: Va bene.
2: Arriverà
1: va bene.
2: La lettera poi a casa.
1: Oppure posso cantare se volete.
2: Facciamo così. Ciao Manu, ciao.
1: Grazie.
2: E ciao. Quindi chiudiamo con Achille Lauro. Evviva!

0: Stavo leggendo i messaggi arrivati. C'era uno che dice: io sono mamma di un F-14. Cos'è l'F-14? Il F-14 Tomcat?
1: Il jet? Io sono papà di un MiG-28.
0: Io di un F-24. Sì, purtroppo.
2: Credo sia femmina con 30 anni.
0: L'F-14 quando cresce diventa un F-24 e lì inizia a darti un po' i problemi. Cos'è l'F-14?
2: Femmina con 14 anni. Di un sono F-14. I codici che si usano perché
0: le mamme sulle chat.
2: Sì, quando la Steffi risponde al martedì c'è la rubrica in cui risponde alle domande, siccome hai poco spazio devi stringere,
0: devi
2: no?
0: Lì,
2: quindi è diventato il codice F-14 M12.
0: Mamma mia. Allora,
1: M12 non era una mitragliatrice.
0: È una di quelle cose che va a prendere Foschi in armeria.
1: Sì, in armeria. È una pistola.
0: Ragazzi, scusate, visto che siamo alla fine, fretta, e poi in realtà non c'era così fretta, però Maurizio, mi permetti di prendermi un secondo per chiedere agli ascoltatori, ma devo andare a prendere, mi è stato dato l'incarico di andare a comprare delle uova pastorizzate.
1: Bravo.
0: Non ho mai sentito, io davo per scontato che lo fossero tutte le uova che trovi al supermercato. Cosa, dove le trovo le uova pastorizzate? Cioè, sono io che non ci ho mai fatto attenzione, quindi di fianco alle uova bio trovo anche le uova pastorizzate? O è un...
1: L'internet addirittura dice che in Italia vengono vendute solo nelle bottiglie di plastica o nei brick in cartone.
2: Ah, perché come si fa a non cuocerle per
0: pastorizzare? Dicono tutti i brick gli ascoltatori.
2: Ah, quindi l'albume?
0: No, cioè se tu fai il tiramisù, la maionese, usi l'uovo crudo.
2: Certo. Ah.
0: Usi l'uovo crudo. E io però, se adesso so che esistono le uova pastorizzate, penso a tutte le volte che ho rischiato di prendere la salmonella. Perché io non
1: ho 6 anni.
0: L'ho sempre fatta la maionese con le uova normali, il tiramisù con le uova normali.
2: Stando attenti che fossero molto, molto, molto, molto, molto fresche.
0: Sì, molto fresche. Cioè, mia nonna mi ha tirato su a uovo sbattuto, certo. E sono sicuro che non fosse pastorizzato quell'uovo.
2: No, certo. Preso lì. È una grande novità anche per me.
0: Sì, ma comunque. Posto che è una novità, dove le trovo io le uova pastorizzate?
1: Esistono solo in brick.
2: Scusami, ma se sono in brick vuol dire che il bianco e il rosso sono mischiati insieme?
0: Probabilmente sì.
2: E come fai a fare il tiramisù?
0: A me serve per la carbonara.
1: Però se lo usano anche per la ragione, Fosca.
2: Perché sai che uno va montato.
0: Certo, uno va montato. Forse devi prendere il brick di albume e poi forse avrai i brick di rossi. Il brick di albume so che c'è perché lo prendono quelli che fanno palestra.
1: Albume e tuorlo.
0: Vedi. Quelli che fanno palestra si mangiano l'albume.
1: Ma che brutto è prendere un brick con l'uovo dentro.
0: Mi sembra veramente un po' una follia.
2: Beh, però.
0: No, certo. Però.
1: Stefano dice nel banco frugo.
0: Nel banco frugo.
1: Cosa fai?
2: Frughi? Trovi.
0: Se frughi un po', poi alla fine due pastorizzate salteranno ben fuori due pastorizzate.
1: Nel banco frugo.
0: Frughini! Cattelandiani! Ci sentiamo domani da mezzogiorno a l'una su DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
4: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
11: Verti!
10: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
20: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
21: Noti niente? Occhiali nuovi!

0: Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13.
3: DJ! DJ time again.
4: Norman Cook, chi è?
5: Fatboy Slim.
2: È Fatboy Slim, 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
5: Grazie.
2: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
5: Fatboy Slim.
2: No. Hai un secondo tentativo?
5: Ho capito, Molella.
2: Ma no, è Disco Prezioso.
6: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
7: Insieme

0: pioggia? Milano piovosa? Tiè! No, perché sono due mattine che abbiamo un po' di Brasile. Ieri con Gaia, stamattina con Mary Froes. E cosa c'entra questo inizio con Rondò Veneziano? Colombina. Colombina, la canzone di Mary Froes, è questo Rondò Veneziano. Perché ti ricordi che in queste sere, qualche settimana fa, quando abbiamo tirato fuori il progetto
1: Rondò
0: di
1: Veneziano? Gian

0: Nero Reverberi,
1: sì. Ancora in attività, eh?
0: Ancora in attività.
1: Sì, hanno fatto migliaia e migliaia di concerti. La formazione si è un po' rinnovata nel corso degli anni.
0: Esatto.
1: Vanno sempre in giro con le maschere, con quei costumi meravigliosi. Sì, insomma,
0: così. Dal Brasile, da San Paolo, Mary Froes che arriva lì al Ponte di Rialto. Comunque il passo è breve, c'è la musica e c'è Radio DJ. E noi Vitiello cominciamo tra poco.
2: Radio DJ One Nation, One Station.

0: centesimi. Cappuccino a un euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: My Movies presenta...
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Radio DJ, One Nation, One Station.
10: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno dai Vitiello, alle 13:05. Ecco, ciao Simone, ciao Marco, questa
11: buongiorno,
10: è la
11: buongiorno.
10: Ciao Gianluca, mercoledì.
11: Ciao Nico.
10: Il giorno più strano della settimana, non è lunedì, non è venerdì, non è niente di definito, lì nel mezzo come quella persona al tavolo di una cena che non conosce nessuno ma sorride lo stesso. Ti è mai capitato?
11: Beh sì, da un po' sì.
10: A vincere l'imbarazzo c'è sempre il telefonino, maleducazione però, tiri fuori quando non conosci nessuno, ti butti nel telefonino.
11: Sì.
10: No, cioè ci voglio...
11: Io a volte pure quando entro in certi posti vado col telefonino.
10: Lo so, però 2 o 3 argomenti di conversazione, quelli sempre buoni, bisogna tenerli in quelle circostanze. Quando ti senti mercoledì, no? Quando, in mezzo. Cioè, quando ti senti un po' mercoledì,
11: prezzemolino.
10: E noi in questo, diciamo, siamo al limite, ci portiamo dietro il nostro redattore anche in quelle circostanze.
11: Sì,
10: ciao,
11: sì,
10: Marco,
11: che
10: ciao,
11: ha sempre qualcosa da offrire.
10: Sì, al nostro redattore, gli ho dato il cavetto dei telefonini, il cavetto del telefonino. Fammelo ricordare che tu sai l'uomo.
11: È un'investitura, di quale, no? È come quando si diventa cavaliere, che ti fanno con la spada. Sulla spalla.
10: Si è stupito dalla velocità con il quale sta caricando.
11: Uno stupore ingiustificato conoscendoti.
10: Va bene.
11: Sai stamattina... che tu hai testato tutti i cavetti del mercato per poi comprare quello che carica in 4-5 minuti al 100%.
10: Un cavetto ti cambia la vita. No, stamattina, complice questo tempo che a Milano non invogliava proprio ad uscire, ma sai che stamattina 14 gradi ho visto. C'erano... perché non è soltanto il cielo
11: no.
10: grigio. Così, allora, mi sono messo a fare le pulizie. Ho dimenticato che c'era la puntata della Casa degli Spiriti, se no mi attaccavo alle 6 del mattino.
11: Allora, la Casa degli Spiriti, entro esco dall'argomento.
10: Non ne parliamo.
11: No, l'abbiamo parlato
10: ieri.
11: Abbiamo
10: fatto una
11: basta.
10: Puntata ieri.
11: Però ieri, dopo che appunto l'abbiamo parlato per tutta la puntata, sono andata a casa pieno di gola, direbbero in Friuli.
10: Lo so.
11: Quindi quando c'hai proprio quella voglia lì, un'ora, 2 ore, 3 ore, la sera.
10: Abbiamo sbagliato di poche
11: niente,
10: ore.
11: Niente, Nico, sono rimasto così male che abbiamo detto per tutto il giorno che ieri veniva caricata sulla piattaforma.
10: Puntata.
11: Invece il caricamento è oggi. Tu mi confermi che è stato alle 6 del mattino.
10: Alle 6 del mattino e hanno caricato 2 puntate.
11: Quindi adesso ci sono quarta e quinta
10: alla Casa degli Spiriti Prime Video. Basta, ne parliamo più. Perché oggi è la festa dei colori. Dopo ne parliamo. La cosa curiosa è che guardando il meteo nel resto d'Italia ho visto che Roma quasi 19 gradi, Napoli serena, e ci fa piacere perché fra 2 giorni a Napoli arriva il Papa. Il sud in qualche modo se la ride, noi al nord con il giubbotto e alcuni con l'umore da novembre. Va bene, comunque mercoledì di maggio, pioggia a Milano, pulizie fatte, e adesso voi siete lì, noi siamo qui. 347 342 5220. Questo fatto del colore, diciamo, possiamo introdurlo con un po' di musica. Abbiamo iniziato con il Brasile e adesso uno che in quanto a testa fresca non scherza, Jason Mraz.

0: come si muove, Simo, tra le note, Jason Mraz? Ti vedevo che sottolineavi con le mani, quasi fossi un direttore d'orchestra. Come si muove tra le note colorate, Jason?
1: Stavo facendo l'air drum. Sai quando fai tutto, facevo terzine e duine, perché lui fa un po' duine, terzine.
0: Fa un po' di duine
2: e un po' di terzine. Ecco, va bene.
0: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Buongiorno, Vic e Mari tornano prossima settimana. Lo dico per quelli che accendendo la radio si trovassero spiazzati. Per questa settimana in cui sono in vacanza, i nostri insider ci dicono chi in Sicilia e chi alle Baleari, può essere? Vabbè, basta comunque seguire i loro social. Ciao Vic, ciao Mari. Da lunedì saranno in onda su Radio DJ e noi torneremo la sera. Alessandra, col sole e con l'ombrello, i vitiello stanno sempre bene. Grazie, non c'è la riva, ma il complimento ci fa molto piacere. Da tempo vi risparmio i miei messaggi negli orari notturni e Max da Brescia, ma a quest'ora non sono riuscito a resistere. Max, allora fai come di sera, manda un vocale e facci sentire la tua voce. Hai visto che bella foto che ha mandato Dario?
2: Sì, bellissimo. Dario, ci fai sognare. Ma dov'è questo posto qua?
0: Acchiappatevi sti colori, visto che abbiamo parlato di colori. Dario è un palchettista, sta a Savigliano.
2: Savigliano, sì sì.
0: Però adesso è in trasferta in provincia di Savona, esattamente a Bergeggi. Allora,
2: posto
0: oggi,
2: meraviglioso.
0: Giornata mondiale del colore. Esiste davvero. Milano stamattina non ha celebrato la ricorrenza.
2: No.
0: Vabbè, un mercoledì di maggio che ha deciso di fare l'autunno, eppure fuori, sotto quella cappa grigia, ogni tanto in una città come Milano, noi avevamo anche un'amica che avevamo sentito che si occupava di armocromia.
2: Sì, qualche tempo fa ne avevamo sentita una.
0: E a Milano ogni tanto passa la signora magari un po' più adulta,
2: sì,
0: con un cappotto giallo canarino, e mi piace quell'audacia. O signore magari tutto vestito e sciarpa arancione,
2: sì.
0: Un elemento colorato,
2: spicco.
0: La giacca viola che si vede da 100 metri, la moto gialla,
2: la moto gialla.
0: Che, sai, nei primi mesi quando sei preoccupato dici come la devo legare, la lego, non la lego, posso aspettare 5 minuti senza legare, da lontano la moto gialla la riconosci,
2: sì.
0: Dice, no per fortuna.

0: Una c'è e la vedi subito.
1: Certo.
0: Ma c'è da dire che la cultura napoletana ha anche un detto per definire persone non più giovani che utilizzano nel loro outfit dei elementi colorati,
1: sì,
0: per sembrare più giovani.
1: Cioè? Allora, qualcuno direbbe simbolo di alterità, dove l'alterità, sì, sta proprio per altro, no? Rispetto a quello che sei o rispetto a come sei vestito quel giorno.
0: Okay.
1: Quindi l'elemento, diciamo, di grande colore, che ne so, un fucsia su un, diciamo, un abbigliamento cromaticamente molto più composto.
0: Ma quando nasce il detto la vecchiaia alle calze rosse?
1: La vecchiaia alle calze rosse
0: l'ho
1: è
0: detto
1: molto
0: in
1: bello.
0: Italiano così.
1: Così è già tradotto.
0: È già tradotto. La vecchiaia perché si sta ad attribuire a quelle calze rosse un segno, un vezzo.
1: Esatto.
0: Eccolo lì. Non c'hai manco 50 anni.
2: No, non ci eravamo messi d'accordo, ma.
0: No, non hai neanche 50 anni, okay. Forse non rientri nella categoria, ma sì, le calze rosse, Simone.
1: Sì, bravo.
0: Il colore è una dichiarazione.
1: Sì.
0: È un modo per dire sono qui, mi vedete, no? Esisto. Però c'è un colore che non avreste mai il coraggio di indossare. Non parlo per voi che avete fatto l'armocromia, quindi sapete bene
1: che cosa vi dona, che cosa vi sta bene, che cosa non vi sta bene. No.
0: Sì. E poi ci sono, adesso ne parliamo, quante volte nel parlato utilizziamo un colore per definire uno stato d'animo, ok? Facciamo?
1: Vabbè, sì.
0: Ti viene in mente qualcosa?
1: Adesso ci viene in mente. No, ci viene sui colori, poi ci sono tantissime cose che si possono aggiungere, ovviamente.
0: Ok, aiutateci anche voi come sempre. Ho fatto

0: Cosmo su Radio DJ, buon pranzo da Vitiello, 13 e 19. Sai che io vorrei regalare un premio fedeltà a Mariella, ma soltanto per come si è impegnata a mandare questo messaggio, visto che stiamo parlando della giornata mondiale dei colori. Senti, sono così nera oggi, ho il conto in rosso, quindi sono al verde. Colpa di mio marito, stasera lo mando in bianco. E poi dicono, la Vian House, grande. Più o meno anche Gabriele è sì, poetico sì, sì, più o meno, con i colori e dice...
1: Allora, conto in rosso, sono al verde, sto incazzato nero, sono innamorato per cui vedo tutto rosa, sono andato in bianco, però la maggior parte delle volte sono accezioni negative. Sì, però a volte anche come dire, sì, accezione negativa, però si dice anche un po' col sorriso.
0: Allora, è negativo anche quando ti spaventi e dalle nostre parti dicono hai fatto il giallo.
1: Hai fatto il giallo, non è bello. Hai fatto il giallo, è il peggio di tutte queste messe insieme.
0: Quando facevo arrabbiare mia sorella, guarda, la fai giallicchiare. Sì. Gli dai quasi il verbo, un sì. verbo, giallicchiare,
1: oppure,
0: cioè diventare giallo.
1: Oppure hai fatto il muso bianco. Hai fatto, un
0: sì,
1: muso bianco.
0: A me mi capita, io quando prendo.
1: Quando prendi paura, cioè
0: sì,
1: quando hai.
0: Quando prendo paura.
1: Quando hai uno spavento.
0: Anche una telefonata inaspettata mentre stai facendo il programma. Sì. E io faccio le labbra bianche. Sì. E siccome mi vergogno perché la gente se ne accorge, me le mordo.
1: Ah, così.
0: Però subito poi riprendono colore e diventano rosse. Però ti vedono mordicchiarti le labbra per dare colore.
1: Sì, che poi è un segno sempre un po' di nervosismo.
0: Sì,
1: no?
0: Dovrei usare il trucco di Marica. Hai visto che bella foto che ha mandato? E che bel rossetto.
1: Oh, Marica, sì.
0: Oggi un bel rossetto alla vostra Marica da Treviso. Ti sta bene, non è esattamente quel rosso acceso, è quasi un cipria.
1: Sì, è molto primaverile. Sì. È un colore molto primaverile.
0: Forse
1: che
0: a Treviso
1: sta benissimo.
0: Non c'è il grigio di questa mattina.
1: Sì, in questo momento. Però è uscito il sole, Nicola,
0: sì, sta uscendo il sole.
1: Quindi insomma sì, siamo bello. Anche noi un po' più primaverili.
0: Allora, festa dei colori, in India esiste una festa dei colori, si chiama Holi, la gente si lancia addosso polveri colorate per celebrare la primavera, la vita, c'è anche una corsa, no? Una run, the color run, non in India ma anche qui in Italia dalle nostre parti. Quella dell'India è una festa in cui ti copri di rosso, di giallo, di verde, il significato è semplice, siamo vivi e lo vogliamo far vedere. Da lì India al Giappone con questo libro, ma si trova in Italia?
1: Si trova.
0: Ok,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: Diamo tutti gli indizi, come ieri la Casa degli Spiriti, chissà in quanti l'avranno comprato. Comunque è una buona lettura.
1: Beh, c'è un libro bellissimo.
0: Acquisto, ma anche il tuo libro giapponese dei colori.
1: Allora, c'è un libro molto bello che si trova ovviamente in Italia, insomma nelle librerie o su Amazon, su questi portali qua, si chiama Dictionary of Color Combination. È un libro fatto da un giapponese che si chiama Sanso Wada, che raccoglie 348 combinazioni di colore uniche. Cosa succede? Il libro è in giapponese, ma si capisce perché sono palette cromatiche, per cui non c'è niente da capire.
0: I colori in giapponese sono diversi.
1: Sono diversi, può essere.
0: No, come funziona?
1: Cioè, il codice colore in giapponese. Allora, funziona così. Gli influencer giapponesi, Nico, fanno questi video in questo modo. Perché noi siamo abituati a mettere insieme i colori, anche quando ovviamente ci vestiamo, in un modo che è più o meno sempre quello, no? Tu sai che ti sta bene il blu, che lo abbini con certi colori magari più tenue, eccetera eccetera. Quindi molte volte non abbiamo lo slancio di osare, né magari anche la creatività. Allora, in questo libro tu lo apri a caso ogni mattina, ti vengono proposte 2, 3 o 4 combinazioni di colori che per te sono inaspettate perché magari non ci avevi pensato. Non pensate a una cosa tanto forte, cioè l'accostamento dei colori non è poi così improbabile,
0: non è audace. Poi comunque ce ne sono tante.
1: Sì,
0: su
1: ma poi sai
0: il
1: Giappone, no? Certo. Comunque sono sempre molto rigorosi.
0: Io so, mi
1: anche
0: viene in mente,
1: questo.
0: Se apro a caso e trovo un beige di questi tempi, lo troverò affiancato ad un bianco.
1: Probabilmente okay. Sì. Quindi 348 combinazioni. Ogni giorno potreste vestirvi
0: molto
1: aprendo
0: bello.
1: A caso questo libro. In realtà sono 2 piccoli volumi. Sanso Wada è uno dei più importanti, è morto nel 67, è stato uno dei più importanti designer di kimoni giapponesi.
0: Bello.
1: Ha studiato il colore usando diciamo l'approccio orientale con quindi la tradizione giapponese con le influenze occidentali. Il libro si chiama Dictionary of Color Combination, lo trovate, vi potete divertire e ci sono anche su TikTok o su Instagram questi influencer che ogni giorno aprono a caso questo libro, ti fanno vedere. Quindi ho messo il cappellino rosso perché così suggeriva la palette di oggi, la maglietta beige, il pantalone blu, e quindi fanno capire e vedere come puoi abbinare i colori rispetto, diciamo, a quello che esce quel giorno lì.
0: Stupendo. Costo dell'opera dei due volumi una quarantina d'euro.
1: Sì, 20
0: costa
1: euro,
0: 20
1: va,
0: euro
1: sì,
0: a volume. A Dictionary of Color Combination, volume 1. Se volete è anche su Amazon. Così sì, abbiamo dato veramente
1: tutto. È molto divertente, molto
0: bella
1: bello
0: questa cosa. Io vedi questo blu, per esempio, hai visto con cosa l'ho abbinato?
1: Sì,
0: con

0: amico artista, il Lucky di Chaos Design, dice: la storia dei colori è di per sé molto curiosa. Quel che viene associato ad ogni colore nei vari decenni, secoli ancor di più, ha differenti significati. Ci sarebbe da parlare per ore dei colori. La curiosa sfaccettatura è quello che vediamo, per esempio, di colore rosso, è quello che i fotoni ci vomitano addosso, non riuscendo a fagocitarci tutto per colpa dei composti chimici ed atomi di ciò che i fotoni colpiscono. È complicato, Giuseppe, però se ci vomitano addosso mi vesto di blu. Perché... Ti mando una foto di un pannello che riassume i colori e come li vediamo noi. Bello, bravo, bello, Lucky, bravo, bello, bravo, è molto interessante. È vedi, un artista era la persona da invitare in una giornata come questa, in cui parte del programma di quest'oretta a disposizione.
1: O un armocromista.
0: Il libro di cui parlavi è assolutamente
1: molto bellino,
0: interessante.
1: Quello, Dictionary of Color Combination.
0: Ok, l'autore è detto?
1: Si chiama San Sovada, è scomparso nel 67, è un designer giapponese, diciamo pure più. Conosciuto in tutto il mondo per essere forse il designer di kimoni giapponesi tra i più importanti della storia.
0: Ottimo, vi abbiamo dato tutte le coordinate, torniamo tra pochi minuti e vediamo, o restiamo sui colori o magari ci apriamo a qualcosa di diverso, e ricordate che giocheremo con il premio fedeltà per regalarvi una DJ bag.
2: Bidello. Radio DJ One Nation One Station.
3: Shh, i Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
10: Verti!
9: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
11: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
12: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
11: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero: grazie Max Meyer, dal 1895.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
18: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
17: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà,
22: solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
8: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
10: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Yo, what's up, what's up? And you are listening to Radio DJ. Check it out, y'all.
22: Scusate ragazzi, voglio solo capire una cosa. Per quale motivo mi sono innamorato di voi? Boh, me lo fate capire un po' per piacere. Grazie di esistere.

0: pezzo di gente che rischia. Bruno Mars, Risk It All. Siete in macchina.
1: Ok.
0: Siete in macchina. Avete il navigatore davanti. La radio in sottofondo. Buongiorno dai Vicky.
1: Buongiorno, buongiorno. Okay.
0: Lunedì tornano Vicky e Mari. Noi stiamo qui fino a venerdì. Ok. Avete il navigatore?
1: Ok.
0: Ora provate a immaginare che quel navigatore non vi dica soltanto fra 100 metri svolta a destra, svolta a sinistra. C'è una rotonda, c'è un rondò. No. Quel navigatore lì. Non avete fatto aggiornamenti, non avete
1: che navigatore è? Dove ci stai mandando?
0: Dovete provare ad immaginare. Ci avete il navigatore davanti? Ok. Quel navigatore adesso comincerà a darvi indicazioni fondamentali per la vostra vita sentimentale.
1: E adesso
0: ti porterà direttamente a fare l'incontro della svolta, l'incontro della vita. Ritornare indietro nel tempo per sistemare quella cosa che è andata male. Un po' tornare indietro, andare avanti, vedere il tuo futuro. È quel navigatore lì. Io ce l'ho.
1: Allora,
0: io ce l'ho. Ho visto un film bellissimo. Sai già di cosa sto parlando?
1: No,
0: no. Perché facciamo la puntata domani,
1: No, e fammelo vedere pure a me che facciamo la puntata che tu l'hai visto, io no.
0: Però volevo la vostra attenzione, pensando a voi che siete in macchina, avete magari finito la pausa pranzo, e quel navigatore non dice soltanto svolta a destra, ma ti porta direttamente dall'uomo della
1: Quindi
0: tua vita.
1: Quindi è il navigatore sentimentale un po'? Del destino?
0: È il navigatore,
1: allora,
0: del destino.
1: Questa cosa che stai dicendo nel campo marketing comunicazione si chiamerebbe overpromising. Cioè tu stai dicendo una roba che non
0: ho
1: è possibile.
0: Ho visto un film bellissimo.
1: Ma dici il titolo?
0: Domani.
1: Ma come domani?
0: Dobbiamo fare la puntata.
1: Nico, tu sei uno che non si riesce a tenere in bocca neanche una parola.
0: Aspetta,
1: mo domani.
0: Vi do degli indizi. Due nomi. Poi così voi googolate, cercate, non è che si può
1: caccia al tesoro,
0: non è che si può fare tutto facile.
1: Ma sì, ma non è la caccia al tesoro.
0: Colin Farrell, Margot Robbie, quindi anche due attoroni pazzeschi.
1: Sì, certo.
0: Pazzeschi. Bene. È quel navigatore a metterli uno sulle tracce dell'altro. Basta. Premio fedeltà. Domani vi dico tutto, domani vi dico tutto.
2: Premio fedeltà. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
3: Tra 300 metri girate a destra.
0: Ecco, 300 metri, giri a destra e metti a posto quella cosa che 10 anni fa o da bambino ti ha fatto soffrire tanto.
1: No, stavo pensando, Nico, anche che bello un navigatore che non ti fa prendere strade sbagliate,
0: molto
1: no?
0: Molto bello.
1: E che quindi ti porta direttamente sulla strada giusta, nell'incontro giusto, nell'amore giusto.
0: Ma ci sono degli sceneggiatori che così ce li hanno, guarda.
1: I navigatori, no, dici?
0: I fogli per scrivere, cioè, bello.
1: Buongiorno Francesca.
4: Buongiorno, ciao.
0: Ti abbiamo vagamente incuriosito con la storia dei navigatori che ti portano a fare le scelte giuste e non soltanto in quella direzione.
4: Certo, assolutamente.
0: Allora, Francesca è una restauratrice, quindi parlando di colori, lei ne sa qualcosa. Vuoi ripetere ai nostri ascoltatori il messaggio che ti ha fatto vincere il premio fedeltà?
4: Sì, che appunto nei colori li componiamo quando ritocchiamo un quadro e abbiamo tutte le terre, quindi colori di vario tipo, e li componiamo nella tavolozza, quindi ci sono una infinità di combinazioni, quindi se uno deve ritoccare un cielo non è che prende l'oltremare e usa quello, deve metterci un po' di bianco, un po' di giallo, un po' di ocra, a seconda di quello che noi vediamo oltre a quello che possono vedere chi non fa questo lavoro, cioè vedi un celeste e un azzurro, dice
0: certo.
4: Ok, azzurro.
0: Francesca,
4: ecco.
0: Ma c'è un colore che per te è difficile o che magari molto più, te la chiedo molto più facilmente, ti è antipatico? Quel colore mi è antipatico?
4: Allora, ma antipatico, allora le lacche sono molto complicate, perché sono sì tipo lacca di garanza, sono colori molto trasparenti che quindi devi usare con molta attenzione, perché tu pensi di fare il colore, invece in realtà la lacca sopra dà un effetto completamente diverso, quindi bisogna saperlo usare molto bene, conoscerlo, ecco.
0: Ok, ma la lacca che colore ha più o meno? Cioè,
1: rosso.
4: La lacca, cioè la lacca di garanza che è una lacca rossa.
0: Ok.
4: Che dà proprio quell'aspetto, ma come potrei, brillante, quindi un po' trasparente,
0: okay,
4: ecco.
0: Okay,
4: è proprio
0: okay.
4: Una lacca, quindi la trasparenza del colore.
1: Sarà sembra un po' lo smalto che mettono le donne, no? Questa lacca di garanza, che non l'avevo mai sentito.
4: Eh, Ecco, scusa, non ti ho sentito.
1: No, sembra come colore, è un po' la tonalità di certi smalti che mettete voi donne.
4: Ah, certo, ma ci sono i colori, le lacche, assolutamente.
0: Beh, ce l'hai fatto immaginare, bene, ecco. Bene. Francesca, ecco. Senti, allora, io ho detto, regaliamo la DJ Bag, perché sono rimasto nella versione estiva del Premio Fedeltà, che è una bag con tutti i gadget. Visto che in estate non ci siamo ancora, è una DJ Box. Quindi
1: sì, è la versione, diciamo, fino alla primavera.
0: È la versione scatola, però sì. L'importante è quello che
1: ci sta dentro.
0: Esatto, quindi gadget,
4: certo,
0: di Radio
4: DJ. Graditissimo.
0: Francesca, un abbraccio grande.
1: Hai
0: e buon
1: vinto,
0: lavoro.
1: Ciao Fra.
4: Grazie.

0: Drake su Radio DJ.
1: Allora Nico, mentre tu fai il misterioso sul titolo del film, sì, e rimandi tutto a domani, come sì, dice la sì, canzone di Vasco,
0: perché cosa ti ha incuriosito del film?
1: No, questa cosa del navigatore che in qualche modo ti porta nella direzione giusta, laddove la direzione giusta non è tanto quella stradale, no, ma è quella del cuore, vita, no? Sì, del destino, sì, della vita, sì, sì, sì. Sia Laura che Michela hanno già visto il film e detto il titolo. Ma se tu non vuoi che lo dica no, prima di domani,
0: no, facciamo
1: allora
0: così.
1: Laura dice che è bellissimo.
0: No, aspetta, leggilo tutto. Così per domani diamo i compiti, così quando ne parliamo ci sarà un numero maggiore
1: di persone che l'hanno visto e ne possiamo parlare.
0: Che potrà allora interagire.
1: Laura dice: ciao bellissimo, l'ho visto con mia figlia qualche mese fa al cinema, davvero straordinario, non dico altro perché altrimenti svelo il titolo. Un caro saluto, okay, Laura dalla
0: il titolo
1: di Padova.
0: Poi lo svela Michela. Il film è A Big Bold Beautiful Journey. Che
1: sì,
0: detto così, e fa magari uno, se non c'ha dimestichezza con l'inglese,
1: un viaggio straordinario.
0: Un viaggio straordinario.
1: Dove?
0: Questa traduzione italiana che è sempre.
1: Vabbè, è un po' così.
0: È sempre così. A Big Bold Beautiful Journey. Un viaggio straordinario su Prime Video.
1: Prime Video.
0: Con Margot Robbie. Scusate, ho messo prima lei, chissà come vai.
1: Vabbè.
0: E Colin Farrell, che sono entrambi bravissimi. E magari domani ne parliamo meglio. Domani dovremo avere anche la dottoressa Ombretta Cecchini. Quindi entriamo in quelle tematiche, no? Amore, sentimenti. A me è piaciuto talmente tanto che vorrei rivederlo, perché ci sono delle frasi da tirare giù, no? Come questo fatto: non cercare a tutti i costi la felicità, che è difficile da trovare. Accontentati della contentezza, e con la contentezza scoprirai quei piccoli attimi di felicità. Mi torna in mente una citazione di Totò alla Fallaci, quando diceva: la felicità è fatta di piccoli attimi di dimenticanza,
1: sì,
0: dove in quella dimenticanza dimentichi le avversità quotidiane.
1: È anche molto Schopenhauer, no? Cioè la vita come dolore e noia intervallato da piccoli momenti di inconsapevolezza.
0: Signori,
1: quasi,
0: che volete,
1: felicità.
0: Da Totò a Schopenhauer. No, una cosa altrettanto importante, se non di più, è la zalea della ricerca di AIRC in oltre 3.900 piazze per la salute delle donne, per la festa della mamma. La zalea della ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia, quindi con migliaia di volontari che distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, sostiene il lavoro di oltre 5.000 ricercatori, ricercatrici impegnati ogni giorno per rendere il cancro sempre sempre più curabile.
1: È un'attività ovviamente molto molto importante che si rinnova ogni anno. Nella piazza del comune di Trecase, Nicola, mettono sempre il loro banchetto, e quindi ogni anno la festa della mamma, lo farò anche questa domenica, vado, compro la zalea e in qualche modo faccio un regalo bellissimo a mia mamma per la festa della mamma, e soprattutto un piccolo contributo per un grandissimo obiettivo.
0: Oltre alla piazza di Trecase ce ne sono altre
1: 3.899
0: in tutta Italia. Scoprite la piazza più vicina su AIRC.it.

0: Allora, dici cosa volevi dirci. Eccoci.
1: Ciao Vitielli. Visto che adesso c'è questa canzone di Fulminacci, ne approfitto per dire: ascoltate il disco di Fulminacci tutto, perché è meraviglioso, e soprattutto chi ha avuto magari dei momenti difficili in amore, in amicizia, così, è una terapia anche questo.
0: Grazie Paola. Faremo di più, non ascolteremo solo l'album di Fulminacci, ma lo presenteremo, andremo a vederlo a Party Like a DJ. Venite con noi, i biglietti sono su Ticket One. In particolare Fulminacci sarà all'Arco della Pace nella serata di sabato di Party Like a DJ, quando ci sarà Annalisa, Carbrave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci appunto, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Safe, The Colors e Tommaso Paradiso.
2: E quindi andate su Ticket One e prendete biglietti per il PLAD, Party Like a DJ.
0: C'era una novella di Italo Calvino, L'uomo felice, la ricerca da parte di un ricco e infelice della camicetta dell'uomo felice, come amuleto. Dopo tanto cercare trovò finalmente un uomo felice, un contadino che sotto la casacca però non aveva camicia. Grazie Antonietta per aver, come dire, sintetizzato in due righe una novella di Calvino.
2: Bellissimo. No, parlava d'amore, no? Il messaggio di Paola prima. Nicola, possiamo fare la promessa che domani recuperiamo quella cosa di quanto tempo ci vuole per dimenticare un amore?
0: Certo, noi abbiamo, come dire, rimandato solo perché la dottoressa Cecchini, che di queste cose
2: ne sa
0: e ne parla meglio di noi, si è fatta male a una caviglia, esatto. Era un po' dolorante.
2: E quindi
0: la dottoressa dolorante,
2: no!
0: Poi magari mi sbaglia.
2: Mi sbaglia 15 giorni?
0: Perché qual è la domanda che ci siamo fatti?
2: Allora, per dimenticare un amore, perché tu non ti ricordavi di aver letto questa notizia,
0: sì.
2: Però non ricordi
0: l'età.
2: Vabbè, l'età. 15 giorni.
0: Cioè, per dimenticare un...
2: 15 settimane, 15 mesi, e a questo punto io ho aggiunto 15 anni.
0: 15 anni.
2: Per cui, siccome non ce lo ricordavamo, lo faremo dire alla dottoressa Alberto Cecchini domani.
0: 15 minuti.
2: 15 minuti è proprio...
0: Forse a 20 anni. No, ma neanche.
2: No,
0: quelle lì sono le cose che ti rimangono. Allora, tornando al film Big, Bold, Beautiful Journey, un viaggio straordinario, su Prime Video... Per Cecilia è tra i 10 film più belli della mia vita. Per Mauro, credo di averlo cancellato, mamma mia, perché mi è scappato. Per Mauro invece dice una noia mortale, no? Perché sennò sembra che hai capito. Una noia mortale,
2: vabbè,
0: un mezzo musical. Sai perché lo definisce un mezzo musical? Ma, perché c'è un momento in cui Colin Farrell torna nella sua scuola e canta una canzone. Una canzone.
2: Vabbè, mezzo musical.
0: È mezzo musical. È una canzone di musical, Nico, in un film normale.
2: E allora è mezzo musical. Cioè,
3: mezzo
0: musical
3: trovare.
0: Vuol dire che in un'ora e mezza mi fai 45 minuti di canzone.
2: No, quello è un musical.
0: Ne fa una e non è un mezzo musical.
2: No. Fidatevi, puoi dire una mezza canzone.
0: Allora, non vi volete fidare di me? Fidatevi di Cecilia, che dice: l'ho messo tra i 10 film più belli della vita. A Big, Bold, Beautiful Journey. Ma dobbiamo salutare?
4: Sì, 20 secondi.
0: Oh, 20 no. secondi.
2: Torniamo domani.
0: No, in 20 secondi, anzi in 10, vi facciamo apprezzare il silenzio.
2: Un mezzo silenzio comunque.
0: A domani, vi lasciamo con i miei fratelli di Ciao Belli.
2: Ciao, grazie a domani.
0: Simo, grazie Marco. Dai Vitiello, buona giornata. Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
5: C'è un luogo dove amiamo

0: rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo, continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
7: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
2: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Radio DJ consiglia:
18: torna a Pantelleria di Island Views Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Views Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ullalalala, attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 14. DJ!
3: Amici sportivi!
4: Ciao Sport!
2: Appuntamento sportivo di Radio DJ. Sono passati 20 anni esatti dal maggio del 2006, era il giorno 17. Il Barcellona batteva l'Arsenal 2-1 nella finale di Champions League. Ora gli inglesi, unici imbattuti in Champions, ci potranno riprovare dopo aver superato 1-0 l'Atletico Madrid e staccato per primi il biglietto per la finale di Budapest, dove il 30 maggio troveranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Per quanto mi riguarda, io sono prima di tutto un tifoso dell'Arsenal e poi un tifoso di calcio. Lo scriveva Nick Hornby nel suo primo romanzo, era il 1992 e il titolo di quel libro è poi rimasto nella memoria di tutti, Febbre a 90. 90 minuti dunque, o magari di più, per i Gunners per vincere la loro prima Champions, 270 invece per completare una stagione che potrebbe rivelarsi trionfale per la squadra di Arteta, che comanda anche in Premier League con 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha comunque una gara in meno. Per molti finale anticipata la sfida di questa sera, quella tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, e la speranza è che la partita ricalchi quella della settimana scorsa, anche se difficilmente vedremo ancora 9 gol. Si gioca in Baviera e i francesi hanno il leggero vantaggio del gol in più dopo il 5-4 di Parigi, ma il problema dei tedeschi non è certo segnare, visto che finora in stagione hanno fatto più di 160 reti, 54 le ha messe a segno il solo Harry Kane, che stasera guiderà l'attacco bavarese, con lui i soliti Olise, Diaz e Musiala. Kvaratskhelia, Dembélé, due, la risposta di Luis Enrique, che però rispetto all'andata dovrà fare a meno dell'infortunato Hakimi. Piedi educati, quelli dei giocatori in campo, come quelli che aveva Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a Brescia. Bandiera dell'Inter, di cui indossò la maglia dal 1978 al 1984, vincendo lo scudetto con Bersellini in panchina, per lui 216 presenze e 37 reti, fra cui la doppietta nel derby del 79. Idolo dei tifosi, divenne celebre anche per la sua ironia, dote che non mancava anche quando parlava dei famosi 2 rigori sbagliati in 7 minuti in Coppa delle Coppe contro lo Slovan Bratislava. Nel gennaio del 2025 era stato colto da malore, rimanendo in coma per ben 47 giorni. Aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo martedì. Al via con i primi match, siamo ora al tennis, il tabellone maschile degli internazionali d'Italia, Arnaldi contro Munar e Cina contro Blocks, gli italiani in campo nel pomeriggio. Dal prossimo turno l'esordio di Jannik Sinner contro uno tra l'austriaco Hofner e lo statunitense Mikkelsen. Nel mondo del tennis però in queste ore tiene banco la polemica relativa ai premi del Roland Garros, con giocatori e giocatrici pronti a boicottare il torneo francese a causa di premi considerati troppo bassi rispetto agli introiti dello Slam. Netta la posizione della numero uno al mondo, Arina Sabalenka: senza di noi non ci sarebbero i tornei, lo spettacolo dipende da noi, dice, e minaccia appunto di disertare Parigi. Infine parliamo di basket, attenzione, spoiler NBA. Oklahoma travolge Los Angeles e si porta subito in vantaggio 1-0 nella serie di semifinale di playoff. 108-90 il punteggio finale ai Lakers, già senza Doncic. Non bastano i 27 punti di LeBron. A est Detroit batte Cleveland 111-101 e va 1-0. Con questo è tutto, ciao Sport, vi dà appuntamento domani alle 14, sempre qui su Radio DJ. Dalle Prisco, buon pomeriggio.
4: Ciao Sport!
1: Radio DJ!
5: One Nation, One Station.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto!
9: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: Harry Styles con American Girls su Radio DJ.
1: Ciao belli, vi saluto adesso perché dopo non posso ascoltarvi. Ah, perché? Però poi vi ascolterò podcast. In podcast.
2: Bravo. Bravissimo. Ah, i pavoni.

0: sei accanto a me.
1: E con la voce di Lorenzo Branchetti, che ha colto l'occasione per ricordarci l'imminente festa della mamma di domenica prossima, si è aperto il grande mercoledì con Ciao Belli. Al centro della puntata di oggi, le numerose richieste pervenute dalle nostre ascoltatrici su come accedere ai corsi di Pilates evitando code e lunghe liste d'attesa. A fare chiarezza sarà la biondissima Enno Vocai.
2: Ciao, dimmi.
3: Buongiorno.
2: Sì, ciao, io volevo verificare un attimo quando potevo venire, insomma.
3: Sì.
4: Allora, disponibilità.
2: Tipo, stavo pensando a lunedì.
5: Di quale mese?
3: Come di quale mese?
5: No,
3: non c'è posto.
5: Qua
3: non c'è posto.
5: La prima disponibilità è a giugno, la
3: a
5: seconda
3: giugno. Un mese,
5: a settembre. Così vieni sicuro.
3: A posto, a posto.
5: Due. giugno e settembre, vieni sicuro.
3: Sì,
5: hai mai fatto Pilates?
2: No, mai, è la prima volta.
5: Se non l'hai mai fatto, devi fare delle lezioni di prova, così vediamo anche il tuo livello.
3: Gratuito,
5: insomma,
3: secondo,
5: e sono 5 lezioni a 800 euro.
3: Pazzesco.
1: E poi i compleanni famosi del 6 maggio: George Clooney, Tony Blair, Sigmund Freud, Orson Welles e Paolone da Poggi Bonsi. Stanotte si accendono le semifinali NBA. Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers. Agli internazionali di Roma si gioca anche il tennis. Per la musica, Levante è a Roma, ma l'evento da non perdere è il concerto di Donny G domani a Vipiteno. E allora entriamo un attimo a casa sua. L'artista sta dispensando perle di saggezza ai suoi giovani fan.
6: Per rimorchiare donne non è difficilissimo.
3: Vai, donne.
6: Devi, diciamo, piacere a te stesso, prima di tutto. Essere sicuro di te, perché se tu sei sicuro di te, puoi, come dire, rassicurare anche gli altri. Queste sono le regole fondamentali. E poi devi essere gentile, ti devi mettere a disposizione.
3: Certo.
6: Se vogliono essere accompagnate, la devi accompagnare. Ti devi offrire il caffè, ti devi offrire il pezzo di focaccia, il panzerotto. Non devi essere tirchio.
3: Ho capito,
6: almeno nella fase iniziale.
1: Per dire la tua sul pensiero del maestro Donny G, o per fare gli auguri a Paolone da Poggi Bonsi, o a chi cazzo vuoi tu, segnati bene questo numero. Ma ricordati che non leggiamo i messaggi scritti se non metti un font almeno Arial 18.
7: 0 3 7 0 0 5 0.
1: E poi torna lo spazio che amiamo di più, quello dedicato alla crescita personale. Questa settimana apriamo un live talk tutto da vivere sui benefici reali che puoi ottenere frequentando lo studio di

0: una psicologa, perché parlare di salute mentale non è più un tabù, anzi è il flex del momento. Tra gli ospiti troveremo il giovane Mel Sordo, pronto a condividere la sua storia senza filtri. Restate con noi, questo è il tipo di contenuto che fa davvero la differenza.
1: E la psicologa mi dice: ma qua non devi venire solo quando le cose vanno male, ma anche per festeggiare i tuoi successi e i tuoi miglioramenti. Paola, ok? Sto gran perché l'ho visto che ti sei fatta lo studio nuovo con i miei traumi irrisolti. E adesso vorresti che io venissi da te quando io non ho neanche bisogno? Cos'è? Devi farti la veranda su sto studio, Paola, Com'è che funziona? No, fammi capire il processo logico, perché dagli altri dottori non ci vado quando le cose vanno bene. Non è che io prenoto il dermatologo. Buongiorno, che cosa? Nulla, dottore. Guardi che mani idratate. Non funziona così. Bella strategia di marketing.
2: Sì. Va bene, ciao.

0: Salutiamo Natalie dei Sound Lover, questa è la Surrender su Radio DJ.
1: E naturalmente da casa
2: certo, c'è, ciao cantata. Belli, vabbè, tutti i giorni su radio, sì, su Radio DJ con Roberto e Angelo.
0: Bravissima,
3: io brava. Gioco l'ascensore, la la la la la la la, mi chiamo Roberto, la la la la la la.
0: Va bene, ciao sì, bello.
4: Oggi è compleanno anche di mia figlia Gaia, eh.
0: Gaia, auguri. Oh, Gaia, Gaia,
5: belli. 3440370050 Forza scrivi a Giobelli.
0: I pavoni di prima, perché c'erano i pavoni?
1: Ed ora appunto parliamo dei pavoni, sì, a Punta Marina, un'invasione della quale vi abbiamo accennato la, certo, scorsa settimana, sì, prima che la notizia diventasse virale. Adesso anche gli amici dello Stato delle Cose, quelli su Rai 3, sì, hanno deciso di muoversi.
6: Questa settimana allo Stato

0: Delle cose su Rai 3 ci occuperemo dell'invasione dei pavoni a Punta Marina.
1: Belli pavoni,
0: e allora entriamo nell'ufficio di Massimo Giletti, che è già in contatto con il gestore dello stabilimento balneare top della zona.
2: Bene.
3: Senta, piacere, sono Massimo Giletti di Rai 3. Senta, stiamo realizzando un servizio sull'invasione dei pavoni lì a Punta Marina. Lei mi può raccontare qualcosa in proposito? Sono così fastidiosi?
2: Sì, almeno secondo il mio punto di vista. Sì, nel senso che avendo un'attività di questo tipo mi piacerebbe magari dormire una mezz'oretta in più la mattina
4: e far rumore.
2: Senza dubbio troppi e troppo rumorosi.
3: Quindi è una questione non di ordine pubblico, diciamo, a livello di sicurezza, ma di disturbo. Perché noi abbiamo visto dei servizi che sono andati in onda, adesso li hanno messi anche sui social, ma abbiamo visto servizi che sono andati in onda anche in altre trasmissioni Rai, no? E abbiamo visto che la gente si preoccupa perché creano anche disagio dal punto di vista strutturale delle case, spostano le tegole, quindi ci sono infiltrazioni di pioggia, addirittura le macchine distrutte perché il pavone si specchia nella carrozzeria e col becco la rovina.
2: Anche questo è un problema, sicuramente. Anche questo è un problema. Io le posso dire, la sensazione che abbiamo noi qui è più che altro di disturbo. Poi effettivamente anche la questione sanitaria, perché comunque sono veramente tanti e quindi fanno dello sporco. Sono varie le situazioni. Secondo il mio punto di vista, vi dico la verità, non è un tipo di animale che può non lo so, vivere in quel numero lì in una comunità.
3: Ma scusi, mi permetto, ma siamo nell'ordine di quanti esemplari?
2: 30, secondo me siamo attorno ai 100-120 esemplari.
3: Ci picchia tanto. sono tanti, tantissimi. Ma come hanno fatto ad arrivare tutti questi? Arrivano da una migrazione. Cosa è successo?
2: Secondo me, guardi, probabilmente una persona avrà mollato una coppia, si sarà resa conto che sono rumorosi, li hanno mollati, quindi era stato bravo.
4: Non aveva la televisione.
2: E tanti predatori fanno presto a proliferare.
4: Veramente?
3: Ho capito. Ma mi dica una cosa, noi perché facciamo questo servizio, soprattutto perché poi ci sarà anche il ministro del turismo, è a rischio anche il turismo, o magari i pavoni adesso hanno incuriosito e quindi pensa che i turisti possano arrivare nella vostra località balneare, no?
2: No, guardi, dottor Giletti, secondo me in un posto turistico come questo la gente viene per, magari soggiornare, andare al mare, passarsi le vacanze, come in qualunque altro posto di mare. Questo qui, in questo caso, è un surplus perché suscita curiosità. Sicuramente da un lato sa benissimo meglio di me che la curiosità dopo un po' finisce.
3: Io le dico la sincera verità, io un giro a vedere i pavoni lo farei, perché sono comunque animali stupendi, soprattutto quando mettono in mostra e aprono il ventaglio, di piumaggio. Io lunedì prossimo le faccio lei verrebbe ospite nella trasmissione, magari, oppure possiamo farle una tele, perché siete in piena stagione, magari
2: io verrei volentieri, mi onora molto questa richiesta. Il discorso è che noi siamo in una fase delicata della stagione,
4: mettendo giù le sdraio,
2: perché abbiamo le russe che stanno abbattendo le dune, il tempo non ci aiuta, come sta facendo adesso faremo le corse per poter essere
4: ripetitivi. Noi vogliamo fare il bagno,
2: però una telefonata io...
3: Sì, guardi, tra l'altro ho il palinsesto della prossima... Abbiamo Valeria Marini, Francesca Fagnani, Massimo Mauro, Rovazzi e poi ci sarà anche il rapper Malanga, non so se lo conosce. Malanga è in questo momento è un rapper che prepara delle canzoni molto belle, è in studio a collegare gli strumenti, lui è molto attivo. Malanga, scusi un attimo, lei si chiama,
2: io mi chiamo Yuri.
3: Malanga, hai sentito il signor Yuri che parla dei pavoni?
5: Ho sentito il dottor Gillecchi, penso che potremmo pure un fast food dove compriamo tutti i pavoni e li mettiamo nel pannino. Questo è naturalmente per scherzo. Io penso che i pavoni sono animali stupendi e non bisogna rompergli i coglioni. Poi se lo vanti, come ti va in campagna, fai le valle calci. E poi sti fagli animali.

0: animali.
1: Senti, Malanga, ma che ne dici di fare una piccola canzone in rima su questa vicenda? Dai, che gliela facciamo sentire al signore qua dello stabilimento balneare di Punta Marina.
2: Certo, signor Gilletti, accetto la tastiera Gemini.
3: È già pronto.
1: Yuri, stia a sentire, perché lui è molto bravo.
2: Da Malanga.
0: Vai, improvvisa, improvvisa, vai.
4: Donna Malanga mi trovavo a Punta Marina, la trovo una località molto carina. Il pavone era bello, l'ho molto apprezzato, ma ad un tratto sulle Jordan lui mi ha scagazzato.

0: Beh, bravo, dai, beh, dai. Sì, senta, ma guardi, come si chiama il vostro Lido?
1: Bagno Bella Vista.
0: Senta, ah, signor Iuri, io la faccio parlare con la mia segretaria Itala Binaschi, che magari poi, insomma, le regalerà anche un cappotto di cammello serigrafato da Guido Guidoni, va bene?
2: Come il cappotto di cammello?
0: Non lo conosce Guido Guidoni?
1: No, ancora non lo conosco.
0: È lo stilista numero uno al mondo nei cappotti. Lei non so se lo mette il cappotto, adesso andiamo nella
3: adesso
0: bella stagione,
3: no,
0: però poi
3: momento, no,
0: magari d'inverno, credo, è una cosa meravigliosa, va bene?
2: Andare.

0: da ridere perché da casa cantano ancora questa.
1: Sì. Sulle mani, ciao belli!
2: Ciao belli, dalle 2 alle 3 su Radio DJ.
0: Va bene, ciao, noi torniamo tra pochissimo.
3: Ancora il pavone.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
21: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
22: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: Anche stanotte zero riposo.
24: Allora cambiamo sistema letto.
23: Non è il momento di spendere.
24: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
25: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
26: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
0: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
1: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
0: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
1: 10 chilometri oppure 5.
0: Si va lì e si corre.
1: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
0: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
1: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ Ten.it.
2: DJ Ten, run like a DJ. This is

0: nostro amico collega Alex Tarolfi, You Only You su Radio DJ.
1: Wow!
2: Dovremmo capirlo. Ciao Alex.
3: Ciao caro.
2: Eccolo qua, vai. Grande producer. Qualche amico da casa.
4: Vai. Minchia, siete fantastici. Cappotto di cammello di Guido Guidoni.
2: Bello, bello. Guido Guidoni.

0: tutti gli anni nei primi giorni di maggio a Roma si giocano gli internazionali di tennis.
1: Certo.
0: E poi attenzione, perché stasera proprio nella capitale arrivano a tappa della battaglia dei comici.
1: Ah.
0: Allora andiamo subito alle prove dal nostro amico Nino.
2: Un salutissimo a tutti dal vostro Nino. Mi trovo qui al teatro Jack Lapus di Roma, che si trova proprio vicino al Foro Italico, dove si gioca a tennis e dove c'è gente che paga tante mila euro per stare nelle poltroncine davanti.

0: Davanti,
1: e poi ti inquadrano in televisione. Stamattina ho letto sulla rivista Scienza e Vita Nuova che siamo l'ultima generazione che guarda la televisione. Per cinque anni al posto della TV ci saranno degli schermi dove tu puoi anche entrarci dentro di persona e girare nel mondo virtuale. Io questa tecnologia l'ho già provata e durante il viaggio ho fatto l'amore con tutte le Spice Girls, un gruppo pop anni 80, e c'era David Beckham seduto di fianco al letto che dava indicazioni. E David Beckham diceva: "Very good, Nino, very good", con quell'accento inglese di Manchester che fa tanto figo. E io, mentre che facevo l'amore, gli ho detto: "Beckham, siediti che sei alto e mi fai ombra". E lui si è seduto e ha continuato a dare indicazioni con il fischietto. Comunque questa tecnologia del mondo virtuale è bellissima, ma anche i suoi difetti, perché quando sei dentro lo schermo e vuoi uscire, se uno dalla sala spegne la televisione, la prendi nel culo e rimani dentro fino al giorno dopo, perché la legge dice che nessuno può uscire nella televisione di altre famiglie. Puoi uscire solo dal tuo televisore, altrimenti è un attimo che mentre ti guardi un film esce un signore di Avellino con una pistola e ti porta via tutto quello che hai in casa. Questo l'ho letto sempre su Scienza e Vita Nuova, che è una rivista molto seria che si trova in edicola il martedì e il giovedì e in alcuni posti anche il mercoledì. Ma dipende dall'edicola. Ora vi saluto perché devo andare sul palco che il direttore del teatro Jack LaPus mi sta guardando storto. Tra poco tocca a me a provare. Mentre adesso sta salendo sul palco la cabarettista Simona. Questa è la

0: grosso saluto a tutti da Simona Rosini.
1: Buongiorno.
0: Allora, sarò la seconda a uscire sul palco.
2: Benissimo.
0: E mi ho preparato un abito tutto scollato,
2: sì, piano,
0: che si vedono
2: piano,
0: tutte le menne,
2: piano,
0: sì. E c'ho anche il sandro trasparente, che si vede tutti i piedi.
2: Sì.
0: Robby,
2: sì.
0: Come stai, Robby?
2: Certo.
0: Allora, guarda che a casa sono finiti i rotoloni di carta per la cucina.
2: Ah, se me l'hai già detto ieri sera.
0: Sì. Quando te ne vieni, comprali a Milano, che in Svizzera costano un occhio della testa,
2: un franco in più.
0: Senti, Roberto, stasera ho lo spettacolo qui a Roma, ma domani torno a casa.
2: Va bene. Okay.
0: E nel viaggio mi voglio fermare da Cuccia a comprare qualche cosa, qualche cosa di bello. Va bene?
2: Ma tanto ci pensi tu, non è che ci penso io.
0: Robby, guarda che con il lavoro tuo devi sempre stare in trend con la moda, va bene?
2: Sì, ho capito.
1: Certo.
0: Robby, fammi piacere. Domani fatti trovare al casello, che io intanto mi metto d'accordo con la boutique di Seravà.
1: Va bene? Andate insieme.
2: Avere un impegno.
0: Allora,
1: va bene, ciao.
3: No, grazie per aver chiamato tutti. Sono Valentina, con che piacere di parlare.
0: Io sono la signora Rossini e volevo sapere se avete degli sconti, perché mio marito piace vestirsi con i vostri capi. Sa perché? Perché a volte, come dire, non si riesce a comprare tutto, no? Non per questione di budget, ma per, diciamo, un fatto di tempo, ecco. Voi avete delle giacche a metà prezzo lì a Serravalli?
3: Allora, abbiamo degli articoli, delle collezioni passate che sono stati in negozio.
0: Sì, sì, sì, proprio quelli.
3: Sì, e hanno uno sconto che può variare dal 20 fino al 50%,
1: bene,
3: ma
1: ti
3: al
1: ti
3: telefono
1: bene,
3: non siamo in grado di dare le informazioni.
2: No, no, no, per forza.
0: E anche cindure, cose belle, perché noi siamo di Lucano, ma mio marito lavora a Milano e ce ne veniamo spesso lì all'outlet. Facciamo che se per caso qualche giorno le capita una giacca da 200 euro, io le lascio il numero, lei mi chiama.
3: No, non facciamo saldi, non seguiamo la stagione dei saldi.
1: Okay.
3: I prodotti sono già scontati rispetto al prezzo originale.
0: No, infatti dicevo, perché mi sembrava un buon prezzo. Io li ho visti questi prodotti anche dalle altre. Io a Milano ci vado in centro e vedo le cose.

0: E quindi allora possiamo venire quando vogliamo.
1: Certo. Può andare in qualsiasi momento, trova sempre prezzi. Prezzi ribassati rispetto al prezzo finale.
0: Dimmi tu, Cintia, posso fare il suo nome? Oppure no?
1: Io sono Valentina.
0: Valentina.
2: Buongiorno.
0: Io sono Simona Rosini, sì. E mio marito è Roberto Porchera.
2: Sì.
0: Io, se vuole, lascio anche il mio numero, se può servire.
1: Quasi. No, perché io non ho previsto il suo desiderio, ma al momento io l'ho invitata ad andare direttamente in negozio.
2: Per forza.
1: Io, se ha piacere, la posso assistere con i prodotti che sono disponibili sul nostro sito, ma non hanno nessuno sconto, perché sono i prodotti che si trovano anche in boutique e sono quelli della collezione principale.
0: Tipo giacche da 200 euro qualcosa?
1: No, un po' di più. Comunque i nostri prodotti sono prodotti sartoriali, fatte con le migliori lane e materiali seguono tutto quello che è poi dopo la moda del momento,
0: ma anche cose tipo cinture, sciarpette, cose più piccole.
1: Sì, ma
0: anche,
1: sono i prezzi originali, non sono scontati.
0: Mi ridice il nome del sito, che glielo faccio scrivere. Robby, segna qua. Com'è il sito?
2: Va bene.

0: DJ.
1: Sound meraviglioso.
0: Successo? Sound perfetto.
2: Oh, ma che è la discoteca?
1: Vai, tranquillo.
3: Il povero diavolo non veste Prada.
1: Bella, mi piace. Il povero diavolo non veste Prada.
0: Vero.
1: E noi entriamo nello studio di Red Romney per parlare di quei malandrini che vorrebbero oscurare il sole.
0: E come si fa?
2: Non lo so.
0: Come si fa?
2: Ma non è che accappatoio.
4: Sì. Da un giorno da pecora, Maurizio Lupi e il lavoro da bibitaro.
1: Andiamo.
4: Da dimagrire pranzando, le proprietà del sedano. Dallo sperone, le telecamere di Temptation Island. Da Gintoneria Podcast, e le Azzaro Rossi e il diploma di maturità. Red Ronnie e le indiscrezioni su Bill Gates.
1: Vai.
5: Red Ronnie e le indiscrezioni su Bill Gates.
6: Dunque, Tucker Carlson è un giornalista americano molto coraggioso.
1: Sì.
6: Questo è un servizio dove dimostra, mostra Bill Gates che vuole oscurare il sole.
1: Come si fa?
6: Prima vi faccio vedere un'altra cosa.
1: Certo.
6: Faccio vedere un'altra cosa. C'è una che chiede se c'ha le bacchette, se le bacchette quelle energetiche, no?
1: Sì,
6: chiede se Trump è un alieno e chiede se Bill Gates è un rettiliano.
7: Is Donald Trump an alien?
6: Trump è un alieno? Le bacchette dicono no.
7: That is a no. Is Bill Gates a reptilian?
6: Bill Gates è un rettiliano?
7: Sì. That is a yes. Thank you.
1: Ha detto di sì.
6: Bill Gates è un rettiliano.
1: Ha detto di sì.
6: Bene.
1: Le bacchette,
6: allora,
1: sono la batteria.
6: Bill Gates vuole oscurare il sole con la scusa del cambiamento climatico. Oscurare il sole significa perdere il sole non è soltanto luce o calore,
1: cioè,
6: è frequenza,
1: certo,
6: è energia.
1: Okay.
6: Questi sono veramente rettiliani.
1: Ma come fai a oscurare il sole?
8: This

0: bravo, bravo. Buona domenica, e sai che Saif sarà con noi al party like DJ sabato 6 giugno.
1: Ottimo.
2: Tico, io voglio quello che prende Red Ronnie, lo voglio io, lo voglio io.
3: Ciao.
2: Io voglio quello che...
3: Ok, dobbiamo chiudere.
0: Red Ronnie H24.
4: Ciao belli. Ascoltaci su DJ.
3: Oggi dedichiamo una leggenda del calcio, Evaristo Beccalossi, grande amico. Ciao.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
12: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
13: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà. Fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
17: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono tre!

0: sono stragoduta, come immagino anche tanti summercampisti. Ma stavo pensando, come mai Europe? Perché la giornata internazionale dell'Europa, no?
1: No.
0: O forse questa Europa che fa finta di niente, questa Europa che continua a litigare.
1: La giornata europea dell'internazionalità, magari, no? Cioè,
0: bella,
1: al contrario.
0: Bella.
2: È la giornata internazionale della no dieta, diciamo. No,
0: quindi non c'entra niente.
1: No, c'entra niente.
0: Quindi oggi è il giorno buono.
3: Proprio adesso stavo dicendo, ma stasera mi sa che faccio un bel pollo al curry. Questa canzone. Coincidenza,
2: Cosa c'entra?
1: Perché la curry di questa canzone in realtà è l'ingrediente di quella del cazzo curry, come ne parlavamo ieri, del cazzo curry.
0: Che confusione, che confusione. Comunque è un vecchio classico degli Europe, dal loro disco più di successo, no? Dove c'è anche The Final Countdown, ma ce n'è mille.

0: dalle nostre parti, ma in autunno. Quindi insomma,
1: adesso recuperiamo la data.
0: Ma sì, dai, con calma, dai, c'è tempo.
2: Sto abbracciando e limonando il tornio.
3: Sì, lo l'effetto, fa.
0: Momenti di romanticismo.
4: Oddio, per un attimo ho detto, ma le ho fatto i compiti di scuola per domani?
3: Sì.
4: Mamma mia, un tuffo nel passato.
3: Sì, un attimo che ti ritrovi agli anni Ottanta.
5: No, ragazzi, quando è uscita questa canzone avevo 8 anni, Carrie. E andavo alle elementari e al pomeriggio, quando uscivamo da scuola, andavo a casa della mia compagna Elisa e ci mettevamo sulle videocassette dell'Europe e stavamo lì in adorazione. Ciao, e magari... io sono Alessandra dalla Lavoratore.
0: Ciao, Alessandra, e magari dove le avevate registrate quelle videocassette degli Europe? Da DJ Television, che è stato il primo a mettere The Final Countdown, no? Era Video The First.
1: Comunque, concerti degli Europe.
0: Sì.
1: Comunque 9 luglio a Forte dei Marmi ce n'è una
3: a Forte dei Marmi,
0: ok, se le scelgono bene,
3: ma veramente a Forte dei Marmi di Europe,
0: tra l'altro proprio in quei giorni in cui impazzerà il calciomercato, no?
3: Perché
0: Forte dei Marmi non è dove si trovano tutti,
3: forse anche
0: tanti presidenti,
3: arrivano a andare in Europe a far concerto. Dove lo fanno? Alla Versiliana lo fanno? Dove lo fanno? A Villa Bertelli dove lo fanno?
0: Però poi nei club in autunno, no?
1: 14 ottobre Milano Alcatraz.
0: Alcatraz,
1: Nicky, non Fabric, che poi ti sbagli.
0: No, è che ogni tanto faccio confusione, vado nel locale sbagliato.
3: Forte dei Marmi, non Rimini, che magari sbagli Costa.
0: Va bene, ragazzi, benvenuti. Siete già in territorio di Summer Camp. Noi ci fermiamo per un minutino e poi mettiamo la nostra sigla e poi cominciamo una nuova puntata di Summer Camp.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Come me la mangerei adesso, regà? Una bella rosetta, mortadella e auricchio.
15: Ora comincia il Summer Camp. Fai del surf pausa caffè e allora parti con la band.
16: Lo so, Dino, che dobbiamo andare. Aspetta un attimo.
17: Come aveva la voce profonda
3: un po' di catarro forse anche.
17: Lo so, Dino, che dobbiamo
3: aveva fatto un po', serata poi.
18: Ma dov'è Dario da Ischia con l'aggiornamento sul concerto?
3: Ma non infatti,
0: senza di lui. Guarda, meno male che c'è Fosca. Tournée de Europe per quello che riguarda l'Italia. 7 luglio per il mio compleanno. Ho preso Europe quest'anno. Rock in Roma, all'auditorium del Parco della Musica, intitolato al grandissimo Ennio Morricone. 8 luglio Brescia Summer Fest. 10 luglio Forte dei Marmi. 11 luglio Marostica Summer Festival. Credo nella storica piazza dove si faceva, che ne so, il Festival Bar, ma dove suonarono anche gli Iron Maiden.
3: Sì,
0: no?
3: Forte dei Marmi, io speravo, non so, al bagno Maito, sulla spiaggia, invece no, Villa
0: Bertelli. Una cosa unplugged lì all'aperitivo con gli Europe.
3: Villa Bertelli.

0: l'unica location in cui da un po' di anni si fanno tanti live a Porto dei Marmi.
1: Bello.
2: Siamo mercampisti per la giornata della no dieta. Ehi. Mi sono mangiato una pizza in una pizzeria eccezionale che vi consiglio appena venite a Napoli. Come che si chiama? Questa pizza si chiama Non è una pizza per napoletani. Praticamente una pepperoni con l'aggiunta di una composta di ananas e fonduta di porco.
0: Ma cosa stai dicendo? Napoli, l'ananas sulla pizza. Pazzo. Pepperoni con due P.
3: Perché i pepperoni è quella salsiccia, diciamo, molto americana, che credo sia di manzo, insomma, un po' diverso, da un sapore un po' particolare.
0: Ma era una pizza a portafoglio? Io voglio sapere se era a portafoglio.
3: Perché ci ha mandato una foto. Secondo me non ti fanno più rientrare a Napoli dopo questa dichiarazione.
4: Ma anche le piccole pizze.
0: Sì, le mini pizze, sì.
4: Come mini book.
0: Il mini book. Una pizza, ma piccola! È come.
4: Hai dormito poco questo.
0: Shut up, fanno un book, ma piccolo!
3: Un po' meno reattivo.
0: Shut up, fanno un libro piccolo.
3: Shut up, fanno un book.
5: Salutiamo i Vitiello che sono di giorno in questa settimana in sostituzione a Vic e Marisa. Quindi tra le 13 e le 14.
0: Sì, aveva un profumo, Nicola, ragazzi. Una fragranza sentiva dal corridoio.
3: Ma io me ne accorgo perché quando arrivo verso le 2 meno 10, 2 meno un quarto, lo sento che sono passati da poco.
0: Chi se profumo cacchio è il Nostos. Ci ripigliamo tutti chi lega il Nostos.
3: Ragazzi, sono tornati i ragazzi.
0: Sì, ragazzi.
3: La nuova dei Rolling Stones, In the Stars, primo disco.

0: quel riffetto lì alla Rolling Stones che ci fa impazzire. La nuova canzone dei Rolling Stones con anche questa apertura melodica che ti lascia un po' sorpreso a un certo punto del ritornello, e poi l'inconfondibile incastro di chitarra che uno pensa, cioè hai presente quando vedi su internet quei siti che ti mettono, sai, gli accordi delle canzoni con il testo, poi insomma c'è anche quello un po' più col pentagramma, con scritto allegro, sì, moderato. Ma questa musica qua, ma come fai a scrivere? Cosa scrivi sotto? Con la cazzimma dei Rolling Stones?
1: C'è scritto cazzimma, in effetti. Cioè, sì, allegro, moderato, cazzimma.
0: È proprio una roba loro, è un insieme di molecole che si spostano come le fanno muovere loro.
1: Riprendo il messaggio di Sergio da Torino: mamma mia ragazzi, i brividi fin dove non batte il sole. Cioè ovunque, da dove non batte il sole parte il brivido. E poi va su, e poi va su. Da Milano, in effetti.
2: Il sole.
1: O Torino.
3: Oh, suonano bene questi. Secondo me faranno un sacco di strada.
4: Bravini, Rolling Stones.
1: C'è da lavorare.
0: No, ma sono
1: prendo l'imitazione.
0: Sono carichissimi, poi, no? Cioè, come dicevano Linus e Nicola stamattina, cioè, secondo voi sono i soldi che muovono i Rolling Stones?
1: No.
0: Poi, come diceva Keith Richard qualche tempo fa, che è il chitarrista, quello un po' più anziano per la cronaca, quello un po' più pirata dei Caraibi, quello lui, a cui Johnny Depp si è ispirato, e diceva: con l'età, più l'età avanza, più si torna bambini, no?
1: Sì.
0: Infatti lui aggiungeva: adesso sto aspettando che tornino i pannolini. A far rima in italiano, ma non in inglese. Però questo entusiasmo un po', se vogliamo, un po' naif che hanno questi ragazzi di 80 anni, forse è dovuto anche a quello, no?
1: Sì,
5: ragazzi,
1: sì.
5: Oh, a me commuove questa cosa che i Rolling Stones non mollino e continuino imperterriti. Cioè, davvero, sono incredibili.
0: E sono incredibili, devo dire che lo fanno bene, no? Perché c'è anche chi non molla, che ogni tanto gli dici: cacchio, però forse,
1: dai, forse
0: sarebbe anche
1: ora.
0: Però non è il caso, staccati, dei Rolling Stones.
1: Staccati dalla sedia. 82 anni, Mick Jagger, e non molla. Sì, questa è la voce invece di Keith Richards doppiata.
6: Vai, amici, basta.
0: Me l'ha scommesso sulla pezzale del Lanciano.
1: Sai quando si dice la scuola dei doppiatori italiani è maestosa?
0: Io mi riferisco a questo,
1: Fabio Celenza.
0: Ma la giacca di Mick Jagger alla presentazione l'avete vista?
7: No.
0: Aveva una giacca che chiunque altro al mondo si mette quella giacca e gli dici: ma dove vuoi andare? Ma arriva Mick Jagger con quella giacca e dici: mamma, quanto sei Mick Jagger. Tra l'altro pandan, no?
7: Sì.
0: Con la poltrona.
7: Vedi. Tipo la nostra qua, di
0: come
7: denim.
0: Quando sì, esatto. Qualcuno con la camicia di jeans scuro e i jeans, esatto, scuri si siede sulla poltrona che abbiamo.
1: Solo chi è vestito di questo blu, che è per, può sedersi sulla nostra poltrona.
0: No, che lì mi sono chiesto, lui sapeva, no, che la poltrona sarebbe stata, perché era diversa da quella degli altri due. Cioè, secondo me Mick Jagger ha detto: sentite, io pensavo di mettermi in questa giacchetta, me la fate una poltrona che sta...
1: Comunque sempre doppiato da Fabio Celenza, ovviamente, perché parla così.
0: Me lo immagino così.
7: Ma le scarpe comode da papà ce le aveva Mick Jagger.
0: Beh, certo, ma loro hanno
1: anche stamattina, no, questa cosa del
8: Mason famoso, suoni di Zeppelin. Allora, Way Bob,
1: scarpa un po' da running, che bella, nera.
0: Sì, all black, certo, sì, con anche il bordino nero.
1: Dai,
0: sì. Infatti, come Conan O'Brien era un po' il presentatore dell'evento, come prima cosa gli fa: ma sai che anch'io mi stavo per mettere quella giacca stamattina? Molto bello. Va bene.
1: Sono belli in forma, li stiamo vedendo nelle immagini, sono proprio belli in forma.
0: Si ispirano, diciamo. Quando ti senti un po' giù, guardi loro e dici: dai, che si può.

0: la nuova di Madonna, ragazzi, tra il primo e il secondo disco di Summer Camp, a livello anagrafico ci sono 60 anni di differenza, cioè sono due canzoni di quest'anno, ma tra gli artisti, tra Mick Jagger e Madame, più o meno sono 60.
1: Sì, mi sa proprio
0: 82, lei forse 24, quindi boh, se non sono 60 sono 58. Sì, sì, sì. Però sono due novità del momento, nuova dei Rolling Stones, nuova di Madame, Madame qui con Marrakesh, Madame che sarà al Party Like a DJ nella seconda serata, quella della domenica, quella dedicata a 1-2-1-2.
1: Esatto, ore 18.
0: Sì,
1: esatto.
0: Parte un po' prima, diciamo, della serata del sabato. C'è lei, c'è Neffa, c'è Fibra, c'è Taiwan, vado un po' a memoria.
2: Frankie I Energy.
1: Frankie I Energy,
2: Night,
1: certo.
2: Neffa, Taiwan e Lea. Insomma,
1: okay,
2: e tanti altri.
1: E tanti altri che si aggiungeranno.
2: Biglietti su ticketone.it.
1: Dai.
0: Ma info però.
1: Info su dj.it.
0: Perché Ticket One ti dai biglietti, ma te ne dà le info. Anche questa è la cosa che
1: volevo. Le info le trovate anche lì. Però
0: vabbè,
1: passate
0: però,
1: da dj.it.
0: Qualcosa di più dettagliato.
3: Summer Camp, gira voce che ieri ci fosse anche Bagatta alla presentazione del nuovo disco degli Stones. Appena visto Mick Jagger, gli ho detto: ma tu veramente ti sei vestito così?
1: Sì, gli ha detto come mi ha detto una volta a me: ma questa camicia dove l'hai presa? Sesto Fiorentino. Gliel'ha detto Mick Jagger.
4: Difatti, i greci dicevano: di spides o i gerontes, cioè i vecchi sono due volte bambini.
2: Vedi.
1: Bello,
0: molto bello, bello questo. Questo all'inizio ho capito i ceci, dicevano.
2: No, i greci.
0: No, che
1: bello, vedi, io che mi ricordo solo nunc rem etusten, che vuol dire nunc est bibendum, però in greco che serve a meno.
0: Che sarebbe?
1: Mo beviamo. E questa è proprio la tradizione. La traduzione proprio
2: la
1: letterale.
2: Anch'io, anche se non ho fatto il classico.
1: Vedi, allora, ok.

0: un mese in bicicletta per le Ande, oggi si torna a casa e si rinizia ad ascoltarvi.
1: Sono belli. Ho capito, dalla retina. Pensavo fosse
2: Arequipa.
1: Era sulla retina in bicicletta.
3: Dov'è l'Arequipa?
2: Perù.

0: ottimo attore comunque.
1: Qual è l'ultimo film di 50 Cent?
0: L'ultimo non lo so, ma ha fatto anche i Mercenari 4.
1: Beh, quello sempre comunque film stallone, un po' da ridere.
0: Lì c'è Jason Statham forse. Comunque sempre film diciamo d'azione, mai robe di, cioè non diciamo più piavati, ecco.
2: Lo vedevo di più in una commedia romantica 50 Cent.
0: Anch'io ce lo vedrei tanto.
2: Io 500 giorni di medite.
0: Che bello.
3: No, forse il rifacimento di Kung Fu dalla Sicilia con furore usa lui.
0: Lui li fa diventare 50 i giorni di medite, solo 50.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Lotto sa di felicità.
1: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
5: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.

0: all'interno. L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscani.com.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
13: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: arabesco, diciamo, di questa canzone. Cioè,
1: a me piace anche la cavalcata che avverti sotto.
0: Sì, non so, mi viene in mente adesso alla lontana il mondo di Lady Oscar.
2: Vero,
0: che ne so, insomma, di quei. Non so, un po' ottocentesco, ma che ne so, non riesco a
1: dire. Il video è girato alla Reggia di Versailles, no?
0: Sì. Esatto. Poi devo. Ecco, questo, ma su questo magari avrei qualcosa da dire. Con tutte le regge belle che abbiamo noi.
3: Ma le regge italiane.
0: Capito che in America e in Canada non ci sono le regge. Ma già che sei venuta qua, vieni a vedere delle regge che mangi anche meglio.
3: Bravo, Nicky. Si mangia molto bene,
1: cara Olivia.
3: Soprattutto oggi, che è appunto la giornata internazionale della no dieta.
4: Comunque, ragazzi, io vi volevo dire che per la giornata della dieta oggi io in Toscana mi sono fatta una bellissima fiorentina cotta tantissimo e con un velo di marmellata sopra di albicocca. Spettacolo.
1: Ma sei è provocatorio perché ha sentito prima il messaggio la pizza
3: io
1: con l'ananas a Napoli e
3: ho
1: quindi
3: fatto la carbonara con la cipolla oggi.
0: Quella mamma mia,
1: sì, e con la panna,
0: veramente
1: con la panna, con la panna, che bravo, ad amalgamare.
5: Sto cucinando gli ossobuchi alla milanese e dopo faccio una tortina con le mele. Dai, bene, no?
4: Questo è già mi sono scordato, ci ho bevuto una buonissima spuma bionda.
1: La spuma bionda sta bene su tutto, però, se posso dire. Non ci trovo.
0: Ma di cosa sta la spuma bionda? È tipo aranciata, eh? No?
1: No, è la spuma. No. È la spuma quella, sì, non lo so. A Firenze si chiama bionda, è quella normale. La spuma
0: ma il
1: normale.
0: Colore com'è?
1: Biondo. Sì, giallo. Giallo, ma non giallo come.
0: Cioè,
1: come cedrata, cioè la cedrata è un giallo fluo, è un giallo un po' più birra.
0: Comunque,
1: diciamo, come
0: oggi
1: colore.
0: L'importante è che sia calorico, no?
1: Per forza.
0: Sembra, no? In questa giornata internazionale della non dieta.
1: Sì, non dieta.
6: Ragazzi, a me dispiace buttar via l'osso dell'osso buco e lo uso per fare le tortine.
0: Ma vi ricordate quando è arrivato per la prima volta questo messaggio?
1: Sì.
0: Che Alan gli ha detto: no, ma dai, magari lo rimetto qualche volta ogni tanto.
1: Sì, sì, come i file del nostro amico Genno P che guida il camion.
0: No, ma dai, ma proprio un zicchino ogni tanto.
5: L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello.
1: Questo proprio mai sentito,
3: La Firenze a Forte dei Marmi, torniamo lì.
7: Vai. Sì, Nicky, quando c'era il calciomercato a Forte dei Marmi, nel Torino giocava ancora Garritano. Ciao a tutti.
0: Era gli anni dello scudetto.
1: Un po' passato. Anche se i dirigenti.
0: Ma io mi ricordo che i dirigenti, i presidenti di tante squadre vanno lì, no?
1: Sicuramente
0: forse
1: ancora.
0: Perché viene via poco l'ombrellone,
1: sì,
0: no?
1: Beh, sì, ma proprio pochissimo. Sicuramente in quelle ville ogni tanto si fanno delle cene, degli aperitivi in cui
0: dove
1: si
0: magari io ti do, tu mi dai,
1: ci sta.
0: Ma prenditi anche questo. Sono quelli un po' i discorsi di.
1: Prenditi anche questo.
0: Prenditi anche lui, che sì. È un esubero.
1: Sì.
0: No?
1: E i bonus, le commissioni, tutte cose che ai tempi non c'erano, o meglio, noi non sapevamo.
0: Esatto. Va bene, partiamo con un filotto. Vi diamo l'arduo compito di capire che cosa lega le prossime due canzoni. Intanto una certezza: domani, francamente, che è l'artista della prima canzone, sarà nostra ospite.
3: Mentre ricordiamo che venerdì ospiti ci saranno Battistuta,
1: Ioesi.

0: dei
1: sono...
0: Blur,
1: sì,
0: ci sarà
1: sì.
0: il signor Guinness, sì, che spillerà la birra, sì, e Davide della Rampolina che farà il
1: Davide
0: padre.
1: Della Rampolina, no, Davide della Rampolina non posso,
0: non
1: esserci.
0: Ci sei, Fede,
1: chi
0: piace.
1: Se ne frega di Batistuta e di Dunga, Davide della Rampolina no.

0: Panorama Italiano, la canzone 5 di mattina. Lei è francamente domani ospite al Summer Camp. Sto già fantasticando su quale sarà il mashup in faccia, no? Una tradizione ormai delle interviste.
1: Perché lui lo fa, ma non lo dichiara finché non siamo in onda. Dice,
2: Pesa, è pronto?
0: È pronto? Come è venuto?
2: Ho preso un ossobuco.
1: Una tortina è venuta, quindi.
3: Ora ci beviamo su un po' di spuma.
4: Noi bimbi veneti abbiamo bevuto litri di spuma da piccoli, perché il nonno ci portava al bar e ordinava un'ombra per me e una spuma per il boccia.
1: È vero. Tante ne bevate voi quante ombre si beveva il nonno.
0: Allora, il BPM sta scendendo.
1: Sì.
0: Diciamo, la canzone che compone il filotto è più lenta di quella di francamente, ma l'orario rimane lo stesso.
1: È sempre quello. Sì.
3: Orario in cui qualcuno si sveglia, tipo sottoscritto,
0: e qualcun altro è ancora sveglio. Da 5 di mattina, 5 o'clock in the morning.

0: La mia riflessione è questa, cioè questo pezzo sta a YMCA come Kerry degli Europe sta alla loro Final Countdown.
1: Sì,
0: cioè non è che uno perché fa determinato genere deve sempre andare con la stessa intensità, a volte vai un po' più piano, a volte vai un po' più
1: sì,
0: forte.
1: Io avevo due mesi quando è uscito questo pezzo, quindi magari
0: vabbè, ma è un classico.
1: In quel momento l'ho sentito tante volte nella vita, ma solo oggi scopro che è dei Village People.
2: Sono,
1: pensa
2: loro,
1: te. Sono loro.
3: Ma dai, davvero, Village People. Avrei detto David Bowie.
2: E bastarci come sonorità. E così provocare.
0: Comunque, insomma, avete capito il gioco? Erano due canzoni che si chiamano una 5 di mattina in italiano, una 5 o'clock in the morning in inglese. Secondo me, entrambe le canzoni parlano di un 5 di mattina da ancora svegli, anche perché proprio
1: anche
0: non me li vedo
1: me.
0: I Village People a svegliarsi alle 5:10 e uscire vestiti così.
1: Vabbè, perché come si devono vestire durante il giorno, si vestiranno.
0: Sembravano un po' più una roba che sei stato in giro
1: più
0: di
1: da
0: notte
1: serata,
0: nei club e poi alle 5 sei ancora in giro, no?
2: Sì. Comunque abbiamo citato quelli che vanno a dormire alle 5, quelli che si svegliano alle 5, ma abbiamo dimenticato quelli che alle 5 stanno già lavorando. E ci hanno scritto, sono in tanti che sono là fuori.
0: E a che ora si sono svegliati? Alle 4?
2: So,
0: beh, i fornai, per esempio.
1: Come no?
2: Gli operatori ecologici.
0: Ah, è vero. Perché bisogna lavorare quando le strade sono ancora libere.
1: Certo.
0: Al massimo incontri i Village People che stanno camminando un po' tipo Guerrieri della Notte.
1: Dalla serata.
0: Vabbè,
1: sì. È vero che la reference, se avete visto il video, è molto Guerrieri della Notte.
0: Sì.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Pillole del giorno. Sapete perché si chiamano Pappa Taci?
2: Così.
3: Proviene dal Pappa e Taci. Nel senso che loro ti mangiucchiano e te ne rendi conto solo troppo tardi. C'entra qualcosa? No. Però così volevo darvi questa info che si sa mai in un momento di silenzio con la vostra compagna o con la vostra partner.
0: State la gioca.
1: Non è proprio una roba da dire a cena, però sono quelli che portano purtroppo la leishmaniosi per i cani.
0: Vedi, è vero. Magari. Però non è ancora stagione, non è che c'è la stagione dei pappatà.
1: Non è che sono le fragole.
0: No, però c'è un periodo in cui anche le pubblicità, insomma, cominciano a ricordarlo con più insistenza.
1: È un po' tipo le zanzare.
2: Andiamo a salutare
1: il collare anti. Glielo mando. Per tutti, per tutti i cani all'ascolto.
2: Per tutti.
0: Ma tu in che dialetto lo dici? Cioè, perché comunque stai sul neutro, toscano.
1: Perfetta, essendo fiorentino, ho la dizione perfetta perché l'abbiamo inventata.
0: Perché anche
1: noi.
0: La lingua dei cani è stata
1: inventata noi. Quindi è quella perfetta, quella del telegiornale, ok? Cioè,
0: certo.
1: Ci fosse un telegiornale dei cani, si direbbe, si racconterebbe con questa lingua.
2: I cani toscani non hanno un dialetto.
1: Ma
2: cioè,
1: non ce l'hanno.
2: Semplicemente in canese.
1: Io so parlare solo in canese. Cioè il cane sardo se mi parla stretto non lo capisco,
2: poi comunque il cane sardo parla una lingua così
0: una
2: come il cane friulano non parla un dialetto.
1: Hai ragione. Infatti faccio fatica a capirlo.
0: No, beh, giusto mettere i puntini sulle i. Allora ne sentiamo ancora un'altra. Il bellissimo e bravissimo Sommer, le abbiamo messe un po' tutte le sue canzoni.
1: Perché se l'è meritato,
0: non è che
1: raccomandato,
0: ti dirò, poi sono anche tutte lì un po' sullo stesso

0: livello, non è che dice dai mettiamo la penultima, cioè mettiamo l'ultima che bene o male insomma rappresenta, no?
1: Certo, sì.
0: Vuole sentire la penultima? No, no, l'ultima piace,
1: no, andiamo di ultima, dai. Ultima, dai.
0: Potential, Sunburn.

0: Cioè, che loro vanno al museo, si imboscano al museo,
1: non
0: ma
1: dirmelo,
0: poi
1: no,
0: come no, finisce, no. Poi ovviamente se la canzone non la facciamo finire,
2: finisce che guarda, sicuramente si baciano.
0: No, no,
2: alla
0: no,
2: fine.
0: guarda che li stanno inseguendo sulle scale. Vabbè, ma Somber,
3: che
0: guarda
3: scappa
0: come
3: scappa questo.
0: Questo c'ha le 2 metri di gamba.
4: Arriva Ben Stiller. Siete al museo 4.
5: Sì. Vorrei mandare un abbraccio virtuale a Sombra che come Anderson Paak e Brendan Boyd ha grandissime difficoltà.
2: Sì, grandi difficoltà, insomma, a piacere, grandi difficoltà.
0: Che poi tante volte magari nella vita veramente uno c'ha un problema di timidezza, anche se
2: non mi sembra neanche quello, però vediamo.
1: Prima di andare in pubblicità,
6: e noi che lavoriamo da luna di notte al mercato del pesce, l'abbraccio del Rico.
2: Ricambiamo l'abbraccio.
0: Sì. Beh, quindi 5 di mattina da svegli.
2: Certo,
0: sicuramente. Tornando al filotto di prima, va bene ragazzi, ci salutiamo per qualche minuto. È arrivato quel momento in cui tutti insieme
3: pesce
0: ci si gode ci si gode la pubblicità.
2: Che ci godiamo
0: magari ci saranno delle pubblicità che
4: palla del pesce.
0: Chi lo sa
4: le proteine di pesce in polvere.
7: Summer camp radio. DJ
8: One Nation One Station.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
21: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
23: Poltrone sofà.
24: Solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
25: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Anche stanotte zero riposo.
23: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
23: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
24: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 4!

0: festa che molti chiamano Plaid, ma che alla esatto. fine nel nostro cuore è sempre Party Like a DJ, perché è un motto.
1: Sì. 6 no? e 7 giugno, Arco della Pace, fra Quintale, lo trovate sabato 6.
2: Le info sono su dj.it.
0: Vabbè, ma scusa, se io mi voglio comprare il biglietto, ma non puoi dire dove si compra il biglietto. Ma possiamo, io non lo so, guarda.
1: Non possiamo
0: le info, le info, perché quelle che abbiamo dato noi non erano
1: appunto, ma le info non vi bastano, quelle che vi stiamo dando noi.
2: Dov'è il posto, a che ora?
1: Arco della Pace. Ok. 20 e 30 il sabato, ore 18 la domenica.
2: Vabbè, allora, volete i biglietti? Andate su ticketone.it. Oh, contenti?
0: Ecco. Ok. Invece che passare da dj.it. Ecco. Ma guarda, veramente è una roba.
2: Comunque, poco fa abbiamo citato La Spuma e questa canzone si intitolava appunto
1: Aranciata. Sì,
0: un po' più anche... contemporanea, no?
1: No, sì. Ma c'è anche La Spuma all'arancio. Che la canzone non è l'arancia, cioè non è tipo la Fanta, ma è tipo quella proprio arancione che si chiama Spuma all'arancio.
0: Tipo Aranciata Mara? No.
1: No, tipo no. La Guizza, tanto per fare un brand. Un nome
0: ma poi
1: c'è
0: tutto un arancione diverso, le varie sì, aranciate.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì,
2: la Sanguinella.
3: Ragazzi, La Spuma bionda è praticamente zucchero caramello, ma è un grande classico che si trova ancora ormai nei bar dell'entroterra. Sì. Io ogni tanto al bar di Mioglia nell'entroterra di Savona mi bevo la bionda con gioia.
2: Fino a che costa... ora si trova però?
1: Savona entro le 18. Costa poco poi. Cioè tu vuoi dirmi che la spuma da 500
2: si parla ancora, si paga ancora in lire se non sbaglio.
1: Si paga cioè. Ancora in lire ovviamente.
0: Quindi mi stai dicendo che la spuma è piena di zucchero, quindi non è sana come tutte le altre bevande gasate.
1: No, secondo me non esiste

0: non... quella non l'hanno fatta.
1: Non fanno la versione,
0: ma arriverà.
2: Sì. Allora, la spuma bionda è un giallo che butta sull'arancione. E sembra quasi un'aranciata, ma meno dolce.
0: Okay. È una cosa come meno dolce?
1: Vedi, però.
3: Ah, io preferisco lo zucchero trasformato in alcol. Quella bevanda che si chiama vino, diciamo.
0: Beh, ma la spuma, se la tieni in botte tanto, poi
1: diventa... Ma scusa, ma serve solo lo zucchero per fare il vino?
3: Beh, no.
1: Vedi.
3: Però nell'uva, appunto, c'è lo zucchero.
1: C'è lo zucchero, ma c'è il fruttosio, no?
0: Se no, cosa se ne fa delle vigne?

0: Pizzotti non vale, no, cioè, no, rovinerebbe. Perché sai, c'è anche chi prende il vino,
1: il vino a cazzotti.
2: E alcune piccole aziende lo fanno, però.
1: Sì, sì. C'è chi beve il vino e poi ha voglia di fare a cazzotti, che è un altro effetto. Quindi mi vuoi dire che il tuo vino, buonissimo, Quarna, bravo, è schiacciato con i tuoi piedi.
2: No, i tuoi piedini
1: da calcio di punizione.
2: Però è bello perché a volte, non so, con la mia nipotina e i miei nipotini, a volte prendiamo un tino con dell'uva, del vino, e metti dentro, come facevo io da piccolo col mio nonno, e pestano l'uva, ed è stupendo.
0: Che è un po' quella cosa che fanno in Islanda, che chiamano Hoppi Polla, però invece che calpestare le pozzanghere lo fate nell'uva da vino. Un Hoppi Polla più piemontese, diciamo.
2: Esatto.
1: Poi,
2: capito, sì.
1: E poi, sì, sì. Poi strizzi il fondo dei pantaloni e
2: senza pantaloni, pantaloni tirati su.
1: Giusto.
3: Beh, devi avere una bella zampa.
2: Per forza.
1: Zampa larga.
3: Stretta, esatto.
1: Devi andare di zampata lì.
2: Piedi puliti, mi raccomando.
0: Va bene, ci sentiamo tra poco. Mamma, che bastone tra le ruote, ragazzi. Questo proprio degno della canzone che poi noi faremo all'incirca.
1: Devo
0: così,
1: dire, potrebbe quasi sembrare un
0: filotto. Bravo, bravo.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Shhh! I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti. 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: Mamma mia, oh. Quando pensi che tutti i capolavori della storia della musica siano finiti e che finalmente la rubrica bastoni tra le ruote torni a suonare delle cose un po' più leggere, insomma, più incoraggianti per chi ci deve suonare subito dopo, no, ce n'è ancora un'altra.
1: Canzone perfetta per matrimoni pugliesi, a quest'ora effettivamente forse si comincia a mangiare l'antipasto.
2: Capito? Ah, quindi ancora il pesce deve arrivare.
3: Piano piano stiamo componendo tutto il menù musicale.
0: Tutta la playlist. Esatto. Beh, che comunque è bellissima, ragazzi, perché Barry White, Stevie Wonder.
2: Mamma mia, è vero,
0: grande soul, no?
4: Sì. Ma come mai sta canzone mi riporta in Natale?
2: Ma no.
4: Ma l'avete messa perché da voi fa freddo? Perché qui ci sono la bellezza di 24 gradi.
2: Ma scusa, sunshine.
0: Ma anche stamattina parlavano di Natale.
2: Beh, c'è voglia di Natale. Arriva.
0: L'altra mattina mi stavo cantando quella di Mariah Carey di Natale.
2: Come no?
0: All detta così for... male, però.
2: All I Want for Christmas, la canticchio anch'io
0: è
2: spesso.
0: Certo. Sì. Torna in mente.
2: Sarà questa la canzone che faremo? No, non è questa la canzone che faremo.
0: Ah, no, pensavo. No. Tra l'altro, dopo no.
2: La canzone che facciamo, come dicevamo prima, potrebbe diventare un filotto se la facciamo bene,
0: sì,
2: con quella che avete appena ascoltato.
0: C'è tanto soul nella canzone e tanta anima, insomma, quella che ci stiamo per mettere, almeno. Queste sono le nostre ambizioni.
2: Sì, perché vorremmo fare gli auguri a George Clooney, che, come sapete, ha fatto tanti film, nei film ci sono le colonne sonore, e quindi abbiamo pescato un po' a caso anche una canzone presa da una colonna sonora.
0: Che film era questo?
2: Wolves con Brad Pitt, quello con Brad George Pitt, Clooney, che era, non ho visto sinceramente.
0: Era un po' un'esclusiva di Apple TV, infatti io non l'ho visto, ma mi ha detto Walter che me lo
2: Mister
0: procura.
2: L'ha visto e l'ha apprezzato molto. Sì. Te lo procura.
5: C'era anche Leonardo DiCaprio dentro.
2: No, Leonardo DiCaprio qua non
0: un
2: c'è.
0: Un cast stellare.

0: Ma sai che è un giro bellissimo. Sono contentissimo di aver tirato giù gli accordi di questa canzone, perché sono alla base di tanto di tutto questo R&B che poi sarebbe arrivato anche negli anni sì. dopo. Cioè, se pensi anche a una band tipo gli Incognito,
1: come no?
0: Incognito, vabbè, come li abbiamo chiamati
2: Incognito, per tanti, sì. Jazz.
0: Ma anche i Jamiroquai.

0: Ovviamente i taratufi. Taratufi.
1: Pesce.
2: Tutto questo era per fare gli auguri a George Clooney, che nella foto che vediamo alle spalle del Golfo Mistico,
3: splendido,
2: assomiglia moltissimo al grande Beccalossi che ci ha lasciati.
3: Davvero, grande Evaristo.
2: E mi piacerebbe ricordare che io ho conosciuto grazie a Nicola Savino, perché era fisso nei programmi di Nicola Savino e si prestava a qualsiasi cosa.
3: Vero,
2: qualsiasi
3: vero.
2: Cosa
3: molto
2: perché aveva tanta voglia di giocare. Grande Evaristo.

0: una canzone che ha davvero il suo je ne sais quoi, diciamo, come diciamo a Foggia Centro, ecco.
1: Sì, sì, sì, il je ne sais quoi.
0: Bella, brava, Marguerite
2: sono
0: si chiama.
2: Sotto la grandine, ma grazie alla vostra canzone All'incirca così, grazie al vostro programma, sono sempre felice. Viva il Summer Camp!
1: La grandine si sente molto bene, sì, da questo vocale.
3: E si vede perché ci ha mandato una foto questo ascoltatore, purtroppo una grossa grandinata a zona Bergamo, mi pare.
0: Diciamo,
3: sull'autostrada A4, quella zona lì.
0: E lì sono solo i carrozzieri quelli che si sfregano le mani dalla gioia.
1: Temo proprio di
0: dai,
1: sì.
0: Dai, dai, dai.
4: Beati voi che avete la macchina.
1: Esatto. Tra
3: ti
1: l'altro
3: volevo portare lì, caro Aladdin. Sì.
1: Oh, qualcuno che ha offerto appunto una macchina usata ad Aladdin in questi giorni.
0: Ragazzi, voi no, ma fioccano di IDM, ci sono un sacco di occasioni.
4: Ha scritto Luca che alle 5 in privato ci sentiamo. Luca alle 5 arrivo,
0: Dai, dai, dai.
3: Ma va bene anche un'auto tutta gibollata, come si dice a Milano, dalla grandine, va bene tutto.
1: O se nel mezzo avete anche una Vespa usata che conviene, fatevi sentire.
0: Io sono a posto, grazie.

0: Se volete vedere il numero uno a pestare il vino coi piedi, guardatevi il film Il bisbetico domato di Celentano.
1: Vero, vero, sì, vero. Sì, sì. Sembra un po' anche Dolce Remy la sigla.
2: Sì, vero, vero.
3: Ci faceva il moonwalker sul vino lui.
1: Vero, vero, vero, sì, vero. Mangi ancora i Celentani?
3: Sì,
2: i Celentani, che è quella pasta fatta a molla, no? Essendo lui il molleggiato.
3: Esatto.
2: Tutto, cioè, vero, esiste realmente.
3: Posso dire che impazzisco full per i Celentani.
1: Come me li farei adesso?
4: Mamma, anch'io!
1: Una bella rossetta con dentro,
4: no,
1: i Celentani.
4: Vabbè, raga, impazzisco full.
5: Riso, salmone bollito, verdure. Troppo sano, troppo sano. Una fettona di plum cake con le uvette, la frutta secca e la marmellata di albicocca. Un bacione.
2: Vabbè, vabbè, vabbè, oggi è
1: no diet day. Sì, la giornata, insomma, in cui vengono sospese le diete, ammesso che tu le stia facendo.
2: Ma infatti,
1: o se no, semplicemente la scusa per dargli un pochino più dentro.
2: Ma
1: no?
2: Sì, sì,
4: infatti
2: sì,
4: io la festeggerò particolarmente.
1: Gli è piaciuta questa.
4: Questa Francesco è una bella giornata
1: interessante. Oh, sì, sì, che bello. Poi in tutto il mondo.
2: Bello, bello, bello.
1: Quindi con cucine, insomma, di
2: sì, sì,
1: costante la nostra, vabbè.
2: La nostra, come sappiamo, è la migliore, no? Però questo è Super Mario, quello che stiamo sentendo sotto.
1: Sì, è una versione di una band che si chiama Ulu. Com'è che si chiamavano?
3: Ho solo Mario Bros, Bros Jazz.
1: Sì, vabbè, è una band jazz di New York che rifà i temi.
2: Ma non c'è più.
1: Intanto mettevamo la notte questa.
2: Molto bella.
1: Va bene, su questa sigletta un po' speciale di Super Mario, vi ricordiamo che tra poco ci sarà il premio fedeltà, quindi 347-342-5220 per vincere una DJ Box.
3: Oh, è tornato il gruppo Telegram del Summer Camp.
2: Veramente?
3: Chiedono: Fede, dove vai questi giorni?
2: Io sarò a Corri la Vita a Firenze domenica mattina.
6: Radio DJ.
2: Ce l'avevi

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su

0: Offerte dedicate. Adwea Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su adwea.it.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
6: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
5: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
6: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
7: Radio DJ consiglia:
8: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
16: Anche stanotte zero riposo.
17: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
19: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
20: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Party Like a DJ is coming.
0: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
7: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
22: Chi saranno i prossimi?
23: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e

0: Madonna, che grande Kevin Parker. Visto a Torino grazie al premio Fedeltà.
1: È vero, eh?
0: Concerto top.
1: È vero, è vero. No, ma i concerti sono proprio delle esperienze, perché poi ci sono anche tutti dei visual che accompagnano la musica, anche la band che Kevin Parker, cioè il leader fondatore dei Tame Impala, porta dal vivo, è veramente di grande livello. Però poi sui dischi è un po' lui che fa tutto, no? E a me piace un casino vedere il dietro le quinte dei dischi dei Tame Impala, perché Kevin Parker, appunto il nome del leader, è uno dei pochi che suona e registra sempre da sdraiato per terra. Cioè, quando fa vedere le foto di casa sua, poi negli anni le case sono anche migliorate, no? Poi
2: è vero,
1: dall'Australia si è trasferito a Malibu, con questa vista sul mare. Cioè, cerca sempre dei posti con una vista incredibile. Però, praticamente fa musica, ricordiamo che suonare poi in inglese si dice come giocare, sempre un po' lì a piedi nudi, a gambe cioè a gambe incrociate per terra.
2: I piedini nudi sono sempre una costante da quando è venuto qua, almeno a Milano la prima volta, ai magazzini generali, insomma.
1: Quella è una cosa un po' degli australiani. Però quella proprio di registrare come se fosse un bambino che sta giocando coi Lego, no?
2: Sì.
1: Lui mette tutte le tastiere per terra, le chitarre, i suoi pedalini, fa tutti i suoi esperimenti e poi ogni tanto fa delle pause ed si sdraia e guarda un po'.
3: Lui lo fa per terra, tu lo fai sul lavandino a casa. Non ti sei montato lo studio sul lavandino, ti piace stare in piedi.
1: Aveva un bel riverbero.
2: Esatto. Possiamo trasmettere anche noi tutti giù per terra.
4: Ma che bello, sdraiati nudi.
1: Allora guarda che non è male,

0: prime volte che vedevo Kevin Parker dicevo: vabbè, ma cosa fai lì tutto per terra, tutto rannicchiato? Però boh, evidentemente non so se acquista più.
1: Ci sono quelle interviste fatte tipo, non so, a letto per esempio, in cui l'ospite è inevitabilmente più rilassato.
0: Io ne ho fatta una a Mariah Carey così. Cioè lei era sdraiata, io ero un po' lì sul bordo tutto timido.
1: Veramente, cioè, vabbè, come se fosse una paziente. Cioè lei era sdraiata e tu seduto.
0: No, nel senso, era un po' una... Beh, non è che sono stato l'unico. No, cioè, lei riceveva, diciamo,
1: a letto.
0: Solo che ti metteva un po' in imbarazzo. Io mi sono appoggiato lì sul bordino col mio registratore, tutto vestito, ovviamente.
1: Ma c'aveva la coperta sopra?
0: Sì, fino alla...
1: Ok, sì, fino alla vita.
0: Il busto era fuori, no? Okay. Lei era contro la testata.
2: Ripetiamo,
0: diciamo.
2: Tecnicamente tu sei stato a letto con Mariah Carey.
0: Tecnicamente sì, però eravamo sullo stesso letto, ma lei era sotto le coperte.
1: Per quello che ieri
0: ero sul bordo, vabbè, col registratore, sì, insomma.
1: Per quello che ieri cantavi All I Want For Christmas fuori stagione.
0: Mi è tornato questo ricordo.
1: Ti viene in mente e ti accendi una sigaretta nel ricordo.
2: Comunque si continua a parlare di Carey anche in questo caso.
1: Sì, sì, non è il Carey, ma è Mariah.
0: Vabbè, ma adesso che il tramonto è molto più tardi, no, dell'orario della fine di Summer Camp, non possiamo comunque continuare a fare finta, magari un tramonto un po' più uggioso, un po' più...
2: Poi a Milano con questo tempo è perfetto, no?
0: Sì. E oggi abbiamo lo stesso clima di Portishead, che è...
1: Esatto.
0: E beh, Portishead è un comune lì vicino a uno dei miei posti preferiti d'Inghilterra, Supermare, che loro chiamano diversamente, ma a me piace chiamarlo Supermare, fondato dai romani, insomma, lì sulle coste vicino a Bristol. E il nome di questo paesino è anche il nome della band che ci spariamo adesso. Dimmi che non è musica da tramonto.
2: Eh sì. So tired.

0: Oh mamma, che ricordi quando ero una fringuellina.
1: Fringuellina.
2: Che trip, hop.
3: Giusto, l'altro. Esatto.
4: Io non so se è musica da tramonto, ma mi dà tanto da musica da.
3: Sì, vabbè, si può fare anche al tramonto.
2: Ce n'era tanta, devo dire, in questa seconda metà degli anni 90, no?
3: Pensavo in questa seconda metà di San Bernardino.
2: Mood
3: anche
2: un po' più tenebroso, BPM basso. Infatti, in quante playlist, diciamo, no? E fin, magari ai tempi non si chiamava playlist,
1: sui
2: era
1: CD, sui CD.
2: Un CD fatto, un CD masterizzato con 12-13 canzoni su quest'onda, diciamo, adatto.
5: Mamma mia, quanta qualità. Sentite che roba. Io non lo so, secondo me va a finire che Summer Camp diventerà pagamento.
1: Bisogna fare il crowdfunding per la macchina di Aladdin.
3: Esatto. Mi raccomando, non fate il pezzotto.
1: Sì, sì, sì. Comunque passiamo dalla...
2: Questa è bella,
1: da come si intitola questa canzone?
2: Questa canzone si chiama Glory Box.
1: Sì. Alla DJ Box.
2: È praticamente un filotto.
3: Non al Glory Hall, ma Glory Box. No, no. Bene, bene, bene.
6: Questa settimana in regalo la DJ Box.
2: Andiamo a Bergamo, infatti ci abbiamo messo un attimo, esatto, rispetto a tanti altri posti.
3: Sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì. Ciao Noè, cioè Noemi che diventa Noè, non Noè. Come l'arca.
7: Esatto.
3: Ciao Noè, ciao,
7: ciao
3: Noè.
2: Ciao. Ciao. È bello che tu abbia un diminutivo di un nome che comunque è piuttosto breve.
3: Sì.
2: Già, no?
7: Quando giocavamo a pallavolo mi chiamavano No, addirittura
3: solo. No, ci sta. È vero, nello sport.
2: Beh,
3: bisogna
2: nello sport
3: fare,
2: bisogna essere.
3: Eccolo, eccolo. No.
2: Sì, è vero. Che ruolo giocavi?
7: Centrale.
2: Quindi quella col vestito diverso? No, aspetta.
7: No, quella è libero. Il libero. Io ero quella che saltava a vanvera in centro ogni volta.
2: Certo, sì, certo.
3: Il libero ha sempre avuto la maglia diversa?
2: No, secondo me è una roba di questi nuova, anni.
7: No, sì, ha sempre avuto la maglia diversa perché c'è un discorso diverso di cambi, quindi lui non può mai andare davanti, quindi deve essere riconoscibile.
2: Certo.
3: Ok.
2: Vabbè, poi non stai parlando esattamente con degli intenditori, ma con degli amatori, perché insomma, mi piace molto lo sport. Senti, oggi è il compleanno di tuo marito Andrea. E tu,
7: esatto.
2: E tu sei una cake designer, quindi insomma inventi delle torte, quindi insomma perfetto. L'hai fatta tu o la prendete da qualche altra cake designer? No.
7: Se, no, vabbè, questa era una torta normale, di solito faccio quella in pasta di zucchero, però la targhettina, quella dedica particolare per mio marito l'ho fatta io.
3: L'hai fatta te, sì.
2: È una dedica anche piuttosto lunga, quindi immagino sia una torta anche importante, no? Perché lo slogan o il motto, la frase che c'è scritta sopra è 44 anni
3: adesso
2: di
3: vediamo.
2: Adesso vediamo e domani lo faccio.
7: Esatto, sì, che sono le frasi tipiche, sì, di mio marito.
3: E sotto c'è scritto ma ti amiamo lo stesso. E poi c'è un'altra targhetta su... No, la stessa forse, non è la stessa,
7: è
3: che
7: la
3: era
7: stessa.
3: Stata ingradita.
7: È
3: la stessa. Beh, senti, che differenza c'è fra pasticcera e cake designer?
7: Cake designer, io faccio proprio le decorazioni delle torte e le torte in pasta di zucchero, quindi io come scuola ho fatto ragioneria, quindi non ci azzecco nulla,
3: okay.
7: Però ho avuto la manualità e faccio tutte le decorazioni in pasta di zucchero o le targhette o comunque le decorazioni delle torte.
2: Sì,
3: chiarissimo.
2: Adesso che i bimbi magari hanno più confidenza con magari quello che succede all'estero, che ne so, diventano pazzi, anche se non lo guardano sono pazzi del fenomeno Squid Game, per dire, no? E vogliono magari la torta alla Squid Game, la torta alla Star Wars, alla Daredevil, alla... quindi sì, fai un po' quel genere lì di torta anche?
7: Sì, adesso vanno tantissimo le Antrix.
3: Ah, le vedi? Antrix, cioè?
8: Sì, mia figlia va
3: proprio. Ah, sì, eh?
2: Quindi Antrix cos'è? Un cartone? No?
7: Sì, è un cartone, quello della canzone Golden, che è stata tantissimo alla radio.
2: La canzone Golden!
3: Come facevamo a K-pop.
2: K-pop, infatti. Beh, com'è? È laborioso? Cioè, ha complicato un po' la vita di voi cake designer che magari rimpiangete la cara e vecchia Marvel o DC Comics, no?
7: No, dai, bene o male, ci hanno abituato anche a cose ben peggiori, quindi sì, tutto buono.
3: O la cara vecchia torta nuziale, cioè magari la torta degli sposi, tu sei quella che fa gli sposi nella torta,
7: sì, esatto,
3: del matrimonio, diciamo, ecco.
7: Esatto.
2: Gli sposi sono cambiati tanto, insomma, nel design di...
3: cioè il look, dai, più o meno è sempre un po' quello.
2: Boh, non lo so, sai che sai mai.
7: Insomma.
2: No, no, dai, quello è un grande classico.
3: Sì.
2: No, pensavo magari, sì, sai, adesso si fa lo sposo e la sposa che assomigliano davvero, mentre una volta erano degli sposi generici, no? Quelli che si mettevano sulle torte, adesso magari hanno proprio le sembianze di quelli che si sposano, per dire.
7: Sì, e ti mandano anche le foto.

0: dei dettagli dell'abito con tutte le perline.
1: Sì, diventa museo delle cere quasi.
2: Mi hai fatto la mascella tutta gola, io non sono così.
1: No, cioè, quello sarebbe se dovessero fare
2: non
1: me.
2: Non mi somiglia per niente.
0: Magari ti mettono qualche capello in più, qualche capello in meno, si lamentano.
2: Si fa un po' un Photoshop, diciamo, dai, cerca di farli venire meglio possibile. Beh, senti, tanti auguri ad Andrea, quindi vi dividerete il contenuto della DJ Box o magari la prende direttamente lui.
0: Grazie mille ragazzi.
1: Auguri ad Andrea, auguri. Grazie Noè. Ciao!
2: Ciao Noè! Ciao!

0: La canzone si chiama Tornado, loro sono di Santa Marea, una canzone che suoniamo da un po', poi a me spesso succede che al sesto, settimo, ottavo, decimo ascolto si iniziano a trovare anche dei particolari. Questo giro mi sono proprio goduto il basso.
1: No ragazzi, avete ragione, e non c'era la maglia diversa una volta.
0: Ah, infatti.
1: Probabilmente non esisteva la figura del libero. Da quando esiste il libero ha la maglia diversa, ma prima le maglie erano tutte uguali. Ve lo dice un vecchio di 57 anni.
2: Cioè, ma infatti stiamo parlando della pallavolo, però.
3: Pallavolo, sì, la cosa della maglia diversa per il libero arriva alla fine degli anni 90.
2: 1998.
3: 98,
2: sì. Scusate, okay. Invece la figura del libero nel calcio esiste ancora?
3: No, ormai ci sono i due centrali, non c'è più il libero vero. Beh, c'è
0: ma poi comunque non è che c'era scritto sulla maglia libero.
2: Era il numero 6 di solito.
3: Stopper 6 o il numero 4.
2: Stopper era il 5, se
0: esatto. Che stava davanti al libero.
2: Quello era il calcio che mi piaceva.
0: Se non riusciva a stoppare, ci pensavo. Il libero.
3: Però c'è sempre che c'è il centrale, quello più roccioso, che è lo stopper, e quello che imposta un po' di più che il libero. C'è comunque un po'.
2: Invece parlavamo prima di nomignoli, giusto, con la nostra ascoltatrice.
0: Perché lei si chiama Noe. Tuttora Noemi, okay. Ma si fa chiamare Noe o anche No.
2: Sentite qua.
4: Sapete ragazzi, che a proposito di Noemi, no, Noe, io lavoro in Svizzera, i miei colleghi svizzeri tedeschi impazziscono per il fatto che noi italiani, e anche i ticinesi lo fanno, diamo soprannomi a tutti i nomi. Loro non lo fanno mai, capito?

0: E quindi loro si divertono un sacco a sentire tutti i nostri soprannomi, ma soprattutto le abbreviazioni dei nomi.
1: Capito? Svizzera tedesca no, non lo fanno.
2: E se ti chiami adesso invento, non so, Kaiserslautern,
3: che cioè ogni volta come la città, tra l'altro.
2: Sì, boh, in mente.
3: Come la squadra di calcio.
2: Svizzera tedesca,
3: sì,
2: sarà
3: sì, Kaiserslautern. Non
2: puoi Kaiserslautern.
3: No, guarda, finché, esatto, finché non finisci la frase,
2: qualcuno cazzo. Anche, okay, ma no.
3: O tutto o niente.
2: Ah, ma tu.

0: ciao Niki, ciao Albin, ciao Francesco.
1: Ciao Albin.
2: Comunque ragazzi, io oggi sono andata a mangiare da mia mamma perché sono venuti a trovarci degli amici australiani e quindi niente, come antipasto, baccelli, formaggio schiacciata, poi rigatoni al sugo, filetto in crosta con verdure al forno e un meraviglioso tiramisù al pistacchio.
1: Bello.
2: Buona giornata della non dieta anche a voi.
3: Oh, bravissimi.
1: Baccelli col pecorino stanno da Dio. I baccelli sono le fave, eh?
3: Ah, ok.
1: Ok,
4: certo. No, tra le altre cose, a proposito di non dieta, è entrata poco fa Linda, la bimba di DJ Aradin e Sara, che come sapete spesso viene messa sotto dal papà.
1: Sì, è una nostra cake designer di riferimento.
4: Viene costretta così. Ho detto, vuoi vedere che ci ha portato qualcosa? Invece no, no, ma perché era impegnata con lo spettacolo.
5: Aveva il teatro. No, ma prossimamente arriva la
1: È entrata
5: ragazza.
1: E si è piazzata al posto dell'ospite davanti al microfono. Linda, vuoi essere intervistata? Quindi magari un giorno.
4: Pensa in quel microfono dove nei prossimi giorni in cui tu non ci sei si vedrà una carrellata. Diciamo.
1: Chi c'è quando non ci sono?
3: Battistuta, l'abbiamo detto.
1: Battistuta, Bunga, di San Mercato.
4: Vanessa Paradis. Sì, Anne Hathaway.
1: Emanuela Panatta, la mia crush di Nonella Rai.
3: Tutte venerdì.
1: Poi, Tiffany Ambertisse, sì, quella di Bayside School, di cui ero innamorato. Edmundo e Dunga.
4: Ok. Sentiamo domani. Ciao.
6: C'è un cartello fuori così tu.
5: Sentite a me. Tenetevi la casa vecchia.
7: Summer camp. Radio DJ. One Nation, One Station.
6: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Radio DJ consiglia
11: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
12: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
11: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi, con tutte le loro hit. E il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
19: La spesa intelligente!
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?

0: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seicine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Andrea Sempio, unico indagato per omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è rimasto per 4 ore oggi davanti ai PM di Pavia. Come annunciato dai suoi legali, il 38enne si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati, che gli hanno contestato anche alcune intercettazioni inedite. È durata invece 2 ore l'audizione come persona informata sui fatti di Marco Poggi. Il fratello della vittima ha ribadito di non avere mai visto insieme con l'amico i video intimi della sorella e del fidanzato Alberto Stasi. L'Iran ha definito inaccettabili alcune parti del memorandum d'intesa in 14 punti presentato dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. La proposta prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e la revoca di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto la Francia propone a Stati Uniti e Iran che la questione di Hormuz venga trattata separatamente in quanto di interesse comune. La portaerei Charles de Gaulle ha attraversato il canale di Suez per posizionarsi nella regione del Golfo in caso di avvio di una missione di Londra e Parigi. E nonostante le difficoltà nell'arrivare a un'intesa tra Stati Uniti e Iran, i mercati scommettono sulla pace. Oggi le borse europee sono tutte in forte rialzo, il petrolio è crollato sotto i $100 il barile. La nave da crociera Ondios con a bordo un focolaio di antivirus ferma al largo di Capoverde attraccherà sabato a Tenerife nelle Canarie e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi d'origine, lo ha annunciato il ministro spagnolo della Sanità.

0: Intanto sono stati sbarcati 3 casi sospetti che sono in viaggio verso l'Olanda per ricevere cure mediche. Un ex passeggero risultato positivo al virus è stato ricoverato a Zurigo. Un giardino di pace dove è bandita la censura preventiva. Così il presidente della Biennale di Venezia, Buttafuoco, ha definito l'esposizione, che conta però nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokharov e dell'artista palestinese Amiri. Non barattiamo 130 anni di storia con la politica, ha aggiunto Buttafuoco. Intanto l'ambasciatore di Mosca accusa l'Unione Europea di avere un'ossessione morbosa nel perseguitare la cultura russa. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa avvenuta nella notte in una clinica di Brescia di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, con il quale l'ex fantasista aveva vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Martedì avrebbe compiuto 70 anni. Da tempo le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato lo scorso anno e un lungo periodo di coma.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Free.
1: Ma che bella questa canzone.
0: Cari.
1: 17:07 Duran Duran, Nile Rodgers, Free to Love. Allora, sta per iniziare una puntata di Pinocchio,
0: sì,
1: per la quale la Vale ha un'ansia.
0: Allora, sono un po' in sbattimento, poi vi spiegheremo perché. Diciamo che non è un argomento che proprio mastico con,
1: no,
0: con disinvoltura.
1: Neanche io, ma l'ansia viene da... Ma se oggi non ci rispondono, abbiamo bisogno di voi.
0: Sì.
1: È una piccola indagine alla Pinocchio su un tema che secondo me invece poi vedrai riguarda tutte e tutti.
0: Ma no, a me lo dici, cioè mio marito ci ha scritto un libro su sto tema e proprio per questo forse che sono in sbattimento.
1: Ma di tutto questo parliamo dopo la sigla.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego.
2: Buonasera Ciocca.
3: Buonasera Marta.
0: Allora, la puntata che abbiamo pensato di fare assieme a voi che ci ascoltate oggi riguarda uno degli nuovi grandi compagni di vita di tutti noi.
1: Esatto, di tutti noi di tutti i giorni. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Nello specifico abbiamo raccolto tutta una serie di articoli che ci raccontano quali usi ne facciamo più frequentemente. Per intelligenza artificiale ci riferiamo nello specifico in queste due ore a ChatGPT,
0: Gemini,
1: insomma tutti quelli
0: che insomma, sono a portata di mano di tutti noi, cioè gli usi, non degli addetti ai lavori,
1: sì,
0: ma ormai l'uso che ne facciamo nel quotidiano.
1: Esatto.
0: Quello che vi chiediamo è di raccontarci in che cosa tutti i giorni vi svolta la vita,
1: sì,
0: quindi piccole cose nelle quali l'intelligenza artificiale vi ha svoltato la vita.
1: Esatto.
0: Nel frattempo abbiamo messo due sondaggi su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram.
1: Sì.
0: Uno è un sondaggio, dice questo, quindi andate e rispondete: quanto spesso usi l'intelligenza artificiale? C'è un mai 27%,
1: okay,
0: solo se necessario 36, spesso 27, tutti i giorni pochi all'ascolto e pochi, 10%.
1: Ok, ma siamo solo all'inizio, si sa che il sondaggio può cambiare.
0: Esatto.
1: Il secondo sondaggio invece è per cosa usi l'intelligenza artificiale? Il 52% degli ascoltatori e delle ascoltatrici ha risposto consigli pratici, 4% salute, figurati! 42% lavoro e studio e un 1% per chiacchierare, quindi per chiedere consigli relativi anche a una sfera più intima e privata.
0: Quindi ecco, andate sull'account Pinocchio DJ a rispondere e cambiare, rovesciare le percentuali dei nostri sondaggi.
1: Esatto.
0: E poi al 347-342-5220 in che cosa l'intelligenza artificiale ti svolta la vita?
1: Esatto, dai, fateci sapere.
0: Cominciamo.
1: Sì.

0: Be my baby, cara intelligenza artificiale, quando arrivano delle cose nuove comunque è impossibile arginarle. Uno può metterci dei filtri, può essere un po' più diffidente, può essere meno avvezzo, può anche pensare che consuma un certo tipo di energia. Fatto sta che diventando così facile utilizzare l'intelligenza artificiale è inutile, cioè la gente prima o poi comincia, e quando cominci prendi un po' la mano.
1: Sì.
0: Quello che oggi vogliamo sapere da voi è in che cosa vi svolta la vita, nel quotidiano, nelle piccole cose, o magari per qualcuno in cose più importanti.
1: Mi sono molto rilassata perché sono arrivate una cifra di messaggi, per cui state rispondendo, evviva, grazie. Cominciamo a sentire qualche messaggio?
0: Va bene.
2: Occhi, vi porto subito la mia testimonianza. Mio marito crede solo a ChatGPT.
1: Ecco.
2: ChatGPT mi ha detto questo, quindi è un vangelo. Adesso chiedo a ChatGPT se hai ragione, cioè, quindi ormai è il terza incomodo nella nostra coppia.
0: Perché okay. Tu la vedi femmina.
2: Da una parte la odio perché a volte mi smentisce,
0: certo.
2: E dall'altro lato invece adesso comincio a rispondergli, vabbè, tanto chiedi a ChatGPT cosa mi chiedi il mio parere.
1: Stupenda.
0: Sì, dovresti fartela amica, cioè l'ideale è fartela amica.
1: Ma infatti.
0: Sì.
3: Ciao Pinocchi, ho appena finito di parlare con il mio grandissimo amico ChatGPT. Che mi ha aperto un mondo su il mio cedolino della busta paga e mi ha dato un sacco di consigli su come abbassare le tasse furbamente in modo tale da pagare meno ai conguagli col 7,30.
1: Brava,
0: stupenda.
1: Vedi?
4: Sì. Ciao Pinocchi, allora io la utilizzo al lavoro quando sono incazzata come una biscia e devo rispondere

0: dei clienti o a dei colleghi su questioni spinose che sono già arrivate a livelli di scontro elevati, in modo tale che mi filtra un po' la cattiveria.
1: Stupendo anche questo, capito?
2: Per moderare,
1: calmami,
2: sì.
1: Calmami. Aspetta che sei incartato.
2: Sì, noi abbiamo un aggregatore artificiale che è stanco.
1: Niente, si è bloccato.
2: Allora, facciamo un riepilogo fin qua.
1: Sì.
2: Ti dice delle opinioni e ti dà ragione, ma poi sul fatto che ti dia ragione ci torno dopo,
1: okay.
2: Perché c'è un articolo interessante su come capire se delle risposte vengono, o delle cose scritte vengono o non vengono dall'intelligenza artificiale.
1: Ok.
2: Poi ti dice cosa fare, come fare certe cose.
1: Sì.
2: E ti dice come esprimerti meglio, cioè ti dà la possibilità di usare il linguaggio giusto in base alle situazioni.
1: Quello io lo faccio tantissimissimo, proprio mi succede molto spesso.
2: Con
1: quando
2: chi?
1: Quando devo mandare delle mail un po' più ufficiali, che ne so, devo comunicare con il mio padrone di casa. Una mail al vetriolo, a qualche ente che mi fornisce dei servizi.
2: Però non cadendo nella cafoneria,
1: no,
2: usando l'italiano perfetto, ma andando dritti.
1: Certo, io lo uso lì, poi lo uso per le ricette. Mi capita. E poi forse un po' perché per notizie, per informazioni, sì.
2: Interessante.
1: Io
2: la uso la uso tanto, come sto studiando, la uso perché mi aiuta a fare un sacco di riassunti e di fare di schemi su cose un po' complicate.
1: Certo.
2: E snellisce un po' il tempo perché il cervello è quello che
1: asciuga un attimo, perché già asciughi tu. Curati.
2: Allora, questa non è una puntata contro di me.
3: Buon pomeriggio, ma stiamo scherzando? Ma io li uso in continuazione per qualunque cosa, dalle ricette a come costruire i pasti, ai workout, tutto, qualunque cosa. Non so come far funzionare un software, faccio la foto e via ander.
2: Io vorrei sentirti, perché questa roba che ti spiega, cioè come ti spiega, cioè il workout, cosa gli dici?
1: A me, quando sai che mi sono approcciata alla corsa,
2: voglio essere magro entro domani.
1: Mi sono approcciata alla corsa e l'obiettivo nostro è andare a Palermo a novembre a
2: fare
1: la mezza. Linus mi ha detto, quando eravamo a Bari, mi ha detto: chiedi a ChatGPT di farti un programma che ti porterà poi a riuscire a correre a novembre 21 km.
2: Hai chiesto?
1: Ancora no.
2: No, allora però lo facciamo dopo.
1: Okay.
2: Proviamo a farlo in tempo reale, perché dobbiamo farla insieme. Allora, ci sono i due sondaggi su Pinocchio DJ. Quanto spesso usi l'intelligenza artificiale e per cosa usi l'intelligenza artificiale? Al 347 342 5220, in che cosa tutti i giorni ti svolta la vita?
4: Quando

0: quando hanno cominciato a capire come funziona, che sia ChatGPT, che sia Gemini, quella che avete trovato tra le mani o nei vostri telefoni, parliamo di intelligenza artificiale. Allora, secondo i dati,
1: sì,
0: nel 2024 in Italia le persone che usavano ChatGPT non per lavoro,
1: okay,
0: quindi per le cose personali, erano insomma il 53%.
1: Ok, quindi si usa per la maggior parte nel tempo libero, diciamo.
0: Il 53%. Il 53% degli italiani nel 2024 la usava fuori dal lavoro.
1: Esatto.
0: Nel 2025 siamo già al 73%.
1: Ancora di più.
0: Quindi, okay, se è nata come una cosa che è arrivata magari più per gli addetti, per i tecnici, per un certo tipo di mestieri, ormai sta diventando, lo sentiamo dai vostri messaggi, compagnia quotidiana.
1: Sì.
0: Allora, i grandi ambiti sono i consigli pratici.
1: Sì.
0: Spiegare dei concetti difficili, fare del chiedere delle cose che non si sono capite, anche il significato di alcune parole, ricerca informazioni,
1: okay,
0: ricette, per esempio,
1: sì, sì,
0: o come piantare i tulipani, sì, in che stagione, oppure vi sento e vi vedo, è inutile che fate finta di niente, quelli che hanno dei sintomi dicono vabbè, facciamo un controllino.
1: Allora, il 90% delle persone che consulta ChatGPT lo fa per avere una consulenza medica, anch'io lo faccio, cioè tipo adesso quando io faccio gli esami del sangue, poi il referto lo mostro a ChatGPT che me lo spiega facile. Ecco, farsi dare però una cura da ChatGPT non è consigliato.
0: No, non si fa, non si fa. Però sta sostituendo il web, cioè perché
1: sì, prima
0: fa lei la
1: Google,
0: ricerca.
1: Adesso,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi per la scrittura, che sia sul lavoro o per lo studio, la gente fa i riassunti, si fa fare le mail, si fa fare le presentazioni. Sai le famose presentazioni delle call?
1: PowerPoint.
0: Sì, tutti fatti da ChatGPT. Le traduzioni dei testi.
1: Sì.
0: E infine l'altro ambito è la conversazione. Cioè ormai sempre di più, a partire dalle persone più giovani, ma mi sembra di capire dai messaggi, anche quelle meno giovani,
1: sì,
0: cominciano a avere quel rapporto personale,
1: confidenziale.
0: No? Dai, raccontami qualcosa di carino, fammi ridere,
1: dimmi
0: una barzelletta, te ne dico una io, e via così.
1: Se volete dirci, sempre al 347-342-5220, come avete chiamato il vostro o la vostra ChatGPT, perché sicuramente gli avete dato un nome, fatelo pure, sentitevi liberi.
0: Contiamo su di voi,
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Only gone.
8: Only gone.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio! Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
5: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
4: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
6: Non sto nella pelle.
4: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
8: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
7: Beh, dovresti proteggerti di più.
9: Corridoio, io uso Max Meyer.
10: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
14: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Anche stanotte zero riposo.
17: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
20: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
19: E fino al 17 maggio hai 20€ di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120€. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
21: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950€, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183€, 35 rate da 129€ al mese, rata finale di 10.067€. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950€ su fiat.it.
22: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
23: Sì? Come?
22: Un camion di rose rosse.
23: Pour moi?
22: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
24: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
25: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
26: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
27: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
26: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
27: 10 km
0: oppure 5.
26: Si va lì e si corre.
0: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
26: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
0: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
1: DJ Ten, run like a DJ.
2: Pinocchio, fino alle 19, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Ciao Lady Gaga, ciao Doeci. Grazie di essere state qua a cantare per noi.
1: Aspetta che stanno uscendo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao, okay. Siete state carinissime. 17.34, Radio DJ. La puntata di Pinocchio di oggi aveva un tema che all'inizio aveva un po' inquietato la Vale, dicendo ma chissà se si capisce cosa chiediamo.
1: Non sapevamo neanche bene cosa chiedervi. Ma voi comunque a domanda incerta avete dato risposte certissime.
0: La domanda generica è: in che cosa tutti i giorni l'intelligenza artificiale mi svolta la vita?
1: Sì.
0: Ti svolta la vita.
1: Sì.
0: Prima della pubblicità la Vale aveva chiesto: ma c'è un modo, c'è un nome che date alla vostra intelligenza artificiale, quella con cui parlate voi? Allora, per esempio, qualcuno ci scrive: la mia si chiama Nina, praticamente okay. La uso come addestratore cinofilo per il mio Labrador.
1: Ma guarda, sentiremo poi i messaggi, tantissimi fanno un uso animalesco.
0: Vedi, Francesco ci dice che la sua intelligenza artificiale si chiama Giacomo.
1: Ok.
0: Mentre Mirko parla sempre con la Betty.
1: La Betty stupenda.
0: Sì. Federica invece ha chiamato Luther perché gli ha chiesto come voleva chiamarsi e lui aveva scelto il nome della divinità e anche della divinità greca Euter.
1: Ok.
0: E dopo quando ho dovuto scegliere, vabbè, ti chiamo Luther, va
1: più
0: bene,
1: facile,
0: sì. Sì,
1: più
0: perché
1: facile.
0: Comunque hanno il loro gusto, no?
1: Beh, certo. Allora vado con carrellata di usi.
2: Ciao. Vi racconto in che cosa l'intelligenza artificiale mi ha svoltato la vita. In
0: Vai.
2: Un corso di 40 ore dato dalla fabbrica in cui per fortuna non ho capito niente, ma grazie a ChatGPT ho passato l'esame finale.
1: Viva!
0: Cioè, perché ti ha spiegato tutto.
1: Ha fatto un biginone.
3: Io l'intelligenza artificiale la uso principalmente quando devo scrivere dei messaggi un po' di spessore, che devo fare un po' bella figura, io gli dico alla buona, proprio in parole spicce il contenuto del messaggio e gli dico scrivimelo però bene,
1: con
3: una roba un po'.
0: Fammi sembrare intelligente e elegante.
1: Chi ti conosce bene quando

0: riceve questi messaggi ti sgama comunque.
1: Sì, sì.
2: Ciao Pinocchi, sono Norma da Varese. L'intelligenza artificiale ormai la consulto quotidianamente. Io sono quel 7% perché chiedo consigli di giardinaggio. Cioè, mi ha svoltato tutto, perché mi dice quando seminare, dove seminare, cosa trapiantare, cosa è facile, cosa è difficile.
1: Oddio, che
2: associazioni,
1: bello.
2: Orto, ogni tipo di consiglio di trattamento. Beh, una meraviglia.
1: È il tuo frate indovino, una volta c'era il calendario di frate indovino,
0: sì.
1: Peraltro hai citato il 7% che faceva parte dei sondaggi,
0: sì,
1: che ci sono su Pinocchio DJ. Uno è quanto spesso usi l'intelligenza artificiale, l'altro è perché cosa. E quelli che dicevano tutti i giorni erano il 7%, sono già diventati 14%.
0: Ma credo che saliranno,
1: sì,
0: dai, continuate a votare.

0: Sono molto contento di quello che sta per succedere, perché alle 17.40 la Vale si adopererà in un piccolo esperimento, perché una delle applicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, secondo quello che viene scritto negli articoli che ne parlano, è un argomento su cui la Vale è regina.
1: Sì, sono abbastanza forte. Diciamo che l'intelligenza artificiale è molto utilizzata per raccontare le nostre emozioni, quindi è molto utilizzata per scrivere messaggi di rottura, per esempio, o per ricevere supporto nella stesura di scuse o di spiegazioni.
0: Quindi, certo.
1: È anche tanto utilizzata da un terzo delle coppie che sono in procinto di sposarsi per scrivere le promesse nuziali.
0: Veramente.
1: Che è quel momento, effettivamente la promessa nuziale è quel momento in cui, ma un passo dal matrimonio, tu ti devi mettere a scrivere cosa prometti all'altra persona e te ne vai regolarmente in sbattimento, perché non sei abituato a scrivere una roba del genere, non sai bene che casa, che dove andare a parare.
0: Un po' perché magari vuoi dire delle cose che nella coppia ci sono chiare, però c'è bisogno di verbalizzarle e non sempre sei abituato a usare le parole giuste.
1: Certo.
0: Secondo, già che ci sei e che è una cosa che ormai è pubblica, vorresti che fossero belli, far bella figura,
1: impressionare.
0: Efficaci.
1: Sono nati generatori gratuiti, ce n'è tantissimi, se fate delle ricerche con l'intelligenza artificiale.

0: sicuramente ve li segnaleranno, che permettono di creare promesse nuziali in pochi minuti, proprio fatte ad hoc. Io ho usato ChatGPT oggi e gli ho scritto soltanto questo. Gli ho scritto: ho conosciuto Diego più di 20 anni fa in radio. Da colleghi siamo diventati amici e poi ci siamo innamorati.
1: Ma cosa mi vuoi dire oggi?
0: Insieme a noi la Pina, non l'ho voluta tagliare fuori.
1: Brava,
0: che conduce
1: bene
0: con noi Pinocchio su Radio DJ. Adesso io e Diego vogliamo sposarci. Mi scrivi le promesse del matrimonio?
1: Mamma, che bello!
0: Me le ha scritte.
1: Oddio, penso che mi commuoverò. Perché poi fa così.
0: Allora, caro Diego, ci siamo conosciuti tra voci, musica e risate più di 20 anni fa. Eravamo colleghi, complici dietro a un microfono e senza accorgercene siamo diventati casa l'uno per l'altra.
1: Abbiamo anche limonato,
0: Voglia.
1: Una volta. Sì. Però.
0: In mezzo a noi, sempre, amicizia vera, condivisione e quel modo unico di capirci al volo. Oggi sono qui perché sceglierti non è mai stato un caso. È stata una strada percorsa ogni giorno, passo dopo passo. Ti prometto di esserci, nelle giornate leggere e in quelle storte, nei silenzi e nelle risate che ci fanno piegare in due. Ti prometto di ascoltarti davvero, anche quando le parole saranno poche o difficili. Ti prometto di non smettere mai di cercarti, anche dopo anni, come la prima volta. Di proteggere quello che siamo, senza mai dare nulla per scontato. Ti prometto di continuare a costruire con te sogni, idee, viaggi e quella quotidianità che è la nostra parte più bella. E soprattutto ti prometto questo: continuerò a sceglierti ogni giorno con la stessa certezza di oggi, perché tra tutte le vite possibili la mia preferita è quella con te.
1: Bellissima, hai promesso di ascoltarmi anche quando canto forte Britney Spears, mi dispiace, l'hai promesso. Allora vedrai cosa ti rispondo.

0: grazie Gaia, 17:47 oggi ci vengono a trovare per cantare in trasmissione in diretta, voglio immaginare così. Abbiamo ricevuto delle impressioni dalle promesse che la Vale mi ha fatto, scritte dall'intelligenza artificiale, con l'ipotesi che dopo tutti questi anni insieme volesse farmi le promesse di matrimonio.
1: Sì, tra l'altro dando pochissime indicazioni, naturalmente fossi stata più precisa sarebbero state ancora più incisive.
0: Eppure hanno fatto il loro effetto, perché la Jo ci scrive ho la pelle d'oca, mentre Cristina ci scrive ma io mi ero commossa al matrimonio di mia cognata e scopro oggi che sono esattamente le stesse parole, quindi era già GPT? Può essere.
1: Vabbè, ma l'amore ha parole universali che sembrano sempre uguali, ma
0: ma poi se funziona, se commuove.
1: Infatti.
2: Piante che non conosco, insetti, faccio una foto e chiedo a Chatti. Tutto in continuazione.
0: Piante, Chatti, piante,
1: non ha tregua.
3: Chiedo aiuto a Gemini o a ChatGPT. Dipende dalle cose che devo fare. Mi fa le tabelle Excel con i conteggi, mi scrive le lettere. L'adoro, è la mia nuova amica, ciao.
0: Amore, però sì, grazie, sei stupenda, presa benissimo. Quale usi per cosa? Perché a questo punto scambiamoci le informazioni.
4: Pinocchi, venerdì parto con le mie amiche per un weekend di addio annubilato e oggi abbiamo chiesto a ChatGPT se mettere un vestitino per la serata danzante o se mettere jeans e décolleté. Fate voi.
1: E non ci dici cosa mi ha risposto.
0: Infatti.
1: Maledetta.
0: Poi.
1: Aspetta. Aspettate ragazzi,
0: Non stiamo dietro ai messaggi.
1: Finché non parte stiamo qui, guarda.
0: No dai, allora vi diciamo che tra poco parliamo anche di come si può riconoscere un testo scritto dalla I, e le cose più strane fatte, le domande più strane fatte a ChatGPT e le imprese incredibili fatte grazie a ChatGPT.
1: Allora, è partito ma lo sentiamo dopo.
0: Dai, okay. A tra poco.

0: Ci sentiamo tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
14: Verti!
13: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com.

0: grimaldi.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. E adesso sono le 18. DJ!
2: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Come annunciato dai suoi legali, Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia che gli hanno contestato alcune intercettazioni. In queste il 38enne, parlando da solo in auto, avrebbe detto di avere chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio con lei, che gli avrebbe risposto di non volergli parlare e gli avrebbe attaccato il telefono. Sempio avrebbe anche detto di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti, ha invece ribadito di non avere mai visto quei filmati. Per Donald Trump è molto probabile che Stati Uniti e Iran possano firmare l'accordo per mettere fine alla guerra prima del suo viaggio in Cina, il 14 e 15 maggio. Il memorandum d'intesa, in 14 punti, prevede una moratoria dell'arricchimento dell'uranio di Teheran, la revoca delle sanzioni all'Iran e il via libera di entrambe le parti alla navigazione nello stretto di Hormuz. I mercati scommettono sulla pace. Le borse europee oggi hanno chiuso in forte rialzo. Piazza Affari ha guadagnato il 2,35%. Crolla il prezzo del petrolio, sceso sotto i $100 il barile. Si svolgeranno venerdì a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, morto nella notte a 69 anni. L'ex fantasista era una delle bandiere dell'Inter, con il quale aveva vinto uno scudetto e una Coppa Italia. E proprio i nerazzurri, dopo la conquista del titolo, sabato mattina saranno ricevuti da Papa Leone XIV.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: è più di quanto credi.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.

0: Ma che bello avervi avute qua. Grazie Sabrina Carpenter e Madonna.
1: Oggi un via vai questo studio. Solo ragazze simpatiche.
0: Ma sì, onorati. 18.05 di questa puntata di Pinocchio, mercoledì 6 maggio, nella quale stiamo cercando di capire in che cosa tutti i giorni l'intelligenza artificiale ci svolta la vita, ci dà delle soluzioni. Vi ricordiamo che ci sono due sondaggi su Pinocchio DJ, l'account Instagram. Il primo chiede quanto spesso usi l'intelligenza artificiale. Il secondo chiede per che cosa usi l'intelligenza artificiale. Consigli pratici, salute, lavoro studio, per chiacchierare.
1: I numeri non ce li dici però.
0: Allora, consigli pratici siamo al 50%, cioè metà delle persone che hanno risposto al sondaggio chiede cose certo. Cosa cucino stasera. Cose così. Salute 4%,
1: che va in controtendenza con un dato che ci vuole tutti ossessionati dalla richiesta di informazioni legate alla nostra salute a ChatGPT.

0: evidentemente chi ha scritto l'articolo ha seguito, ha fatto sondaggi non interpellando noi di Pinocchio.
1: Che succede spesso.
0: Lavoro studio è l'altra grande metà del cielo, cioè il 45%, per chiacchierare uno
1: solo. Soltanto. Sì.

0: dispute tra me e mio marito. Quando io dico una cosa e lui dice l'esatto opposto, ok, sentiamo chat che dice.
1: Chat,
0: che ovviamente
1: il giudice.
2: Ha sempre ragione lei.
1: Tanti licheri della
3: Ciao,
1: coppia.
3: Ciao Pinocchi, io l'intelligenza artificiale di solito la uso quando devo aiutare mia figlia in quinta elementare a fare analisi logica e analisi grammaticale.
2: Non sei la sola, tantissimi genitori all'ascolto hanno scritto che ne fanno quest'uso, perché giustamente.
1: Chi se la ricorda, tanto quanto la grammaticale, ma la logica.
2: Ma figurati.
4: Io proprio ieri ho ritrovato una moneta nella cantina di una mia casa in campagna e l'intelligenza artificiale mi ha aiutato a scoprire che si tratta di un denario relativo all'imperatore Traiano e la conquista della Dacia, databile tra il 98 e il 117 secolo d.C.
1: Ma scusami, ma quindi è un patrimonio?
2: Allora, bisogna stare anche un po' attenti, perché spesso l'intelligenza artificiale, per compiacerti, magari ti dice cose non proprio vere.
1: Sì, di solito tende a dire comunque sei bravissima, sei bravissimo, che bella idea che hai avuto.
2: Però se così fosse una moneta di
1: Scusa, vuoi, perché ci dici solo la metà? Perché vuoi che non abbia chiesto poi dopo quanto vale?
2: Sì, ma non vuole dircelo.
1: Non vuole dircelo, fai bene.
5: Io la uso per fargli analizzare le cacche del mio cane. Ho un cane con IBD, che è una problematica purtroppo abbastanza diffusa e abbastanza seria, e per non mandare continuamente le foto alla sua nutrizionista le faccio vedere a chat GPT. Se mi dici che vanno bene, che il cane sta bene, io ricomincio a respirare.
2: Sai che mi hai dato una bella idea, perché anch'io appunto anche Gina ha dei problemi legati all'intestino e ho una collezione di cacche che poi giro alla veterinaria, che forse varrebbe la pena far girare prima all'intelligenza artificiale.
1: Sai cosa ti dico? Io non ho un cane, ma a questo punto la foto la faccio anch'io e chiedo informazioni.
2: Ancora uno.
1: Dai.
6: Ciao Pinocchi. Allora, io qualche giorno fa ho cambiato il termostato della caldaia grazie all'intelligenza artificiale. Facevo le foto e lui mi diceva passo passo quello che dovevo fare: stacca il filo blu, attacca il filo rosso,
2: che è una bomba.
6: Stacca la corrente, riattacca la corrente, e ci sono riuscito.
1: Bravo.
6: Io ho cambiato anche la maniglia della porta blindata, che non è una maniglia normale, è proprio quella della porta blindata, devi seguire dei passaggi.
2: Bravo.
6: Fantastico, è fantastico.
2: Ma sei fantastico
1: sei fantastico.
2: Gioca, stai perdendo i colpi.

0: 18 e 12 su Radio DJ. E insomma, questa intelligenza artificiale la usiamo proprio per tante cose. La usiamo per le cose personali, la usiamo per il lavoro, la usiamo con i figli.
1: Sì.
0: Ma abbiamo avuto un messaggio.
1: Sì.
0: Per spiegarci qualcosa che ancora non abbiamo detto, ma forse perché né io né te, Vale, siamo tanto, come dire, preparati sull'argomento.
1: No, ma per niente, per questo ero così insicura oggi pomeriggio. È arrivato questo messaggio.
2: Ciao Pinocchi, io sono in macchina e stanno costruendo 3 data center per custodire le domande che si fanno a ChatGPT e a Gemini.
1: E siccome volevamo saperne di più e capire meglio, abbiamo chiamato il diretto interessato, quello che il messaggio ce l'ha mandato, Edoardo.
0: Ciao Edoardo.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, innanzitutto grazie che ci hai voluto scrivere questo messaggio per insegnarci una cosa. Primo.
3: Prego.
0: Grazie. Allora, quanti anni hai?
3: 10.
0: 10 anni, che classe fai?
3: Quinta.
0: Quinta elementare.
1: Senti Edoardo, non so se hai capito, io e Diego siamo un po' indietro su questo argomento, non è che siamo proprio ferratissimi. Volevamo che ci spiegassi di cosa ci stavi parlando.
0: Sì, ce lo ridici bene, che così proviamo a capire.
3: Ok, in pratica vicino a casa mia stanno costruendo delle grandi costruzioni per custodire le domande che si fanno a ChatGPT e a Gemini.
0: Ho capito.
1: Dai.
0: Ma cioè, custodire, secondo te dove le tengono? Cioè, le mettono in dei cassettini? Cioè, come funziona? Secondo te,
3: Secondo me le tengono in un grande macchinario dove, ci sono degli hard disk.
0: Ah, gli hard disk.
3: E lì custodiscono tutte le domande.
1: Cioè, tu pensa che Diego pensava ci fossero dei cassettini, Edoardo?
0: Ma io sono un po',
1: cioè,
0: tonto.
1: Si tratta quindi di un computer molto molto grande?
3: Sì.
1: Ok.
3: Sì, sì. Grande migliaia di
0: quanti. Chi è che parla? Lo spirito
1: parla
0: guida?
1: Sotto.
0: È la mamma.
3: Sì, è la mia mamma.
0: È la mamma,
1: okay,
0: cara.
1: Okay.
0: Senti, ma è strano perché adesso mentre tu parlavi spiegavi, no? Io me lo immaginavo questo grande computer e dicevo, però conservare tutte le domande, magari certe domande sono un po' stupide perché a volte le facciamo le domande stupide a ChatGPT, cioè per esempio banalmente qualcuno dice io faccio un sogno, mi sveglio e chiedo di interpretarlo a ChatGPT.
1: Tanti lo fanno.
0: Che dico, per carità, è carino al momento, ma forse cioè ci vorrebbe forse qualcuno che ogni tanto butta via qualche domanda magari meno intelligente, non lo so, cosa ne pensi?
3: Sì, secondo me è vero.
1: Ma tu l'hai mai, tu utilizzi il computer abitualmente? O a scuola?
3: No.
1: No.
3: No. Non lo utilizzi a scuola.
1: Ok, lo usi a casa con i tuoi?
3: Sì.
1: Ok. E hai mai provato a fare delle domande?
3: Sì, sì.
1: E tipo cosa chiedi tu?
3: Cioè, per esempio, chiedevo una volta ho chiesto delle foto che si vedevano, che si vedeva la Terra dallo spazio.
1: Ah, bellissimo.
0: Quando adesso hanno fatto la missione spaziale, quelle foto lì?
3: Sì, sì, sì.
0: Come erano? Belle? Ti sei emozionato?
3: Sì, erano bellissime.
1: Amore, ma perché tu sei appassionato di spazio?
3: Sì.
0: Ti piacerebbe fare l'astronauta da grande?
3: Sì, mi piacerebbe.
0: Sì, capisco. La Terra da lontano è molto bella.
3: Sì.
0: Poi da vicino.
3: E ho visto l'Italia.
0: Hai visto l'Italia? Com'era?
3: Era luminosa.
1: Ah.
0: Sì, sì. Sempre le luci accese. C'è gente che non ha neanche ancora tolto l'albero di Natale, figurati. Senti Edoardo.
1: Grazie
0: mille.
3: Prego.
1: Senti,
3: prego.
1: Se hai altre notizie relative a qualsiasi ambito, non solo tecnologico, informatico, astronomico, tu scrivici, noi ti richiamiamo subito.
0: Sì, sì, fai proprio parte del programma. Va bene?
3: Va bene.
0: Dai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
4: Ciao Pinocchi.
1: Ciao. L'ho capita io,
0: Sei stato bravo.
1: Tu i cassettini,
0: ma
1: dai.
0: Che ne so, ma che ne so.
5: Stai, che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so.

0: Abbiamo preso questa direzione nel mondo, stiamo interagendo sempre di più con le intelligenze artificiali, o per cose importanti, ma anche per un sacco di cosette di tutti i giorni.
1: Esatto.
2: Volevo dire che sono un'insegnante di inglese, anche molto ben titolata, ma i compiti dei miei studenti li faccio correggere da ChatGPT.
1: Lo stoppo qui perché stava uscendo la tua vera voce.
0: Dai.
3: Mia moglie la usa per modificare la disposizione dei mobili, cosa fantastica. Il problema è che poi li devo spostare io.
1: Certo.
0: Oh, cambia idea lei, eh?
1: Sì. Ma sai, a volte sposti un comò e ti cambia tutta la casa.
0: Sai come sembra più grande? Esatto, un attimo, eh?
1: Esatto.
4: Io la uso così, ChatGPT, che poi è Gemini, gli faccio fare le foto. Il tipo, mi piacerebbe questa parete in verde, come ci sta? Questa in rosso, come ci sta? Mi fai delle righe? Oppure, dato che sono un po' cicciottello, dico, mi fai con un fisico della Madonna?
0: Ecco.
4: E qui mi slumo.
0: Ti slumi? Come ti piaci poi?
1: Ora, ancora uno.
0: Dai, uno.
5: Ciao Pinocchi, buonasera. Allora, un mio amico ha utilizzato l'intelligenza artificiale, perché noi tutti lunedì sera giochiamo a poker, e ha raccolto tutte le ultime 10 giornate di poker e si è fatto fare tutti i grafici per vedere la classifica generale, il ROI, quindi il ritorno dell'investimento.

0: l'andamento, e ha fatto tutti questi grafici fighissimi che noi ci guardiamo e analizziamo.
1: Mi immagino un'eccitazione con tutti questi grafici, però contenti voi. Oh, in che cosa l'intelligenza artificiale vi svolta la vita quotidiana? 347-342-5220.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
7: Only gone.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
14: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
13: Scoprire isole di silenzio.
15: E oasi di divertimento.
13: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
19: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
22: Via, via.
21: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
23: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
24: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
25: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
27: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
28: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
29: One Express, anche entro le 12.
30: Gold Espresso, ore 12.
29: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
31: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
32: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
31: Deghi andare su deghi.it.

0: showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
2: perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
8: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: Drive safe è proprio l'invito a quest'ora, perché ci sta ascoltando in macchina. Guidate piano, state certo. attenti. Ve lo fa l'invito Miles Smith con Niall Horan. Grazie ragazzi, siete gentilissimi su
1: non
0: questo
1: so
0: palco.
1: Non so neanche che facce hanno. Sono carini?
0: Non
1: lo
0: sì.
1: sai.
0: Marta dice di sì. Marta,
1: okay.
0: stai calma.
1: Allora ci
0: però.
1: Fidiamo perché
0: è entrata. Vieni dentro, vieni dentro.
2: Niall è uno dei One Direction.
1: Allora,
0: Niall è uno dei One Direction. Benissimo.
1: Grazie.
0: Grazie, questo
1: grazie,
0: palco
1: Marta.
0: È per voi quando volete tornare. Nel frattempo, 18:32. La puntata di Pinocchio.

0: Di oggi è tutta sugli usi che si fanno nel quotidiano di, dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, scusate. No, volevo dire, è bello perché stiamo facendo carrellate dei vostri usi e sono interessanti.
0: Molto interessanti. Esatto. Nei due sondaggi che abbiamo messo su Pinocchio DJ, quanto spesso usi l'intelligenza artificiale e per cosa usi l'intelligenza artificiale, il 45% ha risposto a questa seconda domanda lavoro studio, cioè metà delle persone usa ChatGPT con delle questioni di testo.
1: Sì.
0: Allora, però bisogna stare un po' attenti, perché ormai è riconosciuto il fatto che le intelligenze artificiali hanno un po' come le persone, hanno un loro modo
1: di scrivere,
0: di sì, impostare, certo, i pensieri, i concetti, che sono abbastanza riconoscibili. Quindi, se dovete utilizzarle per fare cose che dovreste fare voi solo con la farina del vostro sacco,
1: sì,
0: state attenti un po' a non lasciare i prompt sotto o sopra il testo.
1: I prompt sono quelle robe che scrivi per dare le indicazioni, sì, all'intelligenza artificiale.
0: Tipo, scrivimi una presentazione per domani, perché quella roba lì toglietela,
1: okay,
0: perché non è scontato.
1: No, non è scontato.
0: Ma poi, se fate un testo, attenzione, perché ci sono delle cose che ritornano. Per esempio, elenchi di concetti divisi a 3 a 3.
1: Ok.
0: L'intelligenza artificiale piace molto.
1: Ma sai che però piace anche a me quando scrivo.
0: Il problema è anche quello, però. Però
1: comunque,
0: ecco,
1: concetti a 3 a 3.
0: A 3 okay. a 3. Poi, per esempio, all'intelligenza artificiale piace aggiungere le emoji. Un po' come i boomer.
1: Anche
0: un po'
1: a me.
0: Poi, attenzione, uso molto frequente del trattino lungo, come per cambiare il senso della frase, come interpunzione, anche come sottoelenco. Molto trattino lungo.
1: Okay.
0: Poi, attenzione, questo che lo trovi proprio spesso, è un modo di esprimere i concetti in modo... affermi una cosa usando però una forma avversativa, per esempio, non solo X, ma anche Y.
1: Ok.
0: Cioè, quello di cui stiamo parlando non è soltanto questo, ma anche questo. Oppure, questo di cui parliamo non è ma è spessissimo.
1: La brum del
0: ha un ps nella e chiudo con parole molto enfatiche.
1: C'è tanta enfasi.
0: Clamoroso,
1: in ChatGPT,
0: epocale, importantissimo,
1: sì,
0: fondamentale, cruciale,
1: sì,
0: nodale.
1: Sì, sì.
0: Tutti quei
1: tutolale.
0: Tutto quel modo lì esagerato per convincerci a tutti i costi. Occhio, e poi attenzione, perché tendenzialmente l'intelligenza artificiale ci dà ragione e ci dice che siamo belli e intelligenti.
1: Ed è per questo che ci piace.
0: Brava, per questo che ci caschiamo.

0: Faccio un inchino alla madre di tutte le intelligenze e anche artificiali, che è Cher. Thank you. Thank you, goddess. Benissimo.
1: Che frullo oggi in questo programma.
0: Sì, ma
1: eh?
0: sembra è uno show internazionale.
1: Ma veramente.
0: Allora, adesso carrellatona di tutti i vostri usi delle intelligenze artificiali.
1: Sì, naturalmente arrivando a fine puntata arrivano anche gli usi più alternativi, diciamo.
0: Sì.
2: Ragazzi,
0: sì.
2: Io ChatGPT la uso la domenica sera per fare il menu settimanale della settimana appunto entrante.
0: Mamma mia.
2: E dico tutti i vari ingredienti, i vari alimenti, insomma, che voglio mangiare alternandoli, quindi facendomi fare un piano alimentare abbastanza equilibrato e vario. Ed è meraviglioso.
1: Bello.
0: Beh,
1: molto
0: sì,
1: bello.
0: Interessante.
3: Ciao Vale, ciao Diego. Io ho utilizzato l'intelligenza artificiale per farmi fare la valigia per andare all'addio al nubilato di una mia amica a Napoli. Volevo una valigia funzionale che non pesasse troppo e quindi ho chiesto di farmi fare tutte le combinazioni in modo tale che fossi faiga, ma
1: comoda,
3: senza fare cose inutili che...
0: Certo.
1: Totale, bellissimo.
0: Però cosa fai? Metti le foto dei tuoi vestiti dentro, ti fai fare le combinazioni? O scrivi che cos'hai? Cioè,
1: può
0: per
1: essere.
0: Capire.
1: Non lo so, non ce l'ha detto, possiamo solo immaginare.
2: Allora, senza dirlo a nessuno, io a ChatGPT gli faccio fare le preghiere dei fedeli per la messa.
0: Tu sei un genio.
1: Che meraviglia.
0: Brava.
1: Tra l'altro c'è un'app che tu puoi consultare gratuitamente e a seconda dei peccati che hai commesso insomma in settimana o in un lasso di tempo ti dice quali preghiere è meglio fare.
0: Vabbè, ti dico allora un'app che circola nel gruppo mio di persone credenti,
1: sì,
0: che ti dà tutti i giorni un versetto,
1: okay,
0: e poi ti chiede di chiacchierare ti insegna un po' a farci la meditazione su quel testo. Cosa ti ha colpito? Ma secondo te questa cosa è così? Ma forse nella tua vita questa cosa risuona?
1: Ah, bello. E tu lo fai?
0: Non gli do tanto retta perché non ho tempo, però volendo ci sono anche questo genere di intelligenza artificiale.
1: Aspetta, porca misera, si era incastrato.
0: No!
1: Sì. Vabbè, però vi posso dire quali sono le richieste più strane che le persone hanno fatto a ChatGPT.
0: Ti pregherei.
1: O quantomeno quelle che adesso stanno andando tantissimo, che hanno riscosso il maggior numero di richieste. Una è il trasformare lo scan dell'ecografia.
0: Sì.
1: Di un bambino,
0: sì,
1: del bambino,
0: okay,
1: della bambina, tu sei incinta, vai a fare l'ecografia e le foto sono sempre quei ritratti un po' strani, naturalmente, perché sono in 3-4D. Ecco, chiedi una scansione in risoluzione 8K, il che vuol dire che trasforma quell'ecografia in un'immagine ben definita.
0: Oh,
1: così già più o meno sai che faccia c'ha.
0: Oh.

0: ma vale anche se faccio l'ecografia a un calcolo?
1: Non credo, non credo. No. Altro utilizzo frequentissimo, soprattutto in estate, è scegliere l'anguria più dolce.
0: Non ci credo.
1: Sì, pare che sia tra gli usi più comuni nel mondo.
0: Ma come fai? Cioè, come imposti?
1: Tu fai la foto e chiedi a ChatGPT o a Gemini o quel che vuoi di individuare l'anguria
0: più dolce.
1: Tra quelle,
0: quella più dolce. Ma questa è geniale.
1: E poi chiudo con quel caso di cronaca avvenuto in Grecia, per il quale una donna ha fotografato il fondo della tazzina del caffè bevuto dal marito perché aveva un mezzo sentore che lui potesse tradirla. ChatGPT le ha detto: ti tradisce con una persona il cui nome inizia per E. Aveva ragione.
0: Non ci voglio credere.
1: Sì.
0: Non è vero.
1: Sì,
0: Marta,
1: è vero.
0: Andiamo a prendere subito un caffè. Subito.

0: 18:46 su Radio DJ. Ci sono ancora un bel po' di messaggi sui vostri usi quotidiani delle intelligenze artificiali. Pendiamo dalle vostre labbra.
1: Vado. Praticamente mia figlia mi fa sempre un sacco di domande di grammatica e io non mi ricordo una fava e quindi faccio finta di fare altro, chiedo a ChatGPT e le do la risposta e sono la mamma più brava del mondo.
2: Brava, molto brava, astuta. Molto furba. Tra l'altro sentiamo un'urgenza di praticamente, tornerà molto presto il praticamente.
0: Sì, lo facciamo, dai.
3: Ciao Pinocchi, una mia carissima amica ha usato ChatGPT per creare una sorta di grafico che le consente di scegliere il tipo di supermercato giusto a seconda delle offerte quando deve fare la spesa. Quindi lei all'interno di questo grafico inserisce devo prendere i biscotti, devo prendere le carote, devo prendere questo, quello, quell'altro, e lui la manda sui supermercati che, in cui quell'articolo specifico costa meno, e le fa la lista a seconda del supermercato.
0: Ma

0: Cosa, ma è aggiornata a oggi? Oggi giorno per giorno?
1: Evidentemente.
0: Ammazza, questo è interessante.
2: Il fantacalcio. Sono ultimo in classifica, ormai disperato. Faccio fare la formazione a Gemini. Non è che vada tanto meglio, probabilmente è la base che ho della squadra, che non è un granché.
0: No, amore, infatti, però,
1: ma tu sei il primo nei nostri cuori,
0: sì,
1: comunque.
0: Questo sì, però ti posso dire, siccome a differenza tua e mia e nostra, l'intelligenza artificiale autoapprende, cioè migliora, anche se parte bassa, a un certo punto migliora, quindi non mollarla.
1: No, è che sta finendo il campionato.
0: Vabbè.
2: Ma io l'intelligenza artificiale la interpello solo quando mi sento un po' giù di morale, gli faccio qualsiasi domanda e mi fai complimenti per l'arguzia che ho avuto e comunque la domanda è intelligente e quello già mi basta, poi la risposta neanche magari l'ascolto.
0: Certo, proprio per tirare, sai cosa c'è? Che sei proprio intelligente.
1: È arguto.
0: Sì.
3: Io uso ChatGPT quando ho nel frigo qualcosa e dico questo e quell'altro, mi fai una ricetta.
1: Certo,
0: è la Mystery Box. Giusto.
4: Ciao, io a ChatGPT chiedo chi è Francesca La Padula, che sarei io, e ogni volta esce fuori con qualcosa di diverso, quindi mi sento tante persone e importanti.
0: Ma chi è Francesca La Padula? Chi è?
1: È una persona straordinaria.
0: Sì, una donna straordinaria.
1: Allora, aspetta che qua ripunto.
5: Ciao Pinocchi, Vincenzo da Venezia.
4: Ciao.
5: Io con la mia Gemini sto preparando due esami universitari, uno di teologia spirituale e l'altro di introduzione alla Sacra Scrittura.
0: Ehi, ma noi siamo colleghi.
1: Siete colleghi?
0: Sì, va bene. Se vuoi ne parliamo io, te e la tua Gemini. Leggeri gli esami,
1: Mamma mia.
0: Dai.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One Nation, One
0: Station. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
0: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
6: Verti!
5: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
7: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
8: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
7: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
8: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
9: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
10: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
11: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
12: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
9: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
16: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
15: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del

0: Ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
1: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
2: Un'idea geniale?
3: Fare la spesa da Eurospin.
2: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Party like a DJ is coming.
8: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
9: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
10: Chi sarà?

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 19. DJ!
4: È di nuovo il momento delle notizie. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Inchiara Poggi a Garlasco, si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia, che gli hanno contestato alcune intercettazioni. In queste, il 38enne, parlando da solo in auto, dice di avere chiamato Chiara prima del delitto, di avere tentato un approccio e di essere stato respinto, aggiungendo di avere visto i video intimi della ragazza e del fidanzato Alberto Stasi, che Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti, ha invece ribadito di non avere mai visto. Commentava trasmissioni televisive. Non può confessare quello che non ha fatto, ha detto l'avvocato Angela Taccia, legale di Sempio. Per l'avvocato Liborio Cataliotti, Sempio è in grado di spiegare le intercettazioni una volta ascoltate e contestualizzate. Per il presidente americano Donald Trump è molto probabile che Stati Uniti e Iran possano firmare l'accordo per mettere fine alla guerra prima del suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Teheran però definisce inaccettabili alcune parti del memorandum d'intesa in 14 punti, che prevede una moratoria dell'arricchimento dell'uranio iraniano, la revoca delle sanzioni e il via libera di entrambe le parti alla navigazione nello stretto di Hormuz. Ma i mercati scommettono sulla pace. Le borse europee oggi hanno chiuso in forte rialzo. Piazza Affari ha guadagnato il 2,35%. Crolla invece il prezzo del petrolio, sceso sotto i $100 il barile. Francesco Dolci, l'ex fidanzato della 22enne Pamela Genini, uccisa lo scorso anno a Milano dal compagno Gianluca Soncin, è indagato per vilipendio di cadavere e furto per la sparizione della testa della ragazza dalla tomba nel cimitero di Strozza. Da stamattina l'uomo con il suo legale si trova presso il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dai PM e dai militari. Il Friuli ha ricordato oggi il 50° anniversario del terremoto che il 6 maggio 1976 causò quasi 1000 vittime. La devastazione materiale non ha scalfito l'identità friulana, ha detto il presidente Mattarella a Gemona. L'esempio dei friulani trascinò gli italiani, ha ricordato la premier Giorgia Meloni. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN, primo canale all news della storia. Filantropo, ambientalista ed ex marito dell'attrice Jane Fonda, contribuì in modo decisivo alla reintroduzione dei bisonti nell'ovest degli Stati Uniti. Siamo allo sport. Il calcio stasera alle 21 a Monaco di Baviera si gioca la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern e Paris Saint-Germain dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata. Chi vince affronterà in finale l'Arsenal, che ieri sera ha battuto

0: Atletico Madrid.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
0: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
15: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
14: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: Giornalistica di Radio DJ segnala che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.

0: È mercoledì 6 maggio 2026, giornata internazionale contro le diete.
1: O come le...
0: vero, esiste. Come le chiamiamo io e Chiara, un giorno qualsiasi.
2: Dai, no,
1: salutiamo la mia
0: internazionale contro le diete. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
2: Stati Uniti, Trump dà 48 ore di tempo all'Iran per accettare un accordo di pace, altrimenti, ha minacciato il presidente, ne darà altre 48.
0: È la sua policy, la sua politica. Italia, allenatrice di ginnastica squalificata per 2 anni, unghie conficcate, schiaffi, insulti, poi 2 volteggi e vediamo il voto della giuria.
2: Allora, Italia, per protestare contro i deepfake, Giorgia Meloni pubblica un post di lei in reggiseno e comunque anche lì la destra è leggermente in vantaggio. Un po' mi dissocio, un po' sono solidale.
0: È normale, tu mi confermi che è normale?
2: È normale, è normale.
0: Per voi donne un seno
2: più grande. È normalissimo, eh sì, è vero.
0: Italia, i parenti delle vittime contro l'intervista a Belve al capo della banda della Uno Bianca. Se ho causato tanto dolore è stato per l'avidità e il desiderio di potere, ha dichiarato Francesca Fagnani.
2: Allora. Esteri, Ryanair chiede lo stop all'alcol sugli aerei, troppi gli ubriachi a volte anche tra i passeggeri.
0: Ecco. Italia, caviglie gonfie e cellulite per 8 donne su 10. In questo programma ci sono le altre 2. Era un complimento in qualche modo.
2: No, siamo solidali anche con la cellulite.
0: Anche per salvarmi del futuro.
2: Assolutamente, diciamo. Stati Uniti, Yoko Ono fa ritirare dal mercato la birra John Lemon. Ora tocca ai Rolling Stones, che puntano al ritiro del Mick Jaggermeister. Mick Jaggermeister.
0: Scienza, scoperta una nuova falena dedicata a Papa Leone, perché è la meno amata tra le falene.
2: Dai, ma
0: si scherza, Santo Padre, è per ridere. Dai. Per ridere.
2: Sudafrica, nello stomaco di un coccodrillo gigante trovate 6 paia di scarpe usate. Per gli esperti, o aveva mangiato delle persone o aveva imparato a usare Vinted. Bene.
0: Musica, nuovo album per Antonello Venditti. Il 19 giugno esce Daje, anticipato dal singolo Mortacci Tua. Si chiama Daje l'album, non so. Immagino che sia questo il singolo, non lo so.
2: Mediterraneo, dopo il granchio blu arriva anche l'invasione del granchio rosso. Ma per noi non cambia niente, hanno rassicurato gli esperti daltonici.
0: Ma nessuno... Lì sono solidale io invece. Sì. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Ieri abbiamo messo un disco anni 80, se non ricordo male, cioè Touch Me di Samantha Fox. Ragazzi, l'ufficio program è preso bene in questi giorni così. Se avete altre richieste potete farle, non garantiamo che le ascolteremo, perché questo è Chiacchiericcio.

0: Grazie Ricci, ma la notizia non sarà mica che Meghan Gale torna a fare una pubblicità? Dopo la famosa Omnitel, non ho idea neanche di quanti anni siano passati.
1: Poteva essere, Martina,
2: pubblicità
1: effettivamente
2: di Iliad
1: farà Meghan Gale, Agnese.
2: Meghan chi? Dai! Non si può.
1: Eccoci qua, sì, è il nostro momento.
2: Però.
1: Allora... Nonno ti racconta.
2: E c'ha ragione lei a non saperlo. Questa è la
1: questione. Nonno ti racconta una storia, Agnese. Meghan Gale era una modella e attrice. Sì. Ha fatto anche un cinepanettone indimenticato. Adesso non ricordo quale, per l'appunto. Ma comunque molto avvenente, molto bella. Che a un certo punto cominciò a fare la pubblicità della Omnitel,
2: che era il vecchio nome di Vodafone.
1: Ecco,
2: vedi. Bisogna spiegare tutto.
3: Ci sono.
1: E molti maschi, molti uomini eterosessuali. Erano affascinati da Meghan Gale. Però no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Colmi.
2: Anche adesso è una bella donna, comunque, scusa.
1: Sì, però all'epoca fece abbastanza scalpore quella pubblicità. Perché poi lei, immagini, non era in uno scafandro, ecco, mettiamo. Non era in una
2: mentre non era vestita da palombaro.
1: La Summer Card. Sì. Se ti dico Summer Card, Agnese...
2: Summer Camp.
1: Allora Agnese, devi sapere che un tempo c'erano gli SMS.
2: Ok, quelli sì.
1: Ok, ecco. E costavano gli SMS, molto. Costavano molto. E noi avevamo delle card che compravamo a giugno per mandare SMS, che ne so, illimitati.
2: Magari illimitati.
1: 100 SMS per un mese.
2: Meno.
3: Solo d'estate.
2: Sì, perché è il periodo in cui sei lontano dagli amici e mandi più messaggi.
1: Ma neanche questo è il motivo per cui abbiamo scelto Colmi di Ivana Spagna ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Però qualcuno ha indovinato e ha indovinato Serena.
4: La so, sì. Chiacchiericcio. È l'impiegata della banca che ha attaccato in faccia a Prevost quando ha chiamato per il conto in banca che aveva in America.
1: Io voglio sapere tutto di questa notizia, Chiara.
2: Sì. Questa notizia arriva in realtà da un racconto di una persona vicina, però
1: un cardinale,
2: Papa Leone.
1: Un qualcosa.
2: Reverendo Tom McCarthy.
1: Che avrà detto tipo Maurizio Battista: no, vedevo raccontare troppo questa cosa che è successa al Papa. Allora, no, c'è stava Leone.
2: Oh, ste robe solo a Roma. No,
1: è vero, tra l'altro, ste robe solo a Roma.
2: No, in realtà non è successo a Roma. O meglio, Papa Leone, come sapete, vive in un staterello in mezzo a Roma che si chiama Città del Vaticano. E ci si è dovuto trasferire di recente quando è stato eletto Papa. Sì. Ora, come tutti sapranno, quando ci si deve trasferire bisogna fare molta burocrazia.
1: A voglia, certo.
2: Sì, bisogna chiamare vari servizi per cambiare la residenza. E uno di questi è la banca, perché Papa Leone ha un conto in una banca americana e ovviamente doveva cambiare la residenza, il numero di telefono. Quindi questo reverendo racconta che appunto il Papa telefona alla banca dicendo: sono un vostro cliente, Robert Prevost, con il suo nome, e io dovrei cambiare il numero di telefono e l'indirizzo legati al mio conto corrente. Uh-huh. E la signora dice: va bene, allora queste sono le domande di sicurezza. Lui dà le risposte tutte giuste.
1: La signora verifica. Fa le domande di sicurezza. Come si chiamava il suo primo animale domestico?
2: Esatto, il nome di tua madre prima di sposarsi.
1: Esatto.
2: Lui risponde bene a tutte le domande. La signora al telefono però dice: guardi, non posso fare questa operazione al telefono, deve venire in sede. E il signor Prevost dice: guardi, io non riesco a venire, non riesco a passare, non posso.
1: Trump, c'ho tutti che mi chiamano, devo tenere d'occhio lo stretto di Hormuz.
2: Ma io ho risposto a tutte le domande bene, non basta quello? E la signora fa: no, deve venire qua, mi spiace, guardi, mi dispiace tanto. E lui decide di dire: ma se le dicessi che sono il Papa, questa cosa cambia, eh?
1: E io sono Dalai Lama.
2: La signora ha buttato giù il telefono.
1: Vabbè, ma ci credo.
2: La signora ha buttato giù il telefono.
1: Se ti dicono sono il Papa
2: proprio,
1: però quanto pensa che bella è questa storia con la signora dall'altra parte che racconta: sì, sapete che mi ha chiamato uno, mi ha detto sono il Papa. E adesso sta leggendo sui giornali che era veramente il Papa.
2: Poi ci è riuscito a cambiare comunque.
1: Ah, sì?
2: È intervenuto un altro monsignore che conosceva qualcuno che lavorava alla banca.
1: Siete in linea con il servizio Banca Vaticana. Se siete il Papa, digitare 3. Perché immagino sia la Trinità. Non lo so. Altrimenti, digitare 1 e lì è riuscito a fare tutte le operazioni.
2: È riuscito a fare questa operazione.
1: Questa la notizia fra un attimo al 347-342-5220. Su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme.
3: Sono tutti

0: adesso. Sì, potete fare gli auguri a mia figlia Bianca.
1: Ma
0: combinazione. Che oggi compie la bellezza di 12 anni.
1: Guarda, no, guarda, lo facciamo giusto perché sei tu e sei un ascoltatore, sì, fedelissimo di questo programma. Quindi auguri, come ha detto che si chiamava? Ah certo, Bianca.
2: Come la canzone, ah no,
1: come la canzone di Noemi. Noemi, che potete trovare sabato 6 giugno a Party Like DJ, cosiddetto PLAD, noi lo chiamiamo così tra addetti ai lavori, all'Arco della Pace, Parco Sempione, qui a Milano, alle ore 20:30, insieme a tanti altri suoi colleghi, tipo Chiara,
2: Annalisa,
1: Carl Brave,
2: Dito nella Piaga,
1: Fra Quintale,
2: Fulminacci,
1: Giorgia,
2: J-Ax,
1: Levante,
2: Noemi di nuovo,
1: Safe,
2: The Colors,
1: Tommaso Paradiso. Quindi Noemi c'è due volte.
3: Noemi viene, fa iniziare,
1: probabilmente. Volendo, ci sarebbe anche un concerto domenica 7, ma ve lo ricordiamo quando e se sarà il momento, anche perché dobbiamo parlare della notizia di cui vorremmo fare fare chiacchiericcio oggi, cioè questa chiamata effettuata da un Papa Leone. Mi entrerà in mente, il call center, e ovviamente il call center non gli ha creduto e ha detto sono il Papa. Sai che una volta è successa anche a me questa cosa,
2: senso?
1: Ma non voglio fare lo sborone perché non è che abbia fatto chissà che, però un giorno ho ricevuto una telefonata non a preavvisata, chiamiamo così, da Renzo Arbore, per un programma che abbiamo fatto insieme che si chiamava Guarda Stupisci.
2: Sì.
1: E io non ci ho creduto, gli ho attaccato in faccia. Perché pensavo fosse il trio che mi faceva uno scherzo. Sì, sono Renzo Arbore, dico sì, certo. Sì. Va bene, Gabriele, sei Renzo Arbore. E ho attaccato.
2: No.
1: Poi mi ha richiamato ed effettivamente era Renzo Arbore che mi chiedeva di fare una cosa su Rai 1, su Rai 2, non mi ricordo. Sì. Però insomma l'abbiamo fatta insieme. E a quanto pare non sono stato l'unico. Senti questo messaggio.
4: Buonasera chiacchiericci, un bel po' di tempo fa mio fratello veterinario a Caserta riceve una telefonata in studio dicendo che c'era questa signora, aveva la giraffa col raffreddore, e mio fratello ridendo gli ha detto sì, io ho l'elefante con gli orecchioni. E invece poi alla fine era tutto vero, perché sta giraffa era una giraffa di un circo e aveva il raffreddore, quindi andava curata, solo che mio fratello all'inizio non ci credeva, pensava fosse uno scherzo.
1: Non so se
2: com'è il raffreddore di una giraffa? Come si soffia il naso?
1: Non, esatto, tipo farà un, darà una testata.
2: Oh, amore. Povera giraffa.
1: E quindi il tema di oggi è
2: povera giraffa.
1: Esatto. Giraffe pazze. No, in realtà non so se riusciamo a beccarlo, però sarebbe interessante sentire storie di persone che hanno ricevuto telefonate alle quali non hanno creduto, sì, sulle prime. C'è una storia abbastanza assurda da parte di Checco, che però è uno di quegli aneddoti per sentito dire, però credibile. Vediamo.
5: Grandi chiacchierici numero uno.
2: Grazie.
5: A mio cugino è successa una cosa simile quando lavorava a Londra. C'era Pavarotti che doveva fare un concerto e, a quanto ha raccontato, non parlava inglese. E gli avevano consigliato quell'hotel, quel ristorante, perché appunto c'era mio cugino che parlava italiano e lo avrebbe aiutato a ordinare e aspettare le cose. Quindi quando lui ha chiamato al ristorante chiedendo se ci fosse qualcuno che parlava italiano, loro sanno di chiamare mio cugino Andrea, l'hanno trovato in sala, lui è andato al telefono e gli ha detto: guardi, forse lei non ci crederà, ma io sono Luciano Pavarotti,
1: sì, certo,
5: e questa sera vorrei venire a mangiare lì al ristorante da voi.
1: E io so Carreras.
5: E mio cugino più o meno ha avuto la stessa reazione
2: della signorina della banca.
1: Immagino,
2: Papa.
1: Immagino, infatti. Però devo dire chapeau per Papa Leone, che è stato molto molto gentile,
2: certo,
1: molto molto carino, molto educato. E qui si apre un po' un altro possibile spiraglio, cioè su come ci interfacciamo con i call center. Usate il metodo gentilezza oppure no. Comunque facciamo così, mettiamo un disco dei Red Hot Chili Peppers, che si chiama Scar Tissue. Approfittiamo per fare gli auguri a tutti i bambini che si chiamano Scar Tissue, perché l'abbiamo fatto prima con Bianca, perché non adesso?

0: Io una volta ho mandato un messaggio vocale a Pinocchio DJ e niente, poi mi hanno richiamato perché volevano mandarmi in onda, ma pensavo che fosse un call center, quindi non ho risposto e non sono mai più stata richiamata, mai, mai.
1: Prova a richiamare Alice. Va bene, prova, vediamo se risponde.
2: O
1: scambia anche noi per un call center. Però questa storia ti ha permesso di finire in diretta non su Pinocchio, ma su Chiacchiericcio.
2: Accontenta. Mi piace, poteva andare anche meglio.
1: Che è come quando vai a Chi vuole essere milionario, non vinci un milione, ti danno il gioco in scatola di Chi vuole essere milionario. Vabbè, ecco, noi siamo un po' così. Quella roba lì. Arrivano un sacco di messaggi al 347-342-5220, ma continuiamo ad ascoltarli dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
3: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39
10: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
21: Scegliere la migliore vacanza?
22: Previsto.
21: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
22: Inaspettato.
21: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
22: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
21: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
24: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
0: A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
24: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
25: Anche stanotte zero riposo.
26: Allora cambiamo sistema letto.
25: Non è il momento di spendere.
26: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
27: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
28: Salone, hai visto cucina?
29: Ringiovanita.
28: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
29: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
30: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
31: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We could dance all night. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Mister
1: Bobibo
0: Teddy Swims alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Teddy Swims che potrete trovare in concerto da qualche parte, ma non a party like a DJ. Ci tenevo a dare questa informazione perché magari qualcuno lo vuole vedere live. Può googlare Teddy Swims e vedere dov'è che si esibisce live. Non stiamo parlando di concerti, stiamo parlando di telefonate bizzarre, perché il Santo Padre Papa Leone ha ricevuto un bel hang up, cioè gli è stato
1: attaccato il telefono in faccia
0: non credendo fosse davvero lui, quando provava a cambiare il conto in banca. Da lì sono arrivate al 347-342-5220 un sacco di storie interessanti tipo questa.
2: Ciao ragazzi, allora io tempo fa, ormai sono quasi 15 anni fa, una sera ricevo la chiamata di mia mamma che era stata chiamata dalla Raffaella Carrà perché aveva indovinato un gioco e avevamo vinto un viaggio a Parigi. Viaggio a Parigi mai fatto,
1: bello,
2: perché il bello di farlo finì in ospedale per un intervento ai calcoli.
0: Non so chi è il bello di farlo.
1: Non lo so.
0: Chi è una cosa in sua interna. non so se dobbiamo googlare e cercare di capirne di più. Ma vabbè. Poi sempre proprio VIP che parlano, che chiamano al telefono e chi sta dall'altra parte non ci crede.
3: Al mio ristorante ricevo una telefonata da un signore che si presenta dicendo: ciao, sono Maurizio Solieri.
0: Storico,
3: io gli rispondo: ma chi? Il bellissimo e abbronzatissimo. E lui mi fa: sì, sono proprio io. A quel punto non capisco più bene se era uno scherzo o se davvero era lui. E allora lui dice: guarda, stiamo venendo giù da Modena e stiamo andando in Puglia, ci fermeremo lì per il pranzo, ci potete riservare un tavolo? A quel punto un po' titubante, ma così faccio: sì, va bene, certo, ti aspettiamo. E da lì è scattata tra i camerieri il toto preso in giro, o certo, il toto scherzo, o...
0: Perché il male sono gli scherzi telefonici, lo diciamo più volte, facciamo una campagna contro gli scherzi telefonici, cioè sono proprio il male assoluto, lo possiamo dire, sono quelle che rendono tutto poco credibile, le fake news ai tempi di Meucci, per capirci, no?
1: Le foto con la I.
0: Chissà quando è stato inventato il primo scherzo telefonico, cioè quanto tempo è passato fra l'invenzione del telefono e il primo scherzo telefonico.
1: La seconda telefonata è stata...
0: Esatto. Cioè se Meucci ha fatto squillare il telefono e poi ha fatto una cosa del genere. Però c'è una storia incredibile al riguardo che ha a che fare con le forze dell'ordine.
4: Lavoravo in un call center dell'ACI. Per sbaglio, invece di chiamare l'assistenza stradale dedicata, un carabiniere chiama me, che ero dell'assistenza ai cittadini comuni, e comincia a fare: la mia macchina è ferma, voi sapete cosa dovete fare? E io

0: Bene, mi dà il nome? Non posso rivelarlo. Mi dà la targa, per favore. Lei sa benissimo di che targa stiamo parlando. Non
1: Bada.
0: posso rivelarlo. Al che penso fosse, sia uno scherzo. E quindi comincio anch'io a scherzare. E lui mi fa: quindi mi dica quando arriverà il carro attrezzi? E io: non posso rivelarlo. E lui: mi dica il suo nome. E io: l'aquila ha lasciato il nido. Non posso rivelarlo. Ovviamente il carabiniere si è incazzato e ha minacciato denuncia. E io: lei, questa chiamata si autodistruggerà fra 5 minuti. Non posso rivelare nient'altro. E ho attaccato. Ancora lavoravo al call center, però non mi hanno licenziato.
2: Meno male, dai,
1: Beh,
2: meno
1: in
2: male.
1: effetti è una storia abbastanza assurda. E
2: Sì.
1: poi, attenzione, un'evoluzione sul tema, non di un VIP che ti chiama, ma di un VIP che ti abbocca a casa.
2: Attenzione.
3: Tantissimi anni fa, cari chiacchiericci, doveva cantare al mio paese Giulio Russo. Io avrò avuto circa 12 anni e ero in giro per il paese aspettando insomma che cantasse Giuni Russo, quando a un certo punto mi vengono a chiamare e mi dicono: guarda, Giuni Russo è a casa tua e devi andare di corsa a casa. Io pensavo fosse uno scherzo, peraltro non c'erano neanche i miei genitori quella sera, e vado a casa e mi sono trovata Giuni Russo a casa mia, e ancora ad oggi non ho capito perché avessero portato Giuni Russo a casa mia. E io, tipo 12enne, ho fatto il caffè a Giuni Russo, ho passato una serata bellissima perché lei mi ha fatto vedere quanto si truccava
2: Che
3: e tutto quanto,
2: bello!
3: e è
2: No!
3: stata veramente un'esperienza.
1: Ma che storia
2: Ma che storia
1: incredibile!
2: stupenda! Però perché
1: Annika,
2: era a
1: adesso ti
2: casa tua?
1: spieghiamo chi era Giuni Russo,
2: No,
1: non ti
2: ma ho
1: preoccupare,
2: capito,
1: non ti
2: non
1: preoccupare. ││ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina e parliamo di qualcos'altro. Lo facciamo anche stasera perché oggi, tra poche ore, si svolgerà una cosa importante per il cinema italiano: la premiazione dei David di Donatello.
1: Vogliamo dire quasi pari merito ai Web Awards. Siamo lì.
0: No,
1: come importante
0: dei premi
1: dei Web Awards,
0: i nostri Oscar.
1: I candidati
0: a miglior film, facciamo un rapido check per vedere se li abbiamo visti. 5 secondi di Paolo Virzì?
1: No.
0: No. Fuori di Mario Martone?
1: No.
0: La Grazia, l'hai visto? Ah, vedi.
1: Sempre stupiti del fatto che Agnese faccia qualcosa. No,
0: La Grazia di Sorrentino?
1: Sì.
0: Le Assaggiatrici di Silvio Soldini?
1: No, però.
0: E Le Città di Pianure? Sì, di Pianura, scusate, sì, l'ho visto anche io, mi è anche piaciuto molto. Chissà chi si aggiudicherà questo premio, però oggi saranno premiate tantissime categorie: miglior film, miglior regia, miglior regista esordiente, miglior produttore. Poi ci sarà anche il nuovo premio, non nuovo, ma insomma il premio particolare, il Davide lo spettatore, che viene dato al film più amato dagli spettatori. Ovviamente l'ha vinto Buen Camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, ma ci saranno anche nuove categorie che saranno premiate stasera. Di chiedimi quante?
1: Quante sono?
0: 11, infatti vi ho preparato.
1: Quanto dura sta serata? Che... quelle vecchie e le 11
0: luoghi. Guarda che le categorie sono veramente una trentina. E ce ne saranno 11 in più per la prima volta. Ecco le 11 categorie nuove che stasera verranno premiate durante la cerimonia del David di Donatello. Posizione numero 11, miglior elettricista bestemmiatore. Sul set è un grande classico, sul set cinematografico. Posizione numero 10, miglior film che riprende il titolo di una vecchia canzone. Ormai sono così tanti che hanno fatto una categoria apposta.
1: Stupendo.
0: Posizione numero 9, miglior molestia ai provini, che comunque continua a essere un fenomeno pare abbastanza diffuso.
1: Ma, la tipologia o la persona che l'ha fatta?
0: Secondo me entrambe. Posizione numero 8, miglior sceneggiatura interamente scritta con l'intelligenza artificiale. Vedendo alcuni film, secondo me sarebbe sensata. Posizione numero 7, miglior commedia con Edoardo Leo. C'è proprio una categoria a parte. Posizione numero 6, miglior film che a un certo punto finisce senza motivo in Puglia perché la regione ha messo dei soldi.
1: Può essere fatto anche con altre regioni.
0: Vi invito a fare questo gioco. Cioè a un certo punto nel film appare senza motivo una regione d'Italia perché qualcuno ha messo dei soldi. Posizione numero 5, miglior remake brutto di un film francese. Posizione numero 4, miglior tour dei podcast di un regista in promozione con un film. Posizione numero 3, migliore film con un comico che ha vinto, che ha avuto successo per 5 minuti online.
1: Bellissimo.
0: Posizione numero 2, miglior documentario nel quale dopo tutto scopriamo che alla fine questo fascismo non era poi così male.
1: È
0: la posizione numero 1 della classifica delle 11 categorie nuove che stasera verranno premiate durante la cerimonia del Davide di Donatello. C'è miglior riciclaggio di soldi dalla malavita. Qualcuno lo deve, a un certo punto dichiariamo.

0: puntata di Chiacchiericcio cosa ridi?
1: Perché c'è un bel sassofono, io penso sempre a Paganelli quando sento un sassofono.
0: Ah, quindi anche Fausto Papetti ti fa venire in mente.
1: Io ormai se sento un sassofono penso, ma perché Paganelli non riprende a studiare sassofono?
2: Esatto. Questa vecchia storia.
0: Già, non l'abbiamo mai affrontata fino in fondo, ma non possiamo di certo farlo oggi perché il tempo a nostra disposizione è, ahimè, terminato. Quindi grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ringrazio al volo tutti coloro che ieri sono venuti al Teatro Carcano a vedere Blue, il musical completamente improvvisato. Tantissimi ascoltatori, tantissime ascoltatrici che ringrazio. Sabato saremo a Modena per l'ultima data del tour, quindi amici modenesi o dintorni, se volete, bugiardini.it per tutte le info. Linea a Gianluca Gazzoli. Ci risentiamo domani. Ciao. Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia!

0: Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
3: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 20 in punto. DJ!
4: È di nuovo il momento delle notizie. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio della ragazza Garlasco si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia, che gli hanno contestato il contenuto di alcune intercettazioni, alcune inedite, captate mentre il 38enne era solo in auto. Tra queste, l'ammissione di avere visto il video che ritraeva la vittima in intimità con il fidanzato Alberto Stasi. I suoi legali assicurano sarà in grado di spiegare tutto. Per Donald Trump è molto probabile che Stati Uniti e Iran possano firmare l'accordo per mettere fine alla guerra prima del suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Se Teheran accetta, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, avverte il presidente americano. L'Iran però definisce inaccettabili alcune clausole del memorandum d'intesa in 14 punti, che prevede tra l'altro una moratoria dell'arricchimento dell'uranio, la revoca delle sanzioni e il via libera alla navigazione nello stretto di Hormuz. Ma i mercati scommettono sulla pace. Le borse europee hanno chiuso in forte rialzo, Piazza Affari ha guadagnato il 2,35%, crolla il prezzo del petrolio, sceso sotto i $100 il barile. Intanto domani il segretario di Stato americano Rubio sarà in Vaticano dopo gli attacchi di Trump a Leone XIV. Il Papa insiste, la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Il Friuli ha ricordato oggi il 50° anniversario del terremoto che il 6 maggio 1976 causò quasi 1000 vittime e 100.000 sfollati. La devastazione materiale non ha scalfito l'identità friulana, ha detto il presidente Mattarella a Gemona. Il Friuli è diventato un modello per l'Italia, ha ricordato la premier Giorgia Meloni. Cresce la tensione internazionale per la nave da crociera colpita da un'epidemia di hantavirus. La Ondius, da giorni ferma al largo di Capoverde, attraccherà sabato a Tenerife, nelle Canarie, e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi d'origine. L'OMS minimizza i timori di una più ampia diffusione globale del virus. Per il direttore generale Ghebreyesus, la situazione non è simile all'inizio della pandemia di Covid-19. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN, primo canale All News della storia. Filantropo, ambientalista ed ex marito dell'attrice Jane Fonda, contribuì in modo decisivo alla reintroduzione dei bisonti nell'ovest degli Stati Uniti. Si svolgeranno venerdì a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, morto nella notte a 69 anni. L'ex fantasista era una delle bandiere dell'Inter, con il quale vinse uno scudetto e una Coppa Italia. E proprio i nerazzurri, dopo la conquista del titolo, sabato mattina saranno ricevuti da Papa Leone XIV. Stasera alle 21 a Monaco di Baviera si gioca la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern e Paris Saint-Germain, protagonisti all'andata di un pirotecnico 5-4. Chi vince affronterà in finale l'Arsenal, che ha battuto l'Atletico Madrid. Infine il tennis. Agli internazionali d'Italia, Arnaldi batte lo spagnolo Munar in 3-7 e approda al secondo turno, dove sfiderà l'australiano De Minaur. Stasera Cina affronta il belga Blocks.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nelle prossime ore precipitazioni residue su Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Domani mattina cieli irregolarmente nuvolosi su tutta Italia, qualche rovescio sulle regioni nord-orientali. In giornata rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi su Sardegna e medio versante adriatico. È tutto, il meteo.it torna domani mattina alle 7.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ed Andrea Sessa, buona serata.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: carino.
1: Questo qua sotto.
2: Perché talmente cioè,
0: lui non è un carino.
2: Con musica, interviste e quant'altro.
0: Questo sotto.
2: Tutte le serie Giacazzolo, di tutte le serie Giacazzolo.
0: Però è anche un po' d'ora.
2: Vi accompagnerà con musica, interviste e quant'altro.
0: Sì, sì, è il suono della sveglia in realtà, anche un po' il carry on. Che a me mette una, ogni volta che lo sento, come si dice, nostalgia. No,
1: malinconia.
0: Malinconia.
1: A me mette malinconia.
0: Mette malinconia. No, noi non mettiamo malinconia. Speriamo, anzi, proviamo a scacciarla perché c'è Gazzologi su Radio DJ. Basket.

0: ecco, anzi, eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche questa sera, anche questo mercoledì, ma fatemelo dire, anche questo 6 maggio, dico anche perché probabilmente anche lo scorso 6 maggio eravamo in diretta su Radio DJ con Gazzologi, se tutto, insomma,
1: sì,
0: mi sembra che si, poi faremo una verifica, no? Tu come fai? Sai che oggi c'è un sistema, ciao a tutti, intanto io sono Gianluca Gazzoli, Elisa Cyber,
1: buonasera,
0: from redazione, Frapaga dalla regia, non
2: buonasera.
0: Capisco perché comunque è sempre stato lei internazionale, from redazione,
2: sì,
0: e tu
2: dalla regia.
0: Perché
2: io sono più,
0: perché
2: sì,
0: sei più local,
2: salami,
0: sei più local,
2: sì,
0: ok. No, sto continuando ad aprire parentesi, ma in realtà quella che ho aperto poco fa era legata al sistema che ho escogitato, voglio condividerlo con tutti gli ascoltatori per scoprire cosa stavo facendo un anno fa o in un determinato giorno del passato.
1: Okay.
0: Oggi in realtà siamo continuamente, sì, diciamo, schedati da noi stessi alla,
1: certo,
0: fine, no? E allora questo l'ho scoperto grazie alle multe, perché ogni tanto mi arrivano delle multe che magari risalgono,
1: okay,
0: a 2 o 3 mesi fa. Io dico, no, è impossibile, io non ero quel giorno in quella via, è impossibile, hanno sbagliato. E allora vado allora, o il calendario, perché magari mi sono segnato, cioè ormai mi segno, sì, un po' di cose, il calendario,
1: certo,
0: è sempre pieno di cose da fare, quindi magari riesco a ricollocarmi. O se no, foto, Google Foto, il cloud,
2: sì,
0: cioè vado a vedere la foto che ho scattato quel giorno. Cioè scrivo nel mio Google Foto 6 maggio 2025.
1: Scusa, adesso ti faccio una domanda tra bocchetto. Quante volte hanno sbagliato quelli delle multe?
0: Mai, erano sempre giuste. Infatti io partivo alla carica, no, perché io guardo, e poi pian piano,
1: impossibile,
0: no, perché, se, forse effettivamente ero io in quel giorno, in quella via, ad aver parcheggiato dove non dovevo parcheggiare. Tra l'altro probabilmente dovevo parcheggiato anche in questo momento mentre sono in diretta. No, non volevo dare questo,
1: c'è
0: suggerimento,
1: un po' di tensione,
0: no,
1: in questa,
0: vabbè,
1: diretta.
0: Andiamo veloci, ragazzi. Allora,
1: vai,
0: mettiamo,
1: vai,
0: subito,
1: vai,
0: la musica, perché,
1: vai,
0: non voglio prendere la multa né dalla polizia, diciamo, dai vigili,
2: sì,
0: e né dalla polizia delle radio, quella,
1: certo,
0: che ti manda la multa quando siamo
1: troppo
0: troppo lunghi. Però abbiamo una canzone, d'altronde anche un programma di Radio DJ non è stato costruito in un giorno.

0: credo un modo di dire, poi lei ci ha fatto una canzone, ci hanno fatto loro una canzone successivamente, però è veramente una delle frasi più belle per spiegare un concetto che, diciamo, regna nei secoli dei secoli, no?
1: Sì.
0: E che forse magari tanto, alcune delle nuove generazioni, magari anche la mia, non molto ce l'hanno impressa. Cioè Roma non è stata costruita in un giorno. Per far accadere le cose belle, per farle succedere, per poter costruire qualcosa ci
1: serve
0: vuole tempo.
1: Non basta
0: un giorno. Questo è un po' quello che, insomma, spiega questo concetto, no? Allora eccoci qui, Gazzology, nella seconda parte di oggi ci viene a trovare un amico. Per la prima volta, in realtà, un amico di vecchia data, ma è la prima volta che siamo in onda insieme, che ci racconta, insomma, il suo nuovo progetto, il ritorno del suo progetto nel nostro universo di Radio DJ, o meglio quello di One Podcast. Ma nel frattempo ci sono un po' di cose intorno a noi che, come sempre, ci colpiscono, ci rapiscono, ed Elisa Cyber ne coglie un po' l'essenza, il succo. Eli, di tutte le notizie rilevanti di cui si è parlato in Italia nelle ore scorse, c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
1: Mi voglio ricollegare al fatto che Roma non è stata costruita in un giorno. Pensa a te, che roba.
0: Bene.
1: Adesso,
0: quindi parliamo di storia.
1: No, parliamo di viaggi.
0: Viaggi.
1: Nuova tendenza che si chiama Extreme Day Trip.
0: Cos'è l'Extreme Day Trip?
1: Il fenomeno dei viaggi lampo che sta cambiando il turismo.
0: Cioè?
1: Allora, praticamente consiste nel partire per una destinazione, spesso tra l'altro internazionale, e rientrare a casa nella stessa giornata.
0: Ma queste sono le gazzolate. Cioè io lo faccio da tanti anni ormai questa cosa, nel senso, addirittura è diventato trendsetter.
1: Sì, ambassador, possiamo
0: cioè
1: dire.
0: Nel senso, il viaggio in giornata.
1: Nessun prenotamento, nessuna valigia da stiva,
0: ho
1: un
0: capito.
1: Itinerario compreso tra voli mattutini e rientri serali.
0: Allora, la musica mi rilassa, il concetto non tantissimo.
1: Infatti.
0: Ma lo puoi fare solo in alcune località.
1: Allora, soprattutto questo fenomeno è diffuso in Europa, perché comunque la densità di collegamenti aerei e la presenza di voli low cost
0: ha dato questa possibilità.
1: Però da un lato, diciamo, il lato positivo è che tu dici: va bene, prendo, non devo pensare alla valigia, non devo pensare a niente, mi faccio un viaggio in giornata, vado e torno. Ok. Dall'altro lato, cioè, emerge, diciamo, qualche contraddizione, perché innanzitutto, cioè, un viaggio in un giorno, cioè, torni a casa che sei più stanco di quando sei partito, secondo me. Cioè, sei tutto fuorché riposato. E poi, chiaramente, il ricorso frequente ai voli solleva anche interrogativi sul piano della sostenibilità ambientale.
0: Quindi, ok, vabbè.
1: È una cosa seria.
0: Devo dire che, ad esempio, io conosco diverse persone che, grazie a questi voli low cost, vengono in Italia, a Bergamo, atterrano a Orio, vanno a fare shopping all'Orio Center, che c'è lì di fronte con tutti i brand italiani, tutto quanto, e poi ritornano a casa. Cioè vengono a Milano per fare una giornata di shopping.
1: Capito. Ma questi sono amici tuoi?
0: No, mi hanno detto. Ma sono amici tuoi? Ma sta gente è amica tua? No, se c'hanno tutti questi soldi da spendere, non credo. Però dai, ok che abbiamo sempre meno tempo, però insomma.
1: No, ma bisogna godersi.
0: Un pochino, dai,
1: cioè,
0: almeno
1: non fate
0: in quello.
1: Le gazzolate.
0: Ecco, no, io lo faccio solo quando è per lavoro
1: e per
0: necessità, se no col cavolo, no? Diciamo.
1: Col gazzo,
0: scusa, hai

0: Battery al titolo della canzone di Frankie Energy insieme a Jovanotti, il ritorno di Frankie Energy, no? Con un album, con un sacco di feat, il ritorno di Frankie Energy anche dal vivo, perché insomma ci verrà a trovare, sarà dei nostri durante il PLAD, quello che internamente nelle nostre mail viene chiamato PLAD, ma anche a livello social l'ho letto,
1: yes.
0: PLAD, no? Comunque il Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ, posso dirlo, la più bella festa di quest'estate a cui potete partecipare, che si terrà il 6 di giugno e il 7 di giugno qui in, all'Arco della Pace, Parco Sempione. Tutto il parco sarà strapieno, di giorno tutto completamente gratuito, ma la sera anche per un motivo di ordine sotto l'Arco della Pace, quindi anche devo dire la scenografia come sempre veramente incredibile. Ci saranno due serate di concerti molto belli. Frankie Energy sarà presente in quella della domenica 7 di giugno, perché sarà la serata più urban, diciamo così, un po' più sulla storia del rap, perché c'è la serata di il celebration di 1212 e quindi ci sarà Fibra, Madame, Knight, Neffa, Ernia e appunto anche Frankie Energy, poi tanti altri anche nella serata del sabato. Se volete essere anche voi dei nostri, beh, trovate i biglietti su ticketone.it /artist/party-like-a-dj, beh, lo trovate facilmente su Google, e noi ci trovate anche a noi facilmente
1: su Google.
0: E a party-like-a-dj, ok? Abbiamo tanta musica. Moby viene anche lui? No,
2: non ancora annunciato.
0: Ma ti immagini? Ma mai dire mai con Radio DJ. Mai dire mai. Plain.

0: signori Gazzologi.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
3: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
14: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide.

0: promozione McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
2: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
12: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
11: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
12: 10 chilometri oppure 5.
11: Si va lì e si corre.
12: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
11: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
12: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
13: DJ Ten. Run like a DJ.
14: Incredibile, sembrava ormai finita, invece Gazzology continua tra poco. Rimanete sintonizzati.

0: Nuova canzone ormai da diversi giorni, settimane che l'ascoltiamo su Radio DJ, Olivia Rodrigo, ancora Gazzologi, buonasera, buon mercoledì 6 di maggio. Stai ascoltando questa canzone di Olivia Rodrigo, mi stavo chiedendo, ma chissà, sai, sarebbe bello sapere, no? Olivia Rodrigo, ma come gli viene di chiamare una canzone Drop Dead? Cioè, qual è il significato? Ma da dove gli è partita? Insomma, quali sono le sue ispirazioni? Cosa mangia prima di andare a dormire? Questo e molto altro solitamente viene raccontato all'interno di un podcast che ritorna nella grande famiglia di One Podcast con la sua seconda stagione. Siamo alla quando viene fatta la seconda è perché la prima è andata bene di solito, vero?
1: Di solito.
0: E il suo host Lorenzo Casadei, benvenuto.
1: Grande Giallo.
0: Allora guarda, ti abbraccio perché sono molto contento che tu sia qui, perché insomma noi siamo amici precedentemente anche alla tua esperienza, e quindi sono intanto molto curioso e contento del tuo progetto, ma soprattutto di condividere anche con tutti gli ascoltatori di Radio DJ. Intanto è un progetto di One Podcast e quindi sei di famiglia, ma soprattutto l'entusiasmo e la passione che ci metti nel portarlo avanti, e dato che io insomma sono grande promotore di questo atteggiamento, complimenti intanto. È già, insomma, sono già registrate le nuove?
1: Allora, partiamo dal grazie.
0: Prego.
1: Di avermi invitato, grazie di quello che dici, e soprattutto noi siamo amici proprio per quello, per l'entusiasmo e la passione, quindi
0: è quello che ci lega.
1: Sì, siamo online proprio oggi, è uscita la seconda puntata della seconda stagione, e ogni mercoledì ne uscirà una nuova.
0: Allora, intanto dove parte l'idea? Perché la prima stagione hai insomma espresso questo concetto, cioè andare con gli artisti, alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale italiano, e cercare di capire appunto come nasce quella canzone.
1: Esatto.
0: Entrare lì, no? Nasceva da una tua curiosità,
1: ispirazione, eccetera. Esatto. Mi piace sempre dire che noi non intervistiamo l'artista, il cantante, intervistiamo la canzone.
0: Okay.
1: Perché noi stiamo lì, poi ovvio che chiacchierando ti fai un giro, però bravo, nasce proprio da qual è stata l'intuizione iniziale, cos'è il guizzo che l'ha fatta cambiare e quindi l'ha resa il successo che tutti noi conosciamo. Abbiamo trattato brani di 30 anni, cose più moderne, un po' di tutto.
0: Ok, nella prima stagione ricordo una bellissima puntata con Ax, in cui avete affrontato alcune canzoni, già ne sono uscite, insomma, quella con Emischilla è già uscita, è quella che
1: Emischilla
0: esce
1: proprio oggi.
0: È quella che esce oggi, avevo visto qualche anticipazione, fatto Noemi, mi sembra.
1: Corretto.
0: Insomma, quali sono
1: che ha portato, scusami se ti interrompo,
0: figurati,
1: perché Noemi ha portato Vuoto a Perdere. E quindi sono lì nella magia in cui lei mi dice: sai, Vasco mi ha detto vorrei scriverti una canzone.
0: Certo.
1: E mi racconta delle robe che sono incredibili.
0: Allora, partono dalla tua curiosità, e questo poi è il segreto sempre di tutto, ma come insomma anche la scelta del brano, ti confronti con loro, quale brano vorresti raccontare o quello che incuriosisce di più te?
1: Parto da lì, parto dal mi piacerebbe tanto fare questa canzone, perché per me ha un valore solitamente molto più sull'affettivo.
0: Okay.
1: Cioè parto da lì. L'artista spesso, vedi Emis, io a Emis avevo chiesto facciamo Parole di Ghiaccio.
0: Mm-hmm.
1: Perché è partito da lì Emis, e io me lo ricordo, l'ho vissuto, e lui mi ha detto vorrei fare DNA, va bene.
0: Okay.
1: Soprattutto perché poi ci deve essere dell'aneddotica. Hai citato Ax prima, ad Ax avevo chiesto facciamo Tranqui Funky, che dice tutto fila liscio,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: con i Casadei.
0: Sì, è vero,
1: e lui
0: è vero.
1: Mi dice sai Lore, non ho tanto da dire su quella, però fa un chitarro bellissima, quindi
0: certo.
1: Poi c'è lo scambio.
0: Sì sì, e poi in ognuna di queste c'è sempre poi una storia pazzesca dietro, che attraversa poi anche le storie di tutti. Possiamo fare un po' di spoiler degli ospiti?
1: Io te lo faccio volentieri.
0: Dai, dimmi tu un po' qualcuno che ti è venuto a trovare.
1: Allora, io te ne cito due.
0: Sì.
1: Il primo è, e sono ben contento perché è il suo primo podcast,
0: sì,
1: Cristiano De André.
0: Ok.
1: Ed è stato molto generoso, Gianluca.
0: Guarda, molto curioso perché è venuta a trovarci la figlia un po'
1: sì,
0: di tempo fa, che ci ha raccontato anche
1: Francesca
0: delle cose.
1: O l'altra ragazza? Che non ricordo. Alice, forse.
0: Alice okay. Perché sì, lei sta facendo teatro, sta facendo tante cose, ci ha raccontato ovviamente anche del rapporto con il papà.
1: Ecco, io sul rapporto non sono
0: esatto
1: tanto andato, perché poi so che insomma è una famiglia,
0: certo,
1: una grande famiglia.
0: Eh,
1: siamo rimasti nella canzone, ma ti dicevo, la sua generosità è stata dove io per rispetto, sai, lui è un grande figlio d'arte,
0: certo,
1: no? Ma lui ha parlato del padre in una maniera meravigliosa, veramente, cioè della stima e del che cosa vuol dire crescere in quella famiglia con quell'artisticità. Ci racconta quando De Gregori andava dal padre a fare delle cose e lui tirava la camicetta,
0: certo,
1: De Gregori,
0: sì,
1: e da lì
0: sì,
1: è nata
0: sì,
1: una canzone dedicata a Cristiano.
0: Ah,
1: quindi
0: bello,
1: veramente puoi scoprire delle cose
0: tanta
1: magiche,
0: roba, tanti ospiti. Leggo anche un Tony Pitoni, e allora adesso capisco perché durante la puntata del Basement con Tony c'era un adesivo di meraviglioso podcast sulla cover del suo telefono.
1: Adesivo sospetto.
0: Tutto torna, tutto torna, e ne parliamo qui su Radio DJ.

0: Hears and Ears su Radio DJ. Ancora e sempre una buonasera Gazzologi, è venuto a trovarci questa sera, c'è Lorenzo Casadei. Stiamo parlando di Meraviglioso dentro una canzone, Meraviglioso podcast, è il podcast che ormai da 2 anni, quindi 2 stagioni sono praticamente 2 anni, è un po' il tuo figlio, il vostro figlio, perché sei qui con tutta la squadra, che insomma bella anche l'atmosfera che si è creato, e questo credo che poi anche nel mondo dei podcast, come nella radio, come nella televisione, poi aiuta, no? la fuoriuscita del prodotto,
1: nasce da dei rapporti sinceri, bravo, l'autenticità tra amici, poi ci si mette insieme,
0: certo,
1: e poi nascono le
0: figate. Poi nascono e succedono le cose, succede di confrontarsi appunto con grandi artisti della musica con cui parlare delle loro canzoni. Prima abbiamo fatto qualche spoiler degli ospiti, va bene, ne abbiamo detto qualcuno, c'è anche un Francesco Renga che potrebbe essere, ed è sicuramente molto interessante.
1: Francesco Renga con Angelo, quindi sì, vincitrice di Sanremo.
0: Vabbè, lì...
1: lei già lo... cioè lui mi dice, io sono lì, vedo quella cosa, sento quella cosa, scrivo Angelo. Quindi il, come dire, il lancio per scrivere il pezzo è molto chiaro, ed è la famosa intuizione che ti arriva dall'alto e tu butti giù e viene fuori quella canzone.
0: E lì beh, c'è tutto il discorso familiare,
1: bravo,
0: una bella botta di emozioni. A proposito, guarda, ok, Meraviglioso podcast, hai recuperato, l'ho sentito, però tu sei qua, Lore, io sei tu che sei curioso anche. Io voglio sapere delle cose di te, perché tu, insomma, la tua vita, no, è fatta di tante cose, come la vita di ognuno di noi, anche di momenti in cui, cioè, non è che tu sei nato facendo i podcast neanche esistevano fino a un po' di tempo fa, però è bello vedere che si sta creando questo movimento, e che a volte è anche un movimento di famiglia, perché sei fratello di Luca, che saluto tantissimo, e che

0: che abbraccio. Nel tuo caso, che hai un passato legato magari a tanti artisti, perché tu ti sei occupato della gestione manageriale comunque di alcuni artisti, soprattutto nella musica, quando è che tenevi, da quanto tenevi dentro la voglia di fare una cosa di questo genere?
1: Io sono un chiacchierone, un curiosone da sempre, quindi questa cosa ce l'ho di natura, è una caratteristica. Non avrei mai... sognavo la radio da ragazzino, come sognavo una vita da Ciringhito. Il Ciringhito è arrivato e questa cosa, il podcast è arrivato come una sorta di Radio 2.0, ma è Mauro che un giorno mi ha detto Lore, e io gli chiusi il discorso dopo aver scritto, diciamo, il progetto con lui, a chi lo facciamo condurre, e lui mi ha risposto a te, quindi è lui che ha puntato, è il mio Pippo Baudo.
0: Ma dai,
1: Baudo,
0: davvero?
1: Mauro.
0: Grande Mauro, non lo sapevo questa cosa.
1: Sì, sì.
0: E no, effettivamente,
1: quindi
0: poi
1: io non ho deciso
0: perfetto
1: di farlo.
0: Però no, tu veramente arrivi da un percorso, appunto, da quanti anni hai lavorato? Quando hai iniziato a lavorare con gli artisti e chi sono stati i primi? Io e te ci siamo conosciuti almeno 12 anni fa ormai, 10-12, una cosa del genere.
1: Mi piace che dici questa cosa del tempo, la ritroveremo dopo.
0: Perché comunque mi ricordo, era una serata, tu seguivi VJ forse quando era proprio nel prime, come si usa a dire, come si usa a dire oggi, quindi sei stato a fianco di tanti. Cosa ti hanno, come dire, che cosa ti porti dietro da quelle esperienze e che ti stai portando in questa di esperienza, dove tu, da passare da dietro le quinte, ci metti la voce in questo caso?
1: Ci porto il lato umano. Cioè Lorenzo, che hai citato, VJ, aveva 18 anni, era l'inizio, e abbiamo girato il mondo, abbiamo fatto un film dove lui dice ma io devo fare video su YouTube, no, ma dobbiamo fare l'intervista per il Corriere. Però per me era la cosa bella, era crescere. Io sono terzo fratello ed ultimo, quindi ho due fratelli grandi, non avevo un fratello piccolo, e quindi l'esperienza con Lorenzo è stata quella di potermi occupare di qualcuno in tal senso. Però poi, senza voler citare, perché poi sembra un po' di essere autoreferenziale, però ho lavorato, come dici tu, per 20 anni con tanti artisti di tanti generi diversi, e il lato umano per me è la cosa molto più interessante.
0: Tu hai lavorato anche con Fibra, no?
1: Sì, sì, sì. Ancora
0: ci lavoriamo. Anche con Fibra, quindi anche quell'aspetto lì, no? Ti porti dentro. Dentro anche quel tipo di curiosità, perché sai che tasti andare a toccare quando parli con gli artisti.
1: Questo forse Gianlu mi ha aiutato in questo progetto di Meraviglioso, che quando mi sono seduto, e Masini è stato il primo, non mi tremavano le gambe.
0: Okay.
1: Perché ho quell'abitudine nell'avere a che fare, e perché, ti ripeto, sono un chiacchierone, un curiosone, quindi anche Meraviglioso ha una scaletta perché mi segno degli appunti.
0: Però poi
1: bravo,
0: vabbè,
1: ma un po' come te,
0: esatto.
1: Cioè
0: sì,
1: nel tuo progetto vai nel sentire, nel sentimento,
0: certo.
1: E questo è.
0: E quello tira fuori di solito le cose più potenti, più vere, più belle, molto interessante. Non so se in questa stagione, ma anche Fulminacci, secondo me, ha delle storie carine dietro alle sue canzoni. Maledetto me,

0: me su Radio DJ Fulminacci, ma forse anche un po' maledetto me, Gianluca Gazzoli, che mi sto fidando sia dei miei collaboratori che degli ospiti che vengono a trovarci, perché c'è Lorenzo Casadei che è venuto a trovarci. Stiamo parlando di Meraviglioso, Dentro una canzone, il suo podcast, perché c'è anche il video, insomma, lo potete trovare, dove lui intervista, incontra alcuni dei protagonisti della nostra musica, cercando di farsi raccontare, diciamo, la propria canzone, la propria storia. Però a un certo punto mi hanno detto tutti: oh, però sul finale vorrei fare una cosa, vorrei parlare di una cosa. Ho detto: va bene.
1: È un regalo, invece.
0: Cosa succede adesso? Cosa succede?
1: Qualche anno fa,
0: sì?
1: Tu hai scritto un libro,
0: sì?
1: Si chiama Scosse,
0: sì?
1: E mi hai fatto una bellissima dedica.
0: Sì.
1: Che recita: l'ho letta stamattina perché mi ero promesso di leggerla quando avrei letto il libro. Purtroppo ancora non l'ho letto.
0: Ok.
1: Mi auguro che questo libro ti ispiri a fare grandi cose. E quindi siamo qui oggi. E poi mi dici: aspetto di leggere quella nota. Regia, abbiamo un collegamento, per favore, se possibile.
2: Siamo collegati.
1: Eccolo. Allora così.
0: Attenzione, ma cosa sta succedendo?
1: Ciao Alve.
2: Sono l'autore della nota. Ciao a tutti.
1: Nel lontano settembre del 2019, fuori dall'ufficio, io ed Alberto chiacchieriamo e lui mi dice: Lore, segnati questa cosa.
0: Sì.
1: Un giorno Gianluca salirà sul palco del Festival di Sanremo.
0: Vabbè, raga, ma che cosa avete con... cioè...
1: E quindi oggi volevo dirti questa cosa, perché appunto ti ho sempre raccontato, un giorno ti dirò. Oggi secondo me è una bella occasione, perché mi hai invitato e sono molto grato di questo invito. E quindi con Alberto abbiamo pensato di finalmente dirti
0: di dire che cosa c'era in quella nota. Grazie Albi, tra l'altro. Albi, ciao Albi, anche è il mio manager. Quindi di conseguenza voi tramavate queste cose belle alle mie spalle, diciamo.
1: Lui credeva tanto in te dal giorno zero. Anzi, dal meno uno.
0: Vabbè, adesso mi devi fare
1: dal basement, dal meno uno.
0: Adesso, però dai. Molto bello, mi fa piacere.
2: Sì.
0: Dov'è che eravate, Albi? Fuori?
2: Eravamo fuori da un ufficio, non dal nostro, ma da un ufficio. Avevamo appena finito di fare una riunione e gli parlai appunto di te e soprattutto delle sensazioni che avevo. Ma vorrei anche cogliere l'occasione per fare i complimenti, vabbè, per tutto quello che stai facendo pubblicamente. Fare i complimenti anche a Lorenzo per quello che sta facendo, perché il suo podcast secondo me è molto bello. Lui ha delle qualità che sono sicuro che poi col tempo verranno fuori, e soprattutto ha un'autenticità, una passione in quello che fa, che mi ricorda molto anche te, Gianluca, quindi questa cosa qua vi accomuna.
0: Bene, anch'io l'ho detto prima presentandoti, erano queste le caratteristiche, quindi mi fa piacere. Grazie, se sei riuscito a convincere Albi a fare questa telefonata qui, sei a posto. Adesso il podcast andrà ancora di più. Grazie mille, allora.
1: L'hai detto prima, è l'autenticità che
0: paga. Quello salva, quello fa secondo me la differenza, e anche al pubblico, anche chi ci sta ascoltando, probabilmente quella cosa arriva forte e chiaro, soprattutto in un mondo, quello che stiamo vivendo oggi, che invece è pieno di gente che urla, di gente che vuole imporre delle cose, invece quando le cose sono vere, in qualche modo poi arrivano da sole ed arrivano anche più forte. Quindi insomma sono contento, allora. Grazie per l'imboscata che hai fatto così in chiusura di trasmissione, di programma, però mi fa molto piacere, e in bocca al lupo con tutto, perché invece per quanto riguarda il Ciringhito, quando parte, perché nelle varie cose, allora, a un certo punto non so se sei andato in burnout prima che burnout fosse, diciamo,
1: di moda
0: però hai detto basta con questa vita prima del podcast eccetera, mi apro, sai quelli che dicono mi apro un Ciringhito,
1: la frase effetto,
0: e tu
1: l'hai
0: fatto
1: tutto.
0: Ti sei andato a aprirti un Ciringhito in Liguria, giusto?
1: A Bordighera.
3: Ma veramente a Bordighera?
0: Certo.
3: Dalle mie parti, non lo sapevo.
0: Ma il Ciringhito, perché lì stai nel chill.
3: Ma che dici? Non lo sapevo.
0: E come fai a gestirlo adesso? Quando è che si parte?
1: Beh, le puntate sono pronte, partiamo, facciamo il chill, e a ottobre facciamo la volume 3.
0: Allora, se vi è piaciuta una puntata di Meraviglioso, o anche del basement, se volete, passate da Lorenzo e vi bevete una roba e ne parlate insieme.
1: Vabbè. Grandi!
0: Grande, Lorenzo Casadei è passato a trovarci qui a Gazzoli. E chi è? Finita.
4: Pasta,
0: è il coach, niente, dopo le sorprese, le canzoni, la musica, gli amici e tutti gli ascoltatori, chiudiamo anche la puntata di questa sera, di questo mercoledì 6 di maggio, ma torniamo precisi e puntuali sempre domani dalle 20 alle 21, ovviamente su Radio DJ. Grazie mille Elisa Cyber.
5: Grazie a voi.
0: Sapevi tutto tu, ovviamente.
5: Sapevamo tutto.
0: Grazie mille, a fra pa-

0: Grazie a voi
1: e grazie al Gazzo.
2: Hola G, mi raccomando, Liguria devo dire sempre presente.
3: Male, comunque lo volevo dire io, grazie al Gazzo.
2: Bravo, G, a proposito di Liguria, Lore, preparati perché appena arriviamo al milione su YouTube col Basement si va in Liguria al santuario della Madonna del Gazzo, che esiste davvero, e faremo un pellegrinaggio lì, ormai dichiarato. Ciao!
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.

0: Perfetto, sa di felicità. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro. Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori,
12: ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: ricerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 21.
3: Ciao Italia! DJ!
4: Tonight, say what's special. Live from Terrazza Martini.

0: chiama Colombina, questo pezzo da 2 minuti le 21. Ladies and gentlemen, siamo live in terrazza Martini. Ed è bello perché vediamo, siamo tornati nella nostra sede estiva, per quanto il cielo sia un po' triste oggi, sembra che il cielo pianga, a ricordarci però che a volte è anche bello piangere, soprattutto piangere di bellezza. Sarà la prima domanda che faremo a tutti gli ospiti che stasera avremo qui con noi: Clara, The Colors, Nina Zilli, ma subito Fabio Caressa.
1: Buonasera a tutti, buonasera.

0: ti chiedo subito questo, Fabio, cioè se, se ti è successo, se ti ricordi di quel momento in cui hai pianto di bellezza, cioè quella gioia che ti porta talmente ad essere felice che sei scoppiato a piangere.
1: Allora, guarda, uno dei momenti più emozionanti è stato Mondiale 2006.
0: Ovviamente.
1: Primo mondiale che facevo da telecronista, sono arrivato in postazione per la prima partita, era la partita inaugurale, uh-huh. E ho visto la postazione con scritto Fabio Caressa Sky e mi sono messo a piangere perché avevo fatto tutti i gradini dalle televisioni locali fino a fare telecronista del mondiale.
0: E lì hai sentito il peso anche di chi prima di te aveva commentato i mondiali dell'Italia.
1: Il peso, ma anche la soddisfazione di essere arrivato comunque a un momento importante. Io poi non sapevo come sarebbe finito, poi finire in trionfo.
0: Vabbè.
1: Però, sai, per uno che fa il mio mestiere, ero arrivato a fare telecronista del mondiale. E quindi è stata una grande emozione.
0: Che poi è l'ultimo mondiale che l'Italia ha vinto. Speriamo che non sia l'ultimo.
1: L'ultimo mondiale che l'Italia ha vinto è l'ultimo mondiale dove ha superato di gironi, tra l'altro.
0: Sì. Comunque, insomma, il mood è un po' questo. Ovviamente il sentimento è altissimo perché poi siamo anche con tutto l'after party qui in Terrazza Martini. Ci fermiamo un secondo e poi andiamo a Berlino, Beppe.
1: Andiamo a Berlino!
2: Are you ready? Say what's special. Live from Terrazza Martini.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Frida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Say what?
2: Are you ready?
3: Are you ready?
2: Are you ready? Ready, set, go.
4: Tonight, Say What, live from Terrazza Martini.
5: DJ,
2: are you ready?
3: Get ready.
5: Say What Special.
2: Are you ready? Ready, set, go.
6: Yes, are you ready? 21 e 6 minuti, live da Terrazza Martini, Say What, One Gang Show. Allora, per spiegarvi lo scenario che fa tanto diretta, ovviamente Fabio Caressa, primo ospite di questa serata, sta osservando con un occhio la partita. È in corso.
7: Guardo te, però insomma, un occhio sulla partita la butto.
6: Chi sta giocando già? Chi sta vincendo?
7: Sta già vincendo il Paris Saint-Germain, 1-0 dopo 4 minuti e 16 secondi.
6: Troppo forti,
7: PSG. No, ma una cosa, io ho detto, quest'anno, oggi secondo me segnano meno che all'andata, hanno segnato dopo 4 minuti, andiamo bene.
6: Allora, vabbè, insomma, non serve introdurre Fabio Caressa, ma lo facciamo per chi si è perso dei pezzi degli ultimi 30 anni. È il telecronista di questa epoca, ma anche personaggio radiofonico su Radio DJ, televisivo, da Pechino Express a Money Road, che è fuori in questo periodo.
7: Esce il 21, la seconda serie.
6: L'amore è cieco su Netflix, è uno di quelli che ti parla di fisica quantistica sapendo che cos'è, mi sembra di capire. Sì. Siamo sicuri che grazie a sua moglie dovrà lottare tanto per il six pack, per gli addominali. È la colonna sonora di mille momenti in cui almeno 9 italiani su 10 hanno versato lacrime di delusione, ma anche di grande e irripetibile gioia. Ladies and gentlemen, Fabio Caressa.
7: Ma che bella intro, grazie, guarda. Allora, intro pazzesca.
6: Mi sono visto tutte le tue intro su YouTube, ci sono tutte. E poi è sempre bella l'enfasi. Oggi, guardando anche un po' di highlights, pensavo all'enfasi di chi fa il tuo mestiere nel commentare la partita, che è fondamentale non quanto quella di un calciatore, però poco meno, cioè è fondamentale.
7: Però, diciamo che noi, io dico sempre che noi mettiamo la faccia dove loro mettono i piedi, che non è una cosa

0: Hai urlato di meno e quindi è molto difficile. Quello è molto mestiere, diciamo, ecco, il vero mestiere.
1: Paris Saint-Germain?
0: No, no, niente. No, comunque non stavo guardando.
1: Okay.
0: E, diciamo che la cosa importante è proprio quella, cioè mantenere un certo equilibrio e cercare di controllare un po' anche l'emozione, cioè di giocare con l'emozione, che non è sempre facile.
1: No, è difficile, però mi fa impazzire, credo che unisca a livello proprio di grammatica della telecronaca un po' tutti voi, il ritmo. Ognuno c'ha il suo, però sì, tendenzialmente si parte bassi, e cioè il passaggio, la palla al centro, lo guarda, il tiro, cioè così, no? Che salti sì, sulla sedia.
0: Allora, io faccio un riferimento classico qui, okay. Io vengo dal liceo classico, studio. Io uso un po' la metrica classica. Uh-huh. La metrica classica è arma virunque canotro, ieque, primo sabato.
1: Già questo,
0: questa è l'Eneide. Allora, secondo me in telecronaca è molto importante andare con le cesure, cioè come la metrica, con tutti i punti e nessuna virgola. Se tu fai un inciso in telecronaca te li perdi.
1: Okay.
0: Se tu invece fai molta scansione, allora riesci a controllare un po' come la musica, un po' come una colonna sonora, diciamo.
1: Certo.
0: Riesci a controllare il ritmo e quindi vai a un certo ritmo quando la partita ha un certo ritmo e poi riesci ad alzarlo. E quando lo alzi, l'ideale è che le persone a casa, da dietro la poltrona, si mettano sulla punta della poltrona, no? Perché li accompagni in questo modo.
1: Quante poltrone consumate a fare quel movimento lì. Abbiamo ovviamente selezionato della musica che c'entra anche un po' con il calcio, saremo banali, però lasciaci cominciare con questa. Say what? Thinking about you. Radio DJ. Tonight. Say what special. Live from Terrazza Martini. From Terrazza.

0: Say What Special. Live from Terrazza Martini.
1: E vabbè, questo è un classicone.
2: Un classicone
1: dei White Stripes, che è del 2003, ma nel 2006 accompagnò lo storico mondiale vinto dall'Italia.
2: Sai che non so in realtà perché poi fu preso come inno, perché non è che lo suonassero allo stadio, in realtà lo cantavano proprio gli italiani, era una cosa proprio nostra. I primi furono in Belgio, credo, okay, dei tifosi, se non sbaglio, del Brugge, che iniziarono a cantare questa cosa.
1: Ok, e poi è diventata però tendenzialmente la musica nel

0: calcio ha un ruolo comunque importante, no? Sia nelle curve, gli ultras, eccetera, e poi anche in questi casi assurdi, no?
1: Sì.
0: Forse però quando uno fa un giro, per esempio in America, e frequenta il mondo del basket, il Madison Square Garden, va a vedere una partita di basket, poi torna, magari va a vedere a San Siro il Milan o l'Inter, e dice ok, ma è lo show? Cioè,
1: adesso ci stanno provando un po', il pre-show, hai visto che c'è sempre il DJ, incominciano a mettere un po' di musica. Diciamo che quando proprio fanno delle cose tipo show non è molto apprezzato proprio dal pubblico del calcio, che è un po' tradizionalista.
0: Ma è una cosa italiana secondo te?
1: È un po' in giro, cioè in giro per il mondo vedo che fanno molto questa cosa del DJ. Ma
0: che
1: non
0: però
1: è che
0: lo mettono lì all'angolino.
1: Sì, lo mettono lì in come... Però non è che ci sono tanti, non è che viene a cantare. Non è che vengono a cantare di cantare, cioè è un po' sacrale, diciamo, la parte.
0: Cioè, è un po' come se il calcio si basta a se stesso.
1: Sì, è un po' una liturgia, secondo me. Poi devi considerare che adesso gli stadi sono talmente belli all'estero rispetto ai nostri.
0: Sì.
1: C'è proprio paragone. Cioè, tu vai in Danimarca, a Midtjylland, e c'è un piccolo stadio bellissimo che hanno tutti i ristoranti, quindi in moltissimi stadi adesso sulle tribune arrivano negli ultimi 10 minuti, non è più come prima.
0: Okay.
1: Perché prima sono dentro, c'è il negozio, ci sono i bar,
0: certo, come l'Allianz qui a Torino, no?
1: Sì, è un po' così. Uh-huh. E quindi è molto più complicato poi fare lo show, perché lo show inizia alla fine un quarto d'ora prima dell'inizio.
0: Non ci arriveremo all'halftime show del Super Bowl fatto durante il mondiale.
1: No, credo che ai mondiali lo abbiano previsto.
0: Bocelli, credo.
1: Sì, c'è un halftime, credo la partita inaugurale sicuramente, ma credo anche per la finale.
0: Comunque è importante quella cosa. Musica e calcio hanno tante cose in comune.
1: Beh, pensa a quest'anno quello che è successo con il Super Bowl.
0: Ah certo, sì. Però mi chiedevo, perché secondo te in Italia un signore, una persona che supera i 60 anni, che parla di un gioco, che è una palla, uno sport, un gioco, no? È credibile e anzi diventa quasi, si sente anche un po' adulto nel parlare di calcio, di un gioco, e invece se alla stessa età lo fa parlando di musica è un bimbo minchia. Cosa abbiamo sbagliato?
1: Guarda, questa è, c'è qualcosa, ma forse perché in realtà la musica cambia se stessa più velocemente di come il calcio è cambiato se stesso, forse è questo un po', no? È una cosa più tradizionale rispetto alla musica. Cioè, io quando parlo con mio figlio che ha 16 anni di alcuni gruppi che per me sono storici, non sa neanche chi siano. Cioè, non... Ieri vedevo un telefilm,
0: okay,
1: e a un certo punto era un telefilm che parlava di una cassetta dove c'era registrata una cosa, una cassetta di quelle che usavo io, eh.
0: Ok.
1: E allora scherzavano un po', anche se l'argomento era molto drammatico, scherzavano, e poi a un certo punto una delle protagoniste dice al ragazzo: ma io, se ti interessano le cassette, ho ancora tutte le mie cassette dei Dire Straits. E quello gli risponde: chi sono i Dire Straits?
0: Ah, beh,
1: che, che è un po' così, no?
0: Sì.
1: Cioè, mio figlio secondo me non lo sa chi sono i Dire Straits, cioè, mentre invece sa chi era Maradona, capito? Quello
0: ok,
1: che...
0: ok, certo.
1: È un po' così, quindi secondo me il calcio mantiene una certa tradizione, la musica è molto...
0: più veloce.
1: Più veloce,
0: ok,
1: sì.
0: Ci sta. Parlando sempre di musica, c'è un altro grande classico della musica dance che è partito in qualche stadio, evidentemente parlo di Freed from Desire,
1: sì,
0: e che oggi la senti praticamente
1: ovunque, in tutto
0: ovunque,
1: il mondo.
0: In tutto il mondo e non soltanto nel calcio. E sì, quindi salutiamo Molella, già che ci siamo,
1: sì,
0: e spariamo.
1: Ma prende i soldi ancora Molella?
0: Penso di sì, ve lo chiederemo.

0: Era il 1996. Comunque le cose belle sono sempre successe con gli anni che
1: sei.
0: Vabbè, dopo c'è anche l'82.
1: L'82 non è male.
0: Il 2006 è andato bene, il 2026 bisognava essere a sto mondiale, Fabio. Mi sono sentito Bergamo in questo momento.
1: Bravo, ti sei sentito Bergamo e abbiamo sofferto tantissimo perché è andato in differita, ma abbiamo commentato in diretta la partita con la Bosnia. Devo dire che è stata proprio una grande sofferenza, perché secondo me non potevamo e non dovevamo perdere.
0: Ma c'è ancora possibilità che l'Italia venga ripescata?
1: Allora, nella vita io ho capito che tutto è possibile, anche le cose incredibili. Direi che le possibilità sono veramente scarsissime. Perché prima di tutto faranno qualsiasi cosa per far giocare l'Iran negli Stati Uniti, sai che vuol dire per il presidente della della FIFA che con una guerra in corso lui comunque mette insieme le due nazionali e fa arrivare l'Iran a giocare negli Stati Uniti.
0: Sarebbe un valore simbolico,
1: simbolico per lo sport fortissimo. E poi se non dovesse proprio andare l'Iran, secondo me dovrebbero ripescare gli Emirati, che sono la seconda squadra dopo l'Iran che non è andata ai mondiali della stessa zona di mondo.
0: E poi, quindi Fabio Caressa, poi tu dici non si sa mai.
1: Non si sa mai, perché la FIFA nello statuto e nelle regole ha che può decidere lei, quindi potrebbe decidere anche altrimenti.
0: Ma Fabio Caressa durante il mondiale 2026 per chi tifa?
1: Io tifo Brasile. Applausi, tifo Brasile perché c'è Carlo Ancelotti.
0: E Carlo Ancelotti, poi ci sono altri due italiani
1: e
0: allenatori.
1: E poi tifo anche Turchia, Uzbekistan, perché ci sono Montella, che conosco molto bene, e Cannavaro, che è un eroe del 2006, che conosco benissimo.
0: Quindi finale Brasile-Uzbekistan. No. È strano.
1: Ma Cannavaro t'abbraccia, se gli dici questa cosa qua, t'abbraccia, non te molla più.
0: Certo. Abbiamo delle domande qui dal pubblico, apritemi l'audio con le tre perfette sconosciute, si chiamano così.
1: Ah, bene.
2: Ciao, Fabio, sono Lina, siamo tre, in realtà ora siamo due perché...
0: Sono due.
2: La nostra amica Alice ha avuto qualche incidente di percorso e non è riuscita a venire. E adesso abbiamo una challenge. Innanzitutto ci tenevamo a dire che sei la seconda persona della famiglia Caressa che intervistiamo, perché abbiamo avuto Matilde al nostro podcast, bello, l'anno scorso. E cambiamo un po' argomento, andiamo su un altro mondo.
0: Sì.
2: E siccome sappiamo che sei prevalentemente circondato da donne in famiglia, la challenge è: dovresti dirci in 30 secondi il maggior numero di prodotti make-up che ti vengono in mente.
0: Questo come siamo mai fatto prima.
1: Come siamo, ma le marche, non le marche.
2: No, prodotti, proprio prodotti da utilizzare.
1: Va bene, allora abbiamo sicuramente i Lucida Lab, che vedo i rossetti che viaggiano moltissimo, il Rimmel viaggia moltissimo, la Terra Rossa viaggia moltissimo. Abbiamo tutta una serie di cose per fare il fondotinta, quindi tutti i fondotinta. Quanti devo arrivare?
2: Quanti vuoi, più che poi.
1: L'ombretto è una cosa anche che facciamo moltissimo. Valgono le maschere anche, che vedo ogni tanto di notte, le maschere per le mani anche ho visto che esistono.
0: Addirittura.
1: Ho visto mia moglie l'altro giorno con una luce rossa in faccia, non so, sembrava
2: molto
1: una...
2: di moda.
1: Va molto di moda, non so cosa sia, però una luce rossa che va molto di moda. Abbiamo i correttori, che sono anche quelli fondamentali.
0: Io direi che 30 secondi hai un filo anche nel il beauty.
1: Ma lo sai perché? Perché andando in televisione molti li uso io anche.
2: Certo.
0: Sempre dal mondo dei mondiali, qui siamo nell'Italia dei mondiali di Italia 90. Say what?

0: all'estate italiana del 1990, Italia 90, Fabio Caressa, eri ancora nel sogno lì, eri nel sogno di
1: già fare... lavoravo.
0: Già lavoravi?
1: È stato il primo mondiale che ho seguito, penso.
0: Ah, ok. Perché... Però quindi avevi abbandonato il sogno di fare giornalista di guerra.
1: Sì.
0: Ok.
1: Io ho iniziato a lavorare che ero molto ragazzino, più o meno in quegli anni, un po' prima, nell'86 ho iniziato a lavorare. E nel 90 seguivo il mondiale per il film ufficiale della FIFA.
0: Ah, wow.
1: Ed era una cosa bellissima che c'avevo. Sai che hai davanti quel quadrato il pass con tutti i possibili ingressi.
0: Ok.
1: E lavorando per la FIFA ce l'avevo tutti.
0: Bellissimo.
1: Potevo entrare anche nello spogliatoio dell'arbitro.
0: Che non hai fatto.
1: Non l'ho fatto, però poi. Proprio grazie a quel pass, prima della finale, siamo entrati a vedere l'allenamento dell'Argentina, che era vietato a tutti, ma noi siamo entrati lo stesso, solo che Maradona non era tanto contento e mi ha cacciato via a calci in culo.
0: Che
1: ma
0: però, su quella sedia Valentino Rossi mi ha raccontato di quando Maradona gli ha baciato il piede. Sì. Tu mi racconti di quando ti ha dato un calcio in culo, l'importante è che sia Maradona.
1: Sì, no? esatto.
0: Visto che citavi gli arbitri, nel calcio c'è questo grande cliché dell'arbitro cornuto, ok?
1: Ecco.
0: Non ti chiederò chi è secondo te.
1: Anche perché non è periodo con l'inchiesta in corso.
0: Non è periodo, però secondo te nella storia c'è un arbitro cornuto che dici quello là è cioè tipo quello della Corea, Byron Moreno, possiamo definirlo, possiamo mettergli il bollino verificato.
1: Cornuto, poverino. Diciamo che Byron Moreno, sono uscite poi delle storie, lui poi è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti, quindi tanto una brava persona non doveva essere.
0: Quindi il karma.
1: E diciamo che molti sospetti su quella partita ci furono, perché fu un arbitraggio obiettivamente al di là di ogni possibile interpretazione.
0: E poi lì non era l'Italia di oggi in un certo senso, no?
1: Però nel 2002 era un'Italia fortissima, c'era Vieri, c'era Totti, c'era chiunque. E uscimmo in quel malo modo in quella partita famosa con la Corea. Ma con delle cose, espulsioni, con l'annullare, cioè, successe veramente di tutto.
0: In tutti questi anni di telecronache, qual è secondo te il nome di calciatore che hai pronunciato più volte?
1: Ho pronunciato moltissimo Andriy Shevchenko quando giocava nel Milan. E poi direi del Piero e Totti.
0: Comunque,
1: sono le due che ho pronunciato.
0: Hai visto la golden age del calcio italiano?
1: Sì, sì.
0: E se dovessi definire anche del calcio mondiale, no?
1: Sì.
0: Se dovessi definire chi è il Michael Jackson del calcio?
1: Beh, sicuramente Maradona. Di tutti i tempi. E poi Messi, diciamo.
0: No, Maradona, sì. Facciamo Michael Jackson.
1: Maradona, Michael Jackson. Sì.
0: Che ne so, il Fabio Volo del calcio.
1: Come
0: che cazzo ne so, così, quello un po' più poetico.
1: Il Fabio Volo del calcio. Vabbè, gli diamo una cosa importante, diciamo Pirlo, no? Come il poeta era un po' Pirlo.
0: Il Roberto Benigni del calcio, cioè quello che però è anche un po' simpatico.
1: Beh, Totti. Totti fa molto ridere.
0: Ci sta, è giusto. Il Valentino Rossi, visto che l'abbiamo citato, cioè quello che è stato game changing, cioè quello che ha insegnato che cos'è, forse De Maradona anche qua.
1: Però diciamo che come vincente possiamo mettere, visto che abbiamo parlato di Messi, di Maradona, possiamo mettere Cristiano Ronaldo, secondo
0: Ronaldo,
1: me. Come, anche perché come Valentino aveva una filosofia del lavoro, dell'impegno che era molto seria.
0: La disciplina.
1: Forse, ecco, Valentino sapeva divertirsi un po' di più, secondo me, di Cristiano, che invece è uno proprio un po' robotico da
0: anche
1: questo punto di
0: vista. Anche un po' too
1: much. Però, ecco, allora, Valentino Cruyff.
0: Ah, ok.
1: Johan Cruyff non lo ricorderanno in molti, magari, però lui è stato veramente un game changer. È stato il primo, si giocava dall'1 all'11, lui giocava col 14, perché aveva esordito a 14 anni. E poi era uno che giocava in teoria attaccante, ma poi andava in tutto il campo, era il calcio totale olandese, quindi sì, Valentino, io
0: chiudiamo con, già che siamo su Radio DJ, il Linus del calcio, della storia del calcio, chi è?
1: Beh, Marcello Lippi.
0: Applausi su questo. Potremmo non farli. Ovviamente Fabio Caressa non è soltanto calcio, ormai sei un personaggio televisivo molto affermato, sento il profumo anche dell'intrattenimento sempre di più nel tuo futuro.
1: Ma mi diverto molto, finché si divertono a guardare.
0: È così.
1: Poi ho avuto la fortuna di fare questi due programmi, uno con mia moglie e uno da solo, che sono Money Road e L'amore cieco, che sono due programmi che sono due esperimenti, poi alla fine sono proprio due esperimenti sociali, e vedi proprio le persone come si comportano all'interno di questi esperimenti, e secondo me è molto bello. In uno diciamo che posso partecipare più emotivamente, che è L'amore cieco, nell'altro faccio proprio il capo dell'esperimento e quindi devo mantenere un po' le distanze, c'ho un po' la faccia da poker.
0: Figo, è stato bellissimo averti qui, ladies and gentlemen. Fabio Caressa,
1: grazie.
0: Torniamo tra poco,
1: guarda,
0: con Clara, grazie a te. Radio DJ.
1: Ciao, what?
2: Tonight, Say What Special. Live from Terrazza Martini.
3: Radio, DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
17: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
16: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
19: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
24: La spesa intelligente!
25: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
27: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
28: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
29: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
30: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto.
31: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
32: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Party like a DJ is coming.
1: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
2: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
3: Chi saranno i prossimi?
1: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
4: Say what? Radio DJ.
5: Say what? Tonight, say what?

0: Bruno Mars su Radio DJ, applausi del pubblico in studio qui in Terrazza Martini. 21:42 minuti, abbiamo salutato Fabio Caressa con cui abbiamo parlato di calcio e ora cambiamo completamente argomento con Clara.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: What's up?
1: C'ho un herpes.
0: Lo so, perché ti ho vista oggi pomeriggio nelle storie di Instagram che avevi una strana cosa bianca sul naso.
1: Sì.
0: Vuoi dirci qualcosa?
1: Ma no, è la crema per l'herpes.
0: La crema.
1: Detta così sembra strana, la crema per l'herpes. Però sono preoccupata.
0: Perché
1: ieri avevo solo 3 puntini, oggi ne ho 6. Paura che diventi sempre più grande. Poi è giallo.
0: Ma poi scopriamo, non so quanti lo sanno già, che l'herpes non è solo sulle labbra ma anche sul naso.
1: Vabbè, può essere ovunque. Se soffri di herpes ti viene proprio ovunque, te lo assicuro.
0: Ah, ok, ok. Herpes che sarà il prossimo singolo di Clara.
1: Che brutto. No, speriamo di no.
0: Allora, prima ci interrogavamo anche su quei momenti di grande emozione, emozione bella, talmente bella che ci piangi. Cioè, piangere di bellezza. Ti viene in mente un momento, l'ultima volta, o se ti è mai successo, di piangere per la tanta bellezza di qualcosa che ti è successo, di un episodio, di un'esperienza?
1: Ho pianto anche ieri quando ho rivisto il mio cane, quindi non lo vedo da una settimana. Piango un po' per tutto, in realtà. Però ieri ho rivisto Coco dopo tanto tempo e... cioè, una settimana, tanto tempo,
0: vabbè. Una settimana di distanza e già ti fa crollare così?
1: Beh, sono molto molto legata a lei. Dormire senza di lei mi è molto difficile. Con lei prendo sonno verso mezzanotte e mezza luna, senza di lei, tipo alle 3 di notte.
0: Wow.
1: Sì. E poi ieri ho visto Zootropolis 2 e ho pianto anche lì.
0: Cosa hai visto? Metropolis 2?
1: No, Zootropolis.
0: Ah, Zootropolis.
1: Un cartone.
0: Ok, ho presente.
1: Io amo i cartoni animati.
0: Quindi
1: Mickey,
0: Clara
1: lo
0: piange.
1: Sai, non so se l'avevo già detto.
0: Lo so, sì. Tu piangi, vabbè, hai fatto le Winx anche, quindi vabbè, però le Winx non è da piangere.
1: Ma oddio, boh, da piccina forse non lo so, non mi ricordo.
0: Tu vedi persone qui davanti a te, ma le categorizzi come Winx, per esempio, Tecna.
1: Ma non devo categorizzarle,
0: no,
1: se vogliono assolutamente.
0: Voi tre perfette sconosciute, che Winx eravate? Aspetta che vi apro
1: Flora.
0: Il microfono.
1: Anch'io.
2: Io ero Bloom.
1: Tu la protagonista. Però Bloom era un po' ingenua. Poi quando cresci capisci che era un po' ingenua,
2: sì,
1: vero?
2: Però non sono ingenua, quindi forse non mi identifico più in Bloom.
1: Però da piccina volevi essere protagonista,
3: sì,
1: quindi,
3: certo,
1: la protagonista che
3: invece
1: va
3: ora,
1: in mezzo.
3: Ora ho capito il potere di essere Tecna.
1: Ok.
3: Tecna
1: ce la scagavamo.
3: Ci rimanevo male.
1: Scusate, non si dice.
3: Ci rimanevo male, adesso se mi dessero della Tecna me la
1: colgo. Ok.
0: Io sono curioso di sapere la Winx di Andrea, che è uno dei pochi maschi nel pubblico.
1: No,
0: qui.
1: Lui era uno dei, come si chiamavano, raga? Gli specialisti.
0: Tu sei uno specialista?
4: Sono uno specialista, come no?
0: In Winx.
4: Non so di cosa, forse sì.
0: Specializzato in Winx. Quindi la Winx prima donna è...
1: No, la Winx prima donna sarebbe uno specialista, perché la prima donna solitamente è un maschio.
0: Allora, non l'ho capito, però vedo che c'è tanto consenso ed è il momento giusto di suonare prima donna.
5: Say what?

0: Rare DJ, say what?
1: Aspetta, devi dire il titolo della canzone e l'artista.
0: Ah, anche la chiusura. Sì, questa vai. È la prima donna di Clara. Siamo qua, Rare DJ, con say what?
1: Oh yes, applausi per voi. Prima donna di Clara, in cui parli di questo uomo piccolo. L'uomo piccolo, definisci, per chi ancora non l'ha capito, anche se poi una canzone non va spiegata, è un po' come le barzellette, le devi un po' cogliere, no? Però definiamo nel 2026 chi è e com'è un uomo piccolo.
0: Beh, sicuramente una persona che non ha rispetto per la donna che è davanti, che ti fa sentire piccola a tua volta, che non aggiunge niente alla tua vita, però da cui è difficile magari scappare o lasciare, diciamo, indietro la persona.
1: E tu hai dovuto vivere esperienze così per poter scrivere una canzone in questo modo?
0: Io l'ho vissuta in passato, ma soprattutto l'ispirazione più grande è arrivata. Allora, innanzitutto precisiamo, ovviamente io parlo di un uomo, ma ci sono anche i miei amici che hanno avuto a che fare con ragazze di questo tipo.
1: Donne piccole.
0: Sì.
1: Uome piccole.
0: Però le mie amiche mi hanno dato grande ispirazione in realtà.
1: Ok, ok.
0: Infatti oggi tipo ho postato una cosa come sopra una rivista e una delle mie amiche mi ha scritto: sono felice di essere la tua ispirazione, no? Okay. Ho detto, le mie amiche mi hanno ispirato perché hanno avuto ultimamente molti di loro a che fare con ragazzi che le hanno fatto del male, soffri parecchio. Uh-huh. E il fatto che rendi una donna insicura non è una cosa che ti rende un grande uomo, capito?
1: Assolutamente. Però mi immagino adesso magari all'ascolto qualcuno che sta vivendo una relazione di questo
0: tipo. Infatti ho ricevuto tantissimi messaggi anche da parte di uomini, ovviamente. Uh-huh. Ribaltando le cose.
1: Yes.
0: Su situazioni comunque scomode da cui non riesce a uscire, perché poi quando hai davanti una persona con un ego smisurato è difficile, sì, perché ti fa sempre credere che comunque cambierà, che comunque sei tu la parte sbagliata.
1: E l'exit strategy, che immagino non esista.
0: No, io non posso dare consigli in questa cosa perché io sono pericolosa.
1: Sei un disastro, eh?
0: No, quando ero più vicina facevo molta fatica, ora invece ho imparato ad amare me stessa e quindi sono pericolosa poi magari per loro, nel senso che non do la possibilità.
1: Oh, verissimo, quando dicono amare me stessa fanno gli applausi però. Tu l'hai fatto verissimo.
0: Ah, verissimo, sì, sono stata.
1: Cioè, tipo, quando dici quelle frasi, quando piangi, Invece di piangere, perché noi qui vogliamo piangere al massimo per la bellezza, e è stato anche un po' commovente.
0: Oh, guarda, io oggi ce l'ho col piangere per la bellezza,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, commovente in senso positivo vedere San Giovanni nel videoclip di questa canzone. Cosa sta succedendo tra di voi da un punto di vista artistico?
0: Cosa succederà?
1: Succede?
0: Siccome da prima donna, diciamo che è l'inizio di un nuovo capitolo, banalmente. Uh-huh. Sto scrivendo un nuovo album e l'ho immaginato un po' come un diario. I capitoli sono fatti di personaggi e ci sarà un capitolo con lui anche, quindi diciamo che ho voluto creare un continuo per quello che verrà tra poco.
1: Cioè,
0: e qui finisce il mio parlare.
1: No, ma scusa, questo è uno spoiler non spoiler. Però
0: no, spoiler non spoiler. Come quando mi chiedono il Diavolo Veste Prada 2, dico spoiler non spoiler.
1: L'hai visto il Diavolo Veste Prada?
0: Sì. Voto? Non posso dire niente. Chi è che l'ha visto?
1: No,
0: qua?
1: Tutti, dai, tutti. Abbiamo visto tutti.
0: Allora, anche aspetta. Tu? Top, bello, bello.
1: Se vi è piaciuto, applauso. Ok. A chi non è piaciuto, applauso.
0: No. Io una via di mezzo.
1: Ha fatto ridere. Anch'io una via di mezzo. Niente di esagerato, però sì. Comunque una bellissima estetica. Ma mai sì. Bella quanto Clara quando cantò Uragani. Tonight.

0: disannuncia tu, titolo, canzone, io. Artista, radio DJ, vai.
1: Questa era Clara Uragani, Sei Water DJ.
0: Oh yes, 21 e 53 minuti live con Clara. Abbiamo anche il pubblico qui in studio con anche le tre perfette sconosciute, in realtà oggi sono due, che hanno un microfono e anche una challenge per te. Quella con Caressa, ha portato Caressa dal mondo del calcio nel mondo del beauty.
1: Non mi dire nel mondo del calcio io.
0: No, sarebbe bello. Chi vince il mondiale 2026?
1: No.
0: Non
1: Italia.
0: Lo so.
1: No, sono proprio Italia.
0: Beh, Italia non c'è.
1: No, non c'è. Scusate, non lo so. No. No, non c'è, okay. Ho ascoltato Flora. Le Flore hanno sbagliato.
0: Vai, let's go.
2: Allora, la challenge di oggi.
1: Ma no, io so già che farò una figura di.
2: No, è serissimo. Allora, è this or that. Quindi okay. Questo o quello.
1: Vai.
2: Due alternative, facili.
1: Ma su che argomento?
2: Allora, donne della musica italiana.
0: Le prime, okay. Donne.
2: Prime donne della musica italiana.
1: No.
2: Ok, vediamo chi rimarrà. Ovviamente magari non è la tua preferita. Magari lo è.
1: Ma prima donna nel senso come lo uso io nella canzone?
2: No.
1: Ah,
2: in senso,
1: ok. Prima cioè devo scegliere tra l'altra?
2: Sì.
1: Madonna,
2: è pronta?
1: Ragazzi.
0: La prima, non devi dire Madonna, devi dire prima donna. La prima donna della storia della musica, italiana.
1: Vai.
2: Iniziamo. Raffaella Carrà o Mina?
0: Sta subito così. È impossibile.
1: Allora, io sono appassionatissima di Raffaella Carrà. Tantissimo. Prendo tantissima ispirazione. Se non avete visto il documentario, guardatelo, stupendo. Però dico Mina.
2: Sta. Mina o Elodie?
1: Cazzo.
2: Così, 0-100.
1: No, se devo pensare alla prima, Mina.
0: Yes.
2: Mina o Ornella Vanoni?
1: Io sono più Ornella Vanoni.
2: Ornella Vanoni o Gaia?
1: Ornella Vanoni.
0: L'ultima?
2: Ornella Vanoni o Loredana per te?
1: Eh no, loro due non...
0: È impossibile.
1: Allora, mia mamma ama Loredana Bertè e quindi ci sono cresciuta molto, quindi forse per mia mamma dico Loredana Bertè.
0: Comunque
2: e Loredana Bertè sì.
0: Mi fanno ridere queste challenge perché uno può farti una domanda introspettiva così e la risposta è veloce, e invece sul this or that tra scegliere due cazzi
1: di nomi. Ho capito, è una bella responsabilità.
0: È bello. E comunque purtroppo dobbiamo già salutare Clara, che però si ferma secondo me all'after party, special guest l'herpes, non lo so se ti fermi, ma noi siamo qua. Applauso per Clara!
1: Ciao.
0: È sempre un piacere.
1: Un bacio.
0: Ciao.
1: ASMR.
3: Say what? Say what? Radio DJ. Gang.
4: Bella Wad. Say what?
5: One Gang Show.
3: Say what special. Live from Terrazza Martini.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
13: e Furio.
14: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
17: Verti!
16: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
18: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
19: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
17: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
22: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di

0: di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Hey gang, sono le 22.
4: Radio DJ.
5: You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
6: Say What? Live from

0: Hey baby, Bob Sinclair 2026, appena uscita questa canzone, super hit, anche se ha un richiamo al passato. 3 minuti dopo le 22, siamo in diretta da Terrazza Martini, siamo stati con Fabio Caressa, siamo stati con Clara e ora, ladies and gentlemen, Nina Zilli.
1: Eccola, ciao a tutti, buonasera, ciao Miki, ciao Guardi.
0: Che bello, ti ho intercettata nel momento subito prima di andare in vacanza.
1: Assolutamente, infatti ho finito di lavorare varie cose, ho finito una serie di concerti. E finalmente parto, ma sono tra gli scatoloni perché ho anche finito una serie di traslochi, quindi cioè abbiate pietà di me, cioè guarda, non riesco a parlare bene.
0: Sei sempre splendente. Ricordiamo al mondo chi è Nina Zilli, ma tanto il mondo sa chi è Nina Zilli, cantautrice
1: Ninja Zilli, what up?
0: Yes, personaggio TV da Italia's Got Talent a Playlist appena concluso, passando per pubblicità, film, e i Sanremi, e i Panarielli, e i De Filippi, e i The Voice, esatto. E i Ballando con le Stelle.
1: Pure, ho scritto un romanzo incredibile.
0: Per anni sei stata la Amy Winehouse italiana, ora sei sulla strada per diventare la Raffaella Carrà del futuro. Ladies and gentlemen, ancora un applauso per Nina Zilli.
1: Bellissimo, così tra l'altro sai che ho indossato, ho avuto l'onore intanto di conoscere la Raffa, cioè il mio cuore proprio era impazzito.
0: No, raccontamelo però.
1: Ma ho avuto l'onore di indossare la mitica tuta bianca e nera a quadretti che lei indossò, cioè per il Tuca Tuca. Una cosa da svenimento, aprirono per me gli archivi della Rai durante un programma in cui ho affiancato Massimo Ranieri, una robetta così, di che, ho cantato le robe più difficili della mia vita, cioè ogni in diretta al sabato sera, quindi cioè ogni sabato alle 8 tipo con una tremarella totale, sì. E una sera facendo un medley beat, dall'archivio uscì questa mitica tuta, diciamo venne un po' aggiustata per le mie misure, perché comunque Raffaella era anche una ballerina, aveva una fisicata della Madonna, come si dice in gergo tecnico, e quindi poi l'hanno rimessa a posto, però è ritornata là dove era.
0: Però raccontacelo l'incontro con Raffaella Carrà.
1: Allora è venuta ospite da Giorgio Panariello, quindi lì l'ho incontrata la prima volta, l'ho incontrata sulle scale e veramente è una botta di energia, con un sorriso incredibile mi è venuto incontro lei come se mi conoscesse da sempre, quindi ero imbarazzata. Ciao Nina. Niente.
0: Ghiaccio, certo. Beh, è quello che oggi direbbero 100 punti aura. La vera aura.
1: Esatto, c'era proprio così. Sì, è un super Saiyan, la senti tutta, proprio ti arriva e poi è bellissima, è un tornado, è un ciclone.
0: È bello che ne parli al presente, anche se ovviamente
1: sì,
0: purtroppo
1: scusate,
0: è bello
1: ovviamente,
0: perché la leggenda secondo me rimane sempre
1: al presente. Sì, è immortale, assolutamente sì, sono degli spiriti veramente leggendari, no? Anche semplicemente per noi femmine. È stata pazzesca, una delle prime assolutamente
0: femminile.
1: Dall'ombelico che fece così scalpore a essere la padrona di casa, non la valletta, no? In anni.
0: Quante cose, come si dice dalle mie parti, quante cose che ho da chiederti, ci fermiamo un secondo e poi rientriamo.
2: Radio DJ. Say what's special. Live from Terrazza Martini.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Say what? What up? Say what? Say what? Say what?
8: Radio DJ.

0: Super hit questa qua di Ray.
1: Bellissima.
0: Where is my husband? Ti piace questo suono inglese nuovo?
1: Assolutamente nuovo, sì, perché lo trovo sempre come al solito molto stilosetto e sì, soprattutto anche molto, diciamo, un po' una risposta a quello che si sente dall'altro lato dell'oceano, no?
0: Yes.
1: Credo che cioè tra la Motown e i Beatles, diciamo, e tutte il rhythm and blues, il soul, l'R&B e gli style council, a partire da loro, no? Dagli anni 80, anche se sono molto diversi, poi alla fine si accomunano.
0: Certo.
1: E quindi mi piace un casino, ovviamente.
0: Comunque,
1: sento una matrice fighissima.
0: Si chiama cultura musicale, ladies and gentlemen. Beh, perché comunque hai tanta discografia, anche se adesso sei ferma da un po', sei ferma dal 2017. Oh.
1: 18, sì, 18 col disco, esatto. No, poi però il tour finisce 2020, il Covid, ho fatto un altro tour, ho fatto 100 tour, sono in tour quest'estate, basta.
0: È il disco nuovo.
1: E infatti ormai uscirà.
0: Prima o poi arriva.
1: Sì, uscirà.
0: Tra l'altro mi ricordano che tra i tanti personaggi epici che tu hai incrociato c'è anche Gino Paoli.
1: Ah certo, sì, assolutamente.
0: Sblocca ricordo.
1: No vabbè, allora Gino, allora innanzitutto vado velocissimo perché è troppa roba. E Gino mi ha iniziato a considerare solo quando ha scoperto che io fumavo, intanto punto uno. Lì, raga, ve lo giuro, mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: brava, siamo rimaste in pochi. No vabbè, Mister Paoli, cioè così sì, è partito il nostro sodalizio d'amore. Da lì abbiamo fatto la conferenza stampa, un concerto, no, più un tour, un piccolo tour con l'orchestra della Magna Grecia, quindi bellissima, col maestro Fonzi, e ho avuto il piacere appunto di viverlo in giro, no? Quindi a cena, nei momenti morti, nel camerino prima di entrare.
0: Wow.
1: E sì, ho sentito storie che voi umani.
0: Immagino. Ma in tutti questi momenti leggendari, c'è stata una volta in cui eri talmente felice, hai vissuto un'emozione talmente di gioia forte, vera, che sei scoppiata a piangere?
1: Beh, per esempio, proprio ora che parliamo di Gino, mi è capitato con Gino, Massimo Ranieri, con Gino proprio in tour, mentre cantavo una canzone, e una lunga storia d'amore intanto,
0: okay,
1: vabbè. E io mi cambiavo, perché facevamo, duettavamo alcune canzoni insieme, alcuni separati, e quindi in quel momento io ero già pronta, ma poi l'avevo sentita non so quante volte già, capito? Però non so, quella sera finalmente avevo tempo di assimilarla bene e sono scoppiata a piangere senza accorgermene, ma era una roba d'amore, un rampianto di amore.
0: Che
1: sì,
0: bello, che
1: bellissimo,
0: bello.
1: Bellissimo.
0: Visto che poi hai parlato di collaborazione, hai fatto di recente una collaborazione con un rapper francese. Che
1: oh,
0: è la
1: oui. Sì. Oui, sono contentissima. Allora, devo dire che je suis très heureuse, perché è molto figo il pezzo, l'hai sentito?
0: Lo mettiamo?
1: Certo.
0: Vai, let's go. Say what?

0: Italia-Francia qua, ragazzi. Italia-France.
1: Wow. Senti France. Come suona.
0: Yes. Con Nina Zilli.
1: No, io ho gradito, ovviamente me l'hanno fatta sentire, ho detto wow, mi piace.
0: Sì, però sì. Dicevi che ci sono canzoni.
1: Ci sono
0: virali.
1: Tante mie canzoni che stanno tornando virali negli ultimi anni. Intanto grazie alle generazioni Z che sono dei buon gustai.
0: E sono qua.
1: Esatto,
0: grazie a loro.
1: Sì, da Sola, Per Sempre, L'Uomo Che Amava Le Donne, ovviamente, yes. 50.000. Adesso va un casino Sola, cioè io lo capisco, poi sono ultra boomer, quindi non dagli stream, come dice lui, che invece giustamente. No, io
0: pianto,
1: lo capisco da tutti i tag, sui, no, sono ultra boomer, ti sto dicendo, su tutti i vostri tag di Insta che fate la canzone. Cioè improvvisamente c'è solo L'Uomo Che Amava Le Donne. Maschi, femmine, giovani, vecchi, signore. E dico, cos'è successo?
0: Non si capisce, è capito? Magia
1: E track.
0: E track.
1: E va bene, adesso comunque intanto per me è bellissimo, quindi grazie
0: sì.
1: E mi godo anche questa roba. Poi li vedo ai concerti più giovani, proprio scatenate nelle prime file. Perché credo che le stiano vivendo certe
0: come fossero nuove
1: per la prima volta, no? Quindi
0: bello.
1: Mi diverto un sacco.
0: Questo è molto bello. Visto che il pezzo era francese italiano,
1: sì.
0: E quindi siamo in periodo anche di Eurovision
1: yes.
0: che tu hai fatto nel
1: certo,
0: 2012
1: a Baku
0: in Azerbaigian.
1: Esatto, solo a dirlo, capito, non ti viene bene. Penso stare là.
0: Come è stato?
1: No, bellissimo, è stata un'esperienza incredibile, però ovviamente io ero in un paese molto, tra l'altro, spaccato a metà. Da una parte c'era il lusso, le boutique, e tra l'altro che le stavano costruendo mentre noi eravamo là, piantavano gli alberi, facevano la promenade sul lungomare, che sa un po' di zolfo, non immaginate, perché là c'è tanto petrolio. E poi dall'altra parte invece c'era la popolazione cacciata praticamente nelle montagne, case. Esatto, per cui insomma stare là e vedere, io sono voluta andare un po' appena avevo tempo anche a vedere l'altro lato della medaglia, quindi è stato quello forte emotivamente. E poi l'esperienza invece dell'Eurovision è stato ovviamente quello che vedete voi da casa, cioè uno spettacolo incredibile.
0: Però tipo quel periodo non era così tanto in hype l'Eurovision.
1: No, io sono stata credo la seconda a tornare. Forse prima di me Rafael Gualazzi.
0: Ok. Poi vabbè, Maneskin e tutta la storia che sappiamo.
1: Esatto.
0: Adesso sembra che ci sia di nuovo un po' spento l'hype attorno all'Eurovision.
1: Dici, forse perché l'abbiamo avuto e quindi
0: già vinto,
1: che ne so, sì.
0: Che ne so.
1: Però raga, insomma, i Maneskin non è che è andata male.
0: Ma la domanda è
1: nel mio momento non erano pronti. Cioè nessuno era pronto, non eravamo pronti. Per esempio, il giorno dopo scopro io da Twitter che ero nella top 10 di quasi 15 paesi. Io lo dissi al mio manager, mi fa verifichiamo, lui chiamò la casa discografica e loro dissero verifichiamo, cioè quindi
0: certo.
1: Per dirvi, no, c'era solo iTunes, non si capiva un cavolo, non... quindi sono stata contentissima per i Maneskin e secondo me ogni artista, anche italiano, non dovrebbe mai sottovalutare questa cosa, perché finalmente oggi, cioè magari quando fossi andata io ci fosse stato questa apertura di vari logaritmi, logaritmi, la matematica,
0: logaritmi,
1: algoritmi.
0: Sentivo dal liceo, bellissimo.
1: Sì, scusa, infatti
0: è bello,
1: io ho fatto
0: logaritmi.
1: Liceo.
0: No, ma la domanda è Eurovision 2026. Chi lo sa da vince?
1: Mi sa che... cioè, non lo so.
0: Non
1: mi
0: lo sal.
1: So. Mi sal che da vince.
0: Beh, speriamo, dai.
1: Diciamo, sì, no, poi non diciamo
0: so
1: niente. Non
0: recente.
1: Portiamo mai... Sì, l'ho visto appena prima che vincesse a Sanremo, proprio. Eravamo là con la puntata in piazza e quindi è passata a salutarci. Poi l'ho rivisto in trasmissione qualche giorno fa e...
0: Vabbè, dite incrociate,
1: loop,
0: insomma, c'è
1: sì,
0: spirito...
1: grande Sal.
0: Yes, è l'uomo... sarà l'uomo che salverà l'Eurovision di nuovo.
1: Speriamo, a quanto pare già un successone, no?
0: Sì, assolutamente sì. Dal 2010 l'hai citata prima, L'Uomo Che Amava Le Donne.

0: dei tuoi grandi classici.
1: Sì,
0: sì, Rosetto. Applausi per Nina Zilli, ladies and gentlemen.
1: Questo l'ho scritto in cacchiata nera al divano. Avevo appena proprio litigato con tutti. Mi sentivo. Sì, ho anche fatto la dichiarazione da pugile parlando al mio editore dell'epoca. Klaus, ciao. Klaus. Sì. Sì. Ma che cavolo me ne frega? Vado a casa, ne scrivo un'altra. Sono andata a casa pazza, quelle robe che dici, ma che cosa ho detto?
0: E invece wow.
1: Invece sì, tu infatti poi gliel'ho mandata tipo pochissime ore dopo a lui e a Carlo Rossi. Carlo U. Rossi, yes, che mi ha aiutato, diciamo, vabbè, ho registrato da lui tutte le voci, poi mi ha aiutato chiaramente nel mix, nella direzione anche mia artistica, e niente, è nato così.
0: È nato questo pezzo leggendario, ne hai tanti. Pensi di averla già scritta la canzone con cui ti piacerebbe essere ricordata per sempre?
1: Oddio. Non lo so, no, che domanda è? Diciamo che no, dai.
0: Beh, insomma, tu la poster track della tua carriera,
1: secondo me
0: la perdere l'amore.

0: L'amore di Nina Zilli.
1: Esatto, allora no, la perdere l'amore, non lo so, per sempre anche, per sempre, l'uomo chiamava le donne, non lo so, decidete voi, abbiamo... cioè io le ho scritte, poi ogni scarafone, non lo so.
0: No, perché poi la vera domanda nella domanda è, oggi si può ancora rimanere per sempre nella musica?
1: Oddio, sì, certo.
0: Sì, un po' succede.
1: Per sempre,
0: sì, assolutamente. C'è una canzone che rimarrà nei prossimi 50
1: anni. Ma non solo una canzone, anche gli artisti. È che non sempre, cioè non ogni anno, non ogni persona che vediamo, okay. Non ogni canzone che vediamo.
0: Okay.
1: Cioè di Michael Jackson al momento ce n'è stato uno. E, per esempio Bruno Mars, secondo me, è uno di quegli artisti. Lady Gaga, cioè ce li abbiamo questi, dove vanno?
0: Dimmi un nome,
1: stanno,
0: dove vanno?
1: Staranno, ma dove vanno?
0: Fammi un nome italiano anche.
1: La Madonna, tantissimi, Vasco per esempio,
0: vabbè, no,
1: Gino li abbiamo già.
0: Artisti degli ultimi 20 anni.
1: Aspetta, beh, 20 anni, aspetta,
0: sì,
1: in che anni siamo?
0: Del
1: io sono del paleolitico, del 2000, amore mi aiuti tu, c'ho qua Dante.
0: Dai, facciamo entrare Dante, che Dante è un esperto di tutto.
1: Esatto,
0: cose.
1: Rovazzi, andiamo a comandare, colpa sua tra l'altro.
0: Dove Dante rimarrà nella storia?
1: Dante, Two Fingers erano molto avanti, raga,
0: vero,
1: talmente avanti che a volte è troppo.
0: È così, succede. Cioè,
1: no, davvero,
0: quando
1: davvero.
0: Troppo innovatori è un po'
1: sì,
0: così.
1: Sì, certe volte anch'io l'ho pagata, però per esempio mi è andata di lusso, cioè di lusso, ho aspettato quei 15-16 anni, poi è arrivata Amy Winehouse che faceva la roba che facevo io, ho detto vai!
0: Certo.
1: Cioè certe volte, capito...
0: si incrociano, a volte
1: sì, sì, sì, ci vuole tempismo, ci vuole il fattore K, cioè
0: quello
1: il...
0: assolutamente. Il fattore P e il fattore pubblico, apriamo il microfono con le due perfette sconosciute col mondo challenge, vai, let's go.
2: Eccomi qua, ciao Nina.
1: Ciao.
2: Ciao. Anch'io mi chiamo Nina comunque, quindi ci tenevo a dirtelo.
1: Grande, bellissimo nome.
2: Scelta, esatto. Abbiamo questa challenge che poi in realtà è un tutorial.
1: Mm-hmm.
2: Siccome tu hai un grandissimo stile generale,
1: grazie.
2: Non si può non dire, non si può non dire. E però sei anche molto brava con le acconciature, con le
1: sì.
2: styling, eccetera. Quindi noi vorremmo chiederti un tutorial per fare un hairstyle, comunque acconciare i capelli in modo da non avere mal di testa dopo circa 5 minuti che è l'acconciatura.
1: Okay. C'è
2: una
1: il
2: cosa
1: segreto.
2: Comoda da tenere.
1: Allora, c'è il segreto. Praticamente devi usare
2: sì.
1: qualsiasi parrucchiere in questo momento, cioè mi darebbe fuoco, ma invece tu devi usare l'elasticone morbidone,
2: okay.
1: quello proprio morbido, nero, alto così, che dici "Madonna, non lo farei vedere neanche proprio, cioè, ma manco alla mia migliore amica", e te lo metti e ti fai la coda tirata.
2: Ok.
1: Poi tu è un'illusione il tiraggio, cioè
0: non
1: hai capito?
0: C'è mal di testa.
2: Fai di gel che sembra che ti
1: ma metti la lacca, tiri il capello, basta.
2: Okay.
1: Poi là sopra tu puoi montare anche l'Everest
2: okay.
1: di extension, tutto quello che ti pare, non ti rovini i capelli, non ti succede niente.
2: La cosa importante è l'elasticone che deve essere brutto.
0: L'elasticone
1: brutto,
0: è brutto
1: perché
0: comodo.
1: Bello non è comodo, si sa, si sa del resto la scarpa attacco a spillo in segno.
0: Prima di salutarci, siccome con te capita sempre la parentesi reggae, chiudiamo con un
1: ovviamente.
0: Con cui tu hai collaborato più volte,
1: ah,
0: e cioè
1: sì,
0: Alborosi, un classicone
1: già, infatti,
0: di Alborosi.
1: Immaginavo, se...
0: Let's go!
3: Say what? What? What?

0: Soundboy, salutiamo Alborosi con cui tu hai collaborato più volte. So che sì. Il DNA reggae è sempre presente anche nel tuo
1: Fratomo,
0: no, ma è anche presente nel tuo background.
1: Sì,
0: no?
1: Assolutamente sì, infatti è così che ci siamo conosciuti. Avevamo un cesto di dreadlocks lunghissimi a testa e lui era molto curioso perché al momento ero uno dei pochi esseri umani in Italia che avesse, diciamo, i capelli così. Poi c'era Bunna degli Africa Unite,
0: salutiamo,
1: 99 posse forse, e gli finivano, quindi diciamo.
0: Beh, è bello però che abbiamo tracciato una linea,
1: vero?
0: Da Raffaella Carrà, Gino Paoli, Alborosi. Questo forse sono alcune delle keyword della musica di Nina Zilli.
1: Sì, assolutamente, no? Certo, sì, senso. Totalmente sì, più ovviamente tantissima, certo, altra roba. Ci sono anche i Clash chiaramente, però diciamo che a volte ritornano, quindi piano piano li cito sempre.
0: Sai che sono proprio contento di averti invitata all'ultimo.
1: Anch'io,
0: di aver interrotto
1: Michele, sì,
0: la partenza.
1: Ma pensa a te, cioè, quando è che ci saresti? Io, ma guarda, 2 giorni, perché ma allora vieni domani.
0: Boom.
1: Cazzo, primo giorno libero, ma sì.
0: Yes, ladies and gentlemen, Nina Zilli.
1: Ciao, ciao belli, ciao.
0: Buone vacanze, aspettiamo nuova musica, nuove cose in TV. Ci fermiamo un secondo e torniamo con i Colors.
2: Hey you, say what gang? Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
3: One gang show.
4: Say what?
2: Listen up.
4: On Radio DJ.
3: Turn the radio on.
2: Radio DJ.
5: One nation, one station. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
7: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori,
10: ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
13: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: Radio DJ con Word, ok? Ok.
16: Ciao, say what?
17: Hey, what's up, baby?
18: Say what? Hey, what's up? State ascoltando Say What su Radio DJ.
19: One nation, one station.
20: Say what?

0: 1966, vabbè, questa puntata si è aperta con un altro anno che finiva col 6, il 2006, con Fabio Caress, poi abbiamo avuto Clara, poi Nina Zilli. Ora i Rolling Stones ci servono per introdurre i Colo.
1: Buonasera Wad, buonasera amici.
0: Come va raga, tutto bene?
1: Bene,
0: avete reagito alla notizia di oggi del nuovo singolo dei Rolling Stones? Ancora 250 anni in tre.
1: Che sono il nostro esempio di salute, non solo mentale, proprio fisica.
0: Di longevità.
1: Artistica
0: anche. Certo.
1: Sì.
0: Ma possiamo fare, per chi non conosce i Rolling Stones, per chi non li ha vissuti, anche voi li avete vissuti in
1: sì,
0: parte,
1: allora,
0: no?
1: In realtà io sono cresciuto rispondendo alla classica domanda Beatles o Rolling Stones, con la risposta Beatles.
0: La tua risposta Beatles,
1: sì,
0: o degli altri?
1: Mia.
0: Ah, ok.
1: Perché sono sempre stato un po' un bimbo pop, quindi le melodie di Lennon McCartney erano più affini alla mia visione. Però poi, sai, crescendo con un papà un po' rocchettaro, che tra l'altro assomiglia molto a Mick Jagger.
0: Ah, sì? Grazie.
1: Lo giuro, sembra veramente lui.
2: È vero, io una maglia con Mick Jagger sopra che è suo papà. È identico.
0: Grande, salutiamo.
1: E poi con le chitarre di Keith Richards alla Satisfaction, per me è stata... Per me il battesimo del riff è stata Satisfaction.
0: Ok, beh, assolutamente, assolutamente. Prima parlavamo della bellezza, a volte di piangere per la bellezza. Vi è mai capitato di piangere, per esempio, per una canzone, per una vostra canzone, per un concerto, per
1: tantissimo,
0: un'esperienza?
1: Allora, a me questo effetto lo fa specialmente un disco dei Pink Floyd.
0: Ah.
1: The Division Bell. La traccia Marooned è una cosa che proprio, cioè, cerco di non ascoltare quando sono in situazioni dove potrei imbarazzarmi, perché mi viene proprio da piangere, cioè mi tocca qualcosa che non lo so.
0: Livello tecnico, voi che la musica insomma la fate proprio tutto da 0 a 100, secondo me c'è una...
1: Quella era Baby K.
0: È vero, questa potrebbe essere una mia battuta, applausi. Ci sta. No, che la fate da tutto, no? Dal giro di basso a tutto il beat, eccetera. Mm-hmm. Esiste secondo voi una formula quasi scientifica per far commuovere la gente?
1: Non credo. Cioè, è qualcosa. Io penso che qualsiasi canzone nasca da qualcosa di istintivo, cioè veramente da un impulso che arriva da qualche parte. Poi non voglio cadere nelle frasi fatte, però la formula veramente è difficile da trovare, secondo me è impossibile, perché
0: è casuale anche.
1: Esatto, perché è proprio una si riversa in audio qualcosa che c'hai dentro. Poi può essere una canzone leggera e può essere una roba struggente, una ballad struggente che appunto ti tocca l'anima.
0: Yes.
1: Penso che analizzando il nostro percorso, essendo tutto veramente diverso da come nasce un pezzo, è impossibile da creare una da seguire,
0: da seguire una canzone strappalacrime, non si può fare.
1: Sussuno sì, secondo me.
0: Sussuno assolutamente.
1: Da prompt pure.
0: Sicuramente non avete fatto Sussuno, il singolo che sta spaccando Rolling Stones. Say what?

0: ricordi, parlavamo di reggae anche in questo vostro pezzo Rolling Stones.
1: C'è una matrice
0: c'è un po' di reggae, no?
1: Sì, che declinato comunque, al mondo 80s.
0: Esatto, che comunque era un periodo in cui la musica rock si lasciava influenzare dal reggae, per esempio i Clash, penso su tutti.
1: Sì, più verso lo ska pure.
0: Lo ska, certo.
1: E, sì, questo pezzo nasce dal maestro onnipotente, si chiama Calcutta, insieme a Davide Petrella, che appunto aveva...
0: Chi è più onnipotente, Calcutta o Davide Petrella?
1: Ma secondo me sono due entità...
0: Un'unica...
2: Maradona e Pelé,
1: come fai a dire che...
3: Ronaldo Messi. Siamo politeisti, quindi sono lo stesso
0: livello di potenza. Nel videoclip ci sono anche altri due elementi potenti, cioè Eva Enger e Gianni Celeste.
1: Onnipotenti
0: anche loro. Gianni Celeste secondo me l'ha scelto Dario.
1: No, contrario.
0: Vedi.
1: Cioè, allora, Gianni Celeste nasce...
0: Conoscono Gianni Celeste, più o meno? Il titolo della canzone, passate il microfono.
3: Non vogliono alzare la mano.
0: Il microfono.
1: Guarda, sta andando proprio in difficoltà. No?
0: Sì.
4: Gianni Celeste.
1: Gianni Celeste.
0: Prego, live, unplugged, vai.
4: Nulla di tanto, non dare più niente.
1: Vai, nulla di tanto, non dare più niente. Gianni Celeste.
4: Sì.
1: Veramente, no, scusate.
4: Anche mi sono fatto l'amante, una donna attraente.
1: Ah, ok, questo sì. Io ero rimasto. Per me infermiera, ma nulla di tanto non era Mario Merola.
0: Forse potrebbe averla fatta, no, però è Gianni Celeste.
1: C'è un latitante.
3: No.
1: Vabbè, comunque eravamo in questo pranzo brainstorming, finito il pezzo, insieme un po' al nostro team.
0: Sì.
1: Stacchiamo un attimo dallo studio, andiamo a fare un sushi. E nel tragitto iniziamo a pensare al video, cioè dicevo, il video necessita di una storia,
0: sì.
1: Perché parla comunque di una specie di approccio al tradimento, allo sgamo di un tradimento eventuale, cioè l'attitude rock and roll che vuole raccontare questo pezzo. Pensiamo alle cose rock and roll che ci stanno succedendo in questo periodo. E io avevo appena letto un commento di Gianni Celeste sotto un nostro post.
0: Grandissimo.
1: È impossibile che Gianni Celeste ci... Cioè, vado ad aprire la chat e aveva scritto anche dei messaggi, quindi voglio dire, questa è una cosa estremamente rock and roll. Ma pensate a Gianni Celeste nel video che vogliamo fare comunque noi, il racconto Super 80.
0: Yes, certo. Lui ci sta.
1: Io ovviamente sono cresciuto con una compagnia fino ai 18 anni che al mare metteva i pezzi di Gianni Celeste. Io non sono mai stato, lo dimostra il fatto che magari latitante non lo conoscevo.
0: Non associavi, certo, però
1: non sono mai stato proprio estremamente conoscitore del suo repertorio, però quelle che mettevano nella tenda i miei amici le conosco a memoria, cioè tipo Infermiera di notte,
0: tutto il repertorio.
1: Senza te non posso stare che non a parte, come si chiama quella lì,
0: chiamiamola Senza te.
1: Senza te.
0: Siccome qualche settimana fa, un mesetto ormai, c'è stato il Coachella, abbiamo parlato con gli ascoltatori in radio di quale potrebbe essere una band italiana che suoni italiano, senza nulla togliere ai giganti Maneskin e senza nulla togliere al DJ producer Anima, che è stato headliner quest'anno. Però ve le immaginate, che ne so, tanto quanto Bad Bunny ha portato Puerto Rico, Karol G ha portato la Colombia,
1: ne portiamo Italo Disco.
0: Il nome che facevano in molti è Id Colors, headliner del Coachella.
1: Questo è un attestato di stima incredibile. Se pensi che quest'anno c'è stata una bella botta di Italo Disco, genere Italo Disco,
0: sì,
1: al Coachella con i Mind Enterprises.
0: Certo.
1: E tra l'altro gli ho scritto e mi hanno risposto Long Live Italo Disco, bellissimo. Cioè,
0: allora scusa, già che parliamo di Italo Disco, mettiamo Italo Disco. Vai.
1: Say what?

0: sì, il mood è quello dei concerti dei The Colors, scritto sì, ragazzi, Corazza Martini.
1: Ne avete. Veramente grazie a questo pubblico meraviglioso. Facciamo io una cosa a voi.
0: Però questa è la tipica frase del cantante quando va ai concerti. Voi fate i concerti anche fuori dall'Italia, no, tutti grazie, quindi siete il miglior pubblico, è bellissimo.
1: Non sempre,
0: okay.
1: Capitano quei live, capito, che non, magari non c'è quella quell'alchimia, quella sintonia che
0: la
1: però magari dipende da te. Cioè,
0: certo.
1: Io devo dire che negli ultimi 3 anni i concerti stanno diventando sempre di più una specie di, non so, una festa,
0: una grande festa, perché, beh, perché la vostra musica comunque è
1: happy. Positiva, sì, cioè, stiamo vivendo un momento positivo e se ci pensi,
0: no, penso
1: è difficile
0: che ti corretto,
1: trovare.
0: Stiamo vivendo un periodo storicamente negativo che necessita
1: noi...
0: di musica positiva forse, no? E voi siete un esempio.
1: Io penso che la musica felice sia un atto abbastanza coraggioso in questo momento, ma diciamo nella musica contemporanea, dagli anni 60 ad oggi, cioè le hit più incredibili sono di cose, di racconti quasi sempre tristi, quasi sempre che t'ha lasciato. Che
0: sai chi non... diceva una cosa così? Un tuo amico.
1: Chi è?
0: Michael Jackson.
1: Ah sì?
0: Comunque anche lui aveva questo approccio qua. Siccome so che tu sei ultra
1: sera
0: fan.
1: Ieri sera sono stato allo spettacolo di Igor Sibaldi.
0: Sì.
1: E facevo questo paragone tra le canzoni tristi e quelle felici. E, tipo, parlava di un pezzo di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma, che comunque c'è, ha un approccio un po' deluso, no? Dall'amore. E poi 3 settimane da raccontare di Fred Buongusto. Che è un pezzo che fondamentalmente parla di un momento bello, felice, la nostra canzone prima da 3 settimane, così. E in realtà poi dicevo, questa canzone non è mai arrivata neanche decima, mentre Gianni Morandi stava sempre prima che triste.
0: Certo.
1: Per cui ci sentiamo abbastanza coerenti con quello che viviamo.
0: Però è fondamentale per il pop che state disegnando, no? Al Coachella se andrà così, raga. Cioè,
1: sì,
0: adesso ci scherziamo. Ti devi convincere, anche perché voi.
1: Ma sai che stava per accadere il Coachella a noi?
0: E mo me lo dici che dobbiamo salutarsi.
1: Accadere...
0: Quanto tempo abbiamo? Questo racconto è bello. Un minuto. Racconto, vai.
1: Niente, a Los Angeles per la prima volta nella mia vita, convocato da Jeff Fresco della CAA, che produce tanti spettacoli, tra cui anche il Coachella. Perché noi facemmo Every Time. Era in inglese. E vi vorrei far provare il Coachella. Però quell'anno un po' tutto il team decise di non investire tutto quel tempo, quel denaro per andare a fare un solo festival in America, e facemmo il nostro tour italiano.
0: Questi si chiamano i grandi rimpianti.
1: Quello sì. Però forse doveva andare così.
0: Doveva andare così, perché comunque state costruendo una fanbase anche fuori dall'Italia. Ormai avete certificazioni non soltanto in Italia, ma tipo disco di diamante,
1: doppio disco
0: di diamante in Polonia. E quindi, cioè,
1: Austria, Germania, incredibile. Cioè, cosa, che poi noi siamo partiti con il mood tutto britannico, cantato tutto in inglese. Perché volevamo fare comunque la band internazionale.
0: Sì.
1: Quando succede invece che diventa internazionale un tuo pezzo, quando con l'italiano, con il titolo Italo Disco?
0: No, perché per chiudere poi anche la puntata, prima Caressa ci raccontava che a Monaco, in Germania, gli ultra cantano Montagne Verdi come canzone. Quindi comunque l'Italia ce l'ha un po' ancora quella.
1: Sì, ma lì tutta la scena Ricchi e Poveri, Pupo, tutto, cioè, secondo me rimarrà per sempre una genesi italiana di tante cose che poi succedono.
0: Però possiamo dire che i Colors stanno seguendo quel binario?
1: Magari diventare Pupo.
0: Possiamo dire che i Colors stanno seguendo quel binario? Sì, possiamo dire. Ladies and gentlemen, The Colors! Noi dobbiamo salutarci, ringrazio tutti quelli che permettono ogni volta a noi di fare le live qui da Terrazza Martini. Ci spostiamo all'after show, in radio torniamo domani. Grazie,
1: Marcellina,
0: raga.
1: Andiamo.
0: Yes, all over. Ciao.

0: Say What, live from Terrazza Martini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori.
5: Ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
8: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
9: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 23.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island View Ste. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island View Ste. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
10: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
9: Benvenuti nella 5ª stagione dell'allenamento.
10: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
11: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
13: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
12: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
13: 10 chilometri oppure 5.
12: Si va lì e si corre.
13: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
12: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
13: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
14: DJ Ten. Run like a DJ.
2: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
4: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
3: Benvenuti nella quinta stagione dell'Allenamente.
4: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
5: Torna l'Allenamente con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Radio DJ consiglia
10: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
10: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Let's go. Dosi e Lady Gaga. Oh, Dosi.
1: Dosi.
0: Dosi. Esatto. C'è quella canzone di Dosi che...
1: Dosi.
0: Dosi.
1: Allora, Dosi. Dante,
0: ma noi in Francia diciamo Dosi. Vabbè, comunque, Dosi. C'è quella canzone dove parla con la sua amica e la sua amica la interroga, gli dice: no, ma dimmi un po'. E lei dice: ah, mi piace Hollywood, le feste, mi piace bere, mi piace la droga. E fa tutto un elenco. Te la ricordi, Maurizio?
1: Non so qual è, no.
0: Ma ballavamo sempre quest'estate, non ti ricordi? A Night Queens, a Night and... Dai, come si intitola? Te lo dico subito come si intitola.
2: Si chiama... Denial is a river.
0: Oh,
1: vi denial giuro, is a river.
2: Denial is a...
3: I thought it was
0: senti
3: all
0: che culo.
3: Over.
0: Senti.
4: What's up, Dolce?
5: Hey girl.
0: Vedi?
4: You know it's been a little minute since you and I have had a chat.
0: Parla di un uomo che l'ha lasciata e il testo è figo.
4: All the places you'll go.
5: Oh wow. Yeah.
4: I've been getting some calls. People are a little bit worried about you.
5: Not worried.
4: And I know that I was kind of that outlet for you, so
5: you were.
4: Why don't you just tell me what's been going on?
5: Okay. Remember old dude from 2019, nice clean nigga, dirtier than laundry.
0: Dovremmo partire sempre così, eh? c'è la coolness. Tu però con questa pioggia, Maurizio, hai voglia di coziness.
1: Io voglio la coziness.
0: Tu vuoi la coziness, non la coolness, no. Va bene, ragazzi, sono le 9:09, sta per cominciare il volo del mattino a bomba. Sigla.

0: Ieri Maurizio ha intervistato Vito Mancuso.
1: L'ho vista tutta, me la
0: so
1: sono
0: che
1: vista.
0: Ti piace tanto. Gli ho chiesto: esiste Dio? E se esiste, come sta? È stata la prima domanda.
2: E lui.
0: Bene. Dice che esiste, che è certo. Lui dice che è certo.
2: Allora basta.
1: L'ho vista mentre passavo l'aspirapolvere e asciugavo i capelli a mia figlia. Io non ci ho capito molto.
0: Sentimi, allora esiste Dio? E tu? Sì. Lui ha detto che esiste, punto. È lì. È lì.
2: Come esiste, punto?
0: È lì, non c'è.
2: Noi vogliamo la dimostrazione.
0: No, non esiste quello lì con la barba come pensiamo noi, secondo lui. Cioè, non esiste la figura del.
2: Ma secondo nessuno.
0: No, molti invece quando pensano a Dio pensano a una figura.
2: Dio antropomorfo con la barba.
0: Esatto, un tipo l'antica Grecia.
3: Se Dio non esistesse.
0: Tipo l'antica Grecia con la barba, tipo Socrate, così.
2: Ah, tipo Zeus.
0: Esatto, tipo Zeus. Okay. Esatto. Dice che è più, è un'energia, è un amore, è una cosa. E noi facciamo parte di questo. Maurizio si sta spogliando. Oh, ragazzi, mettiti una base sexy quando ti togli il maglione. Ma perché ti sei. Comunque, questi giorni sei nervoso. Cioè, rispondi con aggressività. Cosa succede? C'hai un transito strano.
1: Ci sarà un transito strano.
0: È la luna, scorpione. Esatto.
1: Sì. La sento tutta, sì.
0: Ok.
2: Quindi Dio esiste.
0: Dio esiste.
2: Ma non ha la
0: Siete
2: barba.
0: D'accordo? 347-342-5220. Ma abbiamo parlato di Dio. Ha scritto questo libro che si chiama Gesù e Cristo.
1: Deve essere bellissimo.
0: Gesù e Cristo, sì, è un bel librone, ma ha anche fatto la dedica.
2: Perché sono due cose diverse.
0: Gesù è la persona, il Cristo è la buddità, cioè l'entità divina che abbiamo dentro tutti. Cioè noi non possiamo diventare Gesù, perché Gesù è Gesù, come c'è cioè, Viola, Maurizio, così. Però possiamo diventare il Cristo, cioè come Buddha che si... No, come Siddhartha che diventa il Buddha, come cioè ognuno di noi ha la possibilità di esprimere il divino. Divino?
1: Divino.
0: A Verona, quando abitavo, c'era tanta gente sul divino. Oh, bene. Vogliamo cominciare con una bella canzone. Ieri abbiamo messo quasi 4 minuti, se non sbaglio, di Shine a Crazy Diamond. Quindi adesso, ragazzi, voglio dedicarla non tanto a quelli nel traffico, nella confusione, così, ma a quelli che sono ancora a casa. Perché c'è gente a quest'ora Maledetti. Che è ancora a casa. Che magari mentre adesso stiamo parlando si sente... Che viene sulla moca. Oppure che scatarra. No, che viene sulla moca.
1: Ti metto quello vero. Che
0: Ce l'hai. Ecco. C'è gente che è ancora a casa col pigiama, che fuori, io non so da voi, ma qua a Milano oggi, come ieri, novembre, anche peggio di ieri, freddo oltre alla pioggia, non è solo la pioggia, fa freddo.
2: È l'umido.
0: È venuta giù l'aria dall'Artico. Comunque niente, eri a casa, ok, che sta una grattatina al sedere,
2: sempre.
0: Va alla finestra, passa un cerbiatto.
2: Dove abita?
0: Dove abiti che passa? C'è una pianta davanti, una bella quercia con sopra degli scoiattoli. Ha messo via la tazzina del marito che io dico, ma mettila nel lavandino prima di uscire
2: già
0: di casa.
2: Tutto.
0: E lì così, e a un certo punto questa persona con le ciabatte, a voi non dà fastidio quelli che ciabattano?
2: Ricordati dove abito.
0: Quelli che vanno in giro e fanno check per casa con le ciabatte, check. Madonna, in palestra c'è della gente
1: che brucia il caffè qua. Vabbè,
0: chi è che non ha la moca col manico e gocciolante, la plastica e gocciolante? Comunque
2: la guarnizione
0: va
2: finita.
0: Lì, prende un disco e dice: sai che c'è adesso? Ah, mentre guardo il cerbiatto, gli scoiattoli e fuori la neve, tutto così, mi metto questa canzone e iniziamo così.

0: of silence.
1: Dai, dillo te, Viola, perché se lo dico io qua...
2: Dillo te, Viola.
3: Non era la versione giusta.
1: Non era la versione giusta.
3: Qualche testa qui inizia...
1: Questa è la versione da solista di Paul Simon. Io volevo questa. Io volevo questa.
3: Ovviamente.
1: Questa, lo senti subito, Maurizio. Lo senti subito che è sbagliata, no?
2: Ma se tu non dici al Francesco e a me che vuoi questa e fai scrivere Paul Simon...
3: Quindi ora dobbiamo risentircela.
1: No, però sarebbe quello lì col cerbiatto. Gli sarà caduto il caffè addosso. Il cerbiatto è scappato. Sì, però ci sono due versioni molto belle. Questa.
2: Entri Franco Russo. Magari lui riesce a mettere quella giusta.
4: Hai sbagliato versione.
2: Ce l'ha con te.
1: No, guardava te. Capisci cosa avevo in mente per i miei ascoltatori? Al limite puoi mettere la versione quell'altra della Carmen, là come si chiamava?
2: Mac qualcosa.
1: Al limite questa. Questa è l'altra versione che tiene. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again. 6 ore con la stessa canzone. Because a vision
3: softly creeping. Sentiamo.
4: No. Difendere il mio amico Maurizio Rossato. È errore mio, scusate.
1: Hai sbagliato, cioè, tu, Francesco.
4: Ho digitato Simon, Francesco. È la prima che
1: posso dire?
4: Quella.
1: È la più bella, però. Bravo, Francesco. Sì. Grazie. Sì.
3: Perché ora che mi ci fai pensare?
1: Perché ricordi che io ho voluto più bene. Sì. Ho voluto più bene. Uguale. Andate via, Franco Russo.
3: Tutti così. Dentro.
1: Franco Russo. Ma non era più bella questa versione di Paul Simon che ha scelto qua? Sì, sì. Perché io ho voluto più bene a lui. Uguale. Va bene. Ciao Mauri. Allora, vabbè.
3: Che dice figlio e figliastro.
1: Sì. Ah, sono i miei amici della...
5: Guarda, io oggi sono al lavoro, ma io il sabato e la domenica faccio colazione guardando la finestra. E fuori dalla finestra ho un bellissimo campo dove poi inizia la foresta, diciamo, e più di una volta vedo i caprioli mentre faccio colazione.
3: Capito.
1: Sai cosa fanno
5: non
1: i caprioli?
5: C'è cosa più bella.
1: Beh, i caprioli.
2: I caprioli,
3: sì. Le caprioli.
1: Sì. E il dino?
2: E c'è un altro dino.
1: Ok, allora ragazzi, stavo leggendo questo. Allora ragazzi, voi mandi ancora un messaggio e poi leggo?
3: Sì.
1: Vai.
3: Ce l'ho.
6: Beati loro, che invidia. E noi a girare nel traffico, a cercare parcheggio per andare a lavorare 8 ore.
3: Quelli ancora a casa.
7: Mi rivolgo anch'io a quelli che sono ancora a casa. Ecco, state a casa perché c'è un casino qua a Brescia in giro e vie sono tutte bloccate. Questa pioggia di merda. State bene belli a casa e non rompete le palle.
1: Posso dire?
8: Perché noi che siamo nel traffico, cosa siamo? Stronzi?
1: Oh, stamattina siete aggressivi, no? È per dire che quelli lì a casa, no, effettivamente forse c'è più bisogno per quelli nel traffico che quelli a casa. Era per vendere un po' un'immagine, quello lì che...
3: La versione Paul Simon per quelli nel traffico.
1: Va bene, adesso però vi dico, per voi che siete nel traffico, vi leggo due cose. Solo per voi nel traffico, dopo chiameranno. E noi che siamo in ufficio, esatto. Va bene, noi in officina. Ok, allora leggo queste cose, ma soprattutto la canzone dopo del Califfo. Se mi sbagli la versione anche di questa, Maurizio, ti stacco.
3: No, allora aspetta, assicuriamoci.
1: Allora, non mi mette la versione sbagliata.
2: Non vogliamo sentirla prima.
1: No. Ti stacco le dita. Ora vengo lì. Vabbè, se la metti sbagliata stavolta, perché mentre andava Paul Simon, ho detto adesso la fermo, entro e la faccio rimettere. Però poi mi sembrava troppo violenta come cosa. Non si

0: c'entra mai con la violenza, soprattutto a quest'ora. Allora, ascoltate anche il testo della canzone di Carifano, ma prima di tutto ascoltate questa. Poi, il compito è 347-342-5220, quando io finisco di leggere e partirà la canzone, voi ci dovete dire il primo pensiero che vi è venuto in testa, che siccome i pensieri non li fate voi ma li captate, il primo pensiero che vi è venuto in mente appena ho finito di leggere.
1: Sei sicuro?
0: Sì, tipo una cagata. Adesso arrivano tutti i messaggi, fa cagare. Allora, io leggo, dopo ci mandate i messaggi che ho scritto, e ascoltate bene il testo del Carifano, versione giusta, Maurizio.
2: L'abbiamo controllata insieme. Se non è quella.
0: Ricorda, caro ascoltatore del volo del mattino,
1: nel traffico,
0: soprattutto tu che sei nel traffico, che questa vita, questa esperienza umana è temporanea. Arrivi con nulla, passi la vita a inseguire tutto e te ne vai via di nuovo senza niente. I soldi, le auto, la casa, tutte le cose per cui ti sei stressato, le promozioni per cui hai sacrificato la salute, niente di tutto questo verrà con te. Ma allora qual è il punto? Ci esauriamo e collezionare cose che non ci seguiranno mai oltre la porta di uscita. Assicurati che la tua anima guadagni più delle tue mani. Assicurati di aver vissuto, non solo accumulato. Assicurati di aver amato profondamente, non solo di aver lavorato senza sosta. Le cose che non puoi misurare sono quelle che contano davvero. Le tue mani saranno vuote quando te ne andrai. Assicurati che la tua anima non lo sia.

0: Il volo del mattino.
1: È impossibile.
2: Solo se pensi che lo sia.
3: Questa forse è la versione giusta.

0: La versione migliore, Maurizio. La mia libertà. Oh, abbiamo tanti messaggi di... Hai visto quanti messaggi che sono arrivati? Attecchito di brutto, la domanda cosa vi è venuto in mente.
1: Ma l'hai ascoltati?
0: No, letti. Allora, il...
2: Ma che vita di merda.
1: E uno, allora, poi
3: Fabio, vaffanculo.
1: E due, poi questi sono...
0: Io non li ho ascoltati.
4: Fabio, penso che sia tutta verità. Oltretutto mi chiamo Califano. Ciao.
0: Vabbè, ma raga, non li ho ascoltati.
5: Sono povero come una scarpa, però la mia anima lì sì che sono ricco. Grazie. Bravo. Fabio, grazie.
6: Guarda, manco faccio finire il pensiero. Il pensiero è: ricordati che devi morire.
1: Quello è.
0: Allora, senti qua, Paola, senti qua, io li leggo, non li sento i vocali, io sento ma leggo le cose scritte. Uh-huh. Allora, Paola, è sempre una ricchezza ascoltarvi, si ride, si piange, si riflette. Vi abbraccio con gratitudine.
1: Sì, ma cosa pensi della lettura di Fabio?
0: No, era troppo presa dalla bellezza di questo programma.
1: Ok, uno inutile.
0: Erichetta.
1: Poi, sì.
7: Erichetta
0: si chiama, Erichetta. Sì. Il mio orto e il mio giardino mi fanno la manicure. Vado a far la spesa in pigiama, dico no agli inviti, guardo i caprioli dalle finestre. Ciao. Mi Heidi questo praticamente. Bello, il mio orto mi fa le manicure. Allora, Barbie.
7: Ma che nomi
0: c'hanno i nostri ascoltatori?
1: Erichetta.
0: C'è chi è nato a Barbie. Gardaland, chi è nato a Disneyland. Quello che hai letto sono i miei pensieri che ho da quando è mancato mio papà 10 anni fa e ora la mia mamma, e canto la mia libertà come Califano. Attorno a me non mi riconosce più nessuno.
1: Lui ride. Lutto, lutto doppio, lui poi, ride.
0: Poi Topo Gigio.
1: Sei sicuro di voler continuare,
0: no,
1: a leggere i messaggi?
0: Francesco, non li faccio mai questa cosa qua. Francesco, non ho pensato, in un flash ho rivissuto la mia vita, ora mi viene da piangere.
1: Allora, attecchito,
0: ragazzi, attecchito di brutto. Soprattutto la canzone di Califano con molta allegria.
1: Sì. Dai, un po' di leggerezza.
0: La
1: dai,
0: vita è un mozzico.
1: Se arrivo io a dirti una cosa del genere,
0: metti un bel vocale con
1: No, li devo ascoltare.
8: Ricordati che devi morire.
3: Come?
8: Ricordati che devi morire.
9: I hear you calling

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
7: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
12: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
11: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
12: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
13: Cosa ho pensato, scrive un ascoltatore, che sono sempre più convinto a dare le dimissioni.
14: Ah, già, già, già.
13: Ecco, Patrizio, da Roma, 20 anni di città, traffico e accumulo. Adesso andiamo a vivere! Andiamo a vivere!
14: Aspetta un attimo.
13: Bravo, bravo, bravo.
15: Va a vivere.
13: Wow. Aroni.
15: Aroni.
13: Aron.
15: Devi mettere gli occhiali.
13: Aron, c'ho anche il disco.

0: Tra l'altro mi è arrivato l'album in vinile con l'autografo, sì, con l'autografo di Aaron. E Cozy You, Maurizio, forse è più adatto a te.
1: Beh, ma deve essere molto bello.
0: Cozy You. Another Nice Songs. Allora, Viola,
2: dimmi.
0: Vado io, vai te. Sto alla finestra sui canali di Amsterdam. Ci sta ascoltando da Amsterdam. Belle, esatto, quelle finestre lì sui canali. Mi è prosciugata il canale. Tempo sempre un po' brutto, ma oggi è il compleanno di mio figlio, quindi è una giornata speciale. Gianni, bello lì il canale.
2: No, stavo pensando
0: Amsterdam è proprio, adesso di là, quando noi, quando uno dice, noi purtroppo quando diciamo Amsterdam pensiamo sempre
2: a me,
0: non noi, io e i miei amici, a fumare e il quartiere luci rose, sono i due primi pensieri. Il terzo
2: un po' anni 90,
0: sì, esatto, poi il terzo 2000. È il mercato del formaggio,
2: sì.
0: Poi invece c'è la casa di Anna Frank,
2: certo,
0: c'è il museo di Van Gogh. Cioè, niente, cioè, però la città è di una bellezza,
2: qualità della vita altissima,
0: bellissima.
2: Costo della vita altissimo.
0: Hanno ste biciclette con delle ruote enormi, quando passano lì è un po' pericoloso, come anche a Copenaghen,
2: eh sì,
0: è più pericoloso le biciclette delle macchine, perché ti arrivano da tutte le parti.
2: No, stanno sulla ciclabile, siamo noi
0: capiedi,
2: che stiamo sulle ciclabili.
3: Grazie che con questa lettura e la canzone hai mandato a puttane mesi e mesi di terapia. Ok, vado a prendere a pugni il capo, mi licenzio perché basta, è ora di vivere.
2: La mia libertà. No.
0: Quando mettiamo quella canzone che l'ho messa, sai che l'ho messa? L'ho messa lì a Kong quando è venuto l'attore Gianfranco Berardi, che si parlava di lavoro, e ho messo quella che mettevo sempre qua di
2: capufficio.
0: Il capufficio,
2: portiamolo giù.
0: Il calcio alla città, credo, sì, che si chiami. Date un calcio alla città. Ve la ricordate, ragazzi, il testo di questa canzone? No, oggi non vado alla mensa, sono anni che mi sto qua chiuso a respirare l'aria dei termosifoni.
4: Danni,
0: senti,
4: sono qui.
0: È un grido alla libertà, senti.
4: In

0: Sentite,
1: non è festa,
0: non è festa.
1: Però in ufficio non andrò.
0: Dai ragazzi, torniamo a casa tutti.
1: Ogni giorno sempre lì. Ma perché?
0: Ma perché? Ma per chi?
2: Beh, io per te.
1: Stamattina.

0: soldati, portiamoci soldati, non i soldati, no. No, no, no, lui. Soldati, senti.
1: Ed è qui che vorrei vivere. Qui non c'è telefono, non c'è luce elettrica, c'è un vecchio palo rotto. Verrà un giorno in cui la gente sarà obbligata a disperdersi, a rifugiarsi qua e là, in posti selvaggi. E allora capirà, di nuovo tornerà a capire qual è la bellezza, qual è la gioia della vita. Io non potrei, ho degli impegni, la mia vita ormai è organizzata in qualche modo che non posso fare a meno del telefono, di vedere degli amici e del giornale la mattina. Un giorno avremo quello che non abbiamo avuto il coraggio di darci da noi stessi, il rifugio di un ritorno alla natura. Io penso a questo luogo tutte le volte che mi trovo a soffrire dell'inquinamento delle grandi città, dei frastuoni, delle macchine. Sento questo silenzio, questo ronzio, vedo questo sole, questa gioia meravigliosa che è vivere. Si potrebbe forse, con un po' di buonsenso, organizzare per tutti la vita. I

0: Glielo dobbiamo ricordare, glielo dobbiamo ricordare. Dobbiamo ricordarlo a tutti com'è bello.
1: Cos'è che è bello, Leonard?
0: Legge il giornale.
1: Sì.
0: Che cosa dice? Tutto male. È tutto brutto. Hanno dimenticato che cos'è la vita. Hanno dimenticato cosa significa essere vivi. E bisogna che qualcuno gli ricordi che cos'è che hanno e cos'è che potrebbero perdere. Io sento la gioia della vita, il dono della vita, la libertà della vita, la meraviglia della vita.

0: Diamond on the Inside, Ben Harper, fratello di Ben Affleck,
1: Ben Affleck
0: e Benny Benassi.
1: Ah, anche
0: Benny Ben Affleck.
1: Ben Hill.
0: E Ben Hill. Allora, il mio pensiero è stato per le mie amiche che ho visto a cena anche ieri, che mi fanno sempre ridere e piangere. Cibo per l'anima, scrive un'ascoltatrice. Oh, devo leggere un po' di più i messaggi, eh? Sì. Mettiamo sempre i vocali. Sono così bravo a leggere.
2: Vai.
0: Vai.
2: Vado io?
0: Sì, sì, vai te, vai te.
2: Vai.
3: Tutto molto bello, ragazzi. Oh. Peccato che quando te ne rendi conto ti hanno già incastrato col mutuo, i prestiti, le bollette... E non riesci più a uscirne. Non riesci più a uscirne. Meno male che c'è il volo del mattino. Ciao.
2: Perché paga Fabio.
0: Che paga Fabio. Mandatemi
2: il vostro IBAN.
4: Buongiorno Fabio. Scusami, io. Cioè, sono arrivato tardi, ma sono molto preoccupato. Sono tre uffici vuoti, gente che scappa per la strada. In camicia, in giacca, se buttano all'aria, fanculo al capo ufficio. Oh, ma che cazzo
0: capo
4: hai detto in questa puntata? Ma si può sapere? Ciao Guglielmo.
0: Fabio, ti aspetto a Ibiza. Scrivimi quando arrivi, ho una stanzetta per te.
2: Stanzetta.
0: Ho una stanzetta.
2: Ma lui vuole la finca.
0: Esatto. Tania, voglio la finca, Tania.
2: Finca.
1: Ma a te ti piace la finca?
0: A me piace la finca.
2: Cioè, è una vita per la finca.
0: Hai tutta la vita che gli seguo la finca. La stanzetta.
4: Buongiorno Fabio. Perdona, sono arrivato tardi. Mi puoi fare un riassunto veloce? Che sento dei messaggi tumultuosi.
0: Tumultuosi.
4: Grazie, Guglielmo.
0: Niente. Noi siamo qua. Semplicemente, sai quando voi siete in macchina adesso? Noi, quello che facciamo noi siamo la macchina che accosta a fianco al semaforo, che ce l'hai a fianco, e ti dice scusa, abbassa la finestra, scusa, scusa. Tu fai a mano,
2: cioè, anche se è elettrico.
0: Dice, guarda che hai bucato. E voi siete quelli che ci dice
2: dai.
0: Lo so, ma io devo andare a lavorare, non mi posso fermare, c'ho il mutuo, c'ho le bollette. Dico, sì sì, no, a parte voglio dire che siccome hai bucato, a parte che sfondi la macchina, ma è anche pericoloso. Poi cioè voglio dire ma io non mi posso mica fermare a cambiare la gomma, ecco, noi
2: ma
0: siamo
2: sì,
0: solo qua
2: arrivo,
0: a ricordarvi
2: pian piano
0: che abbiamo bucato, noi compresi le, le ruote, hai capito? E che
2: mi sembra che ogni cosa
0: è un casino, è già un casino.
5: Vabbè Fabio, io torno a casa, vaffanculo, volevo lavorare oggi,
0: no.
5: Torno a casa per colpa tua, sappilo.
0: Goditela.
5: Domani ti faccio sapere se mi licenziano o no.
0: Ma no,
2: tutti a carico tu.
0: Goditela, goditela.
6: Fabio, parcheggio il camion in mezzo alla strada e vado a casa.
0: Bravo.
6: Per essere libero.
0: Così.
2: Che così?
0: Ti immagini la faccia che farebbero se da domani davvero, davvero noi domani smettessimo. Pasco Rossi.
7: Grande Fabio, presidente della Repubblica.
2: Della Repubblica.
0: Della Repubblica. Dopo Mattarella, Volarella.
2: Ti immagini?
0: Ce l'hai, ti immagini un secondo? Senti. Noi abbraccio così. Ma noi ci licenziano prima o poi. Sì. Ieri sanno che si dà.
2: Te parla buono.
0: Ma sì, volete licenziarmi? Licenziatemi. La mia libertà. Senti, senti. Oh! Oh! Oh! Si può lasciare? Non credo. Chiedo a Francesco che ha sbagliato. No, allora, Francesco ha sbagliato la versione
2: ce
0: di Simon Legge. Basta. Lasciala.

0: Io so solo che Vasco Rossi, che salutiamo ovviamente, sta spesso a Los Angeles, in questa bellissima casa che ha Los Angeles, proprio lì dove c'è la collina dove si vedono i film, quelli che vanno a correre, non so se siete mai stati lì così. È andato là perché non riusciva a svegliarsi presto la mattina, perché lui, diciamo, preferisce stare sveglio la notte, per ascoltare Il Volo del Mattino.
1: Ah, giusto.
0: Siccome riusciva a mettere la svegliata, guarda, vado a Los Angeles, così mi becco giusti.
1: Perché alle... lì
0: a mezzanotte,
1: ora sono...
0: mezzanotte. Ah, mezzanotte, sono le 9 del mattino qua, capito?
2: Fabio, per favore non continuiamo così, perché io sto lavorando con due costole rotte da una settimana e mi viene voglia di girare mezzo e andarmene a casa, già di mio. Poi se ti ci metti anche te,
0: vai.
2: Buona giornata.
0: Vai!
3: Ma Fabio, ma tuo, ma sto in fila dietro a un branco di pecore che stanno facendo la trasumanza, non si può neanche passare sotto il diluvio universale, sto in ritardo sulle consegne, mando mollo il furgone, dimmi, lo butto qua in mezzo al prato e poi,
0: allora,
3: e poi
0: consiglio,
3: mamma mia,
1: e poi
0: consiglio, sei lì bello sotto la pioggia, senti della pioggia dentro la tua casettina lì, sì, che è la tua macchina, sì, davanti c'hai le pecore,
1: sì,
0: intanto inizia a contarle.
1: No, lui c'ha l'algoritmo, lui deve fare le consegne.
0: Ci sono le pecore, ragazzi. Le pecore.
4: A Fabio, a me questa canzone una mattina mi hai fatto scapocciare. Me ne sono andato via da dove lavoravo, per colpa tua. Però è andata meglio, perché mo lavoro per conto mio.
0: Vedi?
1: Aspetta. Aspettiamo un anno fiscale.
0: Ah no,
1: fiscale.
0: Aspetta che finisca il vocale. No,
1: aspettiamo,
0: vedi?
1: L'anno fiscale.
0: No, bravissimo.
5: Ma vuoi sapere che ho pensato? Che io questa cosa già la metto in pratica.
0: Oh.
5: E vuoi sapere la verità? È grazie a tutte le stronzate che ascolto che dici te e voi la mattina, la sera, quando ritorno a casa on demand. E quindi in realtà io vedevo solo che di grazie. Grazie.
0: Allora, qui sarebbe da fare tutta una spiega, che non siamo noi ovviamente.
1: Su cosa?
0: Quando la stanza, cioè la tua vita, è satura di fastidi, basta una piccola scintilla e esplode tutto.
1: Certo.
0: Però non siamo noi che facciamo la scintilla, siete voi che avete riempito la stanza di gas.
6: Ma di questo gas vi racconteremo la prossima volta.
0: Di gas.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
17: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Styles con American Girls su Radio DJ.
1: Ciao belli, vi saluto adesso perché dopo non posso ascoltarvi. Ah, perché? Però poi vi ascolterò podcast. In podcast.
2: Bravo. Bravissimo, bravissimo. Ah, i pavoni.

0: E con la voce di Lorenzo Branchetti, che ha accolto l'occasione per ricordarci l'imminente festa della mamma di domenica prossima, si è aperto il grande mercoledì con Ciao Belli. Al centro della puntata di oggi, le numerose richieste pervenute dalle nostre ascoltatrici su come accedere ai corsi di Pilates evitando code e lunghe liste d'attesa. A fare chiarezza sarà la biondissima Enno Vokai.
1: Ciao, dimmi.
2: Buongiorno.
1: Sì, ciao, io volevo verificare un attimo quando potevo venire, insomma. Sì,
3: allora, le disponibilità.
1: Ti portavo pensando a lunedì.
4: Di quale mese?
2: Come di quale mese?
5: No, è questo.
4: No,
2: non c'è posto.
4: La prima disponibilità è a giugno, la seconda
2: giugno. Un mese,
4: a settembre. Così vieni sicuro.
2: A poi.
4: Due. Giugno e settembre, sì. Sicuro. Sì, hai mai fatto Pilates?
1: No, mai, è la prima volta.
4: Se non l'hai mai fatto, devi fare delle lezioni di prova. Così okay, vediamo cool. Anche il tuo livello.
2: Gratuito,
4: insomma, e sono 5 lezioni a 800 euro.
2: Cazzo. Sei
0: E poi i compleanni famosi del 6 maggio: George Clooney, Tony Blair, Sigmund Freud, Orson Welles e Paolone da Poggi Bonsi. Stanotte si accendono le semifinali NBA: Detroit Pistons versus Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder versus Los Angeles Lakers. Agli internazionali di Roma si gioca anche il tennis. Per la musica, Levante è a Roma, ma l'evento da non perdere è il concerto di Donny G domani a Vipiteno. E allora entriamo un attimo a casa sua. L'artista sta dispensando perle di saggezza ai suoi giovani fan.
6: Per rimorchiare le donne non è difficilissimo.
2: Vai, Donny.
6: Devi, diciamo, piacere a te stesso, prima di tutto. Essere sicuro di te, perché se tu sei sicuro di te, puoi, come dire, rassicurare anche gli altri. Queste sono le regole fondamentali.
5: E
6: poi devi essere gentile, ti devi mettere a disposizione. Se vogliono essere accompagnate, le devi accompagnare, ti devi offrire il caffè, ti devi offrire il pezzo di focaccia, il panzerotto. Non devi essere tirchio,
5: ho capito,
6: almeno nella fase iniziale.
0: Per dire la tua sul pensiero del maestro Donny G, o per fare gli auguri a Paolone da Poggi Bonsi, o a chi cazzo vuoi tu, segnati bene questo numero. Ma ricordati che non leggiamo i messaggi scritti se non metti un font almeno Arial 18.
2: Bello grosso, 3-4-4-0-3-7
0: 0-0-5-0 E poi torna allo spazio che amiamo di più, quello dedicato alla crescita personale. Questa settimana apriamo un live talk tutto da vivere sui benefici reali che puoi ottenere frequentando lo studio di una psicologa. Perché parlare di salute mentale non è più un tabù, anzi è il flex del momento. Tra gli ospiti troveremo il giovane Mel Sordo, pronto a condividere la sua storia senza filtri. Restate con noi, questo è il tipo di contenuto che fa davvero la differenza.
7: E la psicologa mi dice: ma qua non devi venire solo quando le cose vanno male, ma anche per festeggiare i tuoi successi e i tuoi miglioramenti. Sto cazzo, Paola, ok? Sto gran cazzo, perché l'ho visto che ti sei fatta lo studio nuovo con i miei traumi irrisolti. E adesso vorresti che io venissi da te quando io non ho neanche bisogno? Cos'è? Devi farti la veranda su sto studio, Paola, eh? Com'è che funziona? No, fammi capire il processo logico, perché dagli altri dottori non ci vado quando le cose vanno bene. Non è che io prenoto il dermatologo. Buongiorno, che cosa? Nulla, dottore. Guardi che mani idratate. Non funziona così. Bella strategia di marketing.
5: Sì. Va bene,

0: Salutiamo Natalie dei Sun Lover, questa è la Surrender su Radio DJ. E
1: naturalmente da casa
2: certo, c'è, ciao belli, tutti i giorni su radio, sì, su Radio DJ con Roberto e Angelo.
0: Bravissima,
3: io brava. Io l'ascensore, la, mi chiamo Roberto, la.
0: Va bene, ciao sì, bello.
4: Oggi è compleanno anche di mia figlia Gaia, eh.
0: Gaia, auguri. Forza,
5: ti piaccio belli. 344-0370-050 Forza, sti viaggio belli.
0: I pavoni di prima, perché c'erano i pavoni?
1: Ed ora appunto parliamo dei pavoni, sì, a Punta Marina, un'invasione della quale vi abbiamo accennato la, certo, scorsa settimana, sì, prima che la notizia diventasse virale. Adesso anche gli amici dello Stato delle Cose, quelli su Rai 3, sì, hanno deciso di muoversi.
6: Questa settimana allo Stato delle Cose su Rai 3 ci occuperemo dell'invasione dei pavoni a Punta Marina.
0: Belli,
6: e allora entriamo nell'ufficio di Massimo Giletti, che è già in contatto con il gestore dello stabilimento balneare top della zona.
0: Ah, sì, bene, bene.
7: Sì, senta, piacere, sono Massimo Giletti di Rai 3. Senta, stiamo realizzando un servizio sull'invasione dei pavoni lì a Punta Marina. Lei mi può raccontare qualcosa in proposito? Sono così fastidiosi?
8: Sì. Sì, sì, almeno secondo il mio punto di vista, sì, nel senso che avendo un'attività di questo tipo mi piacerebbe magari dormire una mezz'oretta in più la mattina
0: e far rumore.
8: Senza dubbio troppo rumorosi.
7: Quindi è una questione non di ordine pubblico, diciamo, a livello di sicurezza, ma di disturbo. Perché noi abbiamo visto dei servizi che sono andati in onda, adesso li hanno messi anche sui social, ma abbiamo visto servizi che sono andati in onda anche in altre trasmissioni Rai, no? E abbiamo visto che la gente si preoccupa perché creano anche disagio dal punto di vista strutturale delle case, spostano le tegole, quindi ci sono infiltrazioni di pioggia, addirittura le macchine distrutte perché il pavone si specchia nella carrozzeria e col becco la rovina.
0: Per quello.
8: Sì, no, infatti anche questo è un problema, sicuramente anche questo è un problema. Io le posso dire, la sensazione che abbiamo noi qui è più che altro di disturbo, poi effettivamente anche la questione sanitaria, perché comunque sono veramente tanti e quindi fanno dello sporco.
0: Sì,
8: sono varie le situazioni. Secondo il mio punto di vista, vi dico la verità, non è un tipo di animale che può non lo so, vivere in quel numero lì in una comunità.
7: Ma scusi, mi permetto, ma siamo nell'ordine di quanti esemplari?
8: 30, secondo me siamo attorno ai 100-120 esemplari.
7: Ci picchia tanto. Ma sono tantissimi. Ma come hanno fatto ad arrivare tutti questi? Arrivano da una migrazione. Cosa è successo? Cioè,
8: secondo me, guardi, probabilmente una persona avrà mollato una coppia, si sarà resa conto che sono rumorosi, li hanno mollati, quindi era stato bravo.
1: Sì, non aveva la televisione.
8: E tanti predatori fanno presto a proliferare.
1: Veramente?
7: Ho capito, Sì, ma mi dica una cosa, noi perché facciamo questo servizio, soprattutto perché poi ci sarà anche il ministro del turismo, è a rischio anche il turismo, cioè o magari i pavoni adesso hanno incuriosito e quindi pensa che i turisti possano, diciamo, arrivare nella vostra località balneare,
1: a
7: no?
1: Cioè...
8: Sì. No, guardi, dottor Giletti, secondo me in un posto turistico come questo la gente viene per, non so, magari soggiornare, andare al mare, passarsi le vacanze, come in qualunque altro posto di mare. Certo, diciamo. Certo. Questo qui, in questo caso, è un surplus perché suscita curiosità,
7: infatti, quindi
8: sì, sicuramente da un lato sa benissimo meglio di me che la curiosità dopo un po' finisce.
7: Io le dico la sincera verità, io un giro a vedere i pavoni lo farei, perché sono comunque animali stupendi, soprattutto quando mettono in mostra e aprono il ventaglio, no? La cosa di piumaggio. Senta, io lunedì prossimo le faccio lei verrebbe ospite nella trasmissione, magari, oppure possiamo farle una tele, perché si è

0: già, no, in piena stagione no, però insomma magari
1: io verrei volentieri, Presidente, mi onora molto questa richiesta. Il discorso è che noi siamo in una fase delicata della stagione,
2: sta mettendo giù le sdraio,
1: perché abbiamo le russe che stanno abbattendo le dune,
0: il tempo
1: non ci aiuta, come sta facendo adesso, faremo le corse per poter essere
2: preparati. Noi vogliamo fare il bagno, raga.
1: Però una telefonata io...
0: Sì, guardi, tra l'altro ho il palinsesto della prossima... Abbiamo Valeria Marini, Francesca Fagnani, Massimo Mauro, Rovazzi e poi ci sarà anche il rapper Malanga, non so se lo conosce.
1: No,
0: Malanga è in questo momento, guardi, è un rapper che prepara delle canzoni molto belle. È in studio a collegare gli strumenti, lui è molto attivo. Bene. Malanga, scusi un attimo, lei si chiama, scusi?
1: Io mi chiamo Yuri.
0: Yuri. Malanga, hai sentito il signor Yuri che parla dei pavoni? Ma tu
3: sì, ho sentito il dottor Gillecchi. Penso che potremmo pure un fast food. Dove copiamo tutti i pavoni e li mettiamo nel panino. Questo naturalmente è per scherzo. Io penso che i pavoni sono animali stupendi e non bisogna rompergli i coglioni. E poi ce l'ho anche contigo in campagna a fare vale cacic. E poi stifa gli animali del territorio.
0: Senti Malanga, ma che ne dici di fare una piccola canzone in rima su questa vicenda? Dai, che gliela facciamo sentire al signore qua dello stabilimento balneare di Punta Marina.
3: Certo, signor Gilletti, accendo la tastiera Gemini. È già pronto.
0: Yuri, stia a sentire perché lui è molto bravo.
3: Da Malanga.
2: Vai, improvvisa, vai.
4: Sono Malanga, mi trovavo a Punta Marina. La trovo una località molto carina. Il pavone era bello, l'ho molto apprezzato. Ma ad un tratto sulle Jordan lui mi ha scagazzato.

0: Beh, bravo, dai, beh, dai. Senta, ma guardi, come si chiama il vostro lido?
1: Bagno Bella Vista.
0: Senta, signor Iuri, io la faccio parlare con la mia segretaria Itala Binaschi, che magari poi insomma le regalerà anche un cappotto di cammello serigrafato da Guido Guidoni, va bene?
2: Come il cappotto di cammello?
0: Non lo conosce Guido Guidoni?
1: No, ancora non lo conosco.
0: È lo stilista numero uno al mondo nei cappotti. Lei non so se lo mette il cappotto, adesso andiamo nella adesso bella stagione, no, però poi no. Magari d'inverno, credo, è una cosa meravigliosa, va bene?
3: Grazie.

0: da ridere perché da casa cantano ancora questa.
1: Sì. Sulle mani, ciao belli!
2: Ciao!
1: Ciao belli! Dalle 2 alle 3 su Radio DJ.
0: Va bene, ciao, noi torniamo tra pochissimo.
3: Ancora il pavone.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: nostro amico collega Alex Tarolfi, You Only You su Radio DJ. Wow!
1: Dovremmo anche averlo. Ciao Alex.
2: Ciao caro.
1: Eccolo qua, grande producer. Qualche amico da casa.
3: Minchia, siete fantastici. Il cappotto di cammello di Guido Guidoni.
1: È bello, bello. Guido Guidoni.

0: gli anni, nei primi giorni di maggio a Roma si giocano gli internazionali di tennis.
1: Certo.
0: E poi attenzione, perché stasera proprio nella capitale arrivano a tappa della battaglia dei comici.
1: Ah.
0: Allora andiamo subito alle prove dal nostro amico Nino.
2: Un salutissimo a tutti dal vostro Nino. Mi trovo qui al teatro Jack Lapus di
0: Jack
2: Roma,
0: Lapus,
2: che si trova proprio vicino al Foro Italico, dove si gioca a tennis e dove c'è gente che paga tante mila euro per stare nelle poltroncine davanti,
0: davanti
2: e poi
0: davanti
2: ti inquadrano in televisione. Stamattina ho letto sulla rivista
0: davanti,
2: Scienza e Vita Nuova che siamo l'ultima generazione che guarda la televisione. Per cinque anni al posto della TV ci saranno degli schermi dove tu puoi anche entrarci dentro di persona e girare nel mondo virtuale. Io questa tecnologia l'ho già provata e durante il viaggio ho fatto l'amore con tutte le Spice Girls, un gruppo pop anni 80,
0: virtuale,
2: e c'era David Beckham seduto di fianco al letto che dava indicazioni. E David Beckham diceva: "Very good, Nino, very good", con quell'accento inglese di Manchester che fa tanto figo. E io, mentre che facevo l'amore, gli ho detto: "Beckham, siediti che sei alto e mi fai ombra". E lui si è seduto e ha continuato a dare indicazioni con il fischietto. Comunque questa tecnologia del mondo virtuale è bellissima, ma anche i suoi difetti, perché quando sei dentro lo schermo e vuoi uscire, se uno dalla sala spegne la televisione, la prendi nel culo e rimane dentro fino al giorno dopo, perché la legge dice che nessuno può uscire nella televisione di altre famiglie. Tu puoi uscire solo dal tuo televisore, altrimenti è un attimo che mentre ti guardi un film esce un signore di Avellino con una pistola e ti porta via tutto quello che hai in casa. Questo l'ho letto sempre su Scienza e Vita Nuova, che è una rivista molto seria che si trova in edicola il martedì e il giovedì e in alcuni posti anche il mercoledì, ma dipende dall'edicola. Ora vi saluto perché devo andare sul palco che il direttore del teatro Jack Lapus mi sta guardando storto. Tra poco tocca a me a provare, mentre adesso sta salendo sul palco la cabarettista Simona.
3: Questa è la battaglia

0: grosso saluto a tutti da Simona Rosini.
1: Buongiorno.
0: Allora, sarò la seconda a uscire sul palco.
2: Benissimo.
0: E mi ho preparato un abito tutto scollato,
2: sì.
0: Che
2: piano,
0: si
2: piano,
0: vedono
2: piano.
0: Tutte le menne,
2: piano,
0: sì. E c'ho anche il Sandro trasparente, che si
2: posto.
0: Vede tutti i piedi,
2: sì.
0: Robby,
2: sì.
0: Come stai, sì, Robby?
2: Certo.
0: Allora, guarda che a casa sono finiti i rotoloni di carta per la cucina.
2: Ah, se me l'hai già detto ieri sera,
0: sì. Quando te ne vieni, comprali a Milano, che in Svizzera costano un occhio della testa,
2: un franco in più.
0: Senti Roberto, stasera ho lo spettacolo qui a Roma, ma domani torno a casa.
2: Va bene. Okay.
0: E nel viaggio mi voglio fermare da Cuccia a comprare qualche cosa, qualche cosa di bello. Va bene?
2: Ma tanto ci pensi tu, non è che ci penso io.
0: Robby, guarda che con il lavoro tuo devi sempre stare in trend con la moda, va bene?
2: Sì, ho capito.
1: Certo.
0: Robby, fammi piacere. Domani fatti trovare al casello, che io intanto mi metto d'accordo con la boutique di Seravà.
1: Sì, va
0: bene?
1: Insieme.
2: Avere un impegno.
0: All'aula.
1: Va bene, ciao.
3: No, me grazie che per aver chiamato tutti. Sono Valentina, con che piacere di parlare.
0: Io sono la signora Rossini,
2: sì,
0: e volevo sapere se avete degli sconti, perché mio marito piace vestirsi con i vostri capi.
2: Vabbè,
0: sa perché?
2: Sì.
0: Perché a volte, come dire, non si riesce a comprare tutto, no? Non per questione di budget, ma per, diciamo, un fatto di tempo, ecco. Voi avete
2: veloci.
0: Delle giacche a metà prezzo lì a Serravalli?
3: Allora, abbiamo degli articoli delle collezioni passate che sono stati in negozio,
0: sì proprio quelli
3: sì, e hanno uno sconto che può variare dal 20 fino al 50%,
1: bene,
3: ma
1: ottimo,
3: al telefono
1: bene.
3: Non siamo in grado di dare le informazioni,
2: no per forza.
0: E anche cindure, cose belle, perché noi siamo di Lucano, ma mio marito lavora a Milano e ce ne veniamo spesso lì all'outlet. Facciamo che se per caso qualche giorno le capita una giacca da 200 euro, io le lascio il numero, lei mi chiama.
3: No, non facciamo saldi, non seguiamo la stagione dei saldi. I prodotti sono già scontati rispetto al prezzo originale.
0: Infatti dicevo, perché mi sembrava un buon prezzo. Io li ho visti questi prodotti anche dalle altre. Io a Milano ci vado in centro e vedo le cose. Cioè, e quindi allora possiamo venire quando vogliamo.
2: Può andare
3: in qualsiasi momento. Trova sempre prezzi ribassati rispetto al prezzo originale.
0: È molto gentile. Posso fare il suo nome? Oppure no?
3: Io sono Valentina.
0: Valentina.
2: Buongiorno.
0: Io sono Simona Rosini,
1: sì.
0: E mio marito è Roberto Porchera.
2: No,
0: io se vuole lascio anche il mio numero, se può servire.
3: Guardi, no, perché io non
2: ho previsto
3: il suo desiderio, ma al momento io la invito ad andare direttamente in negozio.
2: Per forza.
3: Io, se ha piacere, la posso assistere con i prodotti che sono disponibili sul nostro sito, ma non hanno nessuno sconto, perché sono i prodotti che si trovano anche in boutique e sono quelli della collezione principale,
0: tipo giacche da 200 euro qualcosa.
3: Comunque i nostri prodotti sono prodotti territoriali, fatte con le migliori lane e materiali seguono tutto quello che è poi dopo la moda del momento,
0: ma anche cose tipo cinture, sciarpette, cose più piccole.
3: Sì, ma
0: anche,
3: sono, i prezzi originali, non sono scontati.
0: Mi ridice il nome del sito, che glielo faccio scrivere. Robby, segna qua. Com'è il sito?

0: Sofia and his backstore Groove Jet dal 2000 su Radio DJ.
1: Sound che meraviglioso!
0: Sound perfetto!
2: Oh, ma che è la discoteca!
1: Vai tranquilli!
3: Il povero diavolo non veste Prada.
1: Bella, mi piace. Il povero diavolo non veste Prada.
3: Vero,
1: e noi entriamo nello studio di Red Ronnie per parlare di quei malandrini che vorrebbero oscurare il sole.
0: E come si fa?
1: Non lo so.
0: Come si fa?
1: Ma non è che
0: accappatoio.
4: Ma no. Da un giorno da pecora, Maurizio Lupi e il lavoro da bibitaro.
1: Andiamo.
4: Da dimagrire pranzando, le proprietà del sedano.
1: Domani.
4: Dallo sperone, le telecamere di Temptation Island.
1: Andiamo.
4: Da Gintoneria Podcast, Eleazzaro Rossi e il diploma di maturità. Red Ronnie e le indiscrezioni su Bill Gates.
1: Vai.
5: Red Ronnie e le indiscrezioni su Bill Gates.
6: Dunque, Tucker Carlson è un giornalista americano molto coraggioso. Questo è un servizio dove dimostra Bill Gates che vuole oscurare il sole.
1: Come si fa?
6: Prima vi faccio vedere un'altra cosa.
1: Certo.
6: Faccio vedere un'altra cosa. C'è una che chiede se c'ha le bacchette, se le bacchette quelle energetiche, no? Chiede se Trump è un alieno e chiede se Bill Gates è un rettiliano.
7: Is Donald Trump an alien?
6: Trump è un alieno? Le bacchette dicono no.
7: That is a no. Is Bill Gates a reptilian?
6: Bill Gates è un rettiliano?
7: That is a yes. Thank you.
1: Ha detto
6: sì. Bill Gates è un rettiliano.
1: Ha detto di sì.
6: Bene.
1: Le bacchette,
6: allora,
1: sono la batteria.
6: Bill Gates vuole oscurare il sole con la scusa cambiamento climatico. Oscurare il sole significa perdere il sole non è soltanto luce o calore,
1: è
6: frequenza, è energia.
1: Okay.
6: Questi sono veramente rettiliani.
1: Ma come fai a oscurare il sole?

0: Proprio bravo Saif.
1: Sì, anche primo ascolto mi piace, bello.
0: Bravo, bravo, bravo. Buona domenica e sai che Saif sarà con noi al Party Like DJ sabato 6 giugno.
1: Ottimo.
2: Tipo io voglio quello che prende Red Ronnie, lo voglio io, lo voglio io.
1: Ciao.
2: Io voglio quello che...
1: Ok, dobbiamo chiudere.
0: Red Ronnie H24.
3: Ciao belli. Ascoltaci su DJ.
1: Oggi richiamo una leggenda del calcio, Evaristo Beccalli.

0: radio. DJ. One nation, one
1: station. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.